di Guillaume Dufay. Abbiamo ascoltato Ave Maris Stella, inno a tre voci. Jan Garbarek, sax soprano, complesso vocale The Hilliard Ensemble. Ludwig van Beethoven, Le rovine di Atene, brani scelti dalle musiche di scena, opera 113. Prima esecuzione, Pest, 9 febbraio 1812. Ouverture, andante con moto, allegro ma non troppo. Marcia alla turca. Orchestra Anima Eterna, diretta da Jos van Immerseel.

0: di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Le rovine di Atene, brani scelti dalle musiche di scena, opera 113. Prima esecuzione, Pest, 9 febbraio 1812. Orchestra Anima Eterna, diretta da Jos van Immerseel.
1: Scott Joplin, The Easy Winners. Stefano Cardi, chitarra. Enrico Pierannunzi, pianoforte.

di Scott Joplin abbiamo ascoltato The Easy Winners. Stefano Cardi, chitarra. Enrico Pierannunzi, pianoforte.

Niccolò Paganini, Tre capricci per violino solo, da 24 capricci, opera 1. Numero 1 in Mi maggiore, numero 16 in Sol minore, numero 24 in La minore, tema con variazioni. Violinista Isaac Perman.

Di Niccolò Paganini avete ascoltato Tre capricci per violino solo, da 24 capricci, opera 1. Violinista Isaac Perman. Gioachino Rossini. Ouverture da Il Barbiere di Siviglia. Orchestra Nationale Bordeaux-Aquitaine. Marc Minkowski, direttore.

di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato Ouverture da Il Barbiere di Siviglia, Orchestre Nationale Bordeaux-Aquitaine, Marc Minkowski, direttore. Frédéric Chopin, Notturno in Si maggiore per pianoforte, opera 9, numero 3, Allegretto, Alain Planès, pianoforte.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Notturno in Si maggiore per pianoforte, opera 9, numero 3, Alain Planès, pianoforte.
1: Giovanni Gabrieli, In Ecclesis, a 14 per voci e strumenti. Rosa Dominguez, soprano. Eric Menzel, controtenore. Hans-Jörg Mammel e Stefan van Dyck, tenori. Complesso strumentale La Fenice e coro da camera di Namur, diretti da Jean Tubéry.

Di Giovanni Gabrieli avete ascoltato In Ecclesis, A14 per voci e strumenti. Rosa Dominguez, soprano. Eric Menzel, controtenore. Hans-Jörg Mammel e Stefan van Dyck, tenori. Complesso strumentale La Fenice e coro da camera di Namur, diretti da Jean Tubéry.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johann Joachim Quantz. Concerto in do minore per flauto, archi e basso continuo. Allegro, affettuoso ma un poco lento, presto. Flautista Rachel Brown. The Brandenburg Consort, diretto da Roy Goodman.

0: di Johann Joachim Kvanz. Avete ascoltato? Concerto in do minore per flauto, archi e basso continuo. Flautista Rachel Brown. The Brandenburg Consort, diretto da Roy Goodman.
1: Carl Philipp Emanuel Bach. Concerto in re minore per flauto e orchestra. Allegro, un poco andante, allegro di molto. Konrad Unterler, flauto, di Amsterdam Baroque Orchestra. Ton Koopman, direttore.

0: Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato il concerto in re minore per flauto e orchestra. Konrad Unteler, flauto. Di Amsterdam Baroque Orchestra. Ton Koopman, direttore.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 8 in fa maggiore, opera 93. Allegro vivace e con brio, allegretto scherzando, tempo di menuetto, allegro vivace. Orchestra Wiener Academy, Martin Haselböck, direttore.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in Fa maggiore, opera 93, orchestra Wiener Academy, Martin Haselböck, direttore.
1: Witold Lutosławski, Sinfonia numero 2, Hésitant Direct, Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Polacca, Witold Lutosławski, direttore.

Di Witold Lutosławski abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2. Orchestra Sinfonica Nazionale della Radio Polacca. Witold Lutosławski, direttore.

Rai Radio 3 Classica. Hector Berlioz, Aroldo in Italia, sinfonia in quattro parti con una viola principale, opera 16, da Il pellegrinaggio del giovane Aroldo di Lord Byron. Aroldo sui monti, scene di malinconia, di felicità, di gioia, adagio allegro. Marcia dei pellegrini che cantano la preghiera della sera, allegretto. Serenata di un montanaro degli Abruzzi alla sua amata, allegro assai. Orgia dei briganti, ricordi delle scene precedenti, allegro frenetico. Tabea Zimmermann, viola. Orchestra Le Siècle, François Xavier Roth, direttore.

0: Di Hector Berlioz abbiamo ascoltato Aroldo in Italia, sinfonia in quattro parti con una viola principale, opera 16, da Il pellegrinaggio del giovane Aroldo di Lord Byron. Tabea Zimmermann, viola, orchestra Le Siècle, François Xavier Roth, direttore.
1: Jan Sibelius, La ninfa del bosco, opera 15. Gothenburg Symphony Orchestra. Santo Matthias Rouvali, direttore.

0: di Jan Sibelius abbiamo ascoltato La ninfa del bosco, opera 15, Gothenburg Symphony Orchestra, Santu Matthias Rouvali, direttore.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 20 in re minore per pianoforte e orchestra, K466, allegro, con cadenza di Beethoven, romanza, allegro assai, con cadenza di Beethoven. Seong Jin Cho, pianoforte. Chamber Orchestra of Europe, Yannick Nezet-Seguin, direttore.

Dove stiamo dunque andando? Sempre verso casa. Le 6:01:22 di venerdì 12 giugno 2026, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia Federico Capitoni in regia, le scelte musicali, Alessandro Cesolini che cura la messa in onda della console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono, vi danno anche oggi il buongiorno. E il senso di questo andare verso casa di cui parla Novalis nella nostra epigrafe mattutina, che è anche l'epigrafe di un bellissimo romanzo di uno scrittore italiano di lingua tedesca, Sepp Mal, Un cane andò in cucina, tradotto da Sonia Sulzer per Keller Editore, appena entra a contatto con la storia si intorbida. Nel romanzo di cui parleremo sono il potere e l'ideologia a dislocare sia il senso che l'ubicazione della parola casa, questa parola apparentemente così semplice, a radicare la Heimat, a togliere qualunque luce di nobiltà alla parola patria, perché la storia raccontata nel libro parte da un immaginario paesino del Sud Tirolo italiano nell'epoca delle famigerate opzioni che costrinsero la popolazione di lingua tedesca a scegliere tra l'Italia fascista, che negava e umiliava la loro identità, e il miraggio del Reich millenario nazista, dove molte famiglie scelsero di trasferirsi. Soltanto che è come questa storia di famiglia e di famiglie viene raccontata a renderla incisiva, con un incedere lento e ampio, apparentemente sommesso, in realtà pieno di luce, senza giudizi moralistici, e soprattutto affidando il racconto alla sensibilità e all'immaginazione di un bambino. Ne parleremo, ne leggeremo qualche pagina, ma per cominciare la musica di Federico Capitoni ci restituisce qualcosa dei suoi splendidi paesaggi. Eine Alpensinfonie, finale, notte di Richard Strauss, lo ascoltiamo da Chicago Symphony Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

finale notte da Eine Alpen Sinfonie di Richard Strauss, l'abbiamo ascoltato dalla Chicago Symphony Orchestra diretta da Daniel Barenboim, poema sinfonico magistrale e sontuoso, scrive Federico Capitoni nella sua nota. 150 strumenti, 50 minuti di durata per un unico movimento suddiviso in 22 sezioni collegate senza interruzioni, una specie di piano sequenza che descrivono una gita alpestre a partire dalla notte attraverso l'alba, la salita, l'arrivo in vetta, il temporale, il tramonto e il ritorno della notte. Strauss amava molto la montagna, in particolare le Alpi bavaresi, che egli poteva vedere dalla sua villa a Garmisch. E noi cominciamo dalla pagina di un libro dove si parla di famiglia. Nella nostra famiglia non c'erano parole per gli addii. Non ne aveva mio padre e non ne aveva neanche mia madre, come se le avessero perse con l'andare del tempo, come fossero cadute lettera dopo lettera da un sacco che le conteneva, rimanendo là da qualche parte dove nessuno riusciva più a trovarle, o forse se le rimangiavano ogni volta che arrivavano loro alla bocca. Le parole che vengono a mancare sono uno dei motivi che rendono un cane andò in cucina di Sepp Mal, tradotto dal tedesco da Sonia Sulzer per Keller Editore, un romanzo che avanza di sottrazione in sottrazione verso un continuo adeguamento della lingua, la famosa lingua madre, rispetto alle percezioni e ai sentimenti di chi cerca di usarla. Non è un caso che a raccontare questa vicenda ambientata alla frontiera tra due lingue e due identità, quella tedesca e quella italiana, che si mescolano e si distinguono in quella zona d'Italia che è anche ufficialmente designata da due nomi, Alto Adige e Sud Tirol, sia un bambino di 11 anni, Ludi, e che l'equivoco o la distorsione linguistica si stendano sul racconto con la delicatezza di un velo capace di filtrare la cruda realtà della storia che il protagonista narratore attraversa assieme alla sua famiglia. Siamo negli anni che per tutti sono quelli drammatici, a tratti catastrofici, della Seconda Guerra Mondiale, ma per la popolazione altoatesina di lingua tedesca sono anche quelli delle famigerate opzioni tra l'Italia fascista e la Germania nazista. E la famiglia di Ludi, padre, madre, un fratellino afflitto da disabilità fisiche e cognitive, Anton, detto Hanno, ha scelto di migrare nei territori del Reich. Il paesino di Mariendorf, uno dei tanti che vivono una vita sempre uguale all'ombra delle montagne, giorno dopo giorno si svuota perché intere famiglie si trasferiscono al di là del confine con i territori tedeschi, che in quel momento cominciano dall'Austria annessa. I bambini giocano tra loro storpiando nomi di località vagamente mitiche di cui non sanno nulla, mentre le carte geografiche appese ai muri della scuola accanto ai giganteschi ritratti del Duce sono quelle della penisola. I loro libri di testo hanno titoli come Giovinezza, sono scritti in italiano, così come le canzoni che imparano. Il tedesco lo parlano in casa e tra di loro ed è vietato, assolutamente vietato, insegnarlo. Il nazionalismo e l'ideologia richiedono una cosa, richiedono di fare a pezzi le carte di identità italiane, come ha fatto il padre di Ludi, e di prepararsi invece ai simboli e ai riti di una nuova patria, ma la sensibilità e l'immaginario ne richiedono un'altra, completamente diversa. Quando Ludi deve liberarsi del suo sussidiario, l'unico libro che possiede, preferisce invece nasconderlo. Avrei semplicemente nascosto il libro sotto il maglione, racconta, dentro i pantaloni e là dove stavamo andando, l'avrei messo nel cassetto del comodino e la sera a letto l'avrei tirato fuori per leggerlo. A Hanno avrei mostrato le immagini e i disegni colorati, chiedendogli cosa fosse questo e quello, e poi le lettere con le pance grosse e le code lunghe. Avremmo riso del loro aspetto ridicolo e forse un giorno il mio fratellino sarebbe riuscito a distinguere la dalla O nel suo nome. È una fedeltà affettiva che non investe la lingua, l'identità, ma l'unica vera Heimat che non finirà per sgretolarsi nel corso del romanzo, il paesaggio dell'infanzia che Ludi e la sua compagna di giochi, Katrina, prima di partire, si imprimono nella mente per portarlo ovunque con sé, per non dimenticarlo. Ed è un paesaggio composito, fatto di spazio, di tempo, di cose e di relazioni, di sé che voleva guardare
cantare Mariendorf dall'alto, così a lungo fino a incidere nella mente ogni vicolo, ogni uscio, ogni finestra. Mi misi accanto a lei e vagammo insieme con lo sguardo dalla stazione alla periferia del paese. Tornammo alla piazza della chiesa percorrendo la strada principale per poi infilarci nei vicoli e nelle strade. Da là sopra ogni cosa appariva così piccina che il pensiero di imballare tutto non mi sembrò poi così bizzarro. Ecco, giunti sull'altro versante, approdando prima a Innsbruck, poi a Sonnau nell'Alta Austria, sul Danubio gli esuli sudtirolesi, scacciati in qualche modo dal nazionalismo italiano, si scopriranno dei tedeschi impuri, degli Italiker che la gente guarda con sospetto, malgrado il padre di Ludi decida di pagare il suo biglietto d'ingresso nella patria nazista arruolandosi nella Wehrmacht per andare a combattere prima in Francia e poi in Russia. E c'è un'altra purezza di cui la famiglia di Ludi non dispone per essere abbastanza tedesca nel senso nazista del termine, e non passa per la lingua o per il sangue, ma per quello che oggi vorrebbe definito un corpo normodotato. L'ideale razziale del Reich infatti è un ideale di perfezione fisica e mentale, e a quei requisiti il piccolo Hanno, che si regge male sulle gambe e non riesce a pronunciare bene il suo nome, non risponde.

Furalina di Arvo Part, l'abbiamo ascoltato da Jürgen Kruse al pianoforte, uno dei pezzi assieme a quello che è la nostra sigla che meglio mostrano la tecnica compositiva per cui il musicista estone è noto, il Tintinnabuli. L'autore lavora con un linguaggio minimale, prendendo da un lato la scala diatonica, dall'altro le note dell'accordo perfetto, intersecandoli in varie combinazioni. Così scrive Federico Capitoni nella sua nota. Il titolo riporta al brano per pianoforte solo di Beethoven, Für Elise, ed è dedicato alla figlia diciottenne di un amico di Porta, la cui famiglia si separa, si reca in Inghilterra con il padre e vuole essere un'opera di consolazione per la madre del giovane. Ecco, il fatto che un cane andò in cucina, il romanzo dello scrittore sudtirolese Sepp Mala, pubblicato da Keller, sia che in questo romanzo sia un bambino a raccontare e che la realtà storica arrivi filtrata attraverso il suo sguardo, fa in modo che tra il lettore e la vicenda narrativa si produca uno di quegli scarti che creano suspense ad esempio in molti film come quelli di Hitchcock. Quando la famiglia di Ludi e di Hanno fa tappa in una Innsbruck pavesata di bandiere naziste, di quel rosso così vivido che al bambino sembra paragonabile soltanto a quello dei gerani che la madre coltivava a Mariendorf, il suo accesso alla cittadinanza tedesca viene intralciato da una marea di pratiche burocratiche, e tra queste ci sono gli esami sanitari a cui deve essere sottoposto Hanno, il figlio minore stigmatizzato per il suo ritardo. Ora, nel momento in cui l'ospedale che lo visita comunica alla madre che il bambino deve essere ricoverato per qualche tempo in un istituto specialistico, il lettore sobbalza, perché sa quello che tutti i protagonisti della vicenda, non solo i bambini, ignorano. Sa che il Reich, il Terzo Reich, in cui un padre entusiasta ha trascinato l'intera famiglia, è la patria non soltanto dei campi di concentramento, ma anche quella del programma eutanasia, come veniva chiamato, e dell'Action T4, delle cliniche per la salute e l'assistenza, nelle quali, come spiega lo stesso Sapp in una breve nota finale, venivano internati e sistematicamente eliminati i bambini disabili, mentre viene portato via da una suora nell'istituto in cui è stato visitato. Hanno si dimena come un gatto, così scrive Sapp, e il fratello è l'unico a rendersi conto che la sua agitazione dipende dal fatto che gli viene impedito di girarsi per guardare ancora una volta i suoi cari e sentirsi rassicurato da loro. Ed è in questo ostinato voltarsi indietro che si rivela la movenza più dolente, più addolorata, ma anche più incantata di un romanzo che la stampa tedesca ha giustamente definito una storia contro l'oblio. Ludi infatti si permette un lusso che al mondo degli adulti è drasticamente negato, il lusso di non credere alla morte del fratello quando viene comunicata dalle autorità sanitarie alla famiglia, e di ritrovarlo, di trovare la sua presenza come un fantasma, senza che però questo comporti una fuga, uno scadimento nel fantastico. È l'intera dimensione sensitiva e immaginaria che l'infanzia assume nel romanzo a godere di un privilegio creativo. Ludi, Katrina, Ingrid, Siegfried, Hanno, forse più di ogni altro, tutti i bambini di Un cane entrò in cucina rispondono allo shock di una realtà inconciliabile con un potenziamento del desiderio che, è vero, della realtà della storia non può modificare gli eventi, ma può trasformarne il senso e metterne in dubbio soprattutto la mistificante retorica, smascherarne le menzogne.

Firenze, New York. Jack James, New York.

America Before the War, da Different Trains di Steve Reich, l'abbiamo ascoltato dal Kronos Quartet. I treni diversi di cui parla il compositore americano sono quelli su cui viaggiava con la famiglia negli anni 40 per attraversare gli Stati Uniti, scrive Federico Capitoni. Gli altri treni deportavano gli ebrei e nei campi di concentramento. Il quartetto del 1988 in tre movimenti, Before the War, During the War e After the War, è il fenomenale esordio della tecnica dello speech campionato inserito nel tessuto musicale che ha reso nota la musica di Reich. E questi tre movimenti peraltro esistono in qualche modo anche in Un cane andò in cucina, il libro, il romanzo di Sepp Mal di cui stiamo parlando. Il risvolto di copertina lo definisce toccante, potente e allo stesso tempo delicato e poetico, e per una volta bisogna dire che i risvolti di copertina possono avere ragione. Nelle due o tre ore che ho impiegato a leggere questo libro mi sono reso conto che Sepp Mal è davvero uno scrittore notevole. Voglio leggere solo qualche frase di una pagina addirittura estatica dedicata a un elemento molto importante nel paesaggio di questo libro, la neve. L'amore per la neve era una cosa che avevo in comune con mia madre, ma a voler essere proprio precisi, era l'amore per la neve che cadeva. Mamma capiva che stava per nevicare annusando l'aria, e quando finalmente cominciava, correvamo alla finestra per osservare i primi fiocchi che scendevano lievi dal cielo grigio. Ci infilavamo i berretti in un baleno, eravamo all'aperto. Io trascinavo Hanno fino in mezzo al cortile, e ogni volta che uno dei fiocchi sottili si adagiava sulle nostre mani tese, sulle teste, sulle spalle, eravamo così eccitati che invece di parlare urlavamo. Mamma, in disparte, sorridente, reclinava la testa verso la nuca per permettere ai fiocchi di posarsi sulle sue guance, sulle labbra e sulle palpebre tremanti. Noi la imitavamo spalancando la bocca per sentire sulla lingua il gelo dell'incipiente inverno. Alle volte ci sdraiavamo sulla schiena, io e Anno, per guardare dritto dentro al vortice quel movimento respiratorio circolare del cielo. E ben presto avevamo la sensazione di cominciare a girare insieme al turbinio dei fiocchi, di venirne risucchiati, e dovevamo chiudere gli occhi perché non ci assalissero le vertigini.

Era il terzo dei Kinder Totenlieder di Gustav Mahler, l'abbiamo ascoltato da Christa Ludwig, soprano, e dai Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Ha scritto a 900, appena iniziato il ciclo di 5 leader orchestrali, canti per i fanciulli morti, canti per i bambini morti, è la quintessenza dell'arte mahleriana, scrive Federico Capitoni nella sua nota. Ci sono la ricerca armonica, il lirismo, i contrasti emotivi, la sapienza timbrica, e vennero scritti su testi di Friedrich Ruckert, che li aveva composti a seguito della morte dei suoi due figli. Da sempre spirito premonitore, Mahler avrebbe perso la sua di figlia 3 anni dopo la fine della stesura del ciclo, e qui chiaramente Federico Capitoni si è ispirato alla figura di Hanno, il fratello minore disabile del romanzo di cui abbiamo parlato, cioè Un cane andò in cucina, che è stato tradotto da scusate, ho perso il nome della traduttrice, da Sofia Sulzer, per Keller, editore. E il titolo, anche nel titolo di questo libro, cioè, si nasconde una filastrocca circolare, che peraltro è un'invenzione di Samuel Beckett in Aspettando Godot, e con una finastrocca circolare chiude Federico Capitoni la sua scaletta con Alla Fiera dell'Est di Angelo Branduardi. L'anno è il 1976, questa canzone fece, per così dire, epoca.

0: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. Il conflitto in Medio Oriente potrebbe essere più vicino a una svolta. Stop ai raid contro l'Iran. C'è l'accordo, annuncia a sorpresa il presidente americano Trump, ma Iran e Israele frenano.
4: Donald Trump prima annuncia bombardamenti per la terza notte consecutiva, minacciando anche di prendere l'isola di Kharg, poi li ritira e proclama: abbiamo raggiunto un ottimo accordo con Teheran, forse lo firmeremo già nel weekend in Europa. L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari e lo stretto di Hormuz riaprirà subito. Il presidente americano aggiunge che, a quanto ne sa, la guida suprema Mojtaba Khamenei ha accettato l'intesa e così i paesi arabi. Il prezzo del petrolio scende, ma dall'Iran c'è cautela. Prima i media iraniani smentiscono l'ok ad un'intesa, poi smussa in parte il ministro degli esteri Araghchi, sostenendo: l'accordo non è definitivo, le nostre linee rosse restano. A ridimensionare la portata dell'annuncio di Trump è anche Netanyahu. Non solo, secondo il sito Axios, il leader israeliano sarebbe stato colto di sorpresa, ma dopo una telefonata con l'alleato americano il premier stesso ha precisato che Israele non è parte dell'accordo. In più, a Hormuz si è sparato ancora nella notte. Le forze americane hanno battuto due droni iraniani sospettati di voler colpire mercantili che stavano tentando di attraversare il passaggio marittimo. Valeria Fraschetti, GR3.
5: 6 persone sono morte negli ultimi attacchi israeliani sul distretto di Tiro nel sud del Libano, mentre è in preparazione un'offensiva contro Hezbollah nella città di Nabatieh. Nella striscia di Gaza, 3 palestinesi uccisi in 2 attacchi israeliani a Gaza City nel campo profughi di Nuseirat, mentre al Cairo è stallo nei negoziati sul futuro della striscia. È stata espulsa da Israele la giornalista Liz Froussard della radio pubblica francese Radio France Internationale, accusata di essere una sostenitrice di Hamas. Parigi ha espresso indignazione.
3: Torna sui conflitti in corso il presidente della Repubblica Mattarella nella consueta colazione di lavoro in vista del Consiglio europeo con i rappresentanti del governo. E nell'incontro di ieri con il presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, si parla degli altri fronti di guerra, a cominciare da quello in Iran, con l'auspicio del capo dello Stato che ascoltiamo.
6: Abbiamo parlato delle conseguenze della chiusura dello stretto di Hormuz, auspicando una sollecita definizione che consenta la riapertura completa di quell'importante braccio di mare, anche per evitare che si consolidi il precedente.

0: paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete.
1: La politica, con le comunicazioni alle Camere della Premier Giorgia Meloni in vista del vertice europeo, al centro dell'intervento l'interlocuzione dell'Europa con Mosca per porre fine al conflitto in Ucraina. Sentiamo.
2: La nostra solidarietà all'Ucraina resta piena, convinta, concreta. La nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Continuo a porre il tema della necessità che l'Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca. La necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
1: Sul fronte interno la Premier ha risposto a Vannacci accusandolo di fare il gioco della sinistra, poi ha rigettato le accuse di opacità sul risico bancario e alla battuta di avere le ginocchiere come simbolo della postura dell'Italia ha duramente replicato di essere la prima donna Premier senza aver usato scorciatoie.
3: La Banca Centrale Europea ha alzato, come previsto, i tassi di interesse di un quarto di punto al 2,25%. Si tratta della prima stretta dal settembre 2023.
4: Con un'inflazione lontana dall'obiettivo del 2%, la Banca Centrale Europea torna a stringere la politica monetaria, non lo faceva dal settembre 2023. L'istituto alza i tassi di un quarto di punto percentuale, portandoli al 2,25%. Un segnale necessario, non una svolta drastica, chiarisce la presidente Christine Lagarde. Al momento il target è lontano, la BCE stima infatti un'inflazione media al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. Per la crescita i rischi restano a ribasso, ribadisce Lagarde, ma nessuna minaccia significativa. L'andamento è sostenuto dal mercato del lavoro e in alcuni paesi dalla spesa pubblica. Anche il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime sul PIL dell'Eurozona allo 0,9% nel 2026 e avverte che con ulteriori rialzi dell'energia sarà necessaria una politica monetaria ancora più restrittiva. Secondo i calcoli della FABI, la decisione della BCE porterà il tasso sui nuovi mutui oltre il 4%. Quelli variabili in corso saliranno di decine di euro al mese. Significativo sarà l'impatto sui finanziamenti per elettrodomestici e automobili, con un'auto che potrà arrivare a costare anche un terzo in più del suo prezzo reale. Francesca Capannolo, GR3.
1: Al VIE Mondiali di Calcio, 48 le squadre in lizza e partite distribuite su tre paesi, Canada, Stati Uniti e Messico, con l'Italia per la terza volta alla finestra nella più importante kermesse del calcio.
5: Benvenuta al mondo intero, alla Coppa Mondiale della FIFA. Che viva Messico! Che viva il football! Anche se cadiamo,
6: poi noi ci rialziamo. L'emozione genuina di una stella del cinema, Salma Hayek, icona della cultura messicana. Poi la magia nella voce del maestro Bocelli con la star sudcoreana IJ, l'energia di Shakira, ma anche il continuo richiamo alle tradizioni e alle misteriose divinità precolombiane. Il sipario si è alzato dinanzi agli 80.000 e passa dell'Azteca, ma in un mondiale a tre teste è triplicato anche il protocollo. Questa sera alle 21 a Toronto la nazionale di casa affronta la Bosnia e il pre-show sarà capitanato dal crooner per eccellenza Michael Bublé. A cantare l'inno della foglia d'acero invece Alanis Morissette. Terza puntata dell'inaugurazione diffusa alle 3 della notte tra oggi e domani a Los Angeles. Pulisic e compagni al primo banco di prova contro il Paraguay. Spinti prima della gara dalla californiana Katy Perry e dal rapper dei Record Future e al duo del Tennessee Dan & Shy l'onore dell'esecuzione dell'inno a stelle e strisce. Da Dallas con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone per il GR3.
3: Con le notizie ci fermiamo qui, adesso Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
7: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
11: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno, 21 e 20, Rai 3.
12: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 6:53 minuti. In questo momento il traffico è in graduale aumento verso i centri urbani per i consueti spostamenti pendolari del mattino. In questo venerdì 12 giugno abbiamo una viabilità condizionata dal vento forte in A14 nel tratto tra Bari e Taranto e un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per temporali su Puglia e Calabria. Molto trafficate le direttrici capitoline, abbiamo code sia sulla 24 la Roma Teramo tra via Fiorentini e tangenziale est, ma anche alla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e Raccordo Anulare. E in area milanese abbiamo delle code tra Dalmine e Trezzo. E abbiamo anche segnalazioni di alcuni incidenti, uno sulla 8 diramazione per Gallarate Gattico, incidente tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate verso la 8, anche sulla 12 la Genova-Rosignano un incidente a Chiavari e sulla 4 la Milano-Brescia un incidente con un'auto tra la corsia di marcia e la corsia di emergenza tra Cormano e Sesto San Giovanni, a seguito del quale si sono già sviluppate delle code verso Brescia. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
12: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo. Con me ci sono Manuel De Lucia in regia, Alessandro Cesolini alla console, Giulia De Luca in redazione. Oggi la nostra apertura è quella del quotidiano messicano La Jornada, un'apertura dedicata all'inaugurazione dei mondiali di calcio con questo titolo: il Messico fa la storia inaugurando il suo terzo mondiale con musica latina e migliaia di tifosi, un titolo un po' banale e trionfalistico, mentre il contenuto del pezzo, affirma Juan Manuel Vázquez, in realtà è decisamente più amaro e articolato. Inizia così: quando le conchiglie hanno iniziato a risuonare, i cellulari si sono mossi più velocemente degli occhi, un mare di mani alzate intenta a immortalare l'inizio dello spettacolo. Ci ha ricordato che questa era la cerimonia di apertura dei mondiali del 2026, non una cerimonia dell'86, il secondo mondiale, o del 70, il primo bellissimo mondiale messicano. Per la cronaca, l'Italia arrivò in finale, perse 4-1 contro il Brasile di Pelé. È il terzo torneo a prendere il via qui, ma durerà solo per un fugace istante di 13 partite, padroni di casa per un attimo e poi solo spettatori come tanti altri. A un mondiale diverso, perché questa volta tutto è accaduto per mano di quel nuovo impero chiamato FIFA, la Federazione Internazionale di Calcio, che cerca di convincersi che si tratta ancora di pallone, anche se è sempre più evidente che si tratta soprattutto di altre cose. Nel frattempo, uno dei paesi ospitanti, gli Stati Uniti, ha bombardato un paese ospite, l'Iran, e sta perseguitando la sua delegazione presente al torneo. La FIFA insiste sul fatto che questa sia una celebrazione che unisce il mondo non appena il pallone inizia a rotolare, ma fuori dallo stadio di Città del Messico, il mitico stadio Azteca, diversi gruppi sociali si rifiutano di accettare questa narrazione. Le madri dei desaparecidos hanno alzato la voce mentre sul campo si svolgeva uno spettacolo con le star latinoamericane del momento. Studenti e insegnanti del Coordinamento Nazionale dei Lavoratori dell'Istruzione hanno protestato contro questo spettacolo per dar maggior risalto alle loro richieste. Avevano detto alla vigilia, lo ricordo, il pallone non rotolerà se non troveremo una soluzione. Sono lavoratori che chiedono un aumento dei stipendi e il blocco di una riforma delle pensioni. Insomma, questa inaugurazione non poteva essere come quella del passato, perché tutto è cambiato, ed è cambiato anche il pubblico, almeno in parte, racconta La Jornada, perché i prezzi hanno escluso i tifosi di vecchia data, quelli che danno sapore all'atmosfera calcistica, ma quelli che sono riusciti ad entrare, magari perché qualche soldo da parte lo avevano messo, hanno attinto ai propri risparmi o rischiato i propri beni, in qualunque modo ci sono riusciti, ebbene, quelli che occupavano le zone più economiche dello stadio hanno urlato e si sono scatenati come se fosse il 1986 o il 1970. E quando si tratta di scatenarsi, i tifosi sembrano essere tutti uguali: il verde acceso delle maglie del Messico e l'intricato tappeto di enormi cerchi sui sombreri hanno riportato alla mente immagini di epoche passate. L'amore tossico, poi scrive La Jornada, per la nazionale messicana è rimasto in mutato, quell'amore tossico che porta a insultare i tifosi avversari, la squadra avversaria sul campo, che era ieri il Sudafrica. E poi però nota anche La Jornada che l'atmosfera dello stadio cambiava quando ci si muoveva dalle zone più vicine al campo, dove l'entusiasmo era minore, come se gli spettatori non sentissero il bisogno di lasciare i loro costosissimi posti, ma poi salendo, allontanandoci dal campo di gioco, la festa si faceva sempre più rumorosa. Questa cerimonia di apertura, conclude La Jornada, non è stata una dimostrazione di presunta modernità come nel 70, né il consolidamento di un'unica visione imposto da una rete televisiva che ha concepito lo spettacolo inaugurale principalmente per la visione su schermo. No, questo inizio dei mondiali del 2026 è stato soprattutto la farsa della FIFA per convincere tutti che rappresenta l'unità universale attorno a un pallone, anche se fuori, in tutto il mondo e nelle strade, questa narrazione viene contraddetta. Questo è il commento, diceva Amaro, della giornata, e poi il mondiale è iniziato, la cronaca calcistica ci racconta la vittoria dei padroni di casa messicani contro il Sudafrica per 2-0, hanno anche sfatato una tradizione negativa negli ultimi due mondiali, record del Messico, e la nazionale non era riuscita a imporsi, e in seguito Repubblica Ceca e Corea del Sud hanno pareggiato. Sulla stampa statunitense, lo dicevo già ieri, c'è pochissima attenzione per i mondiali, almeno per il momento, ma anche perché le tre nazioni che ospitano congiuntamente questo evento avranno tre inaugurazioni separate, ma soprattutto perché si parla di altro. I giornali tentano di seguire l'ennesima giornata segnata, diciamo così, da montagne russe retoriche di Trump per quanto riguarda il conflitto con l'Iran. È una giornata che era iniziata con dichiarazioni durissime, minacce di una imminente terza ondata di attacchi, quindi con il proseguimento dell'escalation militare avviata martedì, mettendo nel mirino addirittura l'isola di Kharg. L'isola di Kharg, ha detto Trump, ha scritto anzi Trump sulla sua piattaforma sociale, e altri punti strategici per le infrastrutture petrolifere, assumendo così il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, come abbiamo fatto in Venezuela. Ecco, segnalo che l'isola di Kharg, che è nota come l'isola proibita a causa del suo rigido controllo militare, gestisce circa il 90% delle esportazioni di petrolio dall'Iran. Poi Trump ha anche affermato in una successiva intervista a Fox News che la conquista dell'isola è appunto la mia priorità, la via che preferisco per sbloccare la situazione. E però poche ore dopo, come segnala il Washington Post in questo momento in apertura, Trump ha fatto l'ennesimo dietrofront, l'ennesimo dopo che una serie di dichiarazioni, no, negli ultimi mesi hanno ripetuto questo pattern, minacce di attacchi seguiti da ritirate. In questo caso Trump ha cancellato gli attacchi annunciando che la pace era davvero vicina, imminente, forse verrà firmata già questo fine settimana, probabilmente in Europa. Le fonti parlano probabilmente della Svizzera, c'è chi non esclude il Vaticano, che sarebbe una scelta abbastanza clamorosa per una repubblica islamica, ma questa è la prospettiva aperta da Trump, che dice l'accordo impedirebbe all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Non ha dato ulteriori indicazioni, ma poi ha lodato la leadership iraniana. Questi leader sono molto più razionali dei loro predecessori. Abbiamo messo fuori gioco la prima squadra, ha detto Trump. La seconda squadra di leader è un gruppo diverso, di un livello diverso, e penso francamente che siano più intelligenti. Queste le dichiarazioni statunitensi. Quelle che arrivano dall'Iran sono decisamente diverse, perché almeno per il momento, fa sapere l'agenzia di stampa semiufficiale Tasnim, fa sapere, riprendendo una dichiarazione del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei, Teheran rimane ferma sulle sue linee rosse, fa sapere che l'accordo non è stato finalizzato, soprattutto mancherebbe ancora il via libera cruciale della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Ecco, c'è, devo dire, un certo scetticismo per questo ennesimo dietrofront, come lo chiama il Washington Post di Donald Trump, un titolo su tutti per dar conto di questi umori dei media, quello del Guardian: un altro giorno, un'altra dichiarazione di un accordo di pace imminente con l'Iran. E poi il catenaccio: il presidente afferma che Stati Uniti e Iran stanno ancora una volta sull'orlo di uno storico accordo, ma abbiamo ascoltato questa frase più volte. E poi, ecco, il Guardian fa la cronologia delle dichiarazioni di Trump sul conflitto con l'Iran e soprattutto aggiorna su quello che sta accadendo sul campo al di là delle dichiarazioni, racconta le azioni, e quindi tra queste, due ore fa, la notizia che le forze statunitensi hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che sembravano intenzionati a colpire dei cargo, delle petroliere in realtà, che puntavano ad attraversare lo stretto di Hormuz. Di Iran si occupano tutte le testate statunitensi, lo dicevo, non solo il Washington Post, la notizia in apertura anche sul Wall Street Journal. Il New York Times però offre una prospettiva diversa, una storia diversa che riguarda gli Stati Uniti e l'Iran, che riguarda in realtà due donne che sono scappate dall'Iran e saranno deportate nella Repubblica Centrafricana, secondo i loro avvocati. Le donne sono tra le quasi 20 persone destinate a essere deportate nella Repubblica Centrafricana. Tra i migranti ci sono anche persone provenienti da Afghanistan e Siria. Si tratta della prima deportazione di questo tipo nella Repubblica Centrafricana, sottolinea il New York Times, paese dilaniato dai conflitti, talmente pericoloso che il Dipartimento di Stato avverte sul suo sito web: non viaggiateci per nessun motivo. Scrive ancora il New York Times che alcuni dei migranti hanno ricevuto ordinanze dal tribunale statunitense che vietano la loro espulsione verso i paesi d'origine perché riconoscono che sono a rischio, che sono minacciate da persecuzione o tortura. Non di meno, l'amministrazione Trump sta cercando il modo di espellere queste persone deportandole altrove, in degli hub messi, per usare un termine caro, all'Unione Europea, posti in paesi all'estero, tra questi il Ghana, la Guinea Equatoriale e lo Swaziland. Ecco, restiamo sul New York Times per dare un'occhiata all'apertura del quotidiano che ci riguarda da vicino, ed è anche un'apertura diversa da quella delle altre grandi testate statunitensi, non dedicate al Medio Oriente, dedicate invece all'Europa. La notizia è questa: secondo due alti funzionari europei, gli Stati Uniti intendono ridurre significativamente il numero di aerei e navi da guerra messi a disposizione per le operazioni della NATO in Europa, accelerando così il processo di ridimensionamento della protezione offerta agli alleati europei per gli ultimi 80 anni. La decisione limiterebbe la capacità della NATO di lanciare attacchi a lungo raggio e di condurre attività di sorveglianza. Il punto più forte è la riduzione, appunto, del numero di aerei da combattimento, dei caccia F-16 e F-15, ma verrebbe ridotto anche il numero dei sottomarini presenti in Europa e di navi da guerra. Questi sono alcuni dei dettagli già apparsi, scrive sul New York Times, ma in modo meno completo sul tedesco Die Welt. E questo piano fornisce il quadro più chiaro finora della misura in cui l'amministrazione Trump intende ridurre il proprio impegno nei confronti degli alleati europei. Lo scopo principale, poi ricordo, insomma, perché è nata la NATO. Andiamo a questo punto allora in Europa. Ci andiamo però parlando di immigrazione, perché anche il Wall Street Journal oggi dedica molto spazio, lo spazio centrale nella homepage del giornale, a un referendum che si terrà domenica in Svizzera, definita una proposta molto radicale, quella di porre un limite alla popolazione. Di cosa si tratta? La proposta no a una Svizzera da 10 milioni arriva dal partito di destra Unione Popolare Svizzera, mira a limitare la popolazione residente permanente, che comprende quindi sia stranieri che svizzeri, a meno di 10 milioni entro il 2050. Al momento sono 9 milioni e 100 mila. Se approvata, l'iniziativa obbligherebbe il governo federale a limitare i ricongiungimenti familiari per gli immigrati residenti e le nuove richieste di asilo nel momento in cui la popolazione dovesse raggiungere 9 milioni e 500 mila abitanti. Se dovesse toccare la soglia dei 10 milioni, Berna sarebbe costituzionalmente obbligata a rescindere l'accordo di libera circolazione con l'Unione Europea. Ecco, seguiamo con attenzione allora quello che sta accadendo, che accadrà in Svizzera. Stando alla Neue Zürcher Zeitung, principale quotidiano di Zurigo, per il momento il fronte del no è in testa, ma fa notare la testata che appunto l'iniziativa si rivolge direttamente alle relazioni della Svizzera con l'Unione Europea, anche qualora dovesse essere bocciata, dovremmo provare a fare meglio di altri paesi. Anche Neue Zürcher Zeitung peraltro sta seguendo con grande attenzione quanto sta accadendo nel Regno Unito, con la caccia ai migranti che si è scatenata nelle strade di Belfast in Irlanda del Nord dopo un episodio di violenza da parte di un richiedente asilo. Oggi il Guardian ha un aggiornamento, un approfondimento abbastanza inquietante. Fa sapere che la polizia era stata avvertita per mesi che alcuni indirizzi, che alcune case abitate da migranti richiedenti asilo erano appunto minacciate, erano nel mirino da parte di gruppi di estrema destra che diffondevano questa cosiddetta lista nera di indirizzi. Sono case che sono state puntualmente attaccate nel momento in cui è partita la caccia ai migranti, lo ricordo, anche istigata, aizzata da alcuni agitatori di primo piano di estrema destra, incluso Elon Musk. Lasciamo il Regno Unito, segnalando però la notizia più importante del giorno dal punto di vista politico: le dimissioni a sorpresa del ministro della difesa Healey, dimissioni con una lettera durissima in cui Healey accusa Starmer di aver messo a rischio la sicurezza del paese tagliando i fondi alla difesa. E scrive il Guardian: questa dimissione con polemica spinge il governo Keir Starmer sull'orlo del baratro, perché Starmer ha perso così anche le sue credenziali per quanto riguarda la capacità di navigare il mondo e garantire la sicurezza nazionale. Sempre parlando di migrazioni e di immigrati, non possiamo oggi non fare una tappa anche in Spagna, tappa che è poi l'ultima del viaggio di Papa Leone XIV alle Canarie. Il Papa è andato al molo di Arguineguín, luogo simbolo della tragedia delle migrazioni. Ha detto una frase molto dura e molto semplice che ritroviamo a suo paese come sulle altre testate spagnole, ma anche all'estero: non possiamo abituarci a contare i morti, la dignità umana non ha passaporto. Prima di salutarci abbiamo tempo anche per raccontare l'Europa che cambia. È arrivata una notizia importante dall'Ungheria, anche se la riporta all'estero soltanto la Deutsche Welle. L'Ungheria ha concluso un importante accordo con l'Ucraina, che era fino alle elezioni di Viktor Magyar il grande nemico di Budapest, un accordo proprio sui diritti della minoranza ungherese in Ucraina. Questo apre la strada all'avvio dei negoziati di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, cosa impensabile sotto il precedente primo ministro ungherese Viktor Orbán. E poi un lungo racconto che vi suggeriamo, quello della CNN, dedicata alle migliaia di cittadini di americani che stanno rinunciando alla cittadinanza. Una storia che inizia con quella personale di Erin Klatt, arrivata in Nuova Zelanda per una vacanza lavoro 10 anni fa, e poi che racconta tutta la procedura che ha intrapreso per rinunciare alla cittadinanza statunitense. Adesso costa anche meno e quindi si stanno moltiplicando questi divorzi dagli Stati Uniti. L'Oltremondo torna in diretta alle 11:00. A questi microfoni ci sarà Marina Lalovic. A tutti voi buona giornata, all'ascolto di Radio 3, Luigi Spinola.
1: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Il 13 e il 14 giugno, La nostra strada. Donne, transgender, identità e lavoro, di Lucrezia Tiberio e Giorgia Pansa.
2: Io sono felice ora, dopo 20 anni di tutta questa sofferenza, e contando anche quegli anni di Brasile, io a 38 anni ti posso dire, mi sono rinata, ho la mia vita nelle mie mani ora.
1: Tre soldi, il sabato e la domenica alle 18 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
5: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
6: Ma così ogni mattina?
7: Tutte le mattine.
8: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
5: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Caferri, giornalista del quotidiano La Repubblica.
13: Buongiorno, buongiorno da Via Asiago a Roma, a chi ci ascolta ora in diretta e a chi ci ascolta ora in podcast. Leggiamo insieme i giornali italiani questa mattina, dove tantissimo spazio, una larga parte dello spazio delle prime pagine è dedicato all'apertura dei mondiali di calcio che si sono aperti ieri in Messico senza l'Italia, lo sapete tutti anche se non siete appassionati di calcio. E dunque sulle prime pagine oggi calcio tantissimo calcio, ma anche tanto Iran. Donald Trump ieri sera ha fermato i raid che aveva annunciato soltanto un paio di ore prima, sostiene che siamo vicini a una tregua, quanto lo vediamo dopo. Il generale Vannacci e i mal di pancia che sta creando all'interno del centro-sinistra, ma anche le parole di Giorgia Meloni in Parlamento, e poi la decisione della Banca Centrale Europea di alzare i tassi e il viaggio del Papa. Sono più o meno le grandi linee intorno alle quali si muovono oggi i giornali italiani. Io parto, come faccio sempre, dal Corriere della Sera, dove il titolo a centropagina è Meloni, l'affondo su Vannacci. La Premier alla UE, trovi una voce sola su Kiev. Sotto questo titolo c'è una grande foto della partita di inaugurazione, della festa di inaugurazione in realtà a Città del Messico. C'è Shakira con le sue ballerine, primo gol dopo 8 minuti, show e festa ai mondiali è il titolo. Mentre il titolo in alto si concentra sulla minaccia poi bloccata di Donald Trump di bombardare di nuovo l'Iran. Due altre cose dalla prima pagina del Corriere che mi sembra importante sottolineare. La prima è la graffiante, come sempre, vignetta di Giannelli che presenta Leone XIV con un fumetto e dice: nemmeno un giorno da pecora. Questo è il giudizio di Giannelli sul Papa. e c'è un'intervista del ministro della sanità Orazio Schillaci alla vice direttrice Fiorenza Sarzanini: entro giugno medici nelle case di comunità. Questa era la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo ora a Repubblica. Trump, Iran, c'è l'accordo, è il grande titolo. Il commento di Gianni Riotta: Casa Bianca alle corde. Anche qui la foto di prima pagina è riservata alla grande festa di Città del Messico di ieri sera. Shakira apre il mondiale, prima vittoria del Messico, è il pezzo di Massimo Basile. Ma è sulla spalla che mi voglio concentrare. Repubblica lancia oggi sulla sua edizione cartacea La Repubblica delle Idee, il grande festival del giornale da oggi a Bologna. E nel pezzo sotto c'è Luigi Manconi che insieme a Marika Fantauzzi ci racconta la storia di Igor, vittima dimenticata del metodo Floyd. E parliamo di una storia che ci porta a Milano, all'Ambrate, di un giovane uomo ucciso. Sul suo caso si sa ancora pochissimo. Segnalo un articolo di Michele Serra: addio Montroni, un libraio per amico. Sono sicura che poi se ne occuperà pagina 3 di questo tema, ma mi sembrava giusto ricordare la morte di uno dei più importanti librai italiani. La Stampa: il mondo in gioco. È il titolo del giornale, di nuovo una foto della festa di Città del Messico. Il centro pagina è dedicato a Donald Trump. Trump ferma i raid, intesa conclusa. Altri due temi: la BCE che alza i tassi e l'attacco di Giorgetti, ministro dell'economia, mentre tutta la spalla è dedicata a Giorgia Meloni e allo scontro con Vannacci da una parte, e dall'altra allo scontro interno alla Lega Nord. Nella Lega, la Lega punta su Zaia e Fedriga. L'analisi su cui torniamo dopo, perché ha un punto di vista molto interessante, è quella di Federico Geremicca. L'ex generale può aiutare Giorgia, scrive Geremicca. Timori e attenzione erano già alti da settimane, ma è da due giorni che nei palazzi romani, e non solo in quelli, davvero non si parla d'altro. Che cos'è altro? Beh, è il generale Vannacci e il suo impatto sul centro-sinistra. Voglio segnalare l'intervento di Matteo Zuppi sull'intelligenza artificiale, che è un tema su cui abbiamo dibattuto ieri durante il filo diretto e che in qualche maniera rispunta su diversi giornali oggi, quello dell'intelligenza artificiale e del suo utilizzo. E passo al Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore ha una doppia apertura e molto molto diversa da quella degli altri giornali, ma che io trovo interessante guardando all'oggi, guardando al domani e guardando anche alle telefonate che ci avete fatto ieri, parlando di scuola, di intelligenza artificiale e di futuro. Dove ci porta questo futuro? Secondo il rapporto di Alma Laurea, che apre il Sole 24 Ore questa mattina, non ci porta molto lontano. Il titolo è: per i laureati più lavoro ma pagato poco, stipendi giù del 60% rispetto all'estero. Occupazione in aumento per i laureati italiani, ma i guadagni purtroppo no. Proprio le differenze retributive spingono molti giovani a emigrare per lavorare e, cosa ben peggiore, a dichiarare che difficilmente torneranno indietro. Del resto, a 5 anni dal titolo, oltre confine si può arrivare a guadagnare quasi il 60% in più. Così scrive Eugenio Bruno in un articolo che è a pagina 12 del Sole 24 Ore e che ha accanto una foto sull'altro grande tema economico-finanziario della giornata: l'aumento del costo del denaro deciso ieri dalla Banca Centrale Europea. La BCE alza il costo del denaro, i tassi sui depositi salgono al 2,25%. Scrive Isabella Bufacchi alle pagine 2 e 3: più dura la guerra, più aumentano i rischi. E infine segnalo dalla prima pagina del Sole la guerra commerciale che è iniziata all'interno del mondo dell'intelligenza artificiale. OpenAI ha dato il via allo scontro commerciale con Anthropic, accendendo la competizione nel settore dell'AI. Sam Altman, cofondatore e AD del colosso USA, vuole ridurre le tariffe di ChatGPT. L'obiettivo è conquistare clienti enterprise, soprattutto quelli che utilizzano i modelli di intelligenza artificiale per lo sviluppo di software, automazione e agenti. E dunque, iniziata la guerra all'interno dell'intelligenza artificiale, noi non abbiamo ancora capito bene come usarla, ce l'hanno detto ieri diversi ascoltatori, magari ci torniamo dopo nel corso del filo diretto. Andiamo alla prima pagina di Avvenire, che apre su un altro dei grandi temi che vi segnalavo all'inizio, ovvero il viaggio del Papa. La dignità dei migranti è il titolo di apertura di Avvenire. Alle Canarie il pontefice denuncia i trafficanti e l'indifferenza di molti, chiamando ad un esame di coscienza anche i paesi di origine. E dunque Giannelli lo ha detto con una vignetta, Avvenire lo scrive nero su bianco, il Papa ricorda che il valore della persona non ha passaporto. Ma sulla prima pagina di Avvenire quello che voglio leggervi è un editoriale di Pasquale Ferrara, l'ex ambasciatore Pasquale Ferrara, animatore dei circoli diplomatici italiani. Il titolo dell'editoriale è Gaza smaschera la muta Europa, le prove morali del nostro tempo. E l'editoriale dell'ambasciatore Ferrara spiega che il nocciolo della recente bocciatura della Germania da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per un seggio biennale in Consiglio di Sicurezza, al di là di tutte le interpretazioni tecniche, dunque questo nocciolo sconta in realtà in modo eclatante il posizionamento della Germania su Gaza. Salto qualche riga e arrivo alla conclusione che il passaggio centrale dice: la verità è che l'Occidente, quasi totalmente fuori sincrono con la coscienza dell'umanità su una delle questioni più tragiche e indegne della politica internazionale in questo quarto di secolo. L'Europa in particolare, anche per l'opposizione di Germania e Italia, è stata finora incapace di articolare una politica seria nei confronti del governo di Netanyahu. Così scrive sulla prima pagina dell'Avvenire l'ambasciatore Pasquale Ferrara. Ieri mi avete detto non parlate di Gaza, eccoci a parlare di Gaza. Il Foglio, Ferragosto a Mariupol, dà conto dell'avanzata sul terreno dell'Ucraina nella guerra che è in corso ormai da tre anni. E l'altro titolo è Vannacci, la TV di sinistra, non solo il generale, la TV che si considera di sinistra è il vivaio del populismo. Il Messaggero, Iran, USA, Trump, c'è l'accordo, ma qui è sul fogliettone che vi voglio portare perché c'è una notizia di cronaca molto triste: le autopsie sui ragazzi morti a Kranz. I ragazzi di Kranz non erano ubriachi ma hanno trovato tutte le uscite bloccate, così scrive il Messaggero. Il Giornale, la svolta di Giorgia, da Alfano a Vannacci, utili idioti della sinistra. Riporta appunto Giorgia Meloni. Su questa prima pagina vi segnalo l'intervento di Antonio Tajani. Berlusconi, padre e leader, le sue idee vivono ancora. Tre anni senza il cavaliere. Il Fatto Quotidiano, piove su Salvini, guai in serie, i PM indagano attorno a lui e Vannacci spopola, è il titolo principale del Fatto Quotidiano. Il Manifesto, risono Giorgia, grande foto in prima pagina per Giorgia Meloni in Parlamento ieri. Domani, Vannacci vota con la sinistra, il nemico interno spaventa Meloni. L'editoriale di prima pagina è di Vittorio Malaguti, oltre le scalate, la calda estate della finanza. Una mappa per orientarsi nel risico bancario che è appena partito. L'Osservatore Romano, dà spazio al Papa, la dignità umana non ha passaporto. L'infamia grillina contro Meloni e le donne è il titolo del Tempo ed è anche il tema che apre Libero, quando grillino fa rima con cretino. mentre l'Unità si dedica di nuovo al Papa. Il Papa smonta il patto europeo. Finisco con il Riformista, l'Equilibrista, grande foto riservata a Giorgia Meloni. E adesso, dopo i titoli della stampa italiana, che lo voglio ricordare, fra pochi istanti saranno disponibili su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli approfondimenti.
6: Prima pagina. Gli approfondimenti.
13: Eccoci con gli approfondimenti, e di fatto oggi la politica ci chiama, non c'è modo per sfuggire. Partiamo dunque da quello che è successo ieri alla Camera, lo facciamo con il Corriere della Sera e andiamo a pagina 8. La cronaca è di Marco Galluzzi, il titolo del pezzo è "Voi non siete la vera destra, Meloni accusa Vannacci e l'Unione Europea". "Ne ha per tutti", scrive Marco Galluzzo, "ai deputati di Vannacci rinfaccia di aver votato insieme alla sinistra, quindi non siete la vera destra, che non è mai funzionale alla sinistra. Alle cancellerie europee manda a dire che qualcuno dovrebbe avere meno pretese. Se non abbiamo ancora un inviato della UE per l'Ucraina è perché alcuni paesi non rinunciano a guidare il percorso. Riferimenti a Parigi appaiono plausibili. Al campo largo contesta un dato numerico. A noi basta una risoluzione unitaria prima di un Consiglio europeo? Difficile immaginare che voi possiate governare visto che ne presentate 6, perché siete un puzzle con pezzi di scatole diverse. Giorgia Meloni non ha peli sulla lingua nelle sue comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio europeo della prossima settimana". Così scrive Marco Galluzzo a pagina 8 del Corriere della Sera. La Premier ieri ha parlato di Europa, ha parlato di Ucraina, proponendo di nuovo la figura di un inviato speciale dell'Unione Europea, ha parlato di politica interna, ma si è parlato anche alla Premier, non è soltanto lei il soggetto della giornata di ieri, e non si è parlato sicuramente bene alla Premier. Vado sulla Stampa a pagina 10, perché ci riporta quello che appunto vi ho letto, era l'apertura di molti giornali della destra, ovvero la maniera in cui Francesco Silvestri, deputato dei 5 Stelle, si è rivolto ieri alla prima ministra. La frase è: "Con Trump e Netanyahu la Premier ha messo delle ginocchiere per stare più comoda". La facciamo commentare questa frase a Francesca Schianchi a pagina 10 della Stampa: "L'insostenibile sessismo del dibattito pubblico. C'erano molti modi possibili per accusare la Premier Giorgia Meloni di essere troppo accondiscendente con Donald Trump e Benjamin Netanyahu, che esprimessero in modo efficace una dura critica politica. Poi ce n'era uno completamente fuori luogo, che è quello declamato in aula ieri dal deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri. Ha indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Non è, come dice lui per giustificarsi, che la malizia sta negli occhi di chi guarda. L'insopportabile doppio senso sessista lo coglierebbe un ragazzino delle medie. E a quel ragazzino spiegheremmo che no, certe espressioni non fanno ridere, sono solo svilenti e offensive per le donne. Sentirle dunque nell'aula della Camera, pronunciata da un eletto nel corso del dibattito sulla politica estera, fa sinceramente cadere le braccia". Le braccia sono cadute anche a me, quindi ringrazio Francesca Schianchi per aver espresso questo pensiero in maniera così chiara dalle colonne della Stampa. Come dicevo, una delle proposte della prima ministra ieri è stata quella di creare la figura di un inviato che dialoghi con la Russia a nome dell'Unione Europea. Ma chi può ricoprire questo ruolo? Quale sarebbe il suo mandato? Beh, prova a rispondere a questi interrogativi Paolo Valentino a pagina 11 del Corriere della Sera. "Ucraina, il finlandese Stubb o il portoghese Costa? i due nomi di Bruxelles per negoziare con Putin. È un articolo molto lungo, molto interessante, che ci spiega che il momento è decisivo alla vigilia di 3 appuntamenti diplomatici di vaglia: il G7 di lunedì e martedì a Evian in Francia, il Consiglio europeo del 18 e 19 a giugno a Bruxelles e il vertice NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Il conflitto in Ucraina, ormai più lungo della Grande Guerra, è entrato in una fase piuttosto negativa per la Russia. L'economia è ferma, il bonus derivato dall'impennata dei prezzi energetici seguiti alla crisi di Hormuz è stato solo un'effimera boccata di ossigeno. Sul terreno, Kiev non solo tiene in scacco agli invasori, ma grazie alla maestria tecnologica infligge loro pesanti perdite umane al fronte e danni devastanti in profondità. E dunque si sarebbe aperta una finestra di opportunità che l'Europa non può e non vuole farsi sfuggire, scrive Paolo Valentino. Chi può parlare per l'Europa? Chi dovrà tenere in mano la posata della cena col diavolo, parlando a nome dell'Europa? È la madre di tutte le questioni. Ieri Giorgia Meloni, finalmente entrata nel vivo del dibattito europeo, ha ribadito la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli stati, di tutti gli stati membri. E i nomi che circolano, scrive Valentino, sono Stubb, il presidente finlandese, e il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Oltre a non essere sgradito a Trump, e per definizione in quanto finlandese ben sperimentato con i rituali di Mosca, Stubb è amico personale di Lavrov fino dal 2022. Quanto ad Antonio Costa, la sua carica istituzionale nella UE gli dà il peso e l'autorevolezza necessario. E dunque vedremo se si concretizzerà questa figura e chi la incarnerà. Ma c'è anche da dire che finora sull'Ucraina l'Unione Europea non è stata particolarmente, come unità, non è stata particolarmente efficace. Ce lo ricorda Gian Piero Massolo, ex ambasciatore, oggi a capo dell'osservatorio geopolitico della LUIS, sempre dal Corriere della Sera. La svolta UE che c'è stata, ma non basta. Consapevoli, scrive Massolo, è che giocare un ruolo in Ucraina avrà comunque un prezzo, che è lo stesso prezzo che sembrano disposti a pagare Parigi, Londra e Berlino: fornire armi, partecipare alle garanzie, immaginare un percorso di adesione ucraina senza troppi caveat. Vediamo nelle prossime settimane come questo si concretizzerà, perché come ha scritto Paolo Valentino ci sono 3 appuntamenti internazionali molto importanti all'orizzonte, appuntamenti in cui la UE si presenta indebolita anche da uno scontro interno di cui ci dà conto, fra gli altri, Claudio Tito a pagina 6 di Repubblica. Meno poteri al Ministero degli Esteri europeo, un'altra lite fra von der Leyen e Callas. E dunque la Presidente della Commissione e l'alta rappresentante per la politica estera europea sono ai ferri corti, ci sono da mesi. Il Financial Times ha scritto ieri che la Presidente von der Leyen vorrebbe ridurre i poteri assegnati all'altro rappresentante, soprattutto in relazione alle 140 delegazioni, ovvero le ambasciate europee sparse per il mondo. Staremo a vedere come questo braccio di ferro fra le due donne più importanti della UE si concretizzerà. Resto sulla politica italiana, ci torno in realtà, perché abbiamo detto 2 gambe della giornata politica di ieri. La prima era il discorso di Giorgia Meloni, ma il secondo è la crisi, il mal di pancia, i movimenti, scegliete voi la parola, che da giorni agitano la Lega e che sono diventati più forti con l'intervista di Vannacci a Lilli Gruber, la sua presentazione diciamo televisiva. E voglio andare al Corriere della Sera a pagina 14, che ci racconta un po' della crisi di Matteo Salvini. Eccomi, Salvini al Quirinale, la Lega in pressing. Il ritorno di Matteo Salvini al Viminale è l'unico modo per arginare Vannacci. La nostra richiesta è forte e si può valutare anche un rimpasto. Questo scrive Simone Canettieri, dando conto appunto delle pressioni della Lega per dare a Matteo Salvini un ruolo più importante. Ma all'interno del governo, ci ribatte invece a pagina 11 di Repubblica Tommaso Ciriaco, c'è chi non scommette più su Salvini. Così Matteo non regge, il timore nel governo. Ciriaco dà conto di un incontro con un anonimo ministro del governo Meloni, che alle richieste della Lega risponde in maniera anonima. Ma quale Viminale? Lo sanno tutti che Salvini non arriva come leader della Lega alle prossime elezioni. Di sicuro quello che sappiamo è che Matteo Salvini, lo ha detto anche la prima pagina del Fatto, lo ha messo in prima pagina, Matteo Salvini è nei guai per le inchieste giudiziarie che non lo toccano direttamente, ma toccano diverse persone a lui vicine. L'abbiamo visto con il ponte nei giorni scorsi e adesso ce n'è un'altra, nuova bufera su Salvini, la fedelissima indagata per la cabinovia olimpica. Questo è Paolo Berizia, pagina 12 di Repubblica. La fedelissima è Elisabetta Pellegrini, che da 4 anni è coordinatrice della struttura tecnica di missione del Ministero, ovvero la fidata braccio destro di Matteo Salvini, la ministra ombra, come viene chiamata nei corridoi. È la donna a cui il vice premier leghista affida i dossier più spinosi. Ora è sotto inchiesta e le indagini che la coinvolgono riguardano l'appalto olimpico da 35 milioni per la cabinovia Socrepes a Cortina d'Ampezzo, la grande incompiuta dei giochi, non ancora collaudata e costata una follia. Vedremo come andrà avanti questa inchiesta, che impatto avrà su Salvini, ma come vi avevo promesso, voglio delineare un possibile scenario verso il futuro con le parole di Federico Geremicca, che sulle colonne della Stampa scrive: così l'ex generale, ovvero Vannacci, può spingere la destra alla svolta moderata. Il processo politico innescato da Vannacci, scrive Geremicca, è evidente, sta sottraendo voti alla maggioranza di governo a favore di un movimento Futuro Nazionale che non è in maggioranza e che poi sarà complicato avere come possibile alleato. I numeri sono implacabili. Già oggi, senza i consensi di Vannacci, Giorgia Meloni perderebbe le elezioni e la situazione al momento sembra solo poter peggiorare. Qual è la via d'uscita secondo Geremicca? Secondo Geremicca, Vannacci può offrire a Giorgia Meloni la possibilità di una svolta che prima o poi diventerà inevitabile. Tentare di trasformare il partito erede del movimento sociale e dunque del fascismo in quella forza di destra liberale che in Italia manca in sostanza dallo scioglimento della Democrazia Cristiana. E dunque un Vannacci che invece di spingere ancora più a destra potrebbe spingere al centro il movimento guidato da Giorgia Meloni. È una analisi interessante quella di Federico Geremicca, l'ultimo pezzo che lei è liberale che in Italia manca in sostanza dallo scioglimento della Democrazia Cristiana. E dunque un Vannacci che invece di spingere ancora più a destra potrebbe spingere al centro il movimento guidato da Giorgia Meloni. È una analisi interessante quella di Federico Geremicca.

nei titoli delle prime pagine, ma faccio una scelta, e la mia scelta è che non vi leggo la cronaca, perché quando arriviamo a un accordo ne parliamo. Sono giorni, che settimane, che Donald Trump lo annuncia e poi lo cancella nel giro di poche ore, quindi cerchiamo di vedere i fatti, e i fatti sono quelli che ci illustra sulla pagina 2 di Repubblica una delle voci più importanti e più lucide quando arriviamo alla politica internazionale, è quella di Richard Haass, presidente emerito del Council on Foreign Relations, che ha partecipato ad una conferenza a cui ha partecipato anche Paolo Mastrolilli, corrispondente di Repubblica da New York. E dunque Haass dice: prima o poi torneremo a una sorta di accordo molto imperfetto sullo stretto di Hormuz, le attività nucleari dell'Iran, l'allentamento delle sanzioni, la restituzione dei beni congelati, ma tutto questo non sarà pace. E Haass descrive il conflitto in corso come uno di quei conflitti in cui tutti hanno perso. L'economia e la società iraniana hanno pagato un prezzo enorme. Non c'è stato alcun cambio di regime, tranne nel senso che c'è un cast diverso di personaggi in giro, se possibile più rigidi e meno inclini a compromessi. Gli stati del Golfo e gran parte del loro modello di business sono stati messi a rischio. Gli USA sono stati indeboliti. Stiamo facendo ancora una volta un enorme investimento in Medio Oriente che divide il paese, stimola l'inflazione, mette in luce la nostra capacità di difendere i partner della regione e ha sollevato una serie di domande sulla competenza dell'America. È stata negativa questa guerra anche per Israele. È vero, controlla più territorio a Gaza, in Libano e in Siria, ma è piuttosto diviso e il rapporto con gli USA è peggiorato. Richard Haass sulle colonne di Repubblica, pagina 2, che cosa fa Donald Trump in mezzo a questa che chiaramente possiamo definire una crisi internazionale, ma anche una crisi personale di gradimento. Beh, Donald Trump prepara il suo compleanno, ce lo racconta a pagina 6 del Corriere della Sera Viviana Mazza da Washington. Gladiatori alla Casa Bianca e monete con il suo volto, gli 80 anni di Donald. Domenica ci sono i grandi festeggiamenti per gli 80 anni di Donald Trump, e chi no, ancora non lo sapesse, ci sarà un incontro di arti marziali alla Casa Bianca. Trump, scrive Viviana Mazza, ha fatto costruire un'arena da 4.300 posti, sovrastata da una struttura di 27 metri, denominata The Claw, che vuol dire l'artiglio, sul lato sud della Casa Bianca. Gli operai erano in fermento ieri per completare i lavori da 60 milioni di dollari a spese della UFC, Ultimate Fighting Championship, l'organizzazione di arti marziali miste. Accanto le gru lavorano alla sala da ballo da 400 milioni. Al centro dell'artiglio c'è un ring ottagonale dove domenica combatteranno gli atleti. Trump ha suggerito che potrebbe decidere di rendere la struttura permanente come la Torre Eiffel. L'altro protagonista di questa crisi, oltre a Donald Trump, è Benjamin Netanyahu. Come sta Netanyahu? Perché parliamo di Gaza, ma abbiamo parlato di Gaza, ma non di quello che succede dentro a Israele. E vi ci voglio portare andando sul manifesto, e vi ci voglio portare con Michele Giorgio. Eccolo. Nonostante i post-it, la mazzetta dei giornali è imponente e quindi richiede un po' di attenzione per essere sfogliata, ma ci siamo quasi arrivati. Il manifesto, a pagina 9, Netanyahu punta su colonie e guerre per restare premier.
Michele Giorgio fa il punto sul grande scenario all'orizzonte di Israele, che sono le elezioni che si dovrebbero tenere ad ottobre, le prime dall'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele, dall'inizio delle guerre ordinate da Netanyahu. In queste elezioni, secondo un sondaggio pubblicato in

0: 9 giugno dall'Israel Democracy Institute, il 61% dell'opinione pubblica ritiene che Netanyahu non dovrebbe ricandidarsi, non tanto per le guerre, ma perché la percezione è che queste offensive, in particolare quelle contro l'Iran ed Hezbollah, non abbiano raggiunto i risultati promessi da Netanyahu, la resa di Teheran e del movimento sciita libanese. E dunque, guerra permanenti e colonie sono le due armi di Benjamin Netanyahu verso le elezioni. Il suo sfidante è il generale Gadi Eisenkot, personaggio assai interessante dello scenario israeliano. Terzo tema della nostra mattinata di lettura dei giornali è i tassi, e che questo l'aumento dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea mi porta necessariamente sul Sole 24 Ore, e vado dunque a pagina 2, dove c'è Isabella Bufacchi da Francoforte che ci spiega la situazione. La BCE alza i tassi dello 0,25%. La guerra genera pressioni inflazionistiche. I tassi di interesse sono tornati a salire ieri di un quarto di punto percentuale nell'area euro, dopo un anno di stabilità, scrive Isabella Bufacchi. E questo accade perché il conflitto in Medio Oriente sta generando pressioni inflazionistiche dirette e indirette, ma non ancora di secondo round, come ha spiegato la presidente Christine Lagarde, e perché le aspettative sull'inflazione a breve termine dei mercati e delle famiglie iniziano a deteriorarsi. Dunque, questo rialzo è fortemente calato nel mandato della BCE, che è quello di tenere stabili i prezzi. Può sembrare una cosa molto teorica, non lo è affatto, è la nostra vita quotidiana, è il nostro portafoglio, e devo dire che lo spiega molto bene in uno schema che è a pagina 15, e La Repubblica. Un dossier firmato da Flavio Bini, Valentina Conte e Massimo Ferraro, parte la catena dei rincari, salasso per mutui e prestiti. Queste sono le conseguenze della decisione di ieri della Banca Centrale Europea. E dunque, per chi ha il tasso, questo schema spiega che chi ha il mutuo con il tasso variabile rischia un esborso da 170 euro. Chiaramente non è una cifra che è uguale per tutti, dipende dall'importo iniziale, da quello residuo, dalla durata, dall'andamento degli indici. Ma secondo le simulazioni i rialzi sono evidenti anche sui mutui di importo più contenuto. Dunque, primo punto, i mutui. Secondo punto, i consumi. L'obiettivo è raffreddare i prezzi, ma preoccupa la domanda debole, e il rialzo dei tassi punta a impedire che lo shock energetico si trasformi anche in inflazione interna. Ma in Italia i prezzi sono già risaliti, l'ultimo dato Istat segna un'inflazione al 3,2% a maggio, mentre per l'intero 2026 la previsione è del 2,9%, con un punto critico che è quello del potere di acquisto delle famiglie. Penalizzate da questo rialzo sono le obbligazioni e le azioni, con le quotazioni dell'oro, che è un bene rifugio sempre molto importante, che scendono, sono in discesa, e i titoli di Stato, il peso del ritocco, gli interessi sul debito pubblico vanno verso il 4,5% del prodotto interno lordo. Ovvero, questa rialza della BCE rende più costoso il rifinanziamento dei titoli in scadenza. Dall'economia voglio passare dalla finanza voglio passare all'economia reale, quella che tutti quanti noi viviamo tutti i giorni. Allora, per farlo torno su due pagine affiancate del Sole 24 Ore, che sono pagina 12 e pagina 13. Ve l'ho letto prima leggendo i titoli di prima pagina. Il Sole 24 Ore apre con il rapporto Alma Laurea sull'occupazione. Insomma, un rapporto che ci disegna quello che forse molti di voi vedranno sotto gli occhi, quindi la fuga dei giovani verso l'estero, e che è anche comprensibile perché, come scrive Eugenio Bruno, a 5 anni dal titolo Oltre confine si può arrivare a guadagnare quasi il 60%, in più. Il primo elemento che emerge è che si laureano soprattutto le donne, 59,6%, tranne che nelle discipline STEM, dove sono ferme al 40,5%. E il 60,9% dei laureati ha svolto un tirocinio curricolare, il 68% ha lavorato durante gli studi, il 10,2% vanta un'esperienza all'estero. E di fronte a tutto questo, appunto, la fuga all'estero è inevitabile perché si guadagna troppo poco in Italia. In particolare si guadagna troppo poco se si è del sud e se si è donne. Dall'indagine emerge il doppio svantaggio che colpisce il sud e le donne: meno 67 euro al mese rispetto agli uomini. Ci teniamo sull'economia reale, sull'economia che auspichiamo in questo paese. Allora, il Sole 24 Ore dà conto degli stati industriali della cultura che si sono tenuti ieri a Viale dell'Astronomia. Del resto questo è il quotidiano della Confindustria, ma questa pagina la trovo particolarmente interessante. Cultura, svolta industriale, il 5.0 alle imprese creative. Turismo e cultura sono industria, un piano per la fiction nei territori ed un evento il 27 settembre. È l'annuncio del ministro delle imprese Adolfo Urso. Il presidente di Confindustria dice: la cultura ha un pezzo di significato, guardando alla crescita dell'Italia, soprattutto sulle persone e il nostro passato. Quello che fa forte l'Italia è il Made in Italy, la cultura è parte integrante, fondamentale del Made in Italy. Parliamo di un settore che dà lavoro a 309.000 persone con 61 miliardi di euro di fatturato e 21 miliardi di euro di valore aggiunto. Un grande volano per il paese. E dunque questa è la pagina di approfondimento del Sole 24 Ore. La concludo dicendo che nel documento che è stato presentato ieri si spiega come i principali paesi europei hanno già riconosciuto il ruolo strategico del comparto, ora aspetta all'Italia. È un auspicio che dai microfoni di Radio 3 non possiamo che cogliere. E rilanciare. Ci restano pochi minuti e voliamo su tutto il resto che c'è sui giornali. Parto da Fiorenza Sarzanini, che a pagina 17 del Corriere della Sera intervista il ministro della Salute Orazio Schillaci. Case di comunità entro giugno, confido nella serietà dei medici, il ministro e lo stop alla riforma, troveremo una soluzione nell'interesse dei pazienti. È la promessa. L'importante è avere il coinvolgimento dei medici di medicina generale. Una volta che le case di comunità saranno partite, avremo poi più tempo per poter pensare a cambiamenti anche più impattanti. Questa non è solo la riforma della medicina di famiglia, ma riguarda la medicina territoriale. È una visione a 360 gradi che vuole avere una medicina più moderna, più proattiva e più basata sulla prevenzione. Questo è il punto di vista del ministro, a pagina 17 del Corriere della Sera, ma voglio andare anche tornare sul Manifesto, che in ultima pagina lo fanno anche altri giornali, ma siccome ieri abbiamo letto il Sole 24 Ore su questo tema, oggi leggiamo il Manifesto, perché proprio a dimostrazione del fatto che è un tema trasversale che riguarda tutti, anche poi con letture diverse. E il tema di cui parlo e con cui concludo la lettura dei giornali è SpaceX. Il giorno del debutto è arrivato, scrive Luigi Pandolfi a pagina 16 del Manifesto. Oggi SpaceX entra al Nasdaq dopo 2 giorni di raccolta ordini febbrili, 555,6 milioni di azioni a 135 dollari l'una, con un incasso di circa 75 miliardi e una valutazione che sfiora i 1.800 miliardi. Questo è un record che riscrive la storia delle IPO, un record che ha segnato Elon Musk nel bene o nel male, e con il quale io chiudo la lettura dei giornali chiudo qui e passo ora al filo diretto e vi aspetto dopo la pubblicità per discutere di questi e di altri temi.
1: Francesca Caferri, giornalista del quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Domenica 14 giugno, in diretta dalla Cappella Paolina, il Quintetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI eseguirà il Quintetto per archi in Fa minore di Alexander Borodin e il Quintetto per archi in La maggiore opera 39 di Alexander Glazunov. Per partecipare vai sul sito palazzo.quirinale.it. Domenica 14 giugno alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
1: Per intervenire e porre domande a Francesca Caferri, giornalista del quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Buongiorno a voi il microfono. Prima di cedervelo leggo soltanto rapidamente alcuni messaggi. Ci tengo a leggere quello della signora Rosa da Roma, che mi dice: oggi ci sarà uno sciopero generale della cultura con manifestazioni in molte città che coinvolgerà quasi tutte le categorie del settore, ma pare che le prime pagine non se ne occupino. Il nostro comparto influenza molte scelte e muove grandi interessi economici, ma i lavoratori sembrano non interessare, scrive Rosa da Roma. E signora Rosa ha ragione, non c'è sulle prime pagine dei giornali, c'è soltanto l'approfondimento, diciamo, parallelo del Sole 24 Ore, pieno di promesse, pieno di impegni che non possiamo che auspicare che vengano mantenuti. Noto, magari ne leggo soltanto un paio, che ci sono moltissimi messaggi, tutti al maschile, sulla questione del linguaggio che è stato usato ieri in Parlamento riguardo Giorgia Meloni. Buongiorno, in riferimento alle ginocchiere concerne la fermezza del Presidente del Consiglio, sia egli uomo o donna, quindi la reazione di genere è fuori luogo, scrive Antonio da Roma. Signor Antonio da Roma, lei non mi trova per niente d'accordo, ma proprio neanche da lontano, e questa risposta riguarda tutti i signori al maschile che hanno scritto su questo tema, un linguaggio fuori luogo da usare sempre e ancora di più da usare in un'aura di Parlamento, è quello che diceva Francesca Schianchi sulla Stampa e io sono assolutamente d'accordo. Buongiorno, chi c'è in linea?
6: Sono Maria Teresa da Venezia e io chiamo non tanto perché mi riguarda personalmente, ma come madre di due figlie, e l'argomento è proprio lo sciopero di oggi, 12 giugno, di cui appunto i giornali non parlano, come ha detto la signora Rosa, e che trovo invece importantissimo. L'opinione pubblica conoscere il fatto che questi giovani, che sono prevalentemente laureati, a cui viene chiesta un'alta qualificazione e che poi vanno a lavorare nei musei, negli archivi, nelle biblioteche, a tutti i livelli culturali, sono praticamente assunti con dei contratti multiservizio a meno a 8 euro lordi all'ora per tutta la loro vita, sono ricattabili, non hanno tutele, e tutto questo è nato quando sono stati esteriorizzati ancora col ministro Ronchi alle cooperative tutti gli appalti, quindi anziché assumere questi dipendenti hanno creato una fascia intermedia che sono le cooperative di precariato a vita. Questo è un grande dispiacere, soprattutto sentendo che la cultura in un paese come l'Italia ha un valore enorme, anche economico, un rientro economico. Allora io mi associo allo sciopero, anche se io non sono una che potrà scioperare, però ritengo che sia importante per la stampa enfatizzare questo problema. Ho visto la notizia trattata ieri sull'Huffington Post, ma poco in pochi altri giornali.
0: Grazie signora Maria Teresa, io sono d'accordo con lei e abbiamo cercato di enfatizzarla dando spazio ai problemi dei giovani laureati, che questo rapporto di Alma Laurea, che io ho letto dalle colonne del Sole 24 Ore, ma è anche su altri giornali, sottolinea gli stipendi troppo bassi, la differenza di stipendi fra uomini e donne, la differenza di stipendi fra sud e il nord, e il potenziale del settore della cultura, che è stato sottolineato ieri in questi Stati Generali a Roma, pieni di promesse che speriamo si possano attuare. Ha ragione, era sull'Huffington Post, ma io la mattina non arrivo mai, mi dispiace, dovrei leggere di più il Post, l'Huffington Post, come avrei dovuto segnalarvi che oggi ci sono in edicola i due settimanali importanti, Corriere della Sera, 7, apre con Lorella Cuccarini, il venerdì di Repubblica, dentro gli Epstein File, ma il nostro tempo è limitato e non sempre si arriva dappertutto, quindi grazie alla signora Maria Teresa da Venezia per averci spinto a sottolineare ancora di più l'importanza della economia, della cultura e dello sciopero della cultura che è in corso oggi. Buongiorno, chi c'è in linea?
7: Buongiorno, sono Luisa da Torino. Io ho seguito il Papa ieri, soprattutto alle Canarie, e con il Papa era presente Chavez. Ho apprezzato e anche approvato la sua presenza, perché questo ministro, il capo del governo, insomma, ha varato da non molto un decreto per regolarizzare 500.000 emigrati senza documenti. Ecco, mi sono chiesta quante cose abbiamo da imparare dalla Spagna. Inoltre, nel calendario del Papa c'è anche il viaggio a Lampedusa. Mi auguro che non ci sia nessuno del governo, perché sarebbe solo ipocrisia. Grazie, la sento per radio.
0: Grazie a lei. Il Papa ieri è stato accolto alle Isole Canarie da Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo, che ha ragione, signora Luisa, ha varato nei mesi scorsi una riforma sull'immigrazione che va totalmente controcorrente rispetto ai trend europei. Ne abbiamo un po' parlato nel primo giorno di visita del Papa in Spagna, quando ci sono arrivate due telefonate dalla Spagna. Il governo spagnolo ha scelto negli anni delle politiche molto diverse da quelle del resto dell'Europa. Questo è un governo di sinistra, mentre l'Europa l'abbiamo vista andare sempre più a destra. L'ha fatto sull'immigrazione, come lei ci ha ricordato, lo ha fatto anche sulla politica estera, in particolare su Gaza e sui rapporti bilaterali con Israele. E è necessario dire che il governo è anche tarato da accuse di corruzione che toccano da vicino Sanchez, e soprattutto che i sondaggi al momento non premiano all'interno della Spagna queste tendenze. Ci saranno le elezioni in Spagna l'anno prossimo è un importantissimo anno di elezioni in Spagna, in Francia, in Italia, e i sondaggi dicono che anche in Spagna Vox, che è all'estrema destra, sta guadagnando punti. Quindi ha ragione, le politiche di Sanchez sono interessanti, sono da seguire, bisogna seguirle sapendo che all'interno del suo paese non raccolgono il consenso che invece sembrano raccogliere in alcuni settori dell'opinione pubblica europea. Grazie Luisa. Buongiorno, chi c'è in linea?
8: Buongiorno, sono Nicola da Genova. Io vorrei intervenire sul discorso che ha fatto ieri la Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo. In particolare vorrei sottolineare due passaggi. In uno ha detto chiaramente che non vuole un'Europa federale ed è contraria all'eliminazione del voto all'unanimità. Dall'altra ha detto di volere un'Europa più efficace e incisiva nell'azione. Ora, queste due affermazioni è come voler dire di volere la botte piena e la moglie ubriaca, oppure voler vincere il Gran Premio di Monza una 500. A mio parere l'Unione Europea, se vuole diventare autonoma dagli Stati Uniti, deve completare il processo di integrazione politica. Infatti, se pensiamo alla politica estera e difesa, vediamo come la mancanza di un governo federale cosa porta? Porta ad avere 27 politiche estere, a spendere soldi in modo inefficace con duplicazioni inutili. Noi adesso stiamo spendendo di più e andiamo ad alimentare l'industria statunitense, quindi continuiamo ad alimentare la nostra dipendenza dagli Stati Uniti. Volevo sapere cosa ne pensa e la ringrazio.
0: Io ringrazio lei per la competenza del suo intervento. È abbastanza sconcertante vedere la prima ministra, poi rispondo anche su questo femminile, la prima ministra chiedere una voce europea per Kiev quando la politica dell'Italia per trattare su Kiev, sull'Ucraina, quando la politica dell'Italia negli ultimi, insomma, da quando c'è questo governo è sempre più stata appoggiata agli Stati Uniti che rispetto all'Unione Europea. Quindi questa dicotomia fra chiedere un'Europa più efficace ma un'Europa meno federale è evidente a tutti quelli che seguono anche un po' da lontano la politica estera italiana. Ha ragione lei quando sottolinea la debolezza dell'Europa. L'abbiamo sottolineata oggi leggendo due editoriali di due ex ambasciatori come Massolo e Pasquale Ferrara, e l'abbiamo sottolineata dando conto di questo scontro in corso a Bruxelles fra la von der Leyen e la Callas, quindi le due principali autorità i due principali volti dell'Unione Europea verso il mondo. E che cosa dire se non constatare con tristezza questa debolezza dell'Unione Europea? Grazie signor Nicola da Genova per avercela messa sotto il naso di nuovo. Voglio rispondere a chi mi chiede perché continuo a dire la prima ministra, la premier, perché Giorgia Meloni è donna e i sostantivi in italiano si declinano al femminile e al maschile. l'ho già detto quando ho fatto la rassegna stampa qui ad agosto, le parole sono importanti e quindi io continuerò ad usare il femminile. No, non mi costringe nessuno. Buongiorno, chi c'è in linea?
9: Buongiorno, sono Pisano Franca.
0: Buongiorno.
9: Io intanto volevo ringraziarvi del vostro intervento. Sono la mamma di Squeo Igor. Oggi è il suo anniversario di morte. Sono 4 anni che Igor non c'è più. Cosa posso dire? Io ringrazio tutte le persone che mi stanno vicino oggi e anche nel periodo scorso, insomma. Cosa posso dire di più? Io non c'è altro da dire. Soltanto chi perde un figlio può capire quello che succede dentro, nella mente, nel cuore di una persona. E niente, sono molto emozionata, scusatemi. Io cosa posso dire di oggi? Oggi è come ieri, però oggi mi vengono in mente tutte le cose che sono successe quel giorno, quella mattina. Io vi ringrazio tanto della vicinanza e di avermi contattata, ecco. Grazie.
0: Grazie a lei e grazie a lei, signora. Io non l'ho interrotta perché credo che le sue parole fossero più efficaci di qualunque cosa io potessi dire e dunque grazie a Franca Pisano che è la mamma di Igor e di Igor Squeo. C'è in prima pagina su Repubblica oggi la sua storia, l'ho segnalata leggendo le prime pagine, non ci sono tornata poi, lo faccio adesso. Storia di Igor, vittima dimenticata del metodo Floyd. È l'articolo di Luigi Manconi e Marica Fantauzzi sulla prima pagina di Repubblica. Nel quartiere milanese di Lambrate, nel sottopasso di un ponte ferroviario, si trova da qualche settimana un murales che ritrae un giovane uomo accompagnato da un cane. Il suo nome è Igor Squeo. Per comprendere meglio la sua storia e la sua morte, torniamo a una vicenda di 6 anni fa. Tra le persone che testimoniarono al processo per l'uccisione di George Floyd c'era Martin Tobin, massima autorità scientifica in materia di ventilazione polmonare. Tobin in aula affermò che la posizione di Floyd gli rendeva impossibile la respirazione. Se per George Floyd questo è stato possibile sentire qualcuno in aula, in Italia, complice l'assenza di telecamere sulle divise degli agenti, molti casi sono rimasti senza verità o con appena un po' di verità, come nella vicenda di Riccardo Margherini. Un mese prima della morte di quest'ultimo, nel gennaio del 2014, l'arma dei carabinieri aveva diramato una circolare in cui si vietava di tenere per tempi prolungati il soggetto da fermare in posizione prona. Ma negli anni però molti agenti hanno utilizzato quella manovra ed altre persone sono morte. La causa del decesso viene ricondotta allo stato di alterazione del soggetto fermato. Sto leggendo ancora Luigi Manconi e Marica Fantauzzi. Esattamente 4 anni fa, la notte fra l'11 e il 12 giugno del 2022, a morire nel proprio appartamento è Igor Squeo, milanese di 33 anni. Secondo alcune ricostruzioni, Squeo si trovava a casa con un conoscente. A seguito di rumori, il coinquilino aveva chiamato la polizia. Sono arrivati gli agenti e secondo gli agenti Squeo era fuori di sé e il contenimento si sarebbe reso necessario per motivi di sicurezza. Dopo questo contenimento, Squeo morirà alle 6.45 dopo 3 arresti cardiocircolatori. Per 2 volte la relativa inchiesta giudiziaria ha rischiato di essere archiviata. Pochi giorni fa la svolta, la Procura Generale di Milano ha deciso di avocare a sé l'indagine grazie all'opera intelligente della legale Ilaria Ursini. Questo è Repubblica, Luigi Manconi Marika Fantauzzi, io ringrazio di nuovo la mamma di Igor, la signora Franca Pisano, per averci chiamato, e do la parola al prossimo ascoltatore. Buongiorno.
10: Buongiorno, sono Vera da Roma e chiamavo semplicemente per le case di comunità che secondo me, o secondo quello che si era stabilito, dovrebbero servire per alleggerire i pronti soccorsi, ma per fare questo bisognerebbe avere una struttura dove è possibile fare analisi, radiografie e avere un medico di riferimento che decida poi che si può tornare a casa facendo qualcosa o che è necessario andare al pronto soccorso vero e proprio.
0: Sì, signora Vera, questo è il cuore della riforma, le case di comunità e la necessità, l'importanza del lavoro dei medici di base nei loro studi ma anche nelle case di comunità per cercare in qualche maniera di decomprimere l'afflusso nei pronti soccorsi, è il cuore di questa riforma che era in discussione, ora si è fermata, il ministro Schillaci promette di andare avanti, con quale modalità non è ancora chiaro, quello che è chiaro è che, come ci ha detto lei, il problema esiste e in qualche maniera deve essere affrontato, perché le file nei pronto soccorsi le viviamo tutti, c'è una sanità che non è in grado in questa maniera di rispondere alle esigenze dei suoi cittadini, ci sono piccoli centri senza medici di base, ci sono troppe persone che hanno bisogno di assistenza e che non la trovano, e dunque la speranza è che si arrivi a una soluzione condivisa su cui sicuramente chi si occupa di sanità è più preparato di me a darle delle risposte tecniche. Ma la ringrazio per averci sottolineato di nuovo l'importanza di questa riforma. E passo alla prossima telefonata. Buongiorno.
11: Buongiorno, chiamo Giorgio. Pronto?
0: Sì, sono qui. Buongiorno, signor Giorgio, e lei è in linea con tutti gli altri ascoltatori che l'ascoltano.
11: E sono un medico ospedaliero attualmente in pensione, e chiamo a proposito del problema della medicina territoriale, che è l'urgenza delle urgenze. Peccato che il ministro della salute arrivi oggi a dire che si darà da fare, che bisogna fare, bisogna risolvere questo problema, però il governo, di fronte alla protesta di due o tre sindacati medici di base, si è fermato, si è arreso, si è impaurito, probabilmente per ragioni elettorali. Ma su questo tema, che interessa tutta la società italiana, tutta indistintamente, il governo deve mettere un punto fermo e deve fare una proposta che è migliorabile, perfettibile, ma anche i medici di base devono capire questa necessità. Devono fare una loro proposta e trovare dei punti di incontro. Il problema è dall'inizio, perché la scuola dei medici di base e la scuola dei medici ospedalieri sono due percorsi che da sempre sono due parallele, che si sono mai incontrate. E la formazione dei medici di base di oggi, visto che ne mancano, dei giovani medici di base, richiede una forte preparazione prima intraospedaliera per far fronte con esperienza e conoscenza alle risposte dei cittadini. Le case di comunità ne sono state realizzate il 30-40% rispetto al fabbisogno nazionale. Come mai, nonostante i fondi del PNRR, ci troviamo oggi in questa condizione? Le case di comunità sono dei contenitori che poi vanno riempiti con il personale, con le attrezzature. Ma se mancano i medici, se mancano gli infermieri, come facciamo a riempire questi contenitori?
0: Allora, grazie signor, grazie. Abbiamo capito il punto e che poi è lo stesso che sollevava la signora Vera nella telefonata precedente. Io credo che il governo abbia ben chiaro che deve fare una proposta. Quale sarà la proposta? Lo possiamo soltanto stare a vedere nelle prossime settimane. Non sono abbastanza preparata per risponderle sulla formazione, la scuola dei medici, ma posso dirle che ho trovato estremamente interessante l'intervista di ieri su Repubblica al governatore della Toscana Giani. La Toscana è una delle regioni dove le case di comunità funzionano, sono attive, continuano ad aprirle, e il governatore diceva in questa intervista: funzionano perché ci abbiamo lavorato con l'accordo dei medici di famiglia, ci siamo seduti intorno a un tavolo e con loro abbiamo studiato delle soluzioni. Non si può per legge imporre dall'alto. Ecco, è il buon senso che ci spinge a dire che quella di Giani è una posizione corretta, condivisibile, ed è auspicabile che venga poi riproposta sul piano nazionale. E per qua, allora, leggo qualche messaggio. Perché, per quel che riguarda la regolarizzazione dei 500.000 immigrati da parte del governo spagnolo, il mancato consenso da parte degli spagnoli è data dal fatto che si sentono discriminati, mi dice la signora Maria Luisa da Padova. Sì, forse sì, ha ragione, però quello che è interessante è vedere che mentre all'estero da alcuni settori, sicuramente dalla sinistra, il governo Sanchez è elogiato, in patria viene criticato per le stesse domande. Non rispondo più ai messaggi sul genere, ho già risposto sulle questioni di genere, la lingua e la prima ministra, quindi ho già detto quello che avevo da dire. Passo ora alla prossima telefonata. Buongiorno, chi c'è in linea?
12: Buongiorno, sono Sara di Verona. Era a proposito delle cooperative. Allora, io tocco con mano ogni giorno questo disastro delle cooperative. E ho una figlia che fa la grafica, ha lavorato per anni in uno studio, adesso hanno esternizzato tutto e dato in mano le cooperative. Prezzo allora 5 euro. Ho una sorella che fa la logopedista nella sanità, la stessa identica cosa. Allora io mi chiedo come possiamo pensare che questi giovani possano avere un futuro davanti, sposarsi, far figli. È impossibile, impossibile. Sono a posto, diciamo così, sono tranquilli verso i 35-36 anni, perché prima devono laurearsi, trovare lavoro, cercare, e li assumono, poi li lasciano, perché anche questo, con queste nuove regole, si può fare. Lo trovo veramente vergognoso. Nella sanità, poi, dove io ho lavorato per anni ed ora sono in pensione, è veramente un disastro. Quando io sono andata in pensione non mi hanno sostituita e dopo su 6 persone sono diventate 3, tutte della cooperativa. Mi dica se si può pensare che le cose funzionino in questa maniera.
0: Grazie, grazie mille signora Sara. Il suo punto è sollevato anche da diverse persone che stanno mandando messaggi. È chiaro che le cose non funzionano in questa maniera, è molto chiaro che le cose non funzionano perché ci sono medici di base che sono oberati di pazienti, e perché ci sono località dove i medici di base non ci sono, perché i pronti soccorsi sono affogati, e quindi è molto chiaro che occorre una riforma che serva all'utenza, ma serva anche, a ragione lei, chi nella sanità ci lavora, e ci lavora magari con le competenze che lei ci ha sottolineato. Staremo a vedere se, quando questa riforma ci sarà, in quale direzione andrà. La signora Maria ci scrive: le case comunità funzionano, ma il personale è sfruttato dalle 8 di mattina alle 8 di sera in un'unica tirata. È possibile? No, signora Maria, è uno dei problemi che andrebbero appunto affrontati sulla questione. Buongiorno, chi c'è in linea?
13: Pronto? Buongiorno. Sì. Sono io?
0: Sì, è lei.
13: Sono
0: buongiorno.
13: Rita da Roma. Buongiorno. Volevo portare la mia testimonianza sul tema dei giovani, della cultura, del fatto che non si fanno più figli. Io porto l'esperienza di mia nipote, una ragazza laureata, preparatissima, ha partecipato anche a dei gruppi di scavi, molto formata veramente, che lavora presso i Musei Vaticani, noi stiamo a Roma, e con partita IVA. Volevo solo dire che sono rimasta particolarmente turbata dal fatto che alla seconda figlia, era già successa la prima, lei è rimasta senza lavoro praticamente, senza contribuzione, a casa senza stipendio. Ora lei è la moglie di un medico, quindi diciamo mi ha detto zia, io riesco a barcamenarmi, però mi sono domandata ma quante invece non sono così protette, diciamo, la situazione, poi si lamentano se questi giovani se ne vanno all'estero, ha capito? Quindi oppure se non fanno figli, questo è il tema. Quindi questo, ecco, mi premeva sottolineare, veramente non c'è questa attenzione, in particolare nelle donne, in particolare nelle donne che debbono fare bambini anche per sostenere la nostra società. Ecco, se stanno a casa a fare le mamme senza stipendio, lei capisce che la situazione migliora, peggiora.
0: Ho capito benissimo, signora Rita, ce l'ho sotto gli occhi tutti quanti i giorni, credo che ce l'hanno sotto gli occhi tutti quanti i giorni quelli che la cultura vorrebbero goderla da utenti di questo paese bellissimo. E per questo, proprio perché ce l'ho estremamente presente e perché è importante nella vita di tante persone, come lei ha detto, che credo che questo affiancamento fra il report di Alma Laurea e gli stati generali della cultura che si sono tenuti ieri a Roma sia fondamentale. C'è sulle pagine del Sole 24 Ore un report che ci racconta il gap di stipendi fra l'Italia ed il resto dell'Europa, ci racconta il gap degli stipendi fra gli uomini e le donne, fra il nord e il sud dell'Italia. Accanto c'è una pagina intera sulla necessità dal punto di vista industriale, questo è un incontro di Confindustria con i ministri, di rilanciare la cultura, di usare il patrimonio culturale italiano anche come un volano di investimenti, un volano di lavoro, un volano di rilancio per un paese che ne ha bisogno. Non ci vuole molto a fare questo nesso, l'auspicio è che dalle parole si passi presto ai fatti per risolvere situazioni come quelle che lei ci ha segnalato. Grazie. Buongiorno, chi c'è in linea?
14: Buongiorno, sono Nicoletta, chiamo dalla provincia di Vicenza. Io volevo chiederle se il giornalismo europeo abbia in qualche modo manifestato solidarietà verso la collega francese Alice Froussard, alla quale ieri o l'altro ieri è stato negato l'ingresso in Israele, paese in cui lei lavora da molti anni, e è stata fermata, stava rientrando per assumere un nuovo incarico di lavoro prolungato, ma diciamo che le recenti decisioni, decisioni di bloccare l'ingresso a personalità considerate ostili ad Israele, ecco, queste decisioni hanno bloccato la giornalista e sì, mi premeva capire se c'è stata una forma di sostegno, di solidarietà nei suoi confronti. E, tra l'altro, pochi giorni fa a Lisbona è stato assegnato un importante premio europeo, l'European Press Prize, che è un premio di indagine giornalistica, è stato assegnato a una testata olandese per un reportage molto importante sui bambini uccisi a Gaza, un reportage che diciamo dimostra attraverso testimonianze di medici come sia avvenuta la morte di questi bambini palestinesi negli anni del genocidio. E quindi ecco, diciamo l'Europa premia un po' se stessa. Poi ci sono giornalisti.
0: Grazie.
14: Che
0: grazie signora, ecco. Nicoletta, ho colto il punto, lascio la sfumo soltanto per dare spazio a più telefonate. No, non ci sono manifestazioni di solidarietà sulla stampa, magari ci saranno nei prossimi giorni. Le devo dire che non è il primo caso quello che lei ci segnala, quello della collega francese a cui è stato negato l'ingresso in Israele, non è il primo caso, è successo anche, vado un po' a memoria, ma nei mesi scorsi anche ad un fotografo italiano di cui ora non ricordo il nome, è successo a un eminente storico che si chiama Vincent Lemire ed ha vissuto a Gerusalemme per anni, l'autore di moltissimi studi su questa città bellissima. Vi consiglio, per chi fosse interessato, un libro bellissimo che ha pubblicato Einaudi qualche mese fa, La storia di Gerusalemme a fumetti, e con i suoi testi. C'è in questo momento in Israele un restringimento dello spazio di dibattito pubblico, c'è un restringimento, una chiusura, per usare le parole di Anna Foa, che ho avuto il piacere di intervistare ieri sera, una chiusura nei confronti delle voci che vengono percepite come scomode, una chiusura che si registra all'interno del paese, ma anche all'esterno, nei confronti di chiunque venga percepito come critico, proprio per dare un po' il senso dell'atmosfera che c'è oggi in Israele. Ho ritenuto importante leggere quello che scriveva Michele Giorgio sul Manifesto oggi, perché al di là dell'Iran, i bombardamenti, le crisi, poi c'è un paese che sta un po' cambiando, senza un po', c'è un paese che sta cambiando volto e che dobbiamo raccontare. Per quanto riguarda Gaza, mi è sembrato importante leggere le parole di Pasquale Ferrara, che sollecitava una maggiore efficacia dell'azione dell'Unione Europea. Passo alla prossima telefonata. Buongiorno, chi c'è in linea?
15: Buongiorno, sono Manuela, chiamo da Bologna, salve. Senta, torno anch'io sul Manifesto. Ho letto due giorni fa la pagina 5 del Manifesto, una pagina davvero straziante, emblematica su quanto succede a Gaza. L'uccisione di un bimbo di 9 anni che tornava da scuola, la restituzione di un bambino di 7 anni al padre dopo 110 giorni che è stato detenuto nelle carceri israeliane. Il padre un giorno l'ha visto sparire e gliel'hanno restituito adesso, denutrito, si regge in piedi a fatica, non dorme per gli incubi, e quando gli chiedono che cosa è accaduto, lui comincia a tremare, a balbettare. Il papà aveva da accudire altri 3 bambini che erano rimasti senza i genitori, i suoi parenti, insomma, di cui una malata di cancro. Poi in fondo alla pagina c'era un articolo che spiegava come la violenza sessuale sui prigionieri palestinesi sia diventato uno strumento di genocidio, come è successo in Ruanda e in Bosnia. I palestinesi vengono considerati animali umani. Allora, con grande cassa di risonanza, Meloni ci ha annunciato qualche tempo fa la sospensione della cornice dell'accordo Italia-Israele. Io non ho capito che cosa significa, lo chiedo a lei se mi può chiarire, nel senso che continuiamo a fornire armi e mezzi di distruzione e a garantire la manutenzione di quanto già venduto, come ci ha raccontato Altra Economia qualche tempo fa, continuiamo a essere complici di questo orrore? Noi cittadini dovremmo saperlo, credo. Io la ringrazio per quello che mi potrà dire.
0: Allora, signora, mi autocito 2 volte, non lo faccio mai, perdonatemi per questo. Allora, lei è di Bologna, io la posso solo invitare sabato, che è domani, Repubblica delle Idee, ci sarà una collega di Gaza che parlerà, Ruwaida Amer, viene da Gaza, ha raccontato Gaza sulle colonne di Repubblica e domani parlerà e racconterà con la sua voce, io l'accompagno soltanto, quello che succede a Gaza, quindi la prego, venga ad ascoltarla, perché è una testimonianza molto importante domani a Bologna. Per quanto riguarda la complicità dei paesi europei, Ieri sera abbiamo avuto una interessantissima e affollatissima conversazione qui a Roma con Anna Foa e Omer Bartov. Omer Bartov è uno dei più importanti storici del Novecento e delle questioni legate ai genocidi nel Novecento. È la persona che ha lanciato il dibattito internazionale sulla questione del genocidio, sì o genocidio no, a Gaza. La Terza ha appena pubblicato il suo libro. Omer Bartov dice: se non ci fosse stata la complicità dei paesi europei e degli Stati Uniti, quello che è successo a Gaza negli ultimi 2 anni e mezzo non sarebbe successo, se gli occhi non fossero stati chiusi, se fossero state imposte delle sanzioni. Ecco, questo lo dice un israeliano liberal, sicuramente uno storico, un analista molto importante. E, ripeto, il suo libro è stato appena pubblicato, se volete approfondire, dalla Terza. Io non posso che sposare queste parole e dire che sì, sull'accordo del governo italiano con quello israeliano ha già detto tutto quanto lei, quindi sono state sospese alcune parti, ma di fatto resta in vigore per moltissime parti. Su questo io mi fermo e chiudo qui la trasmissione. Voglio ringraziare chi mi ha aiutato questa mattina, ovvero Davide Gabrielli per la parte tecnica, Manuel De Lucia, Giulia Nucci, Alessio Palma in redazione. Dopo il giornale radio ci sarà Florinda Fiamma che conduce Pagina 3 e a seguire le novità musicali di Primo Movimento, mentre alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Adesso ascoltiamo un breve estratto di Revolution, che è condotto da Stefano Feltri, e vi ricordo che potete scaricare questa e le altre puntate su Rai Play Sound e sulle altre principali piattaforme. A tutti l'augurio di una buona giornata e a domani.
16: Da giorni c'è una discussione intorno allo strascico del caso della Grazia a Nicole Minetti, concessa al Quirinale, oggetto di ulteriori approfondimenti e poi confermata. Il compagno di Nicole Minetti, Giuseppe Cipriani, ha usato la sua azienda americana per intentare una causa da 250 milioni di dollari contro il Fatto Quotidiano e contro la trasmissione Report, che hanno approfondito questa vicenda, dando anche spazio alle accuse di un ex dipendente che poi ha ritrattato con una dichiarazione giurata. Questa vicenda si inserisce in un contesto più ampio in cui fare giornalismo è diventato sempre più pericoloso, perché ci sono moltissime pressioni esterne, non solo nazionali, ma anche internazionali, che usano la leva giudiziaria. Quella più complicata da gestire sono appunto i risarcimenti milionari, ma ci sono anche altre pressioni, come il governo di Israele che chiede sanzioni all'ordine dei giornalisti per i cronisti o gli opinionisti che dicono cose a loro sgradite. Ma una democrazia con giornali più deboli o senza giornalismo d'inchiesta eviterà certi eccessi, ma forse ha molti altri problemi. Ne parliamo a Revolution.
1: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Electronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozi online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
5: La sera a tutti a bocca aperta.
4: Con Masha, ogni episodio è una festa di musica.
5: Minna, nanna, minna. Cresce questa musica.
4: Tra avventure, karaoke e tanta allegria, preparati a ballare e scatenare la fantasia. Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, sì.
4: Ok, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: In vacanza porto tutto solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su Grimaldi Lines.

0: tranquillo. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8 e 45.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: RAI GR3.
3: Stati Uniti-Iran, l'accordo c'è, l'annuncio di Trump, la cautela di Teheran. Ancora fuoco su Hormuz, raid di Israele su Libano e Gaza.
4: Russia-Ucraina, Mattarella, l'Unione Europea parli con una sola voce. Giorgia Meloni, serve un negoziatore unico.
3: Papa Leone e il monito sui migranti, dalle Canarie il pontefice sferza i governi, Mediterraneo e Atlantico non possono essere cimiteri.
4: L'appello di Samantha Cristoforetti, l'Europa deve essere autonoma nella sfida delle prossime missioni spaziali.
3: Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. Notte senza raid nel Golfo Persico. Trump ha annullato gli ordini di attacco previsti e ha annunciato un accordo imminente con l'Iran, per raggiungere il quale è stata determinante la mediazione del Qatar. La corrispondente. We just
5: made a great settlement. Dallo studio Vale, Donald Trump annuncia di aver raggiunto un ottimo accordo con l'Iran, che sarà firmato presto, forse già nel weekend, in Europa.
6: Maybe over the weekend, in Europe.
5: Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente J.D. Vance, aggiunge Trump, che dice di aver parlato con Netanyahu e con altri leader e assicura che lo stretto di Hormuz aprirà subito dopo la firma. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il presidente dice, a quanto mi risulta, la guida suprema Mojtaba Khamenei ha approvato l'accordo.
6: I understand the answer is yes.
5: Poco prima, su Truth, Trump ha scritto di aver cancellato i nuovi attacchi previsti contro Teheran, un netto dietrofront rispetto al precedente post in cui aveva minacciato di colpire nuovamente e duramente l'Iran e di prendere il controllo di infrastrutture petrolifere strategiche, compresa l'isola di Karg. A sbloccare lo stallo, secondo il sito Axios, sarebbe stata la missione dei mediatori del Qatar andati a Teheran a finalizzare l'intesa, ridotte le divergenze sullo sblocco dei beni iraniani congelati, sulla gestione dello stretto di Hormuz e sulle modalità con cui saranno condotti i colloqui sul programma nucleare iraniano. Da New York, Laura Pepe, GR3.
4: Segnali contrastanti dall'Iran. Dal campo la notizia di due droni abbattuti dagli americani nello stretto di Hormuz. I Pasdaran dichiarano era in corso un'operazione contro una nave che tentava di forzare il blocco. Secondo la diplomazia iraniana l'accordo è vicino, ma prevale la cautela. La corrispondente.
7: Teheran non conferma ufficialmente l'accordo con gli Stati Uniti. Alla televisione di Stato il vice ministro degli esteri iraniano, Baghei, afferma che tutte le notizie su un'intesa sono ipotetiche e nulla è stato ancora finalizzato. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono le parole di Washington e poi rivendicano l'accordo, dicendo che il testo finale è quello proposto dall'Iran. Nonostante i sospetti e la cautela di Teheran, l'intesa per la fine della guerra sembra davvero essere a un passo. Secondo il sito Axios, l'accordo di massima tra Washington e Teheran sarebbe stato approvato e ora mancherebbe solo il via libera da parte della guida suprema Mojtaba Khamenei. Per l'emittente Al-Arabi, domani il ministro degli esteri iraniano Araghchi potrebbe essere a Islamabad per definire i punti finali dell'intesa. Ma i Pasdaran continuano a mostrare i muscoli. Il capo dell'esercito iraniano minaccia una guerra più ampia in caso di nuovi attacchi. La Repubblica Islamica si dice pronta a una risposta storica se gli Stati Uniti inizieranno nuovi raid. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
3: Il premier israeliano Netanyahu prende atto dell'ottimismo di Trump, ma si chiama fuori dall'eventuale accordo, mentre continua con gli attacchi in Libano e nella striscia di Gaza. Il corrispondente.
8: Il premier Netanyahu, secondo indiscrezioni, viene

0: colpo di sorpresa dal messaggio social di Donald Trump su un accordo imminente, ma poi sente lo stesso presidente americano ed esprime apprezzamento. Sebbene lo Stato ebraico non sia parte del memorandum, il premier appoggia l'impegno della Casa Bianca per eliminare l'uranio arricchito, smantellare i siti nucleari iraniani, limitare la produzione di missili e fermare il sostegno iraniano ai proxy, le milizie che muovono guerra a Israele per procura. Ma intanto Israele continua a colpire, nuovi raid nel sud del Libano, a Nabatie, Tiro e Bin Shbeil, roccaforte di Hezbollah, attacchi su un'abitazione a sud di Gaza City e sul campo di Nuseirat, due i morti, e monta il caso della giornalista radiofonica francese Alice Froussard. Il governo israeliano le ha vietato l'ingresso nel paese, accusandola di sostegno a Hamas, avendo affermato che i massacri del 7 ottobre vanno contestualizzati e per aver accusato Israele di apartheid. Indignazione di Parigi a sostegno di una giornalista nota per il suo impegno a favore della libertà di informazione. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR3.
1: Nel Regno Unito le dimissioni del ministro della difesa Healey e del sottosegretario alle forze armate Al Camps, che accusano il premier Starmer di aver stanziato fondi insufficienti per la difesa. Starmer si difende parlando di aumento di spesa senza precedenti. Nominato il nuovo ministro della difesa Dan Jarvis. Intanto a Belfast è tornata la calma dopo le violenze contro gli immigrati scatenate da una brutale aggressione compiuta da un rifugiato sudanese.
2: La guerra in Ucraina, una donna è rimasta uccisa, un'altra è stata ferita in un attacco con drone di Mosca nella regione nord-orientale di Sumy. Ondata di droni ucraini su diverse regioni della Russia, sotto attacco anche la città di Togliatti, importante centro dell'industria dell'automobile.
1: Sull'Ucraina, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella nel suo incontro in vista del Consiglio europeo con la Premier Meloni e i rappresentanti del governo. L'Unione parli con una voce sola sull'Ucraina, ha detto Mattarella, che ieri ha incontrato il Presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, con il quale ha parlato dell'altro fronte di guerra in Medio Oriente.
2: E le crisi internazionali, Iran e Ucraina, al centro dell'intervento della Premier Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo della prossima settimana.
3: Negoziato fragile in Medio Oriente, ma l'Italia continua a sostenerlo come per l'Ucraina, dove serve una voce sola, dice Giorgia Meloni.
4: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
3: No ai burocrati europei, sì al nucleare come garanzia di indipendenza energetica. La Premier sottolinea la massima produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo e rifiuta le accuse di opacità sul risico bancario.
5: Non le consento di parlare di operazione opaca. Che io non ho mai fatto nessuna operazione opaca.
3: Cita Libano, Gaza e ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina, Giorgia Meloni. Poi guarda al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in sicurezza e rivendica le politiche sull'immigrazione. A Futuro Nazionale dice: siete funzionali alla sinistra, in maggioranza nessuna ambiguità, e indica le 6 risoluzioni presentate dalle opposizioni rispondendo alle loro accuse di non avere la schiena dritta in politica estera.
5: Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie.
3: Carla Macrellino, GR3.
1: In aula, come abbiamo sentito, un dibattito molto acceso, in particolare sulla linea italiana e le questioni internazionali e sui temi economici.
6: La maggioranza rivendica i risultati del governo, dal sostegno all'Ucraina alla crescita della produzione industriale all'occupazione a livelli record. Da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami.
7: 4 settembre 2026, in questo giorno accadranno due cose. L'Italia avrà il governo più lungo della storia della Repubblica e l'Italia avrà l'opposizione più lunga della storia della Repubblica.
6: La Lega sottolinea le divisioni nelle opposizioni e sulle divisioni accuse incrociate con Ivan Acciani di favorire la sinistra. Compatto il centrodestra nell'esprimere solidarietà alla Premier per le parole sulle ginocchiere del 5 Stelle Silvestri. Non un'offesa personale, ma una critica alla subalternità a Trump e Netanyahu, che ci ha condannato a essere esclusi dai tavoli che contano, precisa Giuseppe Conte. AVS cita i salari a terra e i prezzi alle stelle e dal PD Elly Schlein.
8: Basta bugie, basta propaganda. Ve l'ho già detto, avevate i numeri qui dentro per fare tutto e siete riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani.
6: E intanto prosegue lo scontro sulla legge elettorale. La maggioranza deposita 4 proposte di modifica e si prepara a portarle in aula il 26 giugno. Le opposizioni rispondono con 770 emendamenti. Alessandro Allegra, GR3.
2: La BCE ha alzato i tassi di un quarto di punto al 2,25% per la prima volta dal settembre 2023. Decisione definita necessaria primaria per contrastare l'aumento dei prezzi dovuto al caro energia e ai rischi geopolitici. Una stretta che, secondo la Federazione Bancaria Italiani, riporterà il costo dei mutui oltre il 4% con aumenti mensili tra i 29 e i 180 euro. L'intervista al segretario generale della FABI, Federazione Autonoma Bancari Italiani, Lando Maria Sileoni.
9: La Banca Centrale Europea ha il compito di garantire la stabilità dei prezzi, la lotta all'inflazione, che resta uno degli obiettivi principali della stessa Banca Centrale Europea. Tuttavia, dal mio punto di vista, è necessario che venga trovato un equilibrio. Da una parte occorre contrastare l'inflazione, ma senza comprimere la capacità di spesa delle famiglie, gli investimenti anche di imprese e cittadini. Il rischio che la cura diventi troppo pesante per l'economia reale, e per questo tutti ci auguriamo che questo 0,25% d'aumento di posizione tutto sommato prudente manga tale e che non ci sia un ulteriore aumento a breve.
1: Con questo rialzo dei tassi da parte della BCE, Sileoni, il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%. Quali sono le conseguenze dell'aumento dei tassi anche sul credito al consumo?
9: L'utilizzo del credito al consumo è una necessità per affrontare spese importanti della vita quotidiana. Se si riducono i consumi, anche gli stessi investimenti, gli effetti chiaramente peseranno anche sulla capacità delle famiglie di sostenere la crescita del paese.
1: Paola Bonanni, GR3. La visita del Papa in Spagna sulle rotte dei migranti nel segno del suo predecessore Francesco, l'ultima tappa del viaggio apostolico di Leone XIV, le Isole Canarie. Questa mattina il pontefice arriverà a Santa Cruz de Tenerife, da dove nel pomeriggio ripartirà per Roma. Ieri alla Spalmas de Gran Canaria, un primo incontro al porto, poi la messa.
10: Ancora un bagno di folla per Leone XIV, che celebra messa allo stadio di Gran Canaria, salutato dall'abbraccio di 50.000 persone. Chiede di pregare per le anime dei fratelli e delle sorelle che hanno perso la vita in mare e esprime gratitudine per il bene che si compie qui.
11: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad.
10: Cari migranti, mi inchino dinanzi a voi dal porto di Arguineguín, noto come Moro della Vergogna, punto di approdo dei viaggi della speranza della rotta atlantica. Il Papa scuote l'Europa, non può proclamare la dignità umana e abituarsi che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri.
11: La dignità umana non tiene passaporto.
10: La dignità non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera. Chiede vie legali e sicure, cooperazione reale contro i trafficanti, soccorso, protezione delle vittime, integrazione. Non basta gestire gli arrivi, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Dobbiamo domandarci, scandisce Leone, che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita. Francesca Paltracca, GR3.
2: Sanità, vado avanti, avremo le case di comunità entro giugno, lo dice il ministro della Salute Schillaci al Corriere della Sera, dopo lo stop alla sua proposta di riforma della medicina di base per perplessità sia politiche trasversali sia dei medici di famiglia di varie regioni. La riforma è propedeutica a trovare personale per questi ambulatori che, per avere fondi del PNRR, dovranno partire però entro fine mese.
1: L'Europa deve rafforzare il suo ruolo nell'esplorazione spaziale, l'esortazione dell'astronauta Samantha Cristoforetti, intervenuta a Berlino al Forum Italo-Tedesco sullo Spazio. Il servizio della corrispondente.
12: Come europei ci siamo un pochino ritirati a cercare di risolvere crisi che avevamo difficoltà a gestire. Non c'è stata all'epoca questa lungimiranza.
13: A Berlino, Samantha Cristoforetti scuote il Forum Italo-Tedesco sullo spazio. Anche in questo settore l'Europa deve affermare la propria libertà strategica, sostiene, senza dipendere dalle scelte della NASA.
12: Quando io sento che dobbiamo investire centinaia di miliardi in cose assolutamente strategiche, la sicurezza energetica, la sovranità digitale, la difesa, eccetera, tutto importantissimo, ma dobbiamo anche ritagliarci alcune cose che ci aiutano a definire quello che siamo, qual è il nostro posto nel mondo, che ispirano le persone.
13: Grande felicità per Parmitano, che farà parte di Artemis 3, ma il vecchio continente deve aspirare a un ruolo di attore globale.
12: Tutti quelli che hanno mai cominciato storicamente a percepirsi come potenze o come attori autonomi sulla scala globale, nessuno ha mai rinunciato alla capacità di far volare propri astronauti nello spazio. Gli americani, i russi, i cinesi, l'India, e in qualche modo fa parte del pacchetto.
13: Berlino, Barbara Gruden, GR3.
1: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Pietro Plastina, in regia Carlo Boninsegna e Patrizio Gotti.
2: Adesso il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 10.45, da Andrea Donato e Simona Petracca ancora l'augurio di una buona giornata.
14: Abbiamo trasmesso GR3. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.
17: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 12 giugno. L'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
18: Musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
19: Pagina 3.
20: Buongiorno da Florinda Fiamma, benvenuti e benvenute a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web, 9 e un minuto di venerdì 12 giugno. La settimana prossima, giovedì 18 giugno, iniziano gli esami di maturità e noi apriamo con un articolo ironico, colto, poetico, che racconta dei pellegrinaggi di studentesse e studenti sulle tombe di Virgilio e Leopardi in cerca di protezione. Chissà, magari di ispirazione. Poi scioperano i lavoratori della cultura, troppi tagli e precarietà, e ancora mondiali di calcio, parleremo sia di permessi di soggiorno e poi dei controlli agli aeroporti per l'ingresso dei calciatori e arbitri stranieri negli Stati Uniti, e sia di come miti ed eroi del calcio raccontano il mondo. E infine diremo addio a Romano Montroni, figura di riferimento del mondo del libro. Allora, cominciamo con Sommo Virgilio, agli esami proteggimi tu. Il parco napoletano che accoglie la sua tomba e quella di Leopardi è meta di pellegrinaggio per studenti di tutto il mondo. Allora, ne scrive Marino Gnola questa mattina sul venerdì di Repubblica. Napoli vanta il primato mondiale dei santi patroni, ben oltre 52 oltre San Gennaro, senza contare la new entry di Diego Armando Maradona. A questa legione di protettori celesti non potevano mancare due pezzi da 90 come Virgilio e Leopardi, l'autore dell'Eneide e quello dell'Infinito, sepolti l'uno accanto all'altro ai piedi della collina di Posillipo. Il sito che accoglie le tombe dei due grandi poeti è diventato meta di un pellegrinaggio di studenti provenienti da tutto il mondo, che hanno trasformato i due vati in santi protettori degli scolari in ambasce. La loro specialità, infatti, è il soccorso ai ragazzi che affrontano l'esame di maturità. E a proposito di maturità, io vi ricordo che su Replay Sound, ma anche sulle altre piattaforme, trovate Maturadio, 250 puntate già disponibili gratuitamente, pensate proprio per accompagnare studentesse e studenti verso l'esame di maturità in tutte le materie: storia, scienze, storia dell'arte, italiano, filosofia, greco, latino, matematica e adesso appunto anche francese. Ma torniamo alle tombe del sommo Virgilio e di Leopardi. Allora, non si tratta, prosegue Marino Gnola, di una domanda di raccomandazione, ancorché soprannaturale. I maturandi vengono a chiedere un'ispirazione superiore, una sorta di scienza infusa dall'alto, la sola in grado di riattivare miracolosamente sinapsi esaurite dall'ansia di sanare alcune profonde come il canyon, come dei canyon. Ecco qualche esempio. Carissimo Virgilio, grazie ai tuoi versi ispiratori siamo in grado di tradurre l'Eneide e ne andiamo orgogliosi. Adesso ti preghiamo di aiutarci ad avere il massimo dei voti all'esame di latino. Firmato Raniatis, Laurin, Simon, Jesse e Ross, allievi di un liceo di Utrecht che hanno scritto la loro supplica in inglese, supponendo che l'autore delle Georgiche non parli l'olandese, ma in compenso conosca bene la lingua più parlata del nostro tempo, che è un po' quello che era il latino nell'antichità. E ancora, è solo una questa delle migliaia di invocazioni che vengono deposte in un tripode di bronzo simile a quelli che nel mondo antico servivano per comunicare con gli spiriti dell'aldilà. Di fatto questo luogo ha qualcosa di quei santuari dove i devoti depositano richieste di grazia ed ex voto, ma somiglia anche ai boschi sacri dove anticamente i fedeli andavano a cercare un contatto con il divino. Infatti le tombe immerse in un silenzio inconsueto per Napoli sono circondate dalle querce fatte arrivare direttamente dalla selva, da una selva in Grecia, dove i sacerdoti di Zeus divinavano il futuro decifrando il mormorio delle foglie. Di fatto questi giovanissimi vengono fino a Napoli per una sorta di rito di iniziazione alla bellezza che ha trasformato questo sito monumentale nel sacrario di un culto laico che non ha la solennità ingessata del mausoleo, ma la profondità inattesa e spiazzante di una religione pop. Venerano la memoria della guida di Dante nella Divina Commedia e si addentrano come in un tempio nella grotta dove dorme il giovane favoloso. Qui si capisce improvvisamente quel filo altissimo e remoto che lega i ragazzi e i poeti, o meglio la gioventù e la poesia, colto vertiginosamente dalla grande scrittrice Anna Maria Ortese, che coniò proprio l'espressione giovane favoloso, che poi dà il titolo al bellissimo film di Mario Martone e Ippolita Di Maio dedicato all'autore del Sabato del Villaggio. Peraltro, gli studenti che dialogano idealmente con Virgilio e Leopardi, oltre che molto ben alfabetizzati, sono sorgivi, autentici, lirici e spesso ironici, come un anonimo che ha lasciato un fazzoletto di carta con la scritta: «Ho armato la mano per dar vita a un'ode. Virgilio annuisce, Leopardi rode», che fa anche rima. Mentre una simpaticissima prima della classe che si cela sotto lo pseudonimo di Epsilon aristoteleggia alla grande con il disegno di un serpente che si morde la coda, al quale ha aggiunto la parola greca taumazein, che vuol dire provare meraviglia. Quella meraviglia che Aristotele nella Poetica, la grande sorgente dell'estetica occidentale, considera l'autentica origine della poesia, che nasce proprio dallo stupore. Ma c'è anche chi risponde a poesia con filosofia, come fa una pensatrice dalla penna blu che scrive: «Dove è andata la lacrima del mio occhio e la tenera piuma del mio cuore? O solitudine di tutti quelli che danno». La citazione è di Nietzsche, uno dei più poeti tra i filosofi. E poi più modestamente Marco, Fabietto, Chiara e Maria Sole trascrivono a stampatello l'infinito di Leopardi su un foglio strappato da un quaderno. E ancora alla dichiarazione leopardiana di Bubi, che scrive: «E naufragarmi dolce in questo mare d'amore per Anna», l'amata replica: «La perfezione è quiete qui e te». La differenza è che la risposta è tutta farina del sacco di Anna. Insomma, va a concludere questo articolo di Marino Gnola. Per fortuna c'è chi invita a non perdere ogni speranza usando le parole di «It is you», la canzone che Dana Glover canta nel film Shrek. «Non c'è più nessun mistero, per me ormai è tutto chiaro». Il verso è scritto su una foglia d'alloro, la pianta che cinge le tempie dei poeti ma incorona anche i laureati. Come dire: guardate avanti e andate a prendervi il futuro. Sommo Virgilio, agli esami, proteggimi tu. L'articolo completo lo trovate sul settimanale Il Venerdì.

0: E stiamo ascoltando Sitting Duck, una composizione del sassofonista statunitense Milton James Bland, meglio conosciuto come Moggy Higgins. E noi lo ascoltiamo nella versione di Gene Harris and Three Sound, con Harris al pianoforte, Simpings al contrabbasso, Horn al flauto, al vescovo alla chitarra e Barnett alla batteria, e infine Alan Estates al vibrafono. Do il benvenuto a Pietro Del Soldà. Ciao Pietro, l'argomento di Tutta la città ne parla oggi.
1: Florinda, buongiorno. Oggi ben tre telefonate a prima pagina ci hanno ricordato che è stato indetto il primo grande sciopero del comparto della cultura contro la precarizzazione di una serie ampia di mansioni e lavori, spesso esternalizzate a cooperative, nei musei, nelle biblioteche, negli archivi. In realtà chi ha chiamato stamattina ha ricordato che il comparto delle cooperative e l'abbassamento relativo dei salari riguarda anche tanti altri settori, quelli socioeducativi, assistenziali. Insomma, è il grande dramma dei bassi salari in Italia, quello che rende la nostra economia ormai purtroppo tra le più deboli, tra le grandi democrazie europee, che si intreccia a una sottovalutazione profonda della cultura. Anche su questo noi ci interrogheremo, partendo però da storie, quindi mandatecene di persone che lavorano per tanti anni con finte partite IVA o con contratti di 1.000-1.200 euro lordi l'anno per tenere in piedi appunto servizi culturali che poi ci piacciono tantissimo. Oggi sono in piazza in tante città d'Italia, abbiamo bisogno delle loro storie, costruiamole insieme. Tutta la città ne parla in diretta dalle 10. Grazie.
0: Grazie Pietro, è già una storia, te la leggo perché ci è arrivata da Sara da Ravenna. Quanto sarebbe bello se in piazza ci fossimo tutte e tutti, musicisti, attrici, attori, tecniche e tecnici, organizzatrici, organizzatori e così via, sceneggiatori, macchinisti, illuminotecnici, tutte sarte e sarti, coreografe, chi ha lavorato nel mondo del teatro e ora è in pensione, artisti, mosaicisti, illustratrici, illustratori, operatrici museali, coloro che frequentano musei, cinema, teatri, biblioteche, chi è che non usufruisce di questo mondo magico e sognante almeno una volta l'anno? E noi proprio di questo stiamo per parlare, ma volevo leggervi un paio di messaggi che ci sono arrivati e sono sorti, diciamo così, dalla lettura del primo articolo. C'è Maria Grazia che ci scrive: Maturadio è un contenitore favoloso, consigliatissimo, vero, per studentesse e studenti che devono prepararsi alla maturità, davvero possono fare un ottimo ripasso di tante materie. E invece Renato ci scrive: buongiorno, altro che intelligenza artificiale, saremo salvati da questa irrazionalità studentesca, ironica e fantasiosa. Sono abbastanza d'accordo con lei. E proprio di sciopero della cultura parliamo. Allora, sul manifesto.it trovate, tra l'altro lo troverete segnalato anche sulla nostra pagina Facebook e sulla nostra newsletter che arriva proprio oggi. Sciopero: la cultura non è il petrolio d'Italia ma il carburante dello sfruttamento, ne scrive Roberto Ciccarelli sul manifesto. E poi c'è anche un altro articolo che vi segnalo. Quinto Stato, la protesta nazionale del lavoro culturale, dalle false partite IVA dei musei ai precari delle piattaforme di streaming, dagli attori ai musicisti e ricercatori universitari. Un anno di lavoro politico unisce sigle sindacali e collettive dal basso per bloccare il settore e contestare 30 anni di esternalizzazioni, contratti pirata e ricatto della passione. E di storie, come parlava Pietro Del Soldà, parla anche il manifesto. Ecco qualche testimonianza che hanno raccolto, sono in tantissimi, ben oltre il perimetro del lavoro culturale a potersi riconoscere. La prima testimonianza: sono un archeologo, per anni ho scavato per 4 euro l'ora, sono una catalogatrice, sono sempre stata precaria, per lo più con contratti a progetto. A causa di questa precarietà ho rimandato una possibile maternità, mi è capitato di lavorare 11 giorni di fila, come mi è capitato di lavorare 10 ore senza pausa. E poi ancora: minacce, intimidazioni, prevaricazioni, esercitazioni del potere, mancati pagamenti. Ci hanno riferito che in caso di rifiuto di turni serali, verso cui non abbiamo obblighi perché assunto a camata, si prende in considerazione di ridurre le ore di servizio perché non abbastanza disponibili. E ancora: lavoro da anni come custode addetta all'accoglienza, ogni anno cambio di appalto, quindi cambio di datore di lavoro, a ogni cambio perdita di diritti e diminuzione di paga oraria. E il secondo articolo che volevamo segnalarvi, che si trova su avvenire.it, quindi la versione online del quotidiano Avvenire, Cinzia Arena scrive questo articolo dal titolo «Scioperano i lavoratori della cultura, troppo tagli e precarietà, il nostro lavoro è povero. La cultura italiana non esiste senza le persone che la producono e custodiscono ogni giorno. Parte da questa premessa la mobilitazione nazionale dei lavoratori del settore indetta per oggi. Si fermano musei, biblioteche, archivi, teatri. Uno sciopero generale, secondo gli organizzatori, il primo in questa forma nella storia del paese e il primo nazionale per musei e biblioteche dopo quasi 50 anni. Coinvolge tutta la filiera, dipendenti, appalti, autonomi dello spettacolo e dell'editoria. Da Piazza del Plebiscito a Napoli, agli Uffizi di Firenze, da Brera a Milano, alle gallerie dell'Accademia a Venezia, ci saranno manifestazioni in 15 piazze di tutta Italia e 2 solo a Roma. A proclamare lo sciopero la FIP, CGIL per il Ministero della Cultura, il comparto Federculture, adesione di Nidi, il CGIL per i lavoratori, in somministrazione diverse sigle del sindacato di base COBAS. Alla base di questa mobilitazione il paradosso di condizioni inaccettabili dovute ai ripetuti tagli al finanziamento pubblico, carenze di organico strutturali che agevolano processi di esternalizzazione e precarietà, remunerazioni sotto la soglia, contratti impropri e inesistenti, precarietà strutturale in un paese che fa della sua cultura una parte essenziale della propria identità e il proprio valore nel mondo. E poi dei dati, la spending review della legge di bilancio 2026 impone al Ministero della Cultura tagli per quasi 69 milioni, mentre per la spesa militare, calcola un osservatorio, Milex, tocca nel 2026 il record storico di 33,9 miliardi. I tagli si ripercuotono sul lavoro falcidiato e sempre più povero. La precarizzazione infatti è aumentata. Nei luoghi della cultura convivono lavoratori di serie A e di serie B, stesse mansioni e tutele radicalmente diverse, divisi da appalti e concessioni. Le richieste avanzate dai sindacati sono precise: reinternalizzare i servizi dati in appalto, stabilizzare i precari, superare le false partite IVA, creare contratti di filiera per tutelare i salari, avviare un piano straordinario di assunzioni al Ministero e nelle istituzioni pubbliche, tutelare chi ha contratti atipici e le vittime di molestie e discriminazioni che colpiscono prima di tutti chi è ricattabile perché precario. I due articoli li trovate segnalati su RaiPlay Sound, sulla nostra pagina Facebook e probabilmente anche sulla nostra newsletter.

9:18, siamo sempre a Radio 3, sono Florinda Fiamma, siamo alla rassegna stampa culturale e ci è arrivato un messaggio via WhatsApp non firmato. La sottovalutazione dell'arte comincia dalle scuole primarie, si disegna e si parla di arte negli avanzi di tempo. Alle medie arte serve come passatempo e per i genitori per tirare sulla media. Poi si meravigliano e scandalizzano se i figli ricevono brutti voti alle verifiche. Alle superiori poi i ragazzi, alcuni, solo alcuni, cominciano a capire il valore della bellezza. E noi proseguiamo, diciamo, appigliandoci alla attualità. Ieri sono cominciati la prima partita dei mondiali di calcio e abbiamo scelto due articoli molto diversi tra loro, ma che proviamo a incrociare. Uno appunto proprio sull'attualità, in particolare legata agli Stati Uniti. I mondiali negli Stati Uniti stanno avendo un grosso problema con i permessi di soggiorno e i controlli agli aeroporti. C'è un articolo pubblicato su una rivista online, rivistastudio.com, che dice: in queste ore si sta discutendo moltissimo dell'arbitro somalo Artan. Se ne sta discutendo perché, nonostante sia il miglior arbitro d'Africa e sia stato selezionato dalla FIFA per dirigere diverse partite della Coppa del Mondo, le autorità statunitensi gli hanno negato il permesso di soggiorno. Al momento non è stato spiegato perché ad Artan non sia stato concesso il visto, ma diverse testate giornalistiche hanno fatto un collegamento abbastanza ovvio. E somalo, e la Somalia è uno dei paesi colpiti dal travel ban introdotto dall'amministrazione Trump. Secondo quanto raccontano sulla BBC, già nelle scorse settimane Artan aveva incontrato difficoltà burocratiche nell'ottenere questo permesso di soggiorno. Difficoltà che lo avevano costretto a rivolgersi all'ambasciata somala di Nairobi in Kenya, che gli aveva concesso un passaporto diplomatico per entrare negli Stati Uniti, ma evidentemente non era bastato. La FIFA, informata dell'accaduto, si è limitata a spiegare di non avere giurisdizione in materia. I paesi che ospitano il mondiale implementano le loro politiche in fatto di immigrazione in maniera autonoma e sovrana, anche quando si tratta di arbitri e calciatori. E poi anche alcuni calciatori stanno avendo parecchi problemi da questo punto di vista. Ne hanno avuto nei giorni scorsi il calciatore svizzero e marocchino, ai quali però poi alla fine è stato concesso di entrare e soggiornare negli Stati Uniti. Polemiche ci sono state anche dopo che sui social network sono state pubblicate le immagini dei controlli ai quali sono stati sottoposti per esempio i calciatori della nazionale senegalese, di quella uzbeka. I primi all'aeroporto, a un aeroporto, sono stati perquisiti in maniera severissima, i secondi sono stati sottoposti addirittura a dei controlli effettuati usando cani antidroga. Almeno loro però alla fine sono riusciti ad entrare, ci mancherebbe anche altro, qualcuno dovrà pur giocarla questa Coppa del Mondo, dice Rivista Studio. Ma poi ci spostiamo sui libri, il nostro campo, miti ed eroi del calcio come racconto del mondo. Ne scrive Dario Pregnolato sul quotidiano Libero e parla di due volumi. Chi sa solo di calcio non sa niente di calcio, è il noto aforisma attribuito a José Mourinho, anche se l'origine risale al suo maestro di scienze motorie, Manuel Sergio, che ha definito il calcio il fenomeno di maggior magia nel mondo contemporaneo. E se il calcio è un momento di evasione per appassionati e tifosi, i mondiali ne sono il concentrato più potente, fiabesco e colorato. Con la loro ciclicità impreziosiscono le nostre esistenze. Perché no, non è solo un pallone che rotola, ma per dire con il nostro Pierpaolo Pasolini, un autentico linguaggio con i suoi poeti e prosatori. Un'ombra inquietante come quella che incute ai loro avversari la squadra degli esclusi, tra i quali figurano giocatori del calibro di Mazzola, Di Stefano, Best e Cantona. Se ve lo state chiedendo, esclusi perché? Perché non giocarono mai ai mondiali. E c'è un libro di Angelo Carotenuto che ha il merito di risarcirli delle loro sciagure, inserendoli come nazionale più improbabile quanto formidabile della storia. In questo testo, edito da Sellerio, dal titolo I mondiali immaginari. Non è un caso che l'autore, competente in materia, decida di affidarli al marinaio letterato Giovanni Galeone, un eretico del suo mestiere, che alla scintilla di Meroni preferisce il crepuscolarismo di Ezio Van Damme. E quest'ultimo a Gianni Mura, che gli chiese un'intervista e propose di incontrarsi alla tomba di Pasolini. Insomma, dignità, alienazione, fatica, è il calcio poetico e malinconico a un tempo e in un tempo dell'assurdo, perché assurdo non è perdere la palla, ma smettere di sapere
dove vuole andare. E poi un altro libro viene segnalato in questo articolo: se il secondo il gol del secolo, quello segnato 5 minuti prima, che campeggia in copertina del monumentale lavoro di Jonathan Wilson dal titolo La grande storia della Coppa del Mondo, pubblicato da Limina, rappresenta la redenzione argentina dopo la guerra delle Falkland Malvinas. E con la mano di Dios, Maradona divenne icona non solo sportiva ma sociale e umana, come Borges, che morì una settimana prima, simbolo universale della capacità degli ultimi dell'America Latina di parlare al mondo. Perché se la Champions rappresenta il massimo livello del calcio, è la Coppa del Mondo che suscita le passioni delle nazioni e conferisce gloria duratura che va oltre i confini del calcio. Questo articolo ha come titolo Miti e eroi del calcio come racconto del mondo, lo trovate per intero su Libero.

0: E questo era Sitting Duck nella versione di Gene Harris e Three Sounds. Sono stata corretta, cantona, non cantona, effettivamente non ne so tantissimo. Salutiamo, addio Montroni, professione libraio per amico, ne scrivono ieri tanti giornali online, su tutti i social e oggi anche su molti giornali. Noi abbiamo scelto di ricordare Romano Montroni leggendo un articolo di Michele Serra su Repubblica questa mattina. Chissà se esiste, si chiede Michele Serra, un elenco degli scrittori di mezzo mondo, centinaia, migliaia, che sono passati dalla casa bolognese di Romano e Piera Montroni in via San Petronio Vecchio negli ultimi 50 anni, un piccolo portone tra i tanti sotto i portici di Bologna, ma così speciale. Dico casa e non salotto perché quell'accumulo variopinto di libri, riviste, bottiglie, vassoi, pizzette, polpette e naturalmente persone più o meno accomodate che a un certo punto, come per miracolo, trovavano posto tutte assieme al tavolone di legno chiaro in mezzo agli scaffali carichi di libri, era davvero l'opposto di un salotto letterario. Anche se di libri, politica, vita vissuta e tutto quanto si può chiacchierare sentendosi in sella all'epoca, in quella casa c'è sempre stata abbondanza. Romano Montroni, morto ieri a 87 anni, maneggiava libri, letteratura, scrittori, intellettuali con la dimestichezza che un falegname può avere con il legno. Poteva essere Günter Grass, il più sconosciuto degli esordienti, Roberto Calasso, un cronista culturale che passava per caso. Per Montroni erano il suo lavoro, erano libri e gente che si occupava di libri, persone da far parlare in una libreria, in una sala pubblica e sistemare sotto le gambe sotto un tavolo. E con le gambe sotto un tavolo, amici, anche se solamente per una sera. La cultura per lui era qualcosa da frequentare fisicamente, i libri qualcosa da toccare, impilare, mettere in ordine e riordinare ancora. Era un consigliere insostituibile per il lettore o aspirante tale, che rischia di smarrirsi nel labirinto di parole che vengono stampate. Figlio di un vigile urbano e di una casalinga, si ritrovò giovanissimo aiuto commesso alla libreria Rizzoli, in pratica scaricatore di casse di libri. Entrò poi nel mondo dei libri come ci si addentra in un luogo materiale da abitare con rispetto, ma anche con la confidenza, la naturalezza che il venditore deve avere con le sue merci. E quella naturalezza nel trasporto con la cultura era capace di trasmetterla anche agli altri. E se non capisci leggendo una prima volta, a Romano era successo con le lezioni americane di Calvino, fai come diceva Vittorini, rileggilo, era questo il suo consiglio. La cultura deve arrivare a tutti e dunque i libri sono per tutti. Ecco il viatico novecentesco, ora forse un po' infeltrito, che animava le prime librerie Feltrinelli. Dire che è stato il più celebre, il più innovativo dei librari italiani, gestore ideale di librerie non più accademiche, incombenti, grande bazar di titoli, finalmente a portata di mano del lettore, secondo la rivoluzione editoriale Feltrinelli, non dice abbastanza della persona, perché Romano è stato soprattutto un creatore instancabile di rapporti umani, amicizia, convivialità. Montroni prese la guida delle librerie Coop e proseguì nella sua attività instancabile di organizzatore culturale. Emanava umanità da ogni centimetro della sua ingombrante silhouette. Lo vedo ancora che passa in bicicletta con il basco in testa per quelle strade. Romano è appena passato, un istante fa. Lo salutiamo in tanti, tantissimi orfani della sua figura fisica forte e rassicurante, della sua presenza umana gentile, della sua giovialità contagiosa. Ha fatto bene, molto bene il suo mestiere. Lascia tanti amici quanti solamente gli uomini generosi possono contare. Pagina 3 finisce qui, l'appuntamento è per lunedì con Elena Stancanelli, domani c'è Elvira Muicic per Pagina 3 Internazionale e io vi saluto insieme al tecnico Alessandro Cesolini, Maria Novella Bucelli in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura del programma e Piero Pugliese in regia. Un saluto da Florinda Fiamma e a presto.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Il 13 e il 14 giugno, La nostra strada. Donne, transgender, identità e lavoro, di Lucrezia Tiberio e Giorgia Panza.
3: Io sono felice ora, dopo 20 anni di tutta questa sofferenza e contando anche quegli anni di Brasile, io a 38 anni ti posso dire, mi sono rinata, ho la mia vita nelle mie mani ora.
2: Tre soldi, il sabato e la domenica alle 18 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
4: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijot e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 9.30 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A4 nel tratto Milano-Brescia, code a tratti tra lo svincolo Monza e lo svincolo Cormano in direzione di Torino. In A10 la Genova-Ventimiglia, code a tratti per 2 km per lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Ci spostiamo in A14 nel tratto Bologna-Ancona, code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e lo svincolo Imola in direzione di Ancona. In Toscana, sulla strada di grande comunicazione, la Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e lo svincolo della 1 Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. A Roma, sulla tangenziale est, un incidente, code tra l'uscita Salaria e uscita Batteria Nomentana in direzione Castrense. Sulla Pontina, un incidente a catena, code a tratti tra Tor dei Cenci e il grande raccordo anulare in direzione della Cristoforo Colombo. Infine in A1 nel tratto Roma-Napoli, 2 km di coda per incidente tra Asse Mediano e lo svincolo Casoria in direzione di Napoli. Mi fermo qui. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
5: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Siamo sommersi dai suoni, da quando ci svegliamo la mattina fino a quando andiamo a letto, le nostre orecchie sono stimolate, suoni piacevoli, suoni spiacevoli, musica, rumori, silenzio, anche quello è un suono. Ebbene, il suono è anche il protagonista delle nostre trasmissioni musicali, soprattutto di Primo Movimento, che infatti tra poco andrà in onda a 9:32 minuti e 40 secondi. Arturo Staltri a questi microfoni, Gianluca Diana in regia, Alessandro Cesolini per la parte tecnica, mentre Giorgia Franceschi cura il programma. Novità discografiche soprattutto, oggi ne abbiamo tre. E apriamo con un CD che esce per Naxos e che celebra il violinista, musicista, anche violinista molto bravo, Leo Weiner, un artista ungherese che visse nella prima metà del Novecento. In realtà nasce 1885 e scompare 1960. Inizia praticamente da ragazzino, quasi da autodidatta, per poi studiare regolarmente la musica, e fu altro un grandissimo maestro, insegnante, non solo musicista, il quale non solo naturalmente compositore, il quale studiò con Hans von Kössler, che era un po' un uomo importantissimo in quegli anni in Ungheria e che formò molti artisti, tra cui molti che poi si dedicarono in realtà all'operetta, come esempio il celebre Emmerich Kallmann o Viktor Jacobi. Lui invece diresse più verso la musica tra virgolette classica, seria, ma senza dimenticare la linfa popolare. Fu anche in Europa, fu a Parigi. Infatti la sua musica in qualche modo è anche un collegamento fra le tendenze della musica francese e la musica popolare, ma per lui la musica popolare non è, come esempio accade per Bartok o Kodály, che la vogliono in qualche modo preservare così com'è. Lui in realtà riteneva che il musicista colto, tra virgolette, dovesse intervenire quando trattava temi popolari e quindi dare una sorta così di investitura più classica a quella musica, anche perché lui non amò molto le tendenze del Novecento, la dodecafonia, la tonalità. Rimane un po' slegato da questo nuovo percorso e rimane quindi collegato alla musica del passato e alla musica, come dicevo, popolare. Il CD di cui stiamo parlando, che esce per Naxos, offre alcuni momenti della sua produzione, dalla sonata per violino, le due sonate, l'opera 9 e l'opera 11, alle romanze opera 14, alla ballata opera 8, una versione per clarinetto e pianoforte. Noi andiamo subito con la sonata numero 2 in fa diesis minore di Leo Weiner, una sonata che lui scrive nel 1917 e che venne eseguita moltissimo, ebbe un grandissimo successo. È una sonata che si muove in tre movimenti, il secondo dei quali è un bellissimo presto, un presto che ha questa movenza popolare, anzi quattro movimenti in effetti, ha questa movenza molto vivace, una sorta di moto perpetuo con una breve coda e una piccola sezione iniziale che è quasi una sonata in miniatura. Ascoltiamola. In questo caso abbiamo István Kassai al pianoforte, Julia Pusker violino.

Ah, questo piglio, questo così, questa sorta di volubilità, molto affascinante questo presto, il secondo movimento della sonata per violino e pianoforte numero 2 in fa diesis minore di Leo Wagner, affidata alla giovane Julia Pusker, che tra l'altro ha vinto qualche anno fa il concorso Queen Elizabeth nella sezione per violino e poi si è esibita un po' veramente in tutto il mondo, e con lei abbiamo István Kassai al pianoforte. In altri momenti del CD troviamo Dita Rochman al violoncello e Zsaba Glénian al clarinetto. Ma rimaniamo con le sonate per violino e pianoforte di Wagner. La prima, quella in re maggiore, l'opera 9, è del 1912, quindi di 7 anni prima. Lo stesso compositore, anche in questo caso, la prima esecuzione fu subito un successo. Anche in questo caso abbiamo una, diciamo, anche nel primo movimento che già ascoltiamo, come delle piccole composizioni a sé che vanno ad arricchire questo breve movimento, in fondo solo 5 minuti. Lo stesso compositore raccontava: ho pensato più a una fantasia che però avesse una qualità di lirismo molto elevata e che avesse dentro di sé già alcune piccole sezioni in forma sonata. Quindi un movimento in realtà conciso, però con questi cambiamenti continui di atmosfere, con un bello sviluppo e variazioni su un singolo tema. Ascoltiamolo questo moderato, allegro, non troppo, dalla sonata per violino e pianoforte numero 1 in re maggiore opera 9 di Leo Wagner, ancora affidata a Julia Pusker al violino con István Kassai pianoforte.

Leo Weiner, la sonata per violino e pianoforte numero 1 in Re maggiore opera 9, nel tempo iniziale un moderato con Julia Pusker al violino e István Kassai al pianoforte dal CD Naxos. È tornato il mio ammiratore, quello che non si firma ovviamente, però si deve un po' decidere, perché prima diceva che io dico continuamente appunto, invece stavolta dico troppo in qualche modo. Si decida a tacere per allietare se stesso e il suo prossimo, ma se taccio mi licenziano, perché ovviamente si andrebbe subito in copertura e quindi mi sopporti. Non capisco perché continua ad ascoltarmi, evidentemente in qualche modo c'è una sorta di amore e odio nei miei riguardi, ma lo provoco in tante persone e mi fa anche piacere. Ora parliamo di Gaetano Sborgi. Gaetano Sborgi, si sa ben poco di lui, si sa che visse nella seconda metà del Settecento, probabilmente nato a Firenze, ed esce un bel lavoro per la Tactus, grazie a Jacopo Siviglia, che usa un fortepiano che è copia di un fortepiano del 1783 di Johann Andreas Stein. E lo stesso Siviglia ci racconta appunto del periodo, ho detto appunto, in cui lavora, in cui opera Sborgi. È un periodo di cambiamento, quindi si va dal clavicembalo, appunto strumento a corde pizzicate, ai nuovi fortepiani, cioè agli strumenti con corde percosse. E appunto Siviglia ci racconta che il tipo di musica di Sborgi fa pensare più a un qualcosa che si è indirizzato verso questo strumento, e dice: ritengo che grazie alle possibilità di questo strumento, al suo suono puntuale che inizialmente può ricordare quello del cembalo, ma che poi è possibile modellare creando una diversa e ricca gamma di nuance, si riesca a rendere al meglio la scrittura di queste sonate che rimangono legate alla tradizione. Noi sono tutte in due movimenti, ne ascoltiamo la sonata a quattro nel movimento Larghetto. Jacopo Siviglia al fortepiano.

È un bellissimo suono questo strumento adoperato da Jacopo Sibiglia, questo fortepiano molto vicino ancora al clavicembalo nel suo lavoro Sei sonate da cembalo opera 1 di Gaetano Sborgi, che Jacopo Sibiglia interpreta in questo lavoro che esce per la Tactus e che ci piace particolarmente, così come è molto affascinante e interessante il prossimo disco che esce invece per la Erato e vede Cristina Pluhar, personaggio ormai celebre anche per la sua curiosità, che guida con mano sicura l'ensemble L'Arpeggiata e suona anche la tiorba molto bene, incide questo disco che si chiama La Torre dell'Oro, e appunto che è legato, dedicato a musica che viene dal Venezuela, dal Paraguay, dal Messico, insomma un percorso attraverso 18 momenti anche diversi nel periodo, ma siamo comunque sempre tra fine 800 e inizi del 900, con tanti autori che hanno fatto ricca questa musica, naturalmente anche intessuta di movenze popolaresche. E l'ensemble L'Arpeggiata è un ensemble tra l'altro ricchissimo, che ha tantissimi strumenti, dalla fisarmonica al clavicembalo, alle percussioni, all'organo, agli strumenti tradizionali come esempio l'arpa messicana, come la chitarra barocca, al cornetto, e tutto questo crea una sonorità veramente magica. È un vero e proprio viaggio, una musica calda, solare, non è un caso che si chiami La Torre dell'Oro, e c'è in copertina proprio un quadro sfumato su colore giallo in cui c'è una barca con un'arpa gigantesca che è alta quasi quanto la vela stessa e che si avvicina a un palazzo incantato. Ecco, proprio musica incantata quella che sembra offrirci Cristina Pluhar all'interno di questo lavoro. Naturalmente lei ha anche riarrangiato, ha anche rivisto, ha anche ricolorato proprio con la ricca strumentazione del suo ensemble i pezzi che ha visitato, come accade per questo di Agustín Rivas, che è un artista venezuelano, il quale egli stesso aveva preso un pezzo tradizionale del Venezuela, Io vengo regando, e l'aveva già, diciamo, rivestito dai suoi suoni e dalle sue sonorità, cosa che ulteriormente ha fatto Cristina Pluhar accanto a Manuel Sanchez. Dunque lo ascoltiamo, questo Io vengo regando Flores, dal CD La Torre dell'Oro, Cristina Pluhar, L'Arpeggiata, un bel lavoro che esce per la Erato.

0: Agustín Rivas dalla Venezuela con Io vengo regando flores, vengo spargendo fiori, un merengue, quindi questa danza d'origine probabilmente dominicana del 1600-1700. Tra l'altro le voci anche in questo pezzo di Luciana Mancini e Vincenzo Capezzuto, mentre l'arrangiamento della stessa Cristina Plujar che guida l'arpeggiata con Manuel Sanchez, che è un altro componente e cantante all'interno dell'ensemble di Cristina Plujar, che ci regala questo nuovo lavoro, questo La Torre dell'Oro, questo viaggio attraverso la musica del Sud America, e grazie alla etichetta Erato, con tanti autori e tanta musica ovviamente popolare, anche rivista, ricolorata ulteriormente per questo bel lavoro, che è anche l'ultimo disco del nostro trittico di oggi. Dunque Leo Weiner, Gaetano Sborgi, Agustín Rivas, quindi abbiamo toccato tre dei numerosissimi aspetti della musica, periodi, luoghi e anche generi diversi. Intanto, come dicevo, siamo in chiusura, dunque Arturo Stalteri a questi microfoni vi saluta e vi ringrazia, come vi saluta e vi ringrazia anche Gianluca Diana in regia, Alessandro Cesolini alla console e Giorgia Franceschi che cura il programma. Vi ricordo che tra poco siete con Pietro del Soldà, perché è giunto tra pochi secondi il momento di Tutta la città ne parla, e che torneremo insieme alle 12. Oggi musica nobile del 600, ma insomma ne parliamo più tardi. Ora lasciamo le inchieste di Tutta la città ne parla e il microfono a Pietro del Soldà. A più tardi.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
4: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
5: Ma è così ogni mattina?
6: Tutte le mattine.
7: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
4: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
10: Tutta la città ne parla.
11: Maria Teresa da Venezia, io chiamo non tanto perché mi riguarda personalmente, ma come madre di due figlie, e l'argomento è proprio lo sciopero di oggi, 12 giugno, di cui appunto i giornali non parlano e che trovo invece importantissimo. L'opinione pubblica conoscere il fatto che questi giovani, che sono prevalentemente laureati, a cui viene chiesta un'alta qualificazione e che poi vanno a lavorare nei musei, negli archivi, nelle biblioteche, tutti i livelli culturali, sono praticamente assunti con dei contratti multiservizio a meno a 8 euro lordi all'ora per tutta la loro vita, sono ricattabili, non hanno tutele, e tutto questo è nato quando sono stati esteriorizzati ancora col ministro Ronchi alle cooperative tutti gli appalti, quindi anziché assumere questi dipendenti hanno creato una fascia intermedia, che sono le cooperative, di precariato a vita.
12: Buongiorno, sono Sara di Verona. Era a proposito delle cooperative. Allora, io tocco con mano ogni giorno questo disastro delle cooperative. Ho una figlia che fa la grafica, ha lavorato per anni in uno studio, adesso hanno esternizzato tutto e dato in mano le cooperative. Prezzo allora 5 euro. Ho una sorella che fa la logopedista nella sanità, la stessa identica cosa. Allora io mi chiedo come possiamo pensare che questi giovani possano avere un futuro davanti, sposarsi, far figli. È impossibile, impossibile.
13: Sono Buongiorno. Rita da Roma. Buongiorno. Io porto l'esperienza di mia nipote, una ragazza laureata, preparatissima, ha partecipato anche a dei gruppi di scavi, molto formata veramente. Che lavora presso i Musei Vaticani, noi stiamo a Roma, e con partita IVA. Volevo solo dire che sono rimasta particolarmente turbata dal fatto che alla seconda figlia, era già successa la prima, lei è rimasta senza lavoro praticamente, senza contribuzione, a casa senza stipendio. Poi si lamentano se questi giovani se ne vanno all'estero, ha capito? Quindi, oppure se non fanno figli, questo è il tema.

0: Eccoci, 10-4 minuti 50 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla, tre spaccati di realtà, tre storie di vita tra le tante arrivate stamani a prima pagina che confermano come sia una questione di grande rilievo lo sciopero in corso in queste ore. Un fatto anche storico, il primo grande sciopero nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici della cultura in comparti diversi, per il ministero, per tantissime cooperative che, come avete sentito, in base a contratti nazionali arrivano a pagare le persone 8 euro l'ora lordi, diceva quella signora, per tutta la vita, senza possibilità di crescita, senza tutele, neppure in caso di gravidanza, come avete sentito l'ultima telefonata, e poi ferie, malattie, debolezza anche sul fronte della contrattazione, del rapporto con i datori di lavoro. Questo è lo stato di salute di un comparto che dovrebbe essere un nerbo di un paese come il nostro, eppure lo è sempre di meno. Per ragioni economiche ci sono i tagli dalla cultura, la legge di bilancio 2026 che impone al Ministero tagli per quasi 69 milioni. Ma c'è evidentemente qualcosa di più profondo sotto traccia che riguarda il paese intero, la politica, l'opinione pubblica, la svalutazione della cultura intesa tutt'al più come qualcosa da vendere, un po' come paccottiglia ai turisti, almeno questo pensiamo. È per questo che noi oggi abbiamo scelto di iniziare Tutta la città ne parla andando proprio fisicamente nelle piazze dove si sta svolgendo questa manifestazione policentrica. Sono oltre 15 le città italiane nelle quali sono scese o scenderanno nelle prossime ore in piazza lavorativa e lavoratori della cultura per uno sciopero, il titolo è Lottiamo per la cultura, più risorse, meno precariato, è proposto e promosso dagli altri da NIDIL CGL, il comparto di CGL che si occupa proprio di questo tipo di lavori. La sua segretaria nazionale, Roberta Turi, è in piazza, credo piazza della Repubblica a Roma, ma si è ritagliata un po' di spazio e spero anche di silenzio per parlare con noi, pochi minuti. Buongiorno Roberta Turi.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, sì, infatti sono in un angolo della piazza, siamo a Piazza del Planetario a Roma per
0: questa Planetario, protesta. Okay, scusi, sì.
1: Sì, sì, comunque è Piazza della Repubblica sostanzialmente, sì. Accanto per questo sciopero, questa protesta inedita, perché stiamo tentando attraverso questa giornata di sciopero e di mobilitazione di ricomporre tutto quello che è estremamente frammentato, quindi abbiamo fatto un anno di percorso tra sindacati, associazioni, movimenti auto-organizzati, perché in questa frammentazione ognuno tenta anche di rappresentare il proprio disagio, la propria condizione lavorativa come può, e quindi siamo qui oggi per dire basta a una condizione che è quella che hanno descritto benissimo le testimonianze che abbiamo ascoltato. Quindi cerchiamo anche di unire chi ha la fortuna, tra virgolette, di essere un dipendente pubblico. Oggi ha proclamato lo sciopero la funzione pubblica CGL tra i tanti, quindi sono qui alcuni dipendenti del Ministero della Cultura che però vivono altri tipi di disagi come la sottoremunerazione, cioè c'è proprio un tema salariale che ovviamente è dell'intero paese ma che si riflette in particolare in questo settore. Quel dato di cui un'ascoltatrice parlava, gli 8 euro l'ora, sono anche quanto è emerso dall'indagine dell'associazione Mi Riconosci, che in qualche modo ha dato l'avvio a questo percorso, ma proprio perché c'è questo dato della frammentazione, quindi ci sono le cooperative, ci sono tantissime partite IVA ma che di fatto lavorano per un unico committente, quindi possiamo tranquillamente dire che sono finte partite IVA, ci sono contratti di somministrazione lavoro, quindi siamo qui per dire che non soltanto la situazione presente è una situazione ormai inaccettabile per un paese come l'Italia. Io un altro dato che ricordo è che per il livello di occupati, per il numero di occupati, l'Italia è al 20° posto nella classifica europea, cioè stiamo parlando dell'Italia, e comunque non è un dato irrilevante il numero degli occupati, perché sono circa, in base alle stime ad esempio proprio di Eurostat, 825.000, circa 850.000, ma questi occupati hanno quella qualità, cioè e quindi sono pagati poco, sono precari, sono intermittenti, e quello che ci spaventa quindi non è soltanto la situazione presente, ma è quello che succederà in futuro. Voi avete parlato delle scelte che stanno facendo i governi a livello europeo e quindi anche l'Italia di finanziare gli armamenti e ovviamente di definanziare capitoli di spesa importantissimi, e chiaramente la cultura è sempre sacrificabile, quindi ma che futuro ci può essere quando già il presente è così drammatico? Quindi oggi per noi è l'inizio di un percorso, è una prima mobilitazione in cui ci mettiamo alla prova, ma noi vogliamo andare avanti perché questa situazione non è accettabile, non è accettabile per le tante giovani e tanti giovani che lavorano in questo comparto, ma anche per le persone che già, magari ultra 50 anni continuano ad essere precari e quindi hanno anche il grande interrogativo di che pensione avranno in futuro con questa tipologia di rapporti di lavoro. Noi non li vogliamo condannare all'emigrazione come molti fanno, noi vogliamo che riescano a vivere dignitosamente in questo paese e a lavorare nella cultura, dove tra l'altro, ultimo dato, lavorano soprattutto tante donne, tante lavoratrici. Quindi per noi era doveroso provare a superare le divisioni per tentare insomma di essere insieme in questa giornata di lotta.
0: Senta Roberta Turi, le faccio un'altra domanda, l'ultima la devo fare, una sindacalista, lo ricordo, stiamo parlando qui in diretta a Radio 3, a Tutta la Città ne Parla, con la segretaria nazionale Nidil CGIL, collegata da una delle piazze in cui si svolgerà il primo grande sciopero dei lavoratori e lavoratrici della cultura in Italia, è un fatto anche storico. Poi dopo saluto anche, perché è già con noi, il filosofo e giornalista Roberto Ciccarelli, che di questo si è occupato oggi alle pagine del Manifesto, un articolo che in parte è stato anche letto da Florinda Fiamma a pagina 3. Ciccarelli, intanto buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno Piero, buongiorno a tutti.
0: La domanda è questa, Roberta Turi, come ci siamo arrivati? Una signora che ha telefonato ricordava il caso della figlia, che mi pare faccia la grafica, ma anche della sorella che fa invece la logopedista per una cooperativa, comparto sanità, perché il meccanismo infernale spesso delle cooperative, appalti e subappalti, che portano a delle soglie minime salariali davvero irrisorie, riguarda non soltanto il comparto culturale ma anche quello socioassistenziale, sanitario, educativo, rendendo poi tra l'altro la galassia iperframmentata, quindi difficile da rappresentare. Voi state facendo qualcosa di un po' miracoloso, portare le finte partite IVA, lo dice uno che lo è stato, finta partita IVA, e tutti insieme in piazza rappresentargli e dargli voce è già un miracolo. Ma la domanda è questa: perché ci si è arrivati? Perché questo paese è scivolato via via in una considerazione, svalutazione sempre più radicale del valore del lavoro? Questo sistema delle cooperative, per esempio, è davvero malato? Si può redimere? Come si può tornare indietro? O anzi meglio, andare avanti?
1: Beh, chiaramente uno dei punti che noi proponiamo è proprio la reinternalizzazione e quindi tentare di ricomporre questa enorme frammentazione. Ci si è arrivati negli anni, perché esternalizzare, utilizzare lavoro precario, utilizzare le partite IVA, chiaramente vuol dire pagare meno il lavoro, e questo paese ha scelto di finanziare poco la cultura e quindi ha scelto di tagliare in questi settori. Dopodiché ci sono però le esigenze, no, delle istituzioni culturali, e come si è intervenuto negli anni? Con gli appalti, con i subappalti e con le partite IVA. Ci sono state create delle norme apposite per far sì che anche le partite IVA potessero lavorare fianco a fianco con i lavoratori dipendenti anche nel Ministero della Cultura. E purtroppo in questo tutta la politica è stata complice, se ce lo vogliamo dire. Per questo c'è bisogno di una svolta, intanto di scelte politiche che questo paese vuole fare. Se noi stiamo andando incontro a un paese che continua a investire sempre di più nella possibilità di fare la guerra, insomma, ma è evidente che chi ne farà le spese continueranno a essere questi lavoratori. Quindi questo è il frutto di politiche ben precise. Non c'è dubbio che in questo il sindacato sicuramente in qualche modo non è riuscito a organizzarsi per ricomporre questa frammentazione. Per questo io dico questa iniziativa di oggi è un'iniziativa importante, perché stiamo tentando di fare questo tentativo, cioè un tentativo di ricomposizione, quindi di rappresentare questo mondo del lavoro uniti, insieme, provando, ripeto, a superare anche difficoltà che spesso abbiamo avuto in passato tra di noi che proviamo a rappresentare questi mondi, ma c'è una tale esigenza, no? Intanto di dare proprio una dignità a questi lavori che, ripeto, questo per noi deve essere un primo passo per continuare, per andare avanti. È chiaro che la politica deve intervenire.
0: Sì,
1: grazie,
0: il vostro
1: a voi.
0: appello è chiaro. Ci collegheremo tra poco con un'altra piazza, peraltro, proprio per cercare, visto che insomma, Radio 3 è forse è la principale rete culturale di questo paese. Rete culturale vuol dire una rete che dà voce tutti i giorni a chi lavora nei musei, nelle biblioteche, nei servizi culturali più ampi, educativi. Ci sentiamo in obbligo, proprio facendo servizio pubblico, di dare il più possibile voce a una situazione che Roberto Ciccarelli è oggettivamente assurda, perché un paese come il nostro, senza fare troppa retorica sui passati gloriosi, però insomma abbiamo il patrimonio artistico e culturale tra i più importanti del mondo, e non è solo una questione di venire a visitare i monumenti. Eppure chiedo la domanda principale, quindi, è perché, sia dal punto di vista culturale sia da quello contrattuale, eppure siamo arrivati a un punto di svalutazione radicale, tragica, dello studio, del sapere, anche della formazione universitaria. Abbiamo un numero medio di laureati che è poco più della metà rispetto ai grandi paesi europei. Da dove viene tutto questo, Ciccarelli?
2: Beh, è una scelta politica consapevole che risale perlomeno tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, in cui si è scelto di svalutare sistematicamente il lavoro e i suoi diritti, pagandolo poco e eliminando le residuali garanzie sociali e accrescere i profitti. Insomma, è quella che gli economisti definiscono la svalutazione interna del lavoro. È un processo generale sul quale si costruisce l'intera economia, e oggi la cosa più interessante, a mio avviso, che comunica questo sciopero della cultura è che dà voce a vasta platea di lavoratori, ma che riflettono su una condizione generale del paese. Questo è il valore politico, oltre che sindacale, di questa giornata, ed è notevole che lo facciano i lavoratori e le lavoratrici della cultura, che di solito, perlomeno negli ultimi anni, negli ultimi tempi, in questo paese cultura ha sempre sembrato sinonimo di ricreazione, passatempo, passione che può anche essere non remunerata, perché in nome della passione ci si può anche autosfruttare e fare lavoro volontario. Ecco, su questa contraddizione è stata usata, mi pare, ma sono gli stessi protagonisti che hanno convocato questo sciopero a denunciarlo nei loro documenti, si sia molto approfittato e sia stata usata per giustificare i bassi salari, ecco, e le scarse tutele sociali.
0: Ovviamente questo non si può, lo ha detto Ciccarelli, va inserito in un contesto più ampio, una costruzione di un'economia che si è basata proprio dagli anni 90 in poi su una radicale svalutazione del salario, che, ricordiamolo, non è cresciuto in Italia, siamo l'unico paese in queste condizioni da quando gli stipendi si pagavano in lire, sostanzialmente. E non c'è paragone possibile con la Francia, la Germania, la Spagna, il Belgio, l'Olanda, la Gran Bretagna. Solo noi siamo in questo stato, quindi è evidentemente un modello di crescita economica fallimentare che ha provocato l'aumento della disuguaglianza, l'erosione del cosiddetto ceto medio, che è sempre più impoverito, e con fenomeni di varia natura, ed è in questo contesto, che riguarda tutti i tipi di lavoro, non solo quelli culturali, che poi si inserisce quello specifico, che è la svalutazione, forse anche a livello sociale, di reputazione del lavoro culturale intellettuale, su cui credo valga la pena ancora di soffermarsi, e anche chiedendo a Ciccarelli di rimanere collegato con noi, Roberto Ciccarelli, ma anche andando di nuovo, credo, in piazza, perché è collegata con noi questa volta, l'abbiamo già citata, l'associazione, il collettivo Mi Riconosci, la sua portavoce nazionale Federica Pasini. Buongiorno e benvenuta, Pasini.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Collettivo nazionale che, lo ricorda, tra i suoi obiettivi proprio la dignità, le eque retribuzioni per i professionisti del settore attraverso la riforma delle leggi che regolano la gestione e anche l'organizzazione del patrimonio culturale in Italia. Pasini, innanzitutto mi corregga, lei sta anche lei da qualche parte, in qualche piazza? Sta scioperando?
3: Allora, io oggi sono a Napoli, sì, un po' per motivi di prestigio che personali, perché vengo da Venezia.
0: Piazza Plebiscito,
3: ma insomma, oggi
0: quindi
3: comunque sono in piazza. Sì, esatto.
0: Senta, lo ricordava anche la sindacalista, la segretaria nazionale di CGL Roberta Turi, che è un po' nato da voi, diciamo, il primo innesco di questa cosa che sta rivelandosi molto grande, molto estesa nel paese, molto importante, ed è la prima volta, no? E può darci un'idea, di nuovo, tornando alla concretezza, siamo partiti da 3 telefonate stamattina, prima pagina, di persone che raccontavano storie familiari di precarietà assolute, salari bassissimi per persone giovani che lavorano nella cultura. Cosa vuol dire oggi? A chi date voce voi? A quali tipi di storie? Quali sono le criticità proprio concrete più evidenti?
3: Ma le criticità riguardano un po' tutto il settore, che è un settore molto frammentato, perché da una parte ci sono i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che comunque soffrono i problemi della pubblica amministrazione, come la carenza d'organico, e dall'altra parte ci sono gli esternalizzati, i precari, con contratti inadeguati o partita IVA. Quindi è un settore che fa anche fatica a sindacalizzarsi, a scendere in piazza. C'è molta solitudine nei lavoratori della cultura, perché è proprio caratterizzata da questa parcellizzazione, che è dovuta appunto soprattutto all'esternalizzazione dei servizi.
0: Leggo un messaggio di Cristina che dice: mi unisco alle riflessioni precisando che anche il settore turistico è colpito dalle stesse male politiche della cultura. Ricordo che il turismo culturale è la prima motivazione di viaggio in Italia. Io stessa partita IVA in balia di progetti che iniziano e finiscono perché legati a visione di breve periodo. In 10 anni ho formato 5 laureate bravissime. Tutti i profili che oggi lavorano fuori provincia sono diventati insegnanti o contabili per trovare un lavoro dipendente, cioè hanno mollato la loro passione. È un po' questo il tema anche, no? Federica Pasini, il fatto che si dica vabbè, ma la cultura, come dice anche un po' Ciccarelli, è passione, è un lusso, accontentati di fare una cosa che ti piace anche se guadagni poco. A volte il lavoro intellettuale viene proposto insomma gratis, no? Perché si dice vabbè, ma in fondo è bello, no? Quindi vieni a fare questo, come se fosse una cosa diversa da un altro tipo di lavoro erogato da un professionista. C'è una specie di malcostume da questo punto di vista molto diffuso anche in chi la cultura la organizza e ne fruisce.
3: Sì, è un settore che per molto tempo è stato appannaggio di classi sociali che erano più abbienti, e questo si è protratto nel tempo, e nel momento in cui l'accesso all'istruzione è più diffuso e ci sono molte più persone che vogliono lavorare in questo settore e si scontrano con l'esigenza di mantenersi, cercare una casa, c'è chi vuole mettere su famiglia, eccetera, e in questo caso ci si scontra con la realtà, e quindi con i salari bassi e con la precarietà. C'è un forte classismo all'interno del settore, perché chi poi non riesce, chi non ha le spalle coperte, diciamo, economicamente, è costretto a lasciare.
0: Sentiamo forti, immagino quindi partecipata alla manifestazione in Piazza del Plebiscito, Federica Pasini, portavoce nazionale di Mi Riconosci, siamo a Napoli. E un'ultima domanda: la scelta del titolo, del nome del vostro collettivo, è una richiesta di riconoscimento un po' da parte di chi? Solo di chi paga, o da parte della società intera? C'è un tema proprio di svalutazione complessiva, anche così, Di cultura generale, insomma, di mancanza di valore attribuito a quello che si fa quando si lavora in questi comparti.
3: C'è una svalutazione complessiva, non c'è riconoscimento economico, ma nemmeno sociale, anche per quello che insomma è già stato detto sul fatto che la cultura sembra solo un passatempo o un diritto di pochi. Quindi non c'è a livello sociale un riconoscimento, spesso le persone non sanno nemmeno che cosa fanno i lavoratori e le lavoratrici della cultura.
0: Grazie Federica Pasini. Roberto Ciccarelli, posso sottoporre a lei un messaggio di un ascoltatore, credo sì, che se la prende un po' diciamo, con la telefonata che abbiamo mandato in onda prima, molto dura nei confronti in generale delle cooperative. È chiaro che quando si generalizza si fa anche si sbaglia per forza. Dice questo messaggio: lavoro in una grande cooperativa culturale da quasi 10 anni. Siamo una comunità di persone appassionate che lavorano nel rispetto delle leggi. Non capisco come possiamo essere noi il problema della cultura quando operiamo responsabilmente, rispettiamo i contratti con i clienti e con i lavoratori, cercando di garantire sempre sia la sostenibilità economica che quella sociale. È facile dare la colpa a chi rispetta le leggi, generalizzando, vabbè, dice, non sapendo nemmeno cosa sia una cooperativa. È più difficile invece contestare un sistema pubblico che non funziona, contestare l'inefficienza di musei pubblici che chiudono le sale quando il personale statale è assente. È evidentemente più difficile che apprezzare un privato che garantisce un buon servizio. Io questo messaggio l'ho letto, mi sembrava doveroso per evitare di cadere in un ritratto a tinte fosche tutto negativo di un sistema che è enorme e molto vario delle cooperative. È vero però che qui c'è scritto rispettiamo i contratti, spesso sono proprio i contratti sottoscritti che e firmati anche da sigle sindacali che rendono possibile salari che sono 25-30% più bassi di quelli medi in circolazione. Ciccarelli.
2: Beh sì, perché io lavoro in una cooperativa come il Manifesto, che è un'ottima cooperativa, rispetta tutte le leggi, è gestita collettivamente, quindi credo che però sia la telefonata che insomma, tutta la nostra trasmissione stia riflettendo su ciò che sta in mezzo tra il pubblico e la cooperativa, cioè le esternalizzazioni, il taglio del personale nella pubblica amministrazione, se prendiamo a riferimento i musei, perché questo sciopero della cultura riguarda tantissimi altri ambiti, lo spettacolo dal vivo, il lavoro dell'arte, però se ci riferiamo a questo esempio, ebbene i musei, come gran parte delle pubbliche amministrazioni, senza dimenticare l'università, sono stati privati del personale di cui hanno bisogno dalle politiche di austerità che si susseguono ininterrottamente da una ventina d'anni. È per questo che è necessario arrivare attraverso le catene di appalto e subappalto alle cooperative, che forniscono la forza lavoro mancante nella pubblica amministrazione, trattata come abbiamo appena sentito da tutte le testimonianze e i ragionamenti dei sindacalisti. È questo il problema che si abbatte in maniera devastante nel lavoro culturale oggi in Italia più che altrove, ed è tra il pubblico e la cooperativa che si è creata una legislazione il cui scopo, tra l'altro, è risparmiare sulla forza lavoro e togliere progressi e erogare i diritti fondamentali sociali a intermittenza. Per questo si creano anche situazioni incresciose per cui si sceglie di non mettere su famiglia e soprattutto non avere dei figli per chi lo desidera, perché non ce lo si può permettere. Ora figuriamoci in prospettiva, perché questa è una situazione che, non cambiando da una trentina d'anni, anzi evidentemente in prospettiva peggiorerà, e spinge le persone non solo ad andare all'estero ma a rinunciare a sviluppare pienamente le potenzialità della propria esistenza secondo i propri desideri. E questo desiderio di giustizia che emerge tra l'altro da questa giornata di sciopero della cultura, questo mi sembra veramente rilevante.
0: Ora, con quali leve economiche si può, oltre che politiche evidentemente, cercare di invertire questa tendenza determinata anche da una carenza di soldi, di investimenti, soldi pubblici e soldi privati? In questa giornata, lo ricordo, stiamo parlando del primo grande sciopero in Italia nel comparto della cultura, lavoratrici, lavoratori per lo più precari, senza prospettive di crescita, senza tutele, che si sta svolgendo. Abbiamo già collegato due piazze, Roma e Napoli, in molte città d'Italia. Abbiamo scelto ora di approfondire l'aspetto economico con una delle più grandi esperti di economia della cultura, insegna management all'Università di Milano, si occupa per l'appunto d'economia delle aziende culturali. Tra le sue pubblicazioni ricordo anche un libro di qualche anno fa che riprendeva quella collana Falso dell'editore La Terza, che riprendeva una celeberrima frase che non si sa bene se sia mai stata pronunciata dal ministro, allora ministro Tremonti, lui ha detto di no poi: con la cultura non si mangia. Falso. Paola Dubini, professoressa, buongiorno e benvenuta.
4: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, io in quel libro lì che lei ha appena citato smonto l'idea che con la cultura non si mangi, e però c'è un capitolo in cui dico: il lavoro culturale non rende, dipende. Perché già in quell'occasione riflettevo proprio sul fatto che tutte le i modi un po' poco attenti di parlare della cultura e di praticare la cultura hanno come punto di caduta il lavoro culturale, no? che è un lavoro molto spesso molto generoso e molto poco riconosciuto / remunerato in media, perché poi invece se andiamo a guardare chi sono i paperoni in giro per le organizzazioni culturali, spesso c'è lo scrittore, l'artista, il direttore d'orchestra famosissimo. Allora io ho ascoltato purtroppo non tutto, un pezzettino della trasmissione, me ne scuso. Quello che posso dire è che credo che sia doveroso riflettere sulla remunerazione equa di chi presta lavoro in cultura, perché abbiamo alcune questioni. In alcuni luoghi le istituzioni culturali sono dei grandi attori turistici e quindi noi abbiamo il problema che questi luoghi sono fortemente gentrificati, i prezzi sono alle stelle e quindi chi lavora in cultura vive a 2 ore da dove lavora, perché non può permettersi di abitare in questi posti, e quindi questo è una questione. La seconda questione è la dimensione di precariato. La terza questione è che in alcuni casi le amministrazioni hanno esternalizzato con l'idea che l'esternalizzazione potesse aiutare a tagliare i costi e quindi a rendere insostenibile l'esternalizzatore, cioè chi gestisce la cooperativa, che quindi stimola un comportamento assolutamente al ribasso, ma porta con sé anche il problema che se chi tiene aperto la biblioteca è un dipendente di una cooperativa che tiene aperta la biblioteca 10 ore alla settimana, è difficile che questa persona sia in grado di fare politica culturale e quindi legittimare il proprio ruolo e quello della biblioteca, no? Semplicemente non ha le leve, semplicemente non è nelle condizioni di farlo. E infine l'altra questione è che il lavoratore paga uno scotto in una istituzione che a sua volta è fragile da un punto di vista economico. Io sono nel consiglio d'amministrazione di un teatro. Questo teatro è molto sano, è molto bravo, è molto attivo. Nell'ipotesi di aumentare, riconosce la necessità di aumentare i cachet, anche perché la città è una città nella quale il costo della vita è aumentato tantissimo. Sì. Il problema è che abbiamo fatto una stima che servono 200-250 mila euro in più, e questi 250 mila euro in più rendono insostenibile il lavoro del teatro. E quindi è necessario un patto fra il teatro, in questo caso, e l'amministrazione, per cercare di garantire un contributo più significativo. In moltissimi casi le istituzioni culturali sostenute da contributi pubblici, questi contributi pubblici che nascono con l'idea di contribuire a aprire il costo del lavoro, non lo coprono. non lo coprono. E quindi,
0: certo, un sistema che si basa su così basse distribuzioni è già in partenza forse no? Poco sostenibile, però siamo un po' abituati, forse c'è anche una colpa generale nella sua fazione. Senta, le voglio fare però a questo, le voglio fare un'altra domanda che riguarda questo evento che si è svolto proprio ieri alla vigilia di questo sciopero della cultura, che sono tutt'altro mondo, stati industriali della cultura. Ne dà conto il Sole 24 Ore, l'ha letto in parte anche Francesca Cafferri a prima pagina. Il presidente di Confindustria Cultura Italia, Luigi Abete, ha detto: prima di essere imprese culturali siamo imprese, quindi la cultura deve uscire da questa passività per proporsi non più come voce da proteggere a valle, ma filiera da finanziare a monte. E poi voglio leggere delle parole che le chiedo di commentare del vicepresidente di Confindustria per i trasporti e il turismo, che dice: vabbè, il valore industriale della cultura è indiscutibile, il passo decisivo è integrarla in una politica di lungo periodo. Eventi, musica, libri, cinema, audiovisivo hanno bisogno di strumenti che consentano di rafforzare ciò che funziona, correggere rapidamente ciò che non produce effetti utili, e inoltre la sinergia culturismo è quella più naturale e che moltiplica gli effetti delle due economie sul paese. Le voglio chiedere, questa sinergia col turismo, che è inevitabile, chiaro, in un paese come il nostro, non rischia però di enfatizzare un aspetto un po' più passivo, mi perdoni la parola, non so quale altra usare, della cultura come esposizione? La cultura è anche costruzione di coscienze, di pensiero, di nuove idee che rendono un paese più vitale, un'economia più vitale. Non è solo legata alla bellezza del patrimonio da visitare come turisti, Dubini.
4: Allora, partiamo da una... Provo a squadernare un po' il suo pensiero. Partiamo da un fatto. Il turismo come industria di per sé è un'industria estrattiva, no? Perché sfrutta delle risorse che ci sono a beneficio di qualcuno che arriva. Quindi la scommessa della cultura legata al turismo è di poter creare valore e radicamento sui territori anche da persone che passano e vanno. E allora cominciamo a chiederci: ma quando noi parliamo di turismo, e in particolare quando noi parliamo di che tipo di turisti vogliamo per le organizzazioni culturali, io credo che esista un continuum fra la truppa cammellata che viene dietro alla guida con la bandierina e il residente che risiede da 10 generazioni nello stesso posto. Allora, i luoghi sono sempre di più dei luoghi attraversati, e quindi che cosa vuol dire? Che in una qualunque città noi abbiamo chi arriva per 2 giorni, vedi Napoli e poi muori, sì. ma anche dei pezzi di turismo, le seconde case, i ricorrenti, gli universitari, le persone che vengono a lavorare, i pendolari. Ecco, secondo me il lavoro, la scommessa che c'è da fare nella riflessione fra cultura e turismo è quella di guardare al turismo non solo negli estremi, ma in tutto il continuum. Le faccio un esempio: Museo della Scienza e Tecnologia. Io sono vicepresidente del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Quel museo lì è uno dei musei più milanesi che ci sono, è tradizionalmente il museo dove le nonne portano i bambini a fare i laboratori nei giorni di pioggia. Ebbene, con i 500 anni di Leonardo da Vinci, il museo ha completamente rifatto la sua area dedicata a Leonardo, e nel frattempo la città di Milano ha fatto tutta una serie di politiche di attrazione turistica, lavorando anche sulla specificità dei quartieri, perché Milano è una torta e se no tutti andavano a finire in Piazza del Duomo e basta. Nello sforzo di valorizzare i diversi quartieri, la politica culturale, la politica di comunicazione della città ha anche fatto leva sui luoghi della cultura. Il risultato netto per il Museo della Scienza di Milano...
0: Qual è stato 50... in pochi secondi, Dubini?
4: Di promuovere i luoghi di cultura nei diversi quartieri. Il risultato di tutta questa operazione è stata che oggi il Museo della Scienza rimane un museo assolutamente della città di Milano, dei milanesi, ma il 52% dei suoi visitatori sono turisti stranieri.
0: Questo è il punto, Paola Dubini, grazie, insegna management della cultura alla Bocconi, tutta la città ne parla continua, abbiamo parlato di precarietà, il brano dei 99 POS è La paranza di San Precario.

0: Buongiorno, vorrei sottolineare il fatto a proposito dello sciopero della cultura che anche nei teatri le cose non vanno meglio. Purtroppo gli agenti fanno quello che vogliono, non si fanno più audizioni e niente, non si lavora.
1: Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3, io sono Sonia Curzel e questa è la piazza di Tutta la città ne parla. Abbiamo ricevuto moltissimi messaggi da diverse categorie di lavoratori della cultura che ascolteremo assieme. Allora, precariato, instabilità, tasso di disoccupazione hanno un fortissimo impatto sulla salute mentale dei lavoratori e il settore della cultura ne è particolarmente colpito. Grazia Battiato, ufficio stampa e autrice freelance, sulla rivista online Il Tascabile ha scritto giusto un mese fa "Consumati dal lavoro", una lunga analisi su come negli ultimi decenni abbiamo smesso di parlare di cosa facciamo come lavoro e abbiamo cominciato a definire chi siamo tramite il lavoro. E il lavoro stesso è cambiato, scrive Battiato. La diffusione di contratti flessibili, carriere discontinue, ha reso razionale per il singolo investire su di sé come fosse un'impresa. E allora quali sono gli impatti sulla salute mentale, considerato che secondo un rapporto di Gallup del 2026 globalmente i lavoratori che si sentono motivati, riconosciuti e presenti nel loro lavoro sono il 21% in Europa sono solo il 13%, cosa fare? Se volete saperne di più, trovate l'articolo di Grazia Battiato sulla rivista online Il Tascabile.
2: Buongiorno, vorrei parlare della situazione del Museo Ötzi di Bolzano, che è un museo ricchissimo ed è un museo provinciale. I lavoratori lavorano con contratto commerciale, ciò significa che hanno lo stesso contratto delle persone che lavorano nei negozi. Questo implica che quando vanno in ferie vengono messi in disoccupazione per un mese, mi pare il mese di ottobre. Per me la cosa è incredibile perché hanno delle entrate di pubblico enormi. Io sono Orietta e chiamo da Trento.
1: Grazie Orietta, allora vi segnalo sul sito di ACTA, Associazione Sindacale Freelance, il cui sottogruppo Redacta, dedicato al mondo dell'editoria, partecipa allo sciopero di oggi, una serie di testimonianze su come il lavoro autonomo sta cambiando con l'avvento dell'IA. Ad esempio un animatore 2D che ha partecipato in forma anonima racconta: la maggior parte degli studi di animazione che prima mi davano lavoro ora stanno ricevendo dai loro clienti richieste di prodotti molto più veloci o addirittura in pieno stile IA per sentirsi al passo con i tempi. Mi sento un po' la boutique di Chanel accanto al supermercato e non mi sono mai voluto sentire così. Non volevo sentirmi così costoso agli occhi di un cliente, però la realtà è questa: di fronte a un prodotto fatto con l'IA che veicola il messaggio con una qualità accettabile che esteticamente per il pubblico di massa funziona, il cliente si accontenta pur di risparmiare sulla produzione. Trovate questa e molte altre testimonianze di come il lavoro autonomo sta cambiando con l'intelligenza artificiale nella sezione blog del sito di ACTA sotto Prompt or Profit. Grazie per aver partecipato a Tutta la città ne parla con i vostri vocali e con molte voci dal mondo della cultura. Noi ora ci lasciamo, ascoltiamo le notizie del GR3 e torniamo fra poco con Tutta la città ne parla. Grazie per aver partecipato a Tutta la città ne parla con i vostri vocali e con molte voci dal mondo della cultura. Noi ora ci lasciamo, ascoltiamo le notizie del GR3 e torniamo fra poco con Tutta la città ne parla.

0: patate.
1: Rai GR3.
2: Ancora una buona giornata da Andrea Donato e Simona Petracca. La crisi nel Golfo dopo aver fermato una nuova ondata di raid contro la Repubblica Islamica. Trump annuncia: abbiamo raggiunto un ottimo accordo, sarà firmato forse già nel weekend. L'Iran però si mostra più cauto, mentre sul campo le forze americane abbattono due droni iraniani nello stretto di Hormuz.
3: Di fronte all'annuncio di Donald Trump, l'Iran prima fa una mezza smentita col ministro degli esteri Araghchi, che precisa che l'accordo è quasi pronto ma non ancora finalizzato. Poi l'agenzia statale MER aggiunge: la bozza attende l'ok finale delle autorità e ne delinea i dettagli. Il testo, sostiene l'agenzia, include la riapertura dello stretto di Hormuz, la cancellazione delle sanzioni petrolifere, la fine del blocco navale americano, il rilascio dei fondi congelati. Le negoziazioni successive si concentreranno anche sul nucleare, ma escluderanno il programma missilistico. Dal canto suo, Trump sostiene che Teheran abbia rinunciato all'atomica e che la firma del memorandum potrebbe avvenire già questo weekend in Europa, in presenza di J.D. Vance. E il sito Axios riferisce che 4 aerei militari americani sono partiti per l'Europa in vista di un possibile viaggio del vicepresidente a Ginevra per la cerimonia di firma. A ridimensionare la portata dell'annuncio americano è stato intanto il premier israeliano Netanyahu, che dopo una telefonata col capo della Casa Bianca ha precisato: Israele non è parte dell'accordo. Valeria Fraschetti, GR3.
4: Donald Trump ancora contro i paesi europei: sono stati irrilevanti, abbiamo vinto in Iran senza il loro aiuto. Intanto gli Stati Uniti intendono ridurre significativamente il numero di aerei e navi da guerra messi a disposizione per le operazioni NATO in Europa. Nuovi dettagli sul disimpegno americano arrivano dal New York Times, che cita due alti funzionari europei. Il piano prevederebbe il taglio di un terzo dei caccia e degli aerei da ricognizione marittima e il ritiro di un sottomarino lanciamissili e di una portaerei.
2: Borsa seduta positive in Europa anche sulle speranze di una pace in Medio Oriente. Milano tocca un nuovo massimo a oltre 51.350 punti, più 2%. Bene anche Stellantis, che insieme a Volkswagen e Renault, cioè il 60% della produzione automobilistica europea, ha sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe inviato oggi ai membri del Parlamento europeo. Cala il prezzo del petrolio, $86 al barile per il Brent europeo.
4: Cresciuta di 50.000 unità l'occupazione nel primo trimestre dell'anno, più 0,3% rispetto al trimestre precedente, lo rileva l'Istat.
2: Il lavoro minorile rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ha detto il presidente Mattarella in occasione della giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Alimentato da povertà e disuguaglianze, priva milioni di bambine, bambini e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro, ha proseguito il capo dello Stato, che poi ha sottolineato come la scuola sia il più efficace strumento di prevenzione, recupero e inclusione.
4: Ultimo giorno del viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone. Dopo le tappe di Madrid, Barcellona, Las Palmas de Gran Canaria, gli ultimi appuntamenti sono ancora le Canarie, a Santa Cruz de Tenerife. Prima un nuovo incontro con i migranti e le realtà di integrazione, poi la messa al porto. Nel pomeriggio la partenza in aereo per Roma, dove il pontefice è atteso in serata.
2: L'inchiesta per la morte del piccolo Domenico Caliendo al Monaldi di Napoli, sospesi i sanitari coinvolti.
5: Il giudice per le indagini preliminari di Napoli, Sorrentino, ha disposto la sospensione dall'esercizio della professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua collaboratrice Emma Bergonzoni, coinvolti nel trapianto di cuore danneggiato il 23 dicembre del 2025 sul piccolo Domenico Caliendo, poi deceduto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. I due sanitari sono stati interdetti dall'attività, 12 mesi per Oppido, 7 per Bergonzoni, nell'ambito dell'inchiesta che ipotizza reati di omicidio colposo, falso materiale e falso ideologico in concorso. Secondo l'autorità giudiziaria avrebbero attestato il falso riguardo l'orario d'inizio dell'operazione di espianto del cuore del piccolo Caliendo, che secondo gli inquirenti sarebbe iniziato prima dell'arrivo del cuore da trapiantare, non sapendo quindi se l'organo arrivato da Bolzano fosse sano. Il 10 giugno intanto si è concluso l'incidente probatorio. Secondo il medico legale dei Caliendo, gli accertamenti hanno evidenziato segni di necrosi provocati dalle basse temperature e quelli determinati dall'uso prolungato dell'ECMO, meccanismo che consente la circolazione extracorporea. Elena Paba, GR3.
2: La linea torna a Tutta la città ne parla, il prossimo GR3 alle 13.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali.

0: www.accademiafilarmonica.org.
1: Tutta la città ne parla.
2: L'Italia è considerato il paese della cultura, ma è davvero così? A fare qualche domanda. Quando è stata scritta la Costituzione italiana?
3: Nel 47.
2: Nel 46. La nostra Costituzione è del 46, pensate. È del 47, c'ha ragione il signore. Scusi. Ah, però aspetta, quando è entrata in vigore? Quando è entrata in vigore la nostra Costituzione?
3: Nel 48.
2: Nel 48, infatti, è entrata, grazie. Ci saprebbe dire chi ha scritto la celebre poesia del 5 marzo?
4: Il 5 maggio, Alessandro Manzoni.
2: 5 maggio. Signora, quali donne italiane hanno vinto un premio Nobel?
5: Grazia Deledda e a Montalcini.
2: Grazia Deledda e a Montalcini, grazie. Prego. E Dario Fo, non ce lo scordiamo.
5: Dario Fo è un uomo, non è una donna.
2: Ha chiesto le donne, è vero. Sì. Ci sa dire l'ultimo re d'Italia chi è stato?
6: Umberto II.
2: Ha detto Umberto II.
7: Vabbè, rieccoci in diretta Radio 3, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono. Questa era una, l'avete riconosciuta, la voce del comico Valerio Lundini, una puntata di qualche anno fa di Una pezza di Lundini, in cui in realtà sfatava il mito dell'ignoranza degli italiani, anzi dimostrando la propria nelle domande che faceva alle persone per strada. Ora vogliamo provare dedicando l'intera trasmissione oggi a questo primo grande sciopero del comparto della cultura. Chi lavora in biblioteche, musei, teatri, più in generale il comparto educativo, ma anche in altri, che vive una condizione di salari bassissimi, di precarietà assoluta. Sono arrivate telefonate davvero strazianti stamattina, prima pagina, cariche di preoccupazioni per il futuro. E in piazza, in tante città italiane, noi ci siamo collegati con due città, Napoli e Roma, ci sono molte persone, lavoratrici, lavoratori, che continuano a fare il loro mestiere in condizioni davvero inaccettabili, e la ragione per cui poi tanti di loro vanno fuori, vanno all'estero. Abbiamo cercato di capire anche con un economista della cultura come Paola Dubini come mettere riparo a questa tendenza di svalutazione radicale della cultura. Ora, la domanda che vorrei porre al nostro ultimo ospite è: perché siamo arrivati a questo? Perché c'è, proprio dal punto di vista strutturale, storico, culturale, una svalutazione così profonda, non solo nelle istituzioni e nella politica, ma forse anche nei cittadini, nell'opinione pubblica, dello studio, della cultura, dei libri? Da dove viene? Quando è iniziato questo processo? E benvenuto, bentornato a Radio 3, a tutta la città ne parla, professor Ivano Dionigi, come sta?
8: Bene, grazie, e un caro saluto a tutti coloro che ci ascoltano.
7: Allora, lei è un grande latinista, antichista, è anche presidente di Alma Laurea, e ieri, segnalo per chi volesse riascoltarla, sono stati commentati gli ultimi dati di Alma Laurea su diploma di laurea e lavoro a fare. È stato tanti anni rettore dell'Università di Bologna, e tra l'altro nei suoi libri, ricordo quello uscito l'anno scorso per la terza magister, la scuola la fanno i maestri, non i ministri, ma non è l'unico libro in cui si è interrogato su questo, ha provato a dare una risposta a quello che accade da noi. Perché c'è così grande, per esempio, c'è una differenza così grande tra l'importanza che la cultura ha in Italia e in un paese confinante come la Francia, anche in termini di finanziamento, dico.
8: Sì, da noi sì, prendiamo la lettura, si legge molto poco, pensiamo alla poesia che ormai non la legge più nessuno. Io farei una distinzione di due periodi. Pensiamo al dopoguerra. Il dopoguerra, periodo della ricostruzione, lì la cultura è stata centrale, è stato un motore. Penso io ai tanti, allora anche autodidatti, che si sono formati, persone umilissime che avevano la passione dei libri e che sono formati da solo. Era un paese allora dove tutto si teneva, c'era un senso comune del destino, perché questa è la cultura, c'era il senso della storia, del tempo, perché cultura non è saper molte lauree, cultura è saper leggere il reale, avere il senso dell'insieme, della sintesi, avere un'idea di un progetto, perché il progetto dal latino proice, proiettile, è cosa che ti lanci in avanti, un'idea del futuro, avere il futuro nel sangue. E questo oggi che manca. Oggi siamo tutti sotto il tacco del presente e il futuro è rimosso. Siamo tutti ossessionati dalle spire dello spazio Il tempo è stato messo all'angolo. Oggi siamo senza storia, siamo senza tempo. Tutto è immediato, tutte le scorciatoie. Prevale il teorema Briatore, laurearsi non serve. Bisogna guadagnare subito, bisogna fare il rapporto di Alma Laura, ieri smentisce totalmente questo. Ora, rispetto ad allora, quanto dicevo prima, c'è pronunciatissimo l'individualismo, ora la cultura, questo è, o è sociale, o è condivisa, o non è. Deve essere un fenomeno della polis. Aggiungiamo a questo che oggi c'è la signoria diciamo, di un monoteismo che è quello dell'intelligenza artificiale e soprattutto, vogliamo dirla, la forma più plastica qual è? Il divorzio che c'è oggi tra il sapere e il potere che ha la sua rappresentazione appunto visiva, proprio teatrale, anche nei nostri parlamentari. Sembra che li scelgano apposta, cioè se sono colti non li vogliamo. Manca oggi, c'è da dire anche che sono in piena crisi le grandi concezioni ideali. Pensiamo alla grande concezione liberale, socialista, cristiano-cattolica. E allora bisogna costruire delle nuove sintesi. Senza un pensiero lungo, senza questi orizzonti, non c'è cultura. Abbiamo dei fenomeni positivi che sono unici in Italia, mi dicono, che non hanno riscontri in Europa. Pensiamo ai tantissimi festival di cui anche lei del Soldà è al corrente, anche protagonista. Non stiamo ad elencarli, ne conosciamo almeno una dozzina, molto eccellenti, però anche lì cosa prevale? Da una parte c'è l'attore, dall'altro lo spettatore. E diventa un fenomeno di passivi, invece uno spettacolo, invece quella cultura richiama protagonismo. E qui il ruolo insostituibile, io lo ripeto, è quello della scuola e dell'università, che oggi sono, la dico così, a rischio di irrilevanza politica e culturale. Per un verso colpite da una sorta di necrosi burocratica, perché la burocrazia a questi livelli ormai è una forma di morte. E l'altra è una formazione monoculturale, dimidiata, perché manca questo insieme, questa sintesi, questo intero, questo progetto e questo senso del destino comune. Non lo dice un latinista, non lo dice uno studioso dell'antichità, lo dice Steve Jobs, che lui era allarmato del sapere monoculturale, lineare, informatico, che diceva: io auspico il ritorno dell'ingegnere rinascimentale, e aveva in mente la mente leonardesca. E allora, perché cultura è un paese colto, è un paese dove c'è A, il benessere individuale di maggior libertà, e B, ne guadagna anche il PIL. Questo è il tema. E ora questo è chiaro. Oggi tutti gli operatori culturali, pensiamo alle grandi strutture, scuola, università, ma anche tutte le altre forme culturali, pensiamo a tutti i musei, teatri, proprio è possibile sempre ridurre a questo stato di minorità e di accattonaggio per elemosinare, che sono quelli che tengono alto l'orgoglio del paese. L'Italia, l'abbiamo sempre detto, la terra, questo è il nostro petrolio, la cultura. È chiaro che volendo metter mano, non con degli orpelli, non con degli effetti placebo, ma in maniera ristrutturale, questo costa, costa, costa. Costa in
7: Forse la
8: personale,
7: metafora del
8: costa in
7: petrolio è diventata
8: strutture.
7: rischiosa, no? Perché dà più idea
8: Sì.
7: dell'estrattività, della rendita
8: Sì.
7: passiva, dell'esposizione agli altri. Però è chiaro che invece da quello che lei ci ha detto,
8: Però
7: Ivano, di
8: allora,
7: origine,
8: sì.
7: la cultura è coinvolgimento attivo da parte di tutti, non solo fruizione passiva magari di uno spettacolo che dura qualche ora. Dionigi, latinista, già per molti anni rettore dell'Università di Bologna, presidente di Alma Laurea, grazie per queste sue considerazioni finali. Tutta la città ne parla, si chiude qui. È il momento di Radio Tremondo, c'era Fabio Zampa alla parte tecnica, Piero Bogliese al suo fianco in regia, Pietro Del Soldà e Sonia Curzel oggi ai microfoni, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Piero Sorrentino, Antonio Santaniello e Rosa Polacco. Vi danno appuntamento a lunedì mattina alle 10.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Radio 3 Mondo.

0: 11 in punto, buongiorno e ben ritrovati ai nostri consueti approfondimenti di Radio Tremondo. Buongiorno da Marina Lalovic di questo venerdì 12 di giugno. Iniziamo da lì dove, ecco, siamo partiti questa settimana, dal Medio Oriente e dagli ultimi enesimi, aggiungiamo noi, annunci del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che intanto dichiara di aver annullato gli attacchi militari contro l'Iran previsti per la serata di ieri. Un'inversione di rotta che sarebbe dovuta a progressi nei colloqui di pace con i vertici iraniani, dice Trump, che potrebbero portare anche a una firma di un'intesa già nel fine settimana. La televisione però di Stato iraniana, citando il Ministero degli Esteri, ha tuttavia dichiarato che nessun accordo è stato ancora finalizzato. Gli annunci di tregua, come abbiamo anche raccontato nel corso di questa settimana e non soltanto, si susseguono in continuazione anche con i bombardamenti in corso. Oggi però apriremo, commentando ovviamente l'attualità, con una testimonianza molto preziosa, quella di Omer Bartov, storico e uno dei massimi studiosi dell'Olocausto, che ci racconterà quella che definisce oggi una sconfitta morale di Israele. E poi ci sposteremo decisamente più lontano, andremo in Nicaragua con altre testimonianze altrettanto preziose qui negli studi di Via Asiago, degli esuli nicaraguensi impegnati per i diritti umani e per il ritorno della democrazia nel loro paese. Come sempre ci potete raggiungere scrivendoci via SMS o via WhatsApp al 335 5634 296.
1: We just made a great settlement of the war with Iran. And we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe. And it's a great thing. Stock market's up 1,000 points.
0: Ecco, iniziamo con quello che è un po' il mantra degli ultimi notiziari, l'ennesimo annuncio di Trump di aver raggiunto un ottimo accordo per la risoluzione del conflitto con l'Iran. Lo diceva il capo della Casa Bianca ieri, poi si sono susseguite, diciamo, le smentite da parte di Teheran. Intanto colto di sorpresa, secondo gli analisti israeliani, il premier Benjamin Netanyahu insiste sulla prosecuzione della guerra contro Hezbollah in Libano. E secondo analista Daniel Levy, oggi intervistato dalla stampa, sta giocando un ruolo chiave nell'impedire appunto la fine del conflitto. Ma proprio su questo tema la casa editrice La Terza ha organizzato diversi giorni di incontri questa settimana con lo storico Omer Bartov, uno dei massimi, dicevamo, esperti dell'Olocausto, pubblicando anche il suo ultimo libro, Nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele. Bartov, ricordiamo, ci racconta anche perché quello che è successo a Gaza equivale a un genocidio. Sentiamolo.
2: Spesso si tende a dire, parlando di genocidio, che se la situazione non assomiglia all'Olocausto, allora forse non si tratta di genocidio. Se non ci sono campi di sterminio, se non ci sono fucilazioni di massa come a Babi Yar, allora non è genocidio. Ma non è così che definiamo il genocidio. Lo definiamo in base alla convenzione sul genocidio ed è in base a quella convenzione che entro maggio-giugno 2024 sono giunto alla conclusione che non c'era altro modo se non definire ciò che Israele stava facendo come genocidio.
0: Ed è proprio anche la risposta a quanto è successo in questi anni di cosiddetta conversione di Bartov, scritta su New York Times, ora nel suo libro, dicevamo, appena edito dalla Terza, un libro che, aggiungiamo, non ha trovato ancora un editore in Israele né è stato tradotto in hebreo, in ebraico. Però ricordiamo che Omer Bartov è nato in un kibbutz israeliano, ha anche servito nell'esercito IDF combattendo la guerra di Yom Kippur, e gli ho chiesto se si considera ancora un sionista e cos'è per lui l'idea del sionismo oggi e se la causa delle attuali politiche di Israele è solo l'attuale primo ministro Netanyahu.
3: Three things happen after the establishment of the state. The first is in 1948 itself.
2: Tre cose avvengono dopo la fondazione dello Stato. La prima è che nel 1948 stesso lo Stato proclama la propria esistenza il 14 maggio 1948 e fornisce una carta dei diritti. Dice che tutti i cittadini di questo Stato avranno pari diritti e che ciò sarà sancito in una Costituzione che sarebbe stata approvata entro il 1 ottobre 1948. Ma ciò non è mai avvenuto. Israele non ha una Costituzione, non ha mai sancito alcuna carta dei diritti nella legge e non ha mai dichiarato quali sono i suoi confini.
3: And that has never happened. Israel has no constitution, has never enshrined any bill of rights in law, and has never declared what its borders are. So it only has ceasefire lines, but no borders.
2: Ha solo linee di cessate il fuoco, ma nessun confine. Successivamente, dopo il 1967, ovvero per la maggior parte dei 59 anni di esistenza dello Stato, Israele diventa un paese in cui metà della popolazione non gode di pari diritti, ma diventa una popolazione occupata.
3: When you send your sons and daughters to exercise that occupation, those people have to somehow to dehumanize those they're occupying.
2: Quando si mandano i propri figli e le proprie figlie a esercitare l'occupazione, quelle persone devono disumanizzare coloro che stanno occupando. Non può esserci un'oppressione umana, un'occupazione umana. E infine, ovviamente, il ruolo dell'Olocausto nella società israeliana, dove inizialmente l'Olocausto era in qualche modo motivo di imbarazzo nei primi anni dello Stato, e me lo ricordo nella mia infanzia e giovinezza. Diventa, a partire dagli anni Ottanta, una sorta di minaccia imminente, che Israele è costantemente minacciato da una sorta di opposizione che lo avrebbe distrutto. E così l'Olocausto diventa un motore, un meccanismo che dà a Israele la licenza per sempre più violenza proprio contro quelle persone che sta opprimendo.
3: For more and more violence against precisely those people that it is oppressing.
0: Ecco, stiamo ascoltando Omer Bartov anche raccontando quello che è il fulcro del suo nuovo libro, ricordiamo, edito dalla Terza, in cui parla dunque della sconfitta morale di Israele, come il suo paese d'origine, nato dalle ceneri dell'Olocausto, sia diventato uno Stato oggi accusato di crimini di guerra. Allora, quale soluzione per appunto far ritornare Israele sulla scena internazionale? Abbiamo chiesto a Omer Bartov, sentiamolo.
3: When I was growing up, I have to say that I didn't think of myself as a Zionist.
2: Quando ero giovane, devo dire che non mi consideravo un sionista. Nel libro scrivo che sono cresciuto in una famiglia sionista, cioè a casa mia, per i miei genitori e per me, era chiaro che quella era la mia patria. Sono nato lì, sono cresciuto lì.
3: I was born there, I was raised there. The problem, and that's what I write about in my book, is that Zionism changed over time and it became.
2: Il problema, ed è questo di cui parlo nel mio libro, è che il sionismo è cambiato nel tempo ed è diventato una particolare ideologia di Stato che ha iniziato a diventare sempre più militarista, espansionista e oppressiva nei confronti dei palestinesi. E dal 7 ottobre è arrivata a giustificare il genocidio. Quel tipo di sionismo non posso accettarlo. Deve essere respinto, non solo da me, ma se quello Stato vuole tornare a essere un membro rispettabile della comunità internazionale, deve abbandonare questa ideologia.
3: No, it's not only Netanyahu. Absolutely not. And if Netanyahu is removed from his office through elections, if there are to be fair elections in Israel, and if the Israeli public chooses to remove him, which I hope it will.
2: No, non è solo Netanyahu, assolutamente no. E se Netanyahu venisse rimosso dalla sua carica attraverso le elezioni, se ci fossero elezioni eque in Israele e se l'opinione pubblica israeliana decidesse di rimuoverlo, cosa che spero accada, la questione non scomparirebbe. Il problema coinvolge anche parti della sinistra israeliana. Ci sono persone più moderate di altre. Ci sono quelli che dicono che dovremmo semplicemente cacciarli tutti o ucciderli tutti. Esistono, ovviamente. Sono le persone che sostengono Ben-Gvir e Smotrich, ma anche in altre parti dello spettro politico israeliano c'è un rifiuto di una visione più moderata. Tutte le ultime campagne elettorali in Israele non hanno incluso alcuna discussione su questo problema fondamentale dell'occupazione. è scomparso dalla politica. Quindi, in questo senso, no, è un problema molto più grande. Si può affrontare dall'interno? Ne dubito, perché Israele ora ha il via libera degli Stati Uniti e dei suoi alleati europei per fare praticamente tutto ciò che vuole. Ha agito impunemente dal 7 ottobre e quindi l'unico modo per cambiare le cose e per cambiare le menti dei cittadini israeliani in ciò che resta della democrazia israeliana, che potrebbe scomparire se Netanyahu vincesse le prossime elezioni, è esercitare una pressione massiccia su Israele per il suo stesso bene, per salvarlo dai demoni che ne hanno preso il controllo.
3: Wins the next election is to put massive pressure on Israel for its own good, to save it from the demons that have taken over.
0: Esercitare una pressione massiccia dunque su Israele per il suo stesso bene, quanto diceva Omer Bartov in questa intervista in uscita del suo ultimo libro Per la terza nell'abisso, dal sionismo al genocidio, la sconfitta morale di Israele. Ricordo che è un'intervista anche che è andata su Rai News 24. Ringraziamo intanto il collega Piero Pugliese per aver prestato la voce a Omer Bartov. Intanto adesso, come dicevamo, ci spostiamo con altre testimonianze davvero preziose. Andiamo in Nicaragua.
4: Brooklyn Rivera, considerado un preso político en Nicaragua, murió por complicaciones de salud luego de casi 3 años de detención, según informó el domingo el Ministerio de Salud. El ministerio aseguró que el ex parlamentario y líder indígena sufría un deterioro físico y neurológico como consecuencia de una bacteria generada por el virus del COVID-19. Desde el exilio, su hija, Tininiska Rivera, indicó que había solicitado al gobierno permiso para regresar para despedir a su padre conforme a las tradiciones del pueblo miskitu. Pero el Canal 4 estatal informó que Rivera fue sepultado en un cementerio privado.
0: Stiamo ascoltando un servizio dell'Agence France-Presse che parla dell'uccisione, della morte dell'ultimo leader indigeno Brooklyn Rivera, considerato un prigioniero politico del governo del Nicaragua, ed è deceduto a causa di complicazioni di salute dopo quasi 3 anni di detenzione. Ricordiamo il regime guidato dai co-presidenti Daniel Ortega e Rosario Murillo, marito e moglie, continua a rendersi responsabile di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, colpendo oppositori politici, attivisti, leader religiosi. E proprio su questo abbiamo delle testimonianze qui in studio in via Asiago di 2 persone che oggi non possono tornare nel suo paese d'origine, il Nicaragua, a causa del proprio attivismo. Intanto saluto il sacerdote Rafael Aragon. Buongiorno, benvenuto e grazie per essere qui.
5: Muchas gracias por su invitación a hablar por la radio.
0: E con noi c'è Giulia De Luca, la nostra Giulia De Luca, che ci aiuterà innanzitutto a tradurre la voce dei nostri ospiti.
6: Buongiorno Marina e buongiorno a chi ci ascolta.
0: E assieme a noi anche il professor Gabriel Leonidas Putoicano. Buongiorno, benvenuto, gracias por estar aquí.
7: Gracias a ustedes Marina por tratar de ayudarnos en quebrantar el silencio ante lo que está pasando en Nicaragua, a usted y a su audiencia.
6: Grazie a te Marina e al pubblico per aiutarci a spezzare il silenzio su quello che sta accadendo in Nicaragua.
0: Iniziamo proprio dalla vostra storia. La vostra storia è la storia di migliaia di persone oggi nel Nicaragua che si trovano nelle carceri di Ortega. Entrambi, lei soprattutto, Gabriel Leonidas Putoicano, è stato imprigionato, il sacerdote Aragon, a causa del suo attivismo, ha dovuto lasciare il paese. Entrambi adesso vivete esuli, lontano dunque dal vostro paese. Inizierei proprio da un'immagine del carcere di Ortega del Nicaragua con Gabriel Leonidas Putoicano. Cosa vediamo? Cosa le è rimasto da questa esperienza?
7: Quisiera primero hablar de que Nicaragua es un país de Centroamérica con 6.300.000 habitantes.
6: Vorrei cominciare dal fatto che Nicaragua è un paese centroamericano con 6 milioni di abitanti.
7: De eso 1.200.000 Ortega ha proscritto in Nicaragua e lo ha sacado a diferentes países del mundo hacia el exilio.
6: Di questo più di 1 milione di persone sono state prescritte in Nicaragua e sono state mandate in esilio.
7: Casi 1.500 nicaragüenses hemos pasado por las ergástulas de la dictadura.
6: Quasi 1.500 nicaragüenses sono passati per la dittatura e per l'ergastolo della dittatura.
7: Estuve preso por año y medio únicamente por ser un colaborador cercano de un colegio salesiano en Masaya, un pueblo indígena donde yo habito.
6: Sono stato in galera 1 anno e mezzo solo per essere un collaboratore di un istituto salesiano in Masaya, che è un paese dove abito.
7: Casi condenato a 122 años y medio únicamente por querer libertad de expresión en nuestro país y abrazar los valores occidentales, Estado de Derecho, democracia y derecho humano.
6: Condannato a 122 anni solo per aver abbracciato dei valori di libertà e di democrazia e anche occidentali e per volere libertà di espressione e rispetto dei diritti umani.
7: Actualmente hay 47 presos políticos en Nicaragua, 11 de ellos en desaparición y cientos de nicaragüenses en casa por cárcel.
6: Ci sono 47 prigionieri politici al momento in Nicaragua, 11 desaparecidos o spariti e centinaia che vengono perseguitati.
7: Ortega habla de que no tortura a las personas que secuestra y sí nos torturó, sí nos secuestró y sí nos desnacionalizó y nos confiscó nuestras propiedades.
6: Ortega dice che non tortura, non tortura le persone che incarcera, però invece sì, ci ha torturato, ci ha imprigionato e ci ha anche confiscato i nostri beni.
7: Non solamente nos ha proscritto in esta tierra, sino che estando in Costa Rica me quitò mi nazionalità e con ello me robò todas mis propiedades, me borrò de la università donde había estudiato mi licenciatura in matemática e mis hijos hoy están en Nicaragua, lo tienen por cárcel.
6: Cominciamo all'ultimo, i miei figli oggi sono in carcere in Nicaragua. A me, dato che sono andato in Costa Rica, sono stato privato della nazionalità, i miei beni sono stati confiscati e ho i figli in prigione.
7: 452 nicaragüenses fuimos decretados por Ortega sin nacionalità e son cientos de nicaragüenses, entre ellos 300 periodistas que están desnacionalizados de facto.
6: 451 cittadini del Nicaragua sono stati privati della loro nazionalità e tra questi ci sono 300 giornalisti.
7: Para Ortega, sacar a los nicaragüenses ha representado exportar mano de obra, porque los 1.200.000 nicaragüenses que nos han sacado del país hemos regresado como remesa y hoy representamos el 40% del Producto Interno Bruto de Nicaragua.
6: Noi esiliati è stato per lui come un esportare una mano d'opera, perché poi ci sono le rimesse, quindi attualmente noi esiliati rappresentiamo il 40% del prodotto interno lordo del Nicaragua.
7: Ortega durante el 2018 asesinó a 352 nicaragüenses y aún hasta el día de hoy sigue asesinando. La semana pasada ustedes han hablado del líder misquito Brooklyn Rivera, pero la persecución transnacional ha llegado a Costa Rica y ha asesinado a 11 nicaragüenses.
6: Gli omicidi non avvengono solo all'interno dei confini nazionali, come dicevo, ci sono stati 352 omicidi politici, l'ultimo lo abbiamo citato con la clip di apertura, il leader indigeno Brooklyn Rivera, ma è andato anche oltre i confini nazionali, in Costa Rica ne sono stati uccisi 11.
7: Dentro di una settimana Roberto Sancán cumple un año de haber sido asesinado y donde la policía costarricense dice que el gobierno nicaragüense tuvo que ver en este asesinato político.
6: Roberto Sancán tra poco sarà un anno che è stato ucciso e la polizia del Costa Rica sostiene che le autorità del Nicaragua abbiano a che vedere con questo omicidio.
8: Ecco, a parlare con noi è il professor, ricordo, Gabriel Leonidas Toicano, il professore. I numeri che ha menzionato e soprattutto i casi, incluso il suo, insomma, sono abbastanza concreti per capire cosa sta succedendo in queste ore nel suo paese d'origine. Ma c'è un altro aspetto, assieme a noi c'è il padre Raffaele Aragon, perché è particolarmente grave anche la repressione della libertà religiosa. La Chiesa Cattolica e altre confessioni religiose sono oggetto di crescenti restrizioni con limitazioni alle celebrazioni pubbliche, chiusure di istituzioni religiose e provvedimenti nei confronti di sacerdoti come lei. Ai cattolici, ad esempio, è stato vietato lo svolgimento delle tradizionali processioni religiose. Perché questa repressione, padre, in un paese altamente cattolico?
5: Hay que comprender la lógica que tiene la vicepresidenta o la copresidenta de Nicaragua con la religión. Ella quiere liderar la religión desde un planteamiento esotérico de la religión y desde un acompañamiento a la religiosidad popular tradicional en Nicaragua que lideraba la Iglesia Católica.
6: Per capire questo bisogna capire quello che vorrebbe fare la co-presidente del Nicaragua, ovvero essere leader della religione, ma da un punto di vista esoterico della religione, quindi portare avanti un altro tipo di riti nonostante la popolazione cattolica del Nicaragua.
5: El esoterismo lo quiere transmitir a través del liderazgo que ella quiere ejercer con la religiosidad popular, el sincretismo entre la visión ideológica o las cosmovisiones indígenas y la religiosidad popular transmitida en estos 500 años de la presencia de la Iglesia en Nicaragua.
6: Questo esoterismo lo vuole trasmettere attraverso una sorta di idiosincrasia insieme alla religione popolare e quindi unire una serie di pratiche di religione con la visione che è stata portata avanti cattolica in Nicaragua in questi anni.
5: Por eso ha expulsado, después de haber metido presos a varios sacerdotes, obispos, 4 obispos y 391 sacerdotes y religiosos estamos fuera del país porque quiere cortar o suprimir el liderazgo de la Iglesia Católica y a los que se oponen en sus homilías al mensaje de ella los mete en la prisión o los expulsa del país.
6: Al momento ha espulso sacerdoti, ha espulso vescovi, sono 391 sacerdoti e religiosi che sono stati cacciati, diciamo espulsi dal paese e a quelli che dalle omelie si oppongono a questo tipo di visione.
5: También espulsò al nunzio apostolico della Santa Sede. Nicaragua no tiene una representación del Vaticano o della Santa Sede nel paese.
6: Ha espulso il nunzio apostolico, in questo momento la Santa Sede del Vaticano non ha una rappresentanza all'interno del Nicaragua.
5: Il planteamiento che ella tiene es que la Iglesia los miembros de la Iglesia tienen un gran liderazgo en la religiosidad de Nicaragua. Y a través de ese liderazgo transmiten los valores de la doctrina social de la Iglesia que se identifica con los valores occidentales.
6: Quello che lei dice è che la Chiesa e i suoi membri sono leader della religione in Nicaragua e attraverso questa posizione di leader trasmettono alcuni valori e la dottrina che sono i valori della dottrina occidentale.
5: El valor de la persona como centro del respeto a los derechos humanos, el valor de la participación democrática, el Estado de Derecho, son 3 valores que Rosario no puede aceptar.
6: Il valore della persona come centro del rispetto dei diritti umani, il valore dello Stato di diritto sono valori che Rosario non può accettare.
5: Ella se identifica mucho más con la cultura oriental. Por eso quiere tener relaciones con China y desde ahí manejar la cultura religiosa hacia esos planteamientos de la cultura oriental y romper con la cultura occidental, Europa, Estados Unidos y América Latina.
6: Lei si identifica molto di più con la cultura orientale e per questo vuole avere e continuare ad avere rapporti con la Cina e rompere invece con tutta quella parte identificata come di valori occidentali, con Stati Uniti, con l'Europa e con l'America Latina.
5: Por supuesto, romper con la Iglesia Cattolica.
6: E rompere interrompere le relazioni con la Chiesa Cattolica.
8: A parlare padre Raffaele Aragon, la voce e la traduzione della nostra Giulia De Luca. Grazie padre che di aver appunto portato il piano internazionale, perché ricordiamo in Nicaragua ha rafforzato i propri rapporti con Cina e Russia, degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, sono giunte negli ultimi anni parole di condanna, ma tuttavia non hanno ancora prodotto risultati concreti nel contrastare la deriva autoritaria, se non sbaglio solo la Spagna ha proclamato la persona non grata l'ambasciatore nicaraguense Maurizio Gelli, dispondendo appunto l'espulsione dal paese. Ricordiamo, si tratta del figlio di Licio Gelli, fondatore della loggia massonica P2. Vorrei chiedervi entrambi, in chiusura, voi avete viaggiato per tutta l'Europa, l'Italia è solo una delle tappe, cosa deve fare la comunità internazionale perché voi, e non solo voi, milioni di persone possano tornare nel paese d'origine e continuare a vivere in maniera dignitosa in Nicaragua.
6: ¿Qué te dice? Ustedes están viajando alrededor de toda Europa, Italia solo es una de las etapas. Según ustedes, ¿qué tiene que hacer la comunidad internacional para que en Nicaragua pueda volver una situación, digamos, de libertad?
8: Prego, profesora.
7: La comunidad internacional, nosotros agradecemos mucho las sanciones que ha aplicado a Nicaragua, pero quisiéramos que lo hicieran de una forma más fuerte, porque a veces no los entendemos. Por un lado, Estados Unidos sanciona a Nicaragua, pero por el otro hace comercio, le compra la carne, le compra el oro y le vende petróleo. En España mismo expulsó al embajador de España, pero en noviembre, durante la cumbre iberoamericana, el 4 y 5 de noviembre, ya invitaron al representante de Nicaragua. Entonces quisiéramos que primero nos ayuden a quebrantar el silencio y sostengan sanciones, pero que sean contundentes, es decir, lo sancionan en la parte política, pero la parte económica sigue funcionando. Queremos en esa línea de lo económico para que la dictadura cese un poco y disminuya la represión.
6: Noi ringraziamo la comunità internazionale per quello che sta facendo, però vorremmo che le sanzioni fossero più forti, perché se da un lato ci sono queste dichiarazioni, il primo caso che ha fatto degli Stati Uniti, il lato economico invece continua a funzionare, perché gli Stati Uniti da un lato criticano e dicono, come anche su Blue Green Livera, però dall'altro continuano a comprare oro, carne e petrolio al Nicaragua. La Spagna è vero che ha dichiarato persona non grata Gelli, però dall'altro lato ha invitato il rappresentante del Nicaragua a una delle prossime riunioni. Quindi vorremmo che ci aiutassero prima a spezzare il silenzio e poi che queste sanzioni siano un po' più appunto forti, contundenti.
8: Padre Aragon, il messaggio è suo.
5: Podría ser un paso muy importante romper relaciones diplomáticas con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por una parte. Y por otra parte, no apoyar económicamente, no solamente quedar en discursos. Los documentos han sido muy fuertes de la Comunidad Europea, de Estados Unidos, pero el flujo económico sigue, entonces la macroeconomía les está funcionando. Entonces, romper la ayuda económica y romper relaciones diplomáticas y, por otra parte, pues informar sobre la realidad de Nicaragua.
6: Rompere le relazioni diplomatiche, quindi non appoggiare economicamente, ribadisce anche Raffaele Aragon. Il flusso economico, è vero che da un lato ci sono le dichiarazioni, ma il flusso economico continua e quindi la macroeconomia funziona, e questo fa sì che le sanzioni non abbiano l'effetto efficace sulla gestione poi dello Stato.
8: Grazie a Gabriele Puttoi, grazie a Raffaele Aragon per questa testimonianza davvero preziosa dal Nicaragua. Buona suerte e spero di rivedervi qui a Radio 3. Grazie a nostra Giulia De Luca in redazione, che ha tradotto in diretta le voci di Aragon e Puttoi. Grazie a Anna Maria Giordano, curatrice del programma, Benedetta Annibali in regia, Alessandro Cesolini alla console. Buona giornata a tutti da Marino Lovic.
5: Muchas gracias a ustedes.
9: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri Vistamare.

Rai Radio 3. Radio 3 Scienza.

0: Migliaia di oncologi che applaudono i risultati di una nuova terapia contro il tumore al pancreas. E il dibattito su come comunicare i successi della ricerca tra entusiasmi nella comunità scientifica e cautele sul rischio di alimentare speranze illusorie tra i pazienti. Buongiorno da Marco Motta, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Radio Trescenza, quando sono le 11:31 di questo venerdì 12 giugno. Avete visto anche voi alcuni giorni fa le immagini di quella standing ovation al Congresso Mondiale di Oncologia a Chicago? Sono circolate davvero molto e tra poco partiremo da qui per ragionare sulla comunicazione della ricerca oncologica e la sua importanza. Ieri nel frattempo c'è stata la cerimonia inaugurale e la prima partita di Mondiali di Calcio 2026 allo stadio Azteca di Città del Messico, e lo slogan dei cartelloni pubblicitari in giro per il paese nello stadio era: la pelota vuelve a casa, la palla torna a casa, alle sue origini. Eppure il pallone adottato in questi mondiali, che ha un nome, si chiama Trionda, ha un aspetto ben diverso rispetto ai palloni di calcio del passato. E allora vogliamo un po' giocare in questi primi minuti della nostra puntata di Radio Trescenza sulla forma di questo pallone, il confronto sulla geometria, anzi, di questo pallone, il confronto con quelli che l'hanno preceduto, con l'aiuto di Gemma Gallino. Buongiorno e benvenuta a Radio Trescenza.
1: Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
0: E grazie per essere con noi. Gemma Gallino è un'insegnante di matematica e collaboratrice dell'Associazione Centro Scienza di Torino e anche del Centro Diffusione Origami, e dopo proveremo a capire che c'entrano gli origami in questo ragionamento che faremo questa mattina. Partiamo, Gemma Gallino, io credo che lei ce l'abbia anche davanti a sé, per chi non l'ha ancora visto tra le ascoltatrici e gli ascoltatori, com'è fatto questo pallone Trionda con cui si giocheranno le partite del Mondiale di Calcio 2026?
1: Sono sempre degli oggetti sempre più affascinanti, ed anche questo non tradisce. Allora, dentro al solito c'è tanta matematica, di solito lo si prende a calci e va bene se questo poi tornerà comodo anche per imparare più, per apprezzare, mettiamolo così, per apprezzare la matematica, sarà una buona cosa. Allora, questo pallone è costruito da quattro parti, è la prima volta in assoluto che questo accade. Allora, per costruire un pallone in tutti questi anni, da quando c'è il campionato mondiale, dagli anni 30, ogni quattro anni i ricercatori dell'Adidas si mettono a tavolino per creare un nuovo oggetto, ma la partenza è sempre appunto matematica. Da un punto di vista geometrico, quattro pannelli in fondo costituiscono un tetraedro, una cosa che vista così è fatta da quattro triangoli ed è molto appuntito, e poi lì sta la bravura dei costruttori nel limare poi le cose. E come limare? I lati di questo triangolo diventano curvi, le punte di questo triangolo diventano delle curve, e sono queste onde che sono state indicate anche nel nome del pallone.
0: Appunto, che si chiama Trionda, che poi cerca di rappresentare, no, in qualche maniera il fatto che gli mondiali, questa edizione dei mondiali 2026, si tengono in tre paesi diversi: Stati Uniti, Messico e Canada, quindi hanno anche tre colori diversi.
1: Ogni pannello è uguale e contiene all'interno del pannello i tre colori.
0: Ecco. Gemma Gallino, che come è cambiato? Perché insomma, chi ha una certa età ricorda sicuramente i palloni di calcio di alcuni decenni fa, che si vedevano nei mondiali, che erano decisamente diversi come forme geometriche che ricoprivano la sfera del pallone. E allora che cambiamenti ci sono stati? E dal punto di vista, diciamo, geometrico e matematico, che cosa cambia?
1: Allora, tutti ricordano presumibilmente quello del 1970, il Telstar dei campionati mondiali del Messico, cioè quello diciamo così bianco e nero che per tanto tempo c'è ancora adesso, è facilissimo trovarlo. Diciamo che tutti pescano, anche in questo caso, dalla geometria. Allora, nel caso del Telstar si è partiti da solidi. Allora, il pallone deve essere tutto bello regolare, quindi pannelli, chiaramente viene fatto con pannelli e poi dopo dall'interno si gonfia, i pannelli diventano curvi ed ok, abbiamo quasi la sfericità del pallone richiesta. Quindi ci vogliono tanti pannelli perché poi dopo il rigonfiamento sia buono, tanti pannelli tutti uguali perché deve esserci tutta questa uniformità ovunque come per farlo rotolare bene così. Ed allora si va ad attingere alla geometria solida dai solidi platonici. E diciamo così che mentre, come dicevo prima, la trionda è andata a riprendere il tetraedro, quindi quattro facce, nel caso del pallone bianco e nero, quello del 1970, si è pescato dal solido con più facce, cioè dall'icosaedro. Però queste facce, a guardarle, formano tante punte, e ci sono tante punte poi da tagliare, quindi è stato tagliato, troncato, diciamo elegantemente in geometria, quindi si tratta di un icosaedro troncato. E a questo punto è stato anche un gioco molto buono perché nel troncare queste facce, che sono delle facce triangolari, si trovano nei vertici in comune, si va ad individuare un pentagono che poi è stato colorato di nero. Le altre parti invece individuano poi degli esagoni. Quindi ecco che il pallone viene formato da 12 pentagoni, uno per ogni vertice, e da 20 esagoni. E questo è matematicamente quello che accade.
0: Allora, Gemma Gallino, facciamo un rapido excursus. Sarebbe bello poter chiacchierare a lungo sulle tante altre forme geometriche delle palle da gioco, però le chiedo in breve di concentrarci sulla pallina da tennis, che forse ha la forma geometricamente più semplice.
1: Esatto, che ci torna perché sia il trionda che un pallone precedente che è il brazuca, che sono molto vicini come concezione, hanno questa caratteristica che i pannelli non sono più triangoli, esagoni, o cioè delle forme geometriche così definite, ma hanno delle curve, sono delle curve, diciamo. Nel caso della trionda abbiamo di questi triangoli, come dicevamo prima. Nel caso del brazuca abbiamo dei quadrati, diciamo, abbiamo sei forme che poi messi insieme vanno a formare vagamente le facce del cubo. Ma questo, avendo delle forme così curve, pone dei problemi. È facile metterle vicine oppure no? E allora aiuta tutto ciò un teorema, una proprietà dimostrata da un matematico russo di nome Pogorelov intorno agli anni 50, che dice: facciamo pure le forme strane che vogliamo, se poi in una concavità andiamo a mettere una protuberanza di queste forme belle che abbiamo creato, tutto sarà tranquillo, noi avremo una forma che si chiude senza buchi, ecco, diciamo, molto bene. Allora, per spiegare questo, come funziona questo, la pallina da tennis è molto consona, perché la pallina da tennis è formata da due soli pezzi. Questi pezzi hanno una parte lineare e poi il bordo è arrotondato sia da una parte che dall'altra, quindi diciamo così alla forma di un campo da calcio un po' in piccoli. Come vengono messe queste due forme? Allora, immaginiamo che queste forme siano le nostre mani, le due mani, e io posso avvicinare queste due mani una sull'altra, tutto combacia, però rimango nel piano, cioè io ho semplicemente una forma piana, e invece io ho bisogno di salire nello spazio, diciamo così. E allora che cosa posso fare? Posso, e questo anche gli ascoltatori possono fare, stendere una mano, stendere l'altra e poi piano piano ruotare la mano che sta sopra, facendo in modo però che i bordi coincidano sempre. A questo punto ciò che si troverà è come avere una mela in mano, ecco, cioè si è creato all'interno una cavità. E quello che accade con questi pannelli curvi, se noi agiamo bene, abbiamo la possibilità di avere una forma solida, regolare nel suo modo di essere, che rotola bene tutto quanto e che ha anche un aspetto molto bello e che racconta cose poi anche diverse come racconta il Trionda.
0: E allora grazie Gemma Gallino per averci accompagnato in questo viaggio tra le forme geometriche che cambiano. Hanno stupito per esempio Scilla, che ha scritto al 335 5634 296, mai saputo che i palloni cambiassero di mondiale in mondiale. Magari ci risentiremo in un'altra occasione per raccontare anche
1: volentieri
0: il lavoro che fa con gli origami. Grazie allora davvero per essere stata con noi. E noi da Città del Messico ci spostiamo adesso a Chicago, perché da lì, dal più importante congresso mondiale di oncologia che si è tenuto proprio a Chicago pochi giorni fa, ripartiamo tra poco.

0: E insomma, alcuni giorni fa ha avuto una vasta risonanza planetaria, mediatica, l'immagine della platea nutrita di migliaia di oncologi che erano riuniti a Chicago per il congresso di ASCO, che è l'American Society for Clinical Oncology, ed è considerato il più importante appuntamento, il più importante congresso per la ricerca oncologica a livello mondiale. È stata una vera e propria standing ovation per la presentazione dei risultati di una nuova terapia contro il tumore al pancreas in fase avanzata, che ha suscitato nei giorni successivi, soprattutto sulle piattaforme social, un ampio dibattito su come andrebbero comunicati i successi della ricerca in campo oncologico. Ci è sembrato un tema importante su cui soffermarci a riflettere, e lo facciamo oggi con l'aiuto di Carlo Cornaghi. Buongiorno e benvenuto a Radio 3 Scienze.
1: Buongiorno a tutti, il mio nome corretto è Carlo Carnaghi,
0: chiedo scusa.
1: Sì. No, ci mancherebbe.
0: E grazie per aver accettato il nostro invito. Carlo Carnaghi, oncologo di Humanitas Milano e Humanitas Catania e consigliere dell'Associazione Italiana per lo studio del pancreas. Buongiorno e bentornata a Radio 3 Scienze anche a Roberta Villa.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Medico, giornalista, una voce ben nota alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3, autrice, lo ricordo, della newsletter Fosforo e Miele, nell'ultimo numero della quale si è proprio occupata di questi temi, e tra poco ci soffermeremo con lei proprio sugli aspetti legati soprattutto alla comunicazione di questi risultati nel campo della ricerca oncologica. Perché, Carlo Carnaghi, partiamo intanto dalla descrizione di questi risultati che hanno suscitato così tanto clamore a Chicago. Stiamo parlando di un nuovo farmaco, provo a dire il nome, spero di dirlo correttamente, Daraxonrasib, che ha dato risultati rilevanti nei 500 pazienti con tumore al pancreas in fase metastatica e già trattati con chemioterapia che sono stati coinvolti a livello mondiale. Ci aiuta a capire quali sono questi risultati e perché hanno fatto saltare sulla sedia le migliaia di oncologi presenti?
1: Sì, è stato davvero un momento emozionante, perché chi si occupa di pancreas era davvero in attesa finalmente di poter disporre di una molecola attiva per la cura di questa malattia. Sono 30 anni che si fanno tentativi i più diversi per cercare di identificare molecole in grado realmente di impattare sull'evoluzione di questa malattia, ma tutti questi grandissimi sforzi che hanno coinvolto tantissimi pazienti inseriti in studi clinici, sono state testate tante molecole, non avevano mai portato a risultati davvero importanti, nel senso che c'è stata un'evoluzione, ma è stata un'evoluzione sempre molto lenta, tanto che solamente una molecola ha dato di nuova generazione ha dato dei risultati, aveva dato dei risultati interessanti, e sostanzialmente per il trattamento della forma metastatica ci si basa tutt'oggi sostanzialmente sulla chemioterapia, che per quanto affinata nel tempo dà dei risultati interessanti, ma sicuramente non soddisfacenti.
0: Questo significa, Carlo Carnaghi, che diciamo in termini di sopravvivenza le speranze erano molto, molto basse.
1: Per cui ci si basa tutt'oggi sostanzialmente sulla chemioterapia, che per quanto affinata nel tempo dà dei risultati interessanti, ma sicuramente non soddisfacenti.
0: Questo significa, Carlo Carnaghi, che diciamo in termini di sopravvivenza le speranze erano molto, molto basse.

0: Abbiamo dei dati molto scoraggianti in termini di sopravvivenza che purtroppo si attesta dopo una diagnosi di tumore del pancreas e specifichiamo di adenocarcinoma del pancreas perché nel pancreas non insorgono solo adenocarcinomi ma anche altre varianti a prognosi più favorevole, ma queste sono una minoranza. Quando si ha la diagnosi della forma classica di carcinoma del pancreas, purtroppo la sopravvivenza a 5 anni si attesta intorno al 12%, questo dai dati dei nostri registri. È chiaro che sono dati estremamente deludenti, anche se migliorati paradossalmente rispetto al passato, però è necessario, era necessario fare un passo avanti come lo si è fatto in tanti ambiti. Ecco, lo studio RASolute che appunto utilizza questa molecola che effettivamente è molto complessa anche da pronunciare, da Raxone a Rasib, è uno studio davvero importante perché riesce finalmente ad agire su quella mutazione dell'oncogene RAS che caratterizza la maggior parte dei tumori del pancreas, circa il 90-95% di questi tumori hanno questa mutazione e questa mutazione determina poi sostanzialmente la progressione e lo sviluppo di metastasi da parte della malattia.
1: E che cosa abbiamo
0: Il
1: visto?
0: fatto
1: Che
0: di
1: cosa,
0: avere.
1: che risultati ha dato l'adozione di questa molecola in termini di miglioramento in qualche modo della prognosi?
0: Ha dato un vantaggio molto importante sulla sopravvivenza, che è il nostro obiettivo. Bisogna ricordare che comunque ci muoviamo in un ambito di cure che al momento non sono in grado di curare la malattia, di risolvere il problema, ma di ritardarne l'evoluzione. E in questo caso il ritardo dell'evoluzione della malattia è stato molto significativo. Bisogna essere comunque prudenti nel comunicare questi dati perché si tratta del primo studio randomizzato, ne seguiranno degli altri, ma soprattutto seguiranno degli aggiornamenti di questo studio con la chiusura definitiva proprio del periodo di osservazione, quando poi potremo davvero delle conclusioni definitive.
1: E in termini
0: Le
1: numerici,
0: conclusioni che sono state,
1: di cosa stiamo
0: di
1: parlando?
0: cosa stiamo parlando? Allora, stiamo parlando di una popolazione che, come giustamente aveva introdotto lei, è una popolazione di pazienti con malattia metastatica che erano andati in progressione a un trattamento chemioterapico di prima linea ed erano candidati ad avviare un trattamento di seconda linea. In quest'ambito, nel braccio, diciamo, standard, quello che prevedeva la chemioterapia, perché era uno studio randomizzato che assegnava ai pazienti o al trattamento standard con la chemioterapia o al Daraxonrasib, e nel braccio di chemioterapia standard la sopravvivenza è stata di circa 7 mesi, nel braccio di trattamento sperimentale col farmaco nuovo è stata raddoppiata e portata a 13 mesi. Questo è un valore mediano. Mediano vuol dire un valore intermedio, quindi noi ci attendiamo anche che i risultati della fine dello studio possano essere anche migliori, ma bisogna ricordare sempre, essere sempre molto cauti perché questo è un primo segnale importante, importantissimo. La standing ovation è stato veramente un segnale forte di quanto fosse attesa questa notizia, di quanto fosse importante finalmente disporre di una strategia nuova per curare meglio i nostri pazienti, però ovviamente ci sono una serie di attenzioni e di riflessioni che andranno fatte accuratamente perché ogni studio ha i suoi punti anche di fragilità che devono essere adeguatamente esplorati per comprendere poi quanto questi risultati possano essere realmente trasferibili nella pratica
1: E questo è
0: clinica.
1: l'aspetto cruciale su cui torneremo anche tra poco con Carlo Carnaghi. Però Roberta Villa, insomma, negli ultimi giorni si è vista, soprattutto sui social, un confronto anche molto acceso tra chi metteva l'enfasi su, in qualche maniera, la portata rivoluzionaria, come l'abbiamo sentita descrivere da Carlo Carnaghi, di questi risultati nell'essere riusciti effettivamente finalmente ad agire su questa mutazione che aveva resistito così a lungo, e il rischio di invece alimentare speranze illusorie, diciamo, nei pazienti in fase avanzata della malattia. Tu hai parlato

0: nell'ultimo numero appunto di Fosforo e Miele, proprio dell'importanza di una comunicazione onesta di questi risultati. Allora, come andrebbe fatta la comunicazione di questi risultati?
1: Ma prima di tutto l'onestà prevede il grigio. Noi siamo abituati a un mondo sempre più polarizzato e quindi o è tutto o è niente. È vero che questo risultato è clamoroso e hanno fatto bene gli oncologi ad alzarsi in piedi e a battere le mani, perché raddoppiare i tempi di sopravvivenza e i tempi liberi da malattia non è poco, e per chi ha avuto un paziente, un malato, una persona cara con un cancro sa che passare da un'aspettativa di 6 mesi e mezzo a più di un anno è un tempo che è molto prezioso e quindi non va sottovalutato. Però nel comunicarlo noi dobbiamo anche avere la responsabilità di stare molto attenti, perché se noi mettiamo in evidenza il raddoppiare o mettiamo in evidenza il raddoppiare i tempi senza dire quali sono i valori assoluti a cui ci riferiamo, oppure se parliamo di una riduzione della mortalità del 60% senza specificare che è in quel breve periodo di osservazione, o se lasciamo intendere che ci sia addirittura una cura per il tumore del pancreas, questo non è solo disonesto, finisce con essere crudele. Io uso questa parola perché conosco il dolore, l'ansia di chi ha una persona cara con una malattia di questo tipo, con una diagnosi di questo tipo, la persona stessa che riceve una diagnosi di questo tipo, davanti a certe notizie si illude, immediatamente contatta il suo centro di riferimento, dice: ma perché non me l'avete dato? Come faccio ad avere questo farmaco? Vado negli Stati Uniti, faccio una colletta per andare negli Stati Uniti. Si scatenano poi tutte queste aspettative. Allora, in questo caso, ripeto, è vero, il risultato scientifico c'è ed è importante. Negli scorsi mesi purtroppo abbiamo visto la stessa dinamica anche per studi molto preliminari o addirittura sui modelli animali che avevano ancora meno ragione di poter essere comunicati in questo modo. È chiaro che su questa malattia c'è tanta aspettativa, però ci vuole prudenza e saggezza.
0: Tra un attimo torniamo anche sulla vicenda che ha visto coinvolto l'oncologo spagnolo Mariano Barbacid, di cui ci siamo occupati anche negli ultimi mesi, però voglio tornare da Carlo Carnaghi, perché appunto Roberta Villa metteva l'accento, no, sulle aspettative dei pazienti che appena sentono queste notizie comprensibilmente, giustamente cercano informazioni, vogliono sapere se è accessibile, quando sarà accessibile. Allora, proprio alla luce di quello che ci ha raccontato poco fa Carlo Carnaghi, questo tipo di farmaco che percorso avrà da adesso in poi, anche tenendo conto che stiamo parlando di una dell'azienda che l'ha sviluppata, che non è una grande, non è una big pharma, diciamo, non è una grandissima compagnia farmaceutica, ma di più piccole dimensioni. Allora, questo che cosa implica dal punto di vista dell'accessibilità nel prossimo futuro, anche magari a pazienti nel nostro paese, di questo tipo di farmaco?
2: È difficile fare delle previsioni. Quello che noi sappiamo è che le due grandi autorità regolatorie, l'FDA negli Stati Uniti e l'EMA, stanno attenzionando in maniera molto importante la molecola e addirittura sono già stati dei riconoscimenti e dei supporti al suo sviluppo. Tutto questo però deve seguire un iter di sicurezza e di certezza del dato che porterà progressivamente all'autorizzazione e all'emissione in commercio. Questa emissione in commercio è ragionevole pensare, in genere viene in maniera un po' anticipata negli Stati Uniti, ma che in Italia e in Europa in generale arriverà probabilmente alla fine dell'anno prossimo, addirittura inizio del 28, ma questo non preclude la possibilità che vengano avviati nel corso del 2000, tendenzialmente del 2027, magari già fine 2026, anche dei programmi cosiddetti di uso compassionevole, dove si riuscirà ad avere il farmaco. Questo è quello quello che ovviamente noi ci auspichiamo, ma io quello che voglio sottolineare è che davvero questa molecola apre veramente la strada allo sviluppo futuro di queste strategie di cura. Questo è solo il primo passo, un passo estremamente importante che ha generato un grande entusiasmo, ma sono in corso una serie di altri programmi sperimentali che andranno a analizzare questa molecola o molecole con un'azione similare in contesti diversi, cioè in una fase più iniziale della malattia o in combinazione con altri farmaci come con la chemioterapia, e da questi studi nuovi ci attendiamo addirittura risultati ancora più importanti ed eclatanti. Ovvio che tutte queste sono promesse e bisogna essere, come è stato detto giustamente, estremamente cauti, perché è molto pericoloso muoversi in quest'ambito e generare poi delle false aspettative o delle eccessive aspettative. Che va contestualizzato e la cui utilità è importante, ma non così per il momento ancora così straordinaria, quindi bisogna essere davvero molto molto cauti
0: e attenti nella comunicazione. E Roberta Villa, tu stavi facendo riferimento al fatto che negli ultimi mesi di fatto si è parlato moltissimo di tumore al pancreas, dell'adenocarcinoma al pancreas, che naturalmente su cui si concentrano molte attenzioni perché è una forma molto aggressiva di tumore, e negli ultimi mesi in particolare si è parlato molto di questi studi di Mariano Barbacid, risultati annunciati come rivoluzionari anche se riguardavano, come ricordavi tu, modelli animali nel trattamento del tumore al pancreas, e poi lo studio è stato ritirato per problemi di conflitti di interesse, sospetti sull'integrità dei dati pubblicati. Abbiamo dedicato due puntate a questi temi e vi invito ad andarle a riascoltare, ma la cosa su cui ti chiederei una riflessione è sulla difficoltà di forse illuminare di più gli avanzamenti incrementali nelle ricerche sulla cura dei tumori invece delle notizie che così colpiscono molto, no, dal punto di vista mediatico, e catturano l'attenzione.
1: Sì, noi stiamo contribuendo, dico noi come media in generale, come diciamo attori della comunicazione della scienza, una parte diciamo di questo mondo promuove una visione un po' miracolistica, no? Cioè come se stessimo aspettando la cura per il cancro o la molecola miracolosa che risolve un sacco di problemi. La scienza non funziona in questo modo, la scienza funziona a piccoli passi, per errori e correzioni, a volte l'errore, come scriveva ieri benissimo Concita De Gregorio sulla Repubblica, apre anzi a un nuovo mondo, a nuove scoperte. Noi dobbiamo imparare non solo nella singola storia, nel singolo articolo, ma in generale a far capire alle persone come funziona la scienza, quindi in una maniera appunto più graduale, che richiede i suoi tempi. Quello che ha appena detto il professore è sicuramente vero, ma immaginate per una persona che ha una diagnosi oggi dire sì, forse ci sarà
0: facciamo tesoro di queste riflessioni naturalmente di Roberta Villa. Torneremo a parlare di questi temi. Grazie a entrambi i nostri ospiti per essere stati con noi. Radio 3 Scienza finisce qui, adesso il microfono al concerto del mattino.

0: Rai Radio 3.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
2: Sono scoccate le 12, 1 minuto e 15 secondi in questo preciso istante e Arturo Staltri torna con voi per l'appuntamento con il Concerto del Mattino, un programma curato da Giovanna Natalini. In regia Gianluca Diana, Fabio Zampa alla console, il telefono pronto per ricevere i vostri suggerimenti è il 335-5634-296. Abbiamo un concerto legato soprattutto a due nomi, ovvero Handel e Platti, ma si apre in realtà con Telemann. Intanto vi ricordo che siamo a Würzburg lo scorso 15 giugno del 2025 nella Sala Imperiale della Residenza con un nutrito numero di artisti, il soprano Julia Doyle, Clara Blessing all'oboe, Michael Schmidt, Karsdorf al flauto, Mayumi Hirasaki al violino, Rebecca Mertens al fagotto, Christian von der Goltz al violoncello e Sebastian Küchler Blessing e al clavicembalo. Dicevo appunto che si apre con Telemann, eccolo, Georg Philipp Telemann, l'artista insomma, dal talento multiforme, scrisse moltissimo, fu editore di se stesso, uomo di mondo, capace insomma di imporre la sua musica anche grazie a un gusto molto variegato e dalla capacità di sintesi enorme che aveva nella sua musica. In questo caso abbiamo un pezzo molto singolare perché abbiamo in realtà la sonata in re minore, l'opera 43, che fa parte di un concerto a 5, però questa sonata è stata rielaborata per un diverso ensemble da Robert Christoph Bauer, che è un giovane artista contemporaneo che ama molto Handel e l'ha chiamata Sonata per il signor Handel. Quindi ecco che Handel appare anche in questa trascrizione. I tempi sono adagio allegro, largo allegro, dura circa 7 minuti.

Georg Philipp Telemann, revisionato da Robert Christoph Bauer in questa sonata in re minore, dedicata in questo caso al signor Handel, nei tempi adagio, allegro, largo, allegro. Siamo sempre a Würzburg con questo concerto dedicato quasi interamente a Handel e a Platt. Infatti ecco il secondo ascolto con un'aria di Handel che fa parte di un gruppo di 9 arie tedesche che Handel scrisse su testi del poeta Bartol Heinrich Brugs, e questa è Süßerblumen Ambra Flocken, che vuol dire dolci fiocchi d'ambra, dei fiori. È un'aria in cui praticamente Handel canta e racconta quello che il grande creatore ha potuto costruire su questo pianeta. Il vostro argento mi attirerà, gloria di colui che vi ha creato. Quando voi cadete, voglio librarmi verso il cielo e cantare le lodi di colui che vi ha creati e che ha dato origine al mondo. In questo caso abbiamo anche la voce di soprano di Julia Doyle, dura circa 7 minuti.

Una bella aria di Georg Philipp, anzi Friedrich in questo caso, Handel. Siamo passati da Telemann a Handel in questo Süßer Blumen Ambra Fleur, che è l'opera 204 affidata alla voce di Julia Doyle dal concerto che si è tenuto a Würzburg. Non è un caso che ora noi ascolteremo Giovanni Benedetto Platti, perché Platti, che visse nella prima metà del Settecento, la data di nascita non è sicura, 1697 forse in Italia, non si sa neanche in quale città, però presto andò proprio a Würzburg, dove rimase fino alla fine della sua vita, 1763, grazie ai conti Schönborn-Bamberg e poi Johann Philipp Franz e i suoi due fratelli, principe vescovo Friedrich Karl e il politico Rudolf Franz Erwein. Molto amato, fu musicista di corte ma anche consigliere, didatta, era un piccolo talento, già da bambino suonava molto bene l'oboe, poi passò al violino, al clavicembalo e aveva anche una bellissima voce tenorile. Giovanni Benedetto Platti rappresenta perfettamente lo stile galante, ma con delle innovazioni, esempio nella combinazione fra gli strumenti, nel senso molto profondo del ritmo, e tra l'altro era figlio di un musicista, perché questo si sa, figlio di un violista della Cappella di San Marco, e probabilmente nato a Padova, ma si trasferì presto a Venezia, appunto perché il padre lavorava appunto in quella città. Dicevo, quindi assorbì la musica già da bambino e la fece sua e divenne subito un ottimo oboista. Infatti ha scritto dei concerti per oboe molto interessanti, ma anche delle sonate per oboe e anche musica vocale, di cui però rimangono poche tracce. Per il concerto appunto di Würzburg abbiamo la sonata per oboe in do minore, una sonata che si muove attraverso un adagio assai iniziale, che fa da reale introduzione a quello che sarà poi invece l'esplosione luminosa dell'allegro assai, secondo movimento, il non tanto adagio da un momento di, così, di pausa, di riposo, e poi invece ecco di nuovo una grande velocità e una grande energia in questa giga che lui proprio indica come presto per quanto riguarda la velocità. In questo caso all'oboe c'è Clara Blessing e la sonata dura intorno agli 8 minuti.

Giovanni Benedetto Platti, la sua sonata per oboe in do minore, adagio assai, allegro assai, non tanto adagio, giga presto, con l'oboe di Clara Blessing, alla quale risponde come strumento appunto di accompagnamento il fagotto di Rebecca Mertens e il clavicembalo di Sebastian Küchler Blessing. Siamo ancora a Würzburg in questo concerto che vede ora tornare Georg Friedrich Händel, sempre dalle sue 9 arie tedesche, ancora su testo di Bartold Heinrich Brooks, troviamo questa Das zitternde Glänzen der spielenden Wellen, che vuol dire praticamente tremula luce di flutti scherzosi, ancora in questo caso un inno al creatore e alla bellezza della natura, in questo caso il mare, tremula luce di flutti scherzosi, la riva borda di spuma in argenta per murmure fonti e fiumi impetuosi, la terra fertile e fresca diventa e svelano mille casi egregi del buon creatore, i mirabili pregi. Anche in questo caso abbiamo il soprano Julia Doyle con il clavicembalo e l'ensemble di Sebastian Küchler Blessing, durata intorno ai 5 minuti e 30.

Il tremolante luccichio delle onde giocose sul testo di Bertolt Heinrich Brooks, questo era Georg Friedrich Händel in questa aria delle nove arie tedesche, ancora la voce di Julia Doyle, e ancora andiamo con Giovanni Benedetto Platti, che proprio alla corte di Würzburg, dove si è tenuto il concerto, fu impiegato per praticamente tutta la vita, impiegato nel senso di molto amato e considerato di altissimo livello non solo come artista ma anche proprio come uomo di cultura. E abbiamo una sonata, in questo caso per trio, per flauto, violino, oboe e basso continuo, quindi una formazione più ricca in cui gli strumenti sono realmente trattati e curati come linfa vitale indipendente l'uno dall'altro. Abbiamo il flauto di Michael Schmidt Kasdorf e abbiamo ancora il violino di Mayumi Hirasaki, l'oboe di Clara Blessing e poi al basso continuo il clavicembalo di Sebastian Kücher-Blessing. I tempi sono un allegro, un largo, un allegro, durata 9 minuti.

È scritto molto bene questa sonata per trio, flauto, violino, oboe e basso continuo di Giovanni Benedetto Platti con Clara Blessing, Michael Schmidt, Casadorf, Rebecca Mertens e Sebastian Kuechler. Blessing, e si chiude in bellezza perché si chiude proprio con Antonio Vivaldi, ed eccolo con il suo concerto in sol minore per flauto, violino, oboe e basso continuo, opera 107, praticamente concerto che si inserisce in quella che è un po' la tradizione del concerto grosso, quindi un pezzo da camera molto nobile, elegante, condensato, potremmo usare questo termine, quindi basato su un gruppo di solisti anziché su un corpo sonoro ripieno su un basso continuo, quindi diverso effettivamente da quello che è il tipo del concerto grosso. Del resto Vivaldi ci ha abituato alle formazioni più inusuali, alcune le ha veramente inventate lui, anche formazioni che sembravano assolutamente che potessero in qualche modo non amalgamarsi, invece con la sua capacità lo facevano, e accade anche per questo concerto in sol minore che è diviso in tre movimenti: un allegro iniziale, un largo che fa da così da momento di distensione e un allegro finale. Troviamo gli stessi protagonisti, ovvero Clara Blessing, Michael Schmidt, Casadorf, Rebecca Mertens e Mayumi Hirasaki, e al clavicembalo Sebastian Kuechler. Blessing dura circa 9 minuti.

0: Meraviglioso Vivaldi con questo concerto in sol minore per flauto, violino, oboe e basso continuo, l'opera 107, con una bella interpretazione anche dei protagonisti, ovvero Clara Blessing, Michael Schmidt, Kasdorf, Mayumi Hirasaki e Sebastian Kuechler-Blessing. Noi siamo giunti in chiusura per quanto riguarda l'appuntamento con il concerto del mattino. Un saluto dunque a tutti da Arturo Stati da questi microfoni, con Gianluca Diana in regia, Fabio Zampa alla console e Giovanna Natalini che cura il concerto del mattino. Tra poco ultimo appuntamento con Suona Luna. Sandro Cappelletto ci racconta Chopin, l'inafferrabile. Noi ci sentiamo il prossimo lunedì per il primo movimento alle 9:30 e poi il concerto alle 12. Intanto a tutti voi ovviamente una buona fine della settimana, un buon sabato e un ancor migliore domenica.
1: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Domenica 14 giugno, in diretta dalla Cappella Paolina, il quintetto Febe dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI eseguirà il quintetto per archi in fa minore di Alexander Borodin e il quintetto per archi in la maggiore opera 39 di Alexander Glazunov. Per partecipare vai sul sito palazzo.quirinale.it. Domenica 14 giugno alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
7: Suona Luna.
8: Chopin, l'inafferrabile, di Sandro Cappelletto. A cura di Federico Bizzaccaro.
9: Buongiorno, caro pubblico di Radio 3. Gli ultimi due notturni di Chopin confermano l'estrema libertà che la sua ricerca compositiva ha raggiunto. La musica tende all'indefinito e si concede allo scarto improvviso.

non prevedibile. È l'andamento del secondo notturno, giocato nel contrasto fra il lento della prima parte e il breve, febbrile, agitato della seconda.

Chopin si lascia affascinare dal gioco contrappuntistico, così poco pertinente all'intimità di un notturno, se la notte non fosse anche il territorio dove si addensano e sovrappongono le più angoscianti tensioni. Poi ritorna il motivo che era apparso per poche battute, scorrendo come un sipario tra il lento e l'agitato. Ha un carattere sognante, improvvisativo, e riappare ancora alla fine. Per le ultime tre battute, Chopin prescrive ben cantato e piano, con una lentezza che va prolungata fino alla graduale scomparsa del suono.

il 16 febbraio 1848, a distanza di 6 anni dal precedente e di 12 da quello ancora precedente, Chopin dà un concerto alla Salle Pleyel. I posti sono già esauriti da una settimana. C'erano solo 300 biglietti al prezzo di 20 franchi. Ci sarà tutto il bel mondo parigino. Il re ha fatto acquistare 10 biglietti, la regina 10 e così anche la principessa d'Orléans. La gente si mette in lista per un secondo concerto, che certamente non darò, perché già questo mi dà fastidio, scrive alla sorella Ludovica. E la previsione si rivela esatta. Sarà questo il suo ultimo concerto a Parigi.

Durante la serata, con l'amico e violoncellista Auguste Franchomme, presenta la Sonata per violoncello e pianoforte, l'ultima opera di cui curerà la stampa. Il lavoro è articolato in 4 movimenti, ma quella sera di febbraio viene omesso il primo e più ampio, probabilmente per non rendere l'impegno esecutivo troppo gravoso per l'autore o forse per facilitare la risposta del pubblico di fronte a un'opera lunga, complessa, a partire dall'iniziale allegro moderato che schiude, tra i pochi che ha lasciato, il suo migliore lavoro di musica da camera. La scrittura è vibrante, malinconica, numerosi gli spunti melodici, tesa l'espressione, impegnativo l'equilibrio richiesto ai due strumenti, inquieto, come sempre, il percorso dei temi principali nella personale concezione della forma sonata che Chopin era andato affinando nel tempo.

Si narra che tra la prima e la seconda parte del concerto sia svenuto. Non ci sono testimonianze che confermino l'episodio, mentre le fonti concordano riguardo uno stato di prostrazione che non lo abbandonerà più. Nelle lettere inviate negli ultimi 3 anni, infatti, mai manca un riferimento alla tosse, alla stanchezza, alla fatica di vivere, con frequenti accenni a uno stato di depressione. In questa occasione suonò pianissimo l'ultima battuta della barcarola, anche se lo spartito indica forte. Lo fece perché era stremato dalla fatica, oppure per proporre una nuova concezione del brano, o ancora per una decisione improvvisa, non calcolata, ribadendo così il primato dell'interprete rispetto alla pagina scritta. 6 giorni dopo quel concerto, il 22 febbraio, si accendono a Parigi i moti rivoluzionari. Il 24 febbraio Luigi Filippo abdica a favore del nipote Luigi Filippo II, che ha solo 9 anni, e poi fugge verso la Gran Bretagna. Il 26 febbraio anche il nipote viene cacciato. A marzo insorge Berlino, dando il via ai moti repubblicani che da allora e fino all'estate 1849 coinvolgeranno la Confederazione degli Stati Tedeschi, l'Impero Austriaco, comprese le sue province ungheresi e italiane, e il Regno di Prussia. In Francia, il 4 maggio, il governo provvisorio proclama la Seconda Repubblica. Gli operai parigini chiedono riforme radicali su salari, orari di lavoro e diritti, e insorgono di nuovo il 23 giugno. L'insurrezione repressa con uno spaventoso spargimento di sangue dal generale Cavaignac. 3 anni più tardi, il 2 dicembre 1851, Luigi Bonaparte, eletto presidente della Seconda Repubblica Francese, effettua un colpo di Stato. Viene sciolta l'Assemblea Nazionale, si pone fine alla Repubblica, Luigi si proclama imperatore dei francesi con il nome di Napoleone III. Il precipitare delle vicende europee induce Chopin a scrivere la sua lettera più politica, nella quale immagina un sollevamento dell'intero continente europeo. È indirizzata all'amico Julian Fontana, che in quel periodo si trova a New York. Julian, torna, soltanto quando in patria sarà veramente iniziato qualcosa. I nostri si stanno raccogliendo a Poznan, ma solo Dio sa quale piega dovranno prendere le cose perché torni ad esistere la Polonia. Tutto sa di guerra. Dove comincerà non si sa, ma quando comincerà. Tutta la Germania si leverà in armi. L'Italia ha già cominciato. Milano ha cacciato gli austriaci, che però rimangono ancora nella provincia, e ci saranno altri combattimenti. Certamente la Francia darà un aiuto, deve buttare fuori certa gentaglia per far bene. Il moscovita avrà dei guai in casa propria quando si muoverà contro il prussiano. I contadini della Galizia hanno dato l'esempio a quelli della Volinia e della Podolia. Accadranno certamente cose terribili, ma alla fine vi sarà una Polonia splendida, grande, in una parola, la Polonia. Dunque, nonostante la nostra impazienza, attendiamo che le carte siano ben mescolate per non disperdere forze che saranno preziose al momento opportuno. Questo momento è vicino, ma non è oggi. Il tuo vecchio.

Chopin non assisterà all'epilogo della rivolta parigina del giugno 1848. Il 20 aprile aveva preso il treno da Parigi fino alla costa e da lì un battello per raggiungere Folkestone, in Gran Bretagna. Il 15 maggio a Londra suona in una residenza aristocratica, alla presenza della regina Vittoria e del principe Alberto, ma non verrà invitato a corte. Il concerto che intende tenere a favore degli esuli polacchi in Inghilterra e la frequentazione di famiglie anche cattoliche irrita la sovrana, anglicana e cugina dello zar di Russia. In una lettera alla famiglia dell'agosto 48 Chopin racconta: «Dopo questa serata dalla duchessa di Sutherland mi era stato detto che avrei suonato dalla regina, ma non so perché non è accaduto». Nel Regno Unito trascorrerà 7 mesi, raggiungendo anche la Scozia, su invito della sua allieva scozzese Jane Stirling, che aveva voluto fortemente e finanziato quel viaggio. Il 5 agosto prende il treno per Edimburgo e il treno lo appassiona, come le novità tecnologiche di cui danno notizie ai giornali. Il telegrafo elettromagnetico tra Baltimora e Washington dà risultati eccezionali. Spesso gli ordini impartiti da Baltimora all'1 del pomeriggio alle 3 sono eseguiti e le lettere e i pacchi richiesti alle 14:30 viaggiano con il convoglio delle 5 per arrivare alle 19:30 da Washington a Baltimora. 75 miglia inglesi, 25 francesi. Mi pare che sia veloce.

È ospite in alcune residenze di campagna scozzesi, suona per i padroni di casa, tiene concerti pubblici a Manchester, a Glasgow, a Edimburgo. È incerto sul proprio futuro. Vuole mantenere l'appartamento a Parigi, ma non so come andrà a finire. A Londra molti mi vogliono trattenere per l'inverno, nonostante il clima. Veramente ho voglia di qualcos'altro, ma io stesso non so cosa. È un uomo incerto sul proprio futuro, solo, malato, preoccupato per le condizioni economiche che sono e rimarranno precarie. Tenta di mettere un po' d'ordine negli affari, nel caso in cui mi fosse capitato di crepare da qualche parte. Questo mondo svanisce davanti a me, che sono incurante, che non ho più forze. Mi alzo appena, e soltanto per cadere più in basso. Il 24 novembre 1848 Chopin è di nuovo a Parigi. Nell'ultimo anno i presentimenti di morte sono continui. Questa notte per due volte ho avuto un'emorragia, ma non ho fatto nulla e ora sputo sangue, anche se ormai molto di meno. Finisco, perché è un tormento per me scrivere e tante cose restano dietro la penna. Sono malato e nessun dottore mi può aiutare quanto voi. Se vi mancano i denari, prendetene a prestito. Quando starò meglio, guadagnerò facilmente e li renderò a chi vi li ha prestati. Ma adesso sono troppo a secco per mandarvene. Sono più debole e me ne starò di più in casa con Ludovica. Così, il 25 giugno 1849, da Chaillot, allora un sobborgo di campagna prossimo a Parigi, dove si è trasferito per trascorrere l'estate, scrive la sorella Ludovica pregandola di ritornare a Parigi per stare con lui. I medici mi proibiscono di lasciare Parigi. Non permettono neppure che per l'inverno mi trasferisca in un clima più caldo. È colpa mia che sono malato, altrimenti ti avrei raggiunto in qualche punto del Belgio. Così a Titus, l'amico di sempre. Chopin muore alle 2 del mattino del 17 ottobre 1849 nell'appartamento al numero 12 di Place Vendôme. Il 27 ottobre appare Morte di Chopin, un lungo necrologio firmato da Hector Berlioz. La sua debolezza e i suoi dolori erano diventati tali che non riusciva più né a suonare il pianoforte né a comporre. Anche la minima conversazione lo affaticava in modo allarmante. In genere, cercava di farsi capire il più possibile con dei gesti. Da qui derivava quella sorta di isolamento in cui aveva voluto trascorrere gli ultimi mesi della sua vita.

Le sue composizioni per pianoforte hanno fatto scuola. La grazia più originale, l'imprevedibilità della melodia, l'audacia delle armonie, l'indipendenza dell'accento ritmico si fondono in un sistema di ornamentazione da lui inventato e rimasto inimitabile. I suoi studi sono capolavori in cui si concentrano le qualità eminenti del suo stile e le sue ispirazioni più brillanti. Nonostante il magnifico talento esecutivo, non era un uomo di folla, un virtuoso delle grandi sale e dei grandi concerti. Aveva rinunciato da tempo a quei tumulti. I funerali vengono celebrati il 30 ottobre nella chiesa della Madeleine. Sono presenti circa 4.000 persone. L'arcivescovo di Parigi revoca il divieto che ne impediva le esecuzioni durante le funzioni liturgiche e i musicisti e coristi del conservatorio intonano il Requiem di Mozart. Al momento dell'offertorio, l'organista della Madeleine suona il quarto e il sesto dei preludi dell'Opera 28. Poi il corteo funebre muove verso il cimitero di Père Lachaise.

alla salma. Era stato tolto il cuore nel rispetto della volontà di Chopin. Quando questa tosse, la parola non è ben decifrabile, probabilmente tu tosse, o forse terra. Quando questa tosse mi soffocherà, vi scongiuro di far aprire il mio corpo per non sotterrato vivo. Queste poche, frammentarie righe vengono ritenute le sue ultime. È la sorella Ludvika ad organizzare il trasporto del cuore a Varsavia. La traslazione di resti umani era regolamentata da molte restrizioni. Il gesto della sorella è illegale e rischioso, potendo venire giudicato dagli occupanti russi come un'iniziativa patriottica, ma va a buon fine. E il cuore viene in segreto conservato nei sotterranei della chiesa della Santa Croce di Varsavia. Soltanto nel 1879 sarà trasferito nella parte superiore della chiesa e murato in un pilastro della navata centrale. Un'iscrizione riprende il verso 21 dal capitolo 6 del Vangelo di Matteo, perché lì dove il tuo tesoro ci sarà anche il tuo cuore. Nel 2014 Michael Witt, medico genetista polacco, ha guidato un gruppo di scienziati incaricati di esaminare il cuore, trovandolo ancora immerso in un liquido ambrato ritenuto cognac. L'indagine ha confermato la presenza di una tubercolosi di lunga data, aggravata da una pericardite, descritta come una delle complicanze più pericolose della tubercolosi. Nel 2011 due medici spagnoli, un radiologo e un neurologo, hanno ipotizzato che i suoi disturbi allucinatori fossero causati da epilessia del lobo temporale, una condizione neurologica cronica.

Siamo giunti alla fine di questo ciclo di Suona Luna. Grazie all'Istituto Polacco di Roma e all'Istituto Nazionale Friedrich Chopin di Varsavia per la fattiva disponibilità. Al maestro Marco Scolastra per i suggerimenti tecnici e artistici. A Federico Vizzaccaro, ancora una volta prezioso compagno di viaggio. Chopin era alto 1,70 m. Il peso sfiorava i 50 kg. I capelli erano neri, gli occhi azzurri e grigi. Si lamentava di non essere mai riuscito a liberarsi di due avversari invincibili, un grande naso e un quarto dito non abbastanza docile, l'anulare, la fisiologia, i sensi, il loro rapporto con la creatività. Pierpaolo Pasolini dedicò all'attrice Silvana Mangano alcune righe. La tua bellezza amara, che si offre incombente, come una teofania, uno splendore di perla, mentre in realtà tu sei lontana. Richiamata qua da un obbligo che, chissà perché, si ha vivendo, resta la realtà della tua lontananza come una lastra di vetro fra te e il mondo. Per imprevedibile ma immediata associazione, queste parole riportano a Chopin, al ritratto di lui che dipinse Eugène Delacroix, a quegli occhi che guardano, che scrutano, lontano, oltre, altrove. Il segreto è non avere fretta di concludere.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
2: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
3: Ma è così ogni mattina?
4: Tutte le mattine.
5: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
2: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Stati Uniti, Iran verso l'accordo, aerei americani verso Ginevra, luogo scelto per la firma. Trump, abbiamo vinto da soli, Europa irrilevante. Teheran conferma l'imminente intesa, Libano ancora attacchi israeliani.
4: Il ministro Tajani, non siamo in guerra ma facciamo la nostra parte. La maggioranza applaude alla politica estera della Premier, le opposizioni attaccano sull'economia, le condizioni dei cittadini restano critiche.
3: Giornata internazionale contro il lavoro minorile, il presidente Mattarella, violazione dei diritti dell'infanzia alimentata da povertà e crisi umanitarie. Allarme di Save the Children, in Italia quasi un bambino su 15 sfruttato.
4: Tutti siamo migranti, aiutiamoci a essere più umani. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del viaggio apostolico, e avverte, esiste anche un naufragio silenzioso se dopo l'arrivo si resta soli.
3: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. La guerra in Iran, a 3 mesi e mezzo dall'inizio dell'offensiva israelo-statunitense contro la Repubblica Islamica, Stati Uniti e Iran sarebbero a un passo dalla firma dell'accordo che potrebbe già avvenire nel fine settimana.
5: 4 aerei C-17 dell'aeronautica statunitense sono partiti per l'Europa per allestire la cerimonia della sigla dell'intesa. Lo afferma il sito Axios citando fonti diplomatiche. I velivoli trasporterebbero attrezzature per un possibile viaggio del vicepresidente Vance a Ginevra. Sarebbe lui e non Trump a presenziare alla
3: passo dalla firma dell'accordo che potrebbe già avvenire nel fine settimana.
5: 4 aerei C-17 dell'aeronautica statunitense sono partiti per l'Europa per allestire la cerimonia della sigla dell'intesa. Lo afferma il sito Axios citando fonti diplomatiche. I velivoli trasporterebbero attrezzature per un possibile viaggio del vicepresidente Vance a Ginevra. Sarebbe lui e non Trump a presenziare alla firma, come ha detto ieri lo stesso capo della Casa Bianca nell'annunciare l'accordo. Al telefono con la

0: iraniana, Trump ha risposto: non avevamo bisogno di alcun supporto, la guerra l'abbiamo vinta, il loro aiuto è stato del tutto irrilevante. Ieri il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato una terza nottata di attacchi contro l'Iran, secondo gli schemi della diplomazia coercitiva, minacciando persino il bombardamento strategico della nevralgica isola di Kharg, che gestisce il 90% delle esportazioni di greggio iraniano. Dopo poche ore, il colpo di scena dello stesso Trump, che revoca l'ordine e annuncia l'intesa raggiunta con la quale, assicura il tycoon, Teheran non avrà e non svilupperà l'arma atomica. Cecilia Rinaldini, GR3.
1: Dopo la frenata iniziale, anche l'Iran conferma l'imminente accordo con gli Stati Uniti, seppur non ufficialmente, e i media iraniani diffondono i primi dettagli sui contenuti. La corrispondente da Istanbul.
2: I media iraniani hanno diffuso la bozza del memorandum in 14 punti che apre la strada a un accordo sul programma nucleare, sulla sicurezza della regione e sulle sanzioni degli Stati Uniti. Teheran sostiene che le sue proposte sono state tutte accettate. Il testo però non è ancora stato approvato dalle autorità competenti. Tradotto, la guida suprema, Mojtaba Khamenei, non ha ancora dato il via libera. L'intesa è basata sui desiderata iraniani e prevederebbe un cessate il fuoco immediato sui vari fronti regionali, incluso il Libano, l'impegno degli Stati Uniti a non interferire negli affari interni iraniani e il ritiro delle forze americane dalla regione. Tre punti centrali figurano la riapertura dello stretto di Hormuz, che rimarrebbe sotto il controllo iraniano, e lo sblocco dei fondi congelati all'estero pari a 24 miliardi di dollari. La bozza prevederebbe inoltre 60 giorni di colloqui per un accordo definitivo sul programma nucleare. Teheran ribadirebbe l'impegno a non sviluppare armi nucleari, resterebbero esclusi dai negoziati il programma missilistico balistico iraniano e il sostegno ai gruppi armati regionali. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
3: A ridimensionare la portata dell'annuncio di Trump, Netanyahu, secondo Axios, sarebbe stato colto di sorpresa e dopo una telefonata con il presidente americano, il premier ha precisato che Israele non è parte dell'accordo, ma ha ribadito: l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Con Trump c'è pieno accordo. Continuano gli attacchi nel sud del Libano, l'esercito afferma di aver colpito obiettivi di Hezbollah, ma le vittime civili sono tantissime, oltre 3.700 dal 2 marzo.
1: A Villa Panfili l'incontro tra la premier Meloni e il presidente sudcoreano, che precede la firma degli accordi di cooperazione tra Italia e Sud Corea nei settori tecnologici e dell'economia sociale. La sicurezza e la stabilità dell'Indo-Pacifico è interesse strategico per l'Italia e il resto d'Europa, le parole della presidente del Consiglio, che poi sui social è tornata ad attaccare il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Diffonde video fake nel momento del suo intervento, non era in aula ma al Quirinale.
3: Le parole di ieri della premier, il ruolo dell'Unione Europea, la legge elettorale e i temi economici nel confronto tra i partiti.
4: La maggioranza conferma le posizioni sulla politica estera espresse ieri dalla premier. L'azzurro Tajani replica poi a Trump: sull'Europa è rilevante, quella in Iran dice non è la nostra guerra ma facciamo la nostra parte. Fratelli d'Italia sottolinea con soddisfazione l'entrata in vigore del patto europeo su migrazioni e asilo, e sulle prospettive del campo largo a sinistra interviene Marco Scurria.
5: Ma pur di non farci ritornare al governo, stanno mettendo insieme De Cristofaro e Renzi, De Cristofaro e Calenda.
4: I partiti si preparano anche all'arrivo in aula alla Camera della legge elettorale il 26 giugno, oltre 700 gli emendamenti presentati, 4 dalla maggioranza e gli altri dalle opposizioni, che pur con sfumature diverse nel merito lamentano l'impossibilità di intervenire sul cosiddetto Melonellum. Ma ci sono anche i temi economici, con Forza Italia e Noi Moderati che ribadiscono il no fermo a nuove tasse, mentre PD 5 Stelle e AVS criticano le politiche economiche del governo. In tanti mesi di governo le condizioni degli italiani non sono migliorate, ha detto ieri in aula Elly Schlein, e oggi De Cristofaro, Verdi Sinistra, afferma.
6: I principali giganteschi problemi dell'Italia sono il frutto del fatto che per 25 anni, per larga parte, abbiamo avuto governi di destra.
4: Noemi Giunta, GR3.
1: Le borse europee puntano su un'imminente fine della guerra in Iran. Milano positiva, bene anche Parigi e Francoforte. Scende il prezzo del petrolio con il Brent quotato $86 al barile. E sui mercati sale l'attesa per SpaceX, che arriva a Wall Street con un'operazione destinata a fare storia. La società aerospaziale di Elon Musk ha una valutazione che la pone tra le 10 aziende più capitalizzate al mondo.
7: Un debutto attesissimo, una visione industriale che punta su tre pilastri: lanci spaziali, rete satellitare Starlink e sviluppo dell'intelligenza artificiale. Un entusiasmo che si misura anche dalle richieste dei piccoli risparmiatori, che hanno raggiunto ordini per oltre 100 miliardi di dollari. Non mancano però i dubbi su una valutazione considerata molto

0: elevata. Ma quali segnali bisognerà monitorare? Robert Baron, analista.
1: È una quotazione monster, sicuramente avrà un momento di euforia nell'immediato, visto la pubblicità che è stata fatta, tutto da vedere nel breve periodo, di sicuro sposta liquidità su un unico titolo e bisognerà vedere effettivamente nelle prossime settimane cosa succede.
0: SpaceX ha un capitale di oltre 1.770 miliardi di dollari, che sale a 1.800 se si considerano le stock option, le azioni vincolanti dei dipendenti. Con questa operazione Elon Musk rafforza ulteriormente il suo peso sempre più al centro degli equilibri economici internazionali. Lorenzo Opice, GR3.
2: Messaggio del presidente Mattarella nella giornata internazionale contro il lavoro minorile. Una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, scrive il capo dello Stato, alimentata da povertà, disuguaglianze, conflitti e crisi umanitarie e che priva milioni di bambine, bambini e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro. Sul loro sfruttamento oggi la ricerca di Save the Children.
3: I dati sono stati resi pubblici oggi. Secondo Save the Children, il fenomeno nel nostro paese riguarda il 6,8% dei minori. Per UNICEF, inoltre, negli ultimi 5 anni, i lavoratori tra i 15 e i 17 anni sono più che raddoppiati, 18 gli infortuni mortali. Allargando lo sguardo, nel mondo sono oltre 100 milioni i bambini costretti a lavorare, la metà in lavori pericolosi, in miniera, nei campi a contatto con i pesticidi, nei cantieri o nelle fabbriche. Da parte di ANMIL, Associazione Mutilati e Invalidi del Lavoro, arriva un richiamo alle responsabilità di noi consumatori. Dietro i prodotti che arrivano da paesi lontani c'è il rischio che si nasconda lo sfruttamento dell'infanzia. Ma dove lavorano di preciso questi bambini? In Italia soprattutto nella ristorazione, nel commercio, in agricoltura e nei cantieri. Nel mondo il settore prevalente resta quello agricolo, con oltre il 60% dei casi concentrati nell'Africa subsahariana. Federico Mello, GR3.
4: Il viaggio di Papa Leone in Spagna nell'ultima tappa a Tenerife, nuovo appello per i migranti. Esiste anche un naufragio silenzioso dopo l'arrivo, ritrovarsi soli, senza lingua, esposti a chi approfitta della vulnerabilità. Integrare significa impedire questo secondo naufragio, è l'esortazione di Leone che poi si rivolge ai trafficanti.
5: Detenganse, conviertanse.
6: Fermatevi, convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio. È il monito di Leone XIV contro i trafficanti di esseri umani che trasformano la sofferenza altrui in un affare.
5: Per ogni vita
6: ingannata e sottomessa dovrete rispondere al giudizio di Dio. Da Plaza del Cristo a Santa Cruz de Tenerife risuona il grido di Giovanni Paolo II alla Valle dei Templi contro i mafiosi. Tenerife, ultima tappa del viaggio in Spagna. Il Papa incontra le realtà di integrazione dei migranti. L'ultima parola non può averla la paura, l'indifferenza, la violenza di chi specula sulla vita umana. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri, tuone il Papa, non darà pace, né onore né futuro. San Cristobal della Laguna, città senza mura, città aperta alle barriere più difficili da battere. Osserva, Leone, non sono sempre di pietra, a volte si trovano nello sguardo, nella paura o nell'indifferenza. Integrare non vuol dire cancellare il passato, né creare mondi paralleli, chiusi gli uni agli altri, dove le persone convivono senza incontrarsi realmente, ma è un cammino reciproco. Chi arriva impara ad abitare una terra nuova e chi accoglie impara ad allargare la propria casa senza diluire la propria identità né chiudere il cuore all'incontro. Con Luciano Pecoraro, Francesca Paltracca, GR3.
2: Il giudice dell'udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini nell'ambito dell'inchiesta sulle commesse in ANAS. Il reato contestato è corruzione. Il GUP ha disposto inoltre il patteggiamento in continuazione a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Il processo è fissato al 16 settembre.
4: L'inchiesta per la morte del piccolo Domenico Caliendo al Monaldi di Napoli a febbraio per le conseguenze del trapianto di un cuore danneggiato. Il giudice per le indagini preliminari di Napoli ha sospeso per un anno il primario dell'ospedale Guido Oppido, che operò il bimbo, e per 7 mesi la sua vice Emma Bergonzoni. Sono accusati di omicidio colposo e di falso materiale e ideologico.
2: Addio all'artista britannico David Hockney, importante esponente dell'arte contemporanea. Aveva 88 anni e morto nella sua casa di Londra. Le sue opere hanno raccontato il mondo con i caratteristici colori brillanti. La corrispondente.
7: Per i critici è l'artista che ha ridefinito il modo in cui guardiamo il mondo. Nato a Bradford nel 1937, città industriale del nord dell'Inghilterra, all'epoca dominata dal fumo delle fabbriche tessili, ha spesso ricordato come la sua infanzia fosse scura, cupa e fuligginosa, ma proprio tutto quel grigio ha raccontato lo ha spinto a cercare luce e colori altrove. Negli anni 60 Hockney è già una figura chiave della pop art britannica, quando si trasferisce in California. Nelle tele ormai iconiche le celebri piscine, l'acqua cristallina, i cieli saturi, che diventano il simbolo del sogno americano. La sua ricerca di innovazione non si è mai fermata. Con i collage fotografici e le Polaroid rivoluziona la prospettiva, sperimenta con la xerografia e tra i primi a usare il digitale, trasformando l'iPad in una tela del nuovo millennio. Prezzi stellari per ogni suo pezzo, mostre che registrano sempre il tutto esaurito e un pubblico internazionale e di tutta l'età. Ne hanno fatto il più popolare e amato tra gli artisti contemporanei. Da Londra, Natalia Auges per il GR3.
4: Direttore Nicola Raovic e direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Carlo Boninsegna e Patrizio Gotti. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il Meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
8: Abbiamo trasmesso GR3.
9: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Bentrovati alle 13.58, gli aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità. Partiamo dalla 21, code a tratti tra Caorso e lo svincolo Castelvetro verso Brescia. Ci spostiamo poi in A4. Ci sono code per un incidente tra Peschiera e Somma Campagna verso Padova e un incidente da segnalare 6 km dopo lo svincolo di Arluno verso Torino. Andiamo in A1 Milano-Bologna, code un veicolo in panne tra San Giuliano e allacciamento tangenziale ovest di Milano, direzione Bologna. Ci spostiamo poi in A10, qui code a tratti per traffico tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia verso il capoluogo Ligure. In A1 code per 6 km, un incidente, siamo tra Incise e Arezzo verso la capitale. In A3 un incidente da segnalare all'altezza dello svincolo di Porto in entrata verso Salerno e poi più a sud in A19 rallentamenti per incidente allo svincolo di Villabate verso Palermo. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: In serata nubi sparse al nord e ancora sull'Adriatico meridionale con locali piovasche sulle Alpi centro-occidentali e ampie schiarite invece sul resto del paese, con ventilazione debole e da nord. Domani, sabato 13 giugno, l'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata, ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
2: Wiki Radio, le voci della storia.
3: Luoghi.
4: Seneca Falls con Raffaella Baritono.
5: Nell'estremo nord dello stato di New York si trova Seneca Falls, cittadina situata nella regione dei Finger Lakes, gli 11 laghi di origine glaciale allungati da sud verso nord che richiamavano ai primi cartografi le dita di una mano. La sua fama non è legata soltanto al paesaggio, ma soprattutto al fatto di essere considerata la culla del movimento per i diritti delle donne, perché qui, nel luglio 1848, si tenne la prima convenzione pubblica su questo tema. Oggi Seneca Falls ospita l'unico parco storico tematico dedicato alla battaglia per il suffragio. Agli inizi dell'Ottocento Seneca Falls era situata in una regione in rapida crescita economica, favorita dalla costruzione di canali navigabili e dalle prime linee ferroviarie. Ma apparteneva anche al cosiddetto distretto ardente, compreso tra Rochester, Syracuse e Buffalo, dove si diffuse con particolare intensità il secondo grande risveglio religioso. Pastori itineranti metodisti, presbiteriani e battisti predicavano contro i pericoli del materialismo e invitavano alla rinascita spirituale. Nei grandi raduni all'aperto che vedevano la presenza di centinaia e a volte migliaia di persone, uomini e donne venivano esortati ad agire come soggetti morali autonomi, indipendentemente da classe, razza e genere. Era una religiosità anti-autoritaria e potenzialmente egualitaria, che valorizzava la coscienza individuale e chiamava ciascuno a impegnarsi concretamente per rendere più giusta la comunità. Da questo impulso nacquero numerose associazioni caritatevoli e filantropiche, nelle quali la partecipazione femminile fu altissima. In una società fondata sull'ideologia delle sfere separate, quella pubblica riservata agli uomini e la sfera domestica attribuita alle donne, queste associazioni permisero alle donne di agire nello spazio pubblico in nome della cura, della moralità e della domesticità. Si occuparono di istruzione, assistenza ai poveri, sostegno alle donne abbandonate, contrasto alla prostituzione e, in alcuni casi, gestione di asili, prigioni, luoghi di cura. Il secondo risveglio religioso costituì dunque un importante veicolo di affermazione della soggettività femminile pure entro i limiti dell'ideologia della domesticità. Protagoniste furono soprattutto donne bianche di classe media, ma nel New England esistevano anche associazioni filantropiche fondate e dirette da donne afroamericane libere, fondamentali per la loro comunità. A partire dagli anni 30 dell'Ottocento, uno dei principali terreni di mobilitazione femminile divenne la lotta contro la schiavitù, considerata il male morale assoluto della società americana. Le donne parteciparono al movimento abolizionista raccogliendo firme, fondi, organizzando conferenze, diffondendo pamphlet e petizioni, mobilitando l'opinione pubblica, spesso in stretta connessione con il movimento abolizionista britannico.
3: Persino nell'Inghilterra, dove per primo si affermò il movimento femminista, all'epoca vittoriana il posto della donna era nelle stanze domestiche, ancora molto lontano dalla Camera dei Comuni. La stessa regina Vittoria, che pur regnava con mano ferma sull'affezionato marito Alberto, nonché su milioni di sudditi di ogni colore, si dichiarò contro quella che chiamava la follia dei diritti femminili. La donna, in quell'era di costumi rigorosi, non usciva dalla casa. Se di condizione media o elevata, le sue iniziative non andavano oltre il party familiare, allietato dalla musica intorno al tavolino da tè. Poteva anche recarsi a teatro per l'opera, ma se voleva elevarsi non c'erano che i collegi di lusso, dove era istruita con rigido conformismo per il suo ruolo di domani. Naturalmente la donna lavorava, ma la scelta era fatta dagli uomini, i mestieri dove occorreva molta pazienza. Erano ammesse fin negli uffici della City, non per trattare affari, ma per rendere più spediti gli affari degli uomini. Poteva fare la vice madre, e anzi la professione della governante era la più frequente. Le più povere lavoravano di braccia, come nelle grandi lavanderie dense di fumo umido, e non si sognavano di rivendicare un più giusto orario di lavoro o provvidenze per la vecchiaia. È l'ambiente caro a Dickens, con la sua umile gente. E poiché era avvenuta la rivoluzione industriale, le donne furono utilizzate nelle fabbriche. Erano pagate meno e rendevano come gli uomini. In più, non avanzavano richieste. Del resto, alla donna in casa aspettavano compiti altrettanto duri. Non erano nati gli elettrodomestici a sollevarla dalle fatiche, e da sempre, in fondo, quelle fatiche erano le sue. Non c'era proprio ragione perché il mondo andasse diversamente.
5: Fu soprattutto William Lloyd Garrison, fondatore nel 1833 dell'American Anti-Slavery Society, a comprendere il potenziale politico delle donne, riconoscendo loro ruoli di vera leadership. Diceva Garrison: «I destini degli schiavi sono nelle mani delle donne americane». Tra queste, una delle figure più importanti fu Lucrezia Mott, quacchera, predicatrice, che insieme a Garrison contribuì alla fondazione della Anti-Slavery Society. Secondo la narrazione costruita più tardi dalle suffragiste, l'evento che fece emergere con forza il nesso tra lotta contro la schiavitù e subordinazione femminile, quello che contribuì alla nascita del cosiddetto mito di Seneca Falls, fu il congresso mondiale antischiavista di Londra del 1840. In quell'occasione si incontrarono Lucrezia Mott, già autorevole leader abolizionista e fondatrice della prima Anti-Slavery Society femminile di Filadelfia, ed Elisabetta Cady, di 24 anni più giovane, futura protagonista del suffragismo americano. Elizabeth, figlia di un influente giudice dello Stato di New York, si era appena sposata con l'abolizionista Henry Stanton.
6: Fratelli e sorelle, siamo riuniti oggi nella casa di Dio per unire quest'uomo e questa donna in matrimonio. Harry Brewster Stanton, vuoi tu sposare la qui presente Elizabeth, impegnandoti ad amarla e proteggerla nella buona e nella cattiva sorte finché la morte non vi separi?
7: Sì.
6: E tu, Elizabeth Cady? Vuoi sposare qui presente Harry Brewster Stanton e amarlo, rispettarlo, obbedirlo?
8: No, obbedirlo, no.
9: No, obbedirlo no. Amarlo, certo, e così proteggerlo, se mai di proteggerlo mi sarà dato. E onorarlo, come lui onorerà me. Ma obbedirlo no, perché anche a me Dio ha concesso la capacità di intendere.
7: E io non voglio che Elizabeth mi obbedisca ciecamente, come una schiava che teme la frusta. Non ci sarà frusta nel nostro matrimonio. Voglio che Elizabeth sia mia pari e che, se deve prestare obbedienza a una qualche autorità, questa sia la sua coscienza.
6: Allora non vi sposate più.
9: E perché non ci dovremmo sposare? Ma non vogliamo impegnarci a stringere questo patto sulla base di principi in cui noi non crediamo.
7: Reverendo, cancelli la parola obbedire dal giuramento e saremo felici di sottoscrivere questo contratto.
6: Giudice Cady, lei ha esperienza di legge. La cerimonia potrà ugualmente essere valida omettendo la parola obbedire.
10: Un contratto vale per ciò che contiene, e se il modo in cui viene stipulato non è contrario allo spirito della legge. Non è questo il caso.
6: Lei mi rassicura.
9: La rassicuro anch'io.
6: Ricominciamo. Tu, Elizabeth Cady, vuoi sposare qui presente Harry Brewster Stanton e amarlo e proteggerlo nella buona e nella cattiva sorte finché la morte non vi separi?
9: Sì.
6: Meno male.
8: Henry e Elizabeth, vi dichiaro marito e moglie. Adesso potete baciarvi.
9: Come sono felice per te, cara Elizabeth. Hai sposato un uomo che certo farà carriera.
11: Mi farò strada anch'io.
9: Partite subito per la luna di miele?
11: Sì, andiamo a Londra. C'è il congresso mondiale contro lo schiavismo. Henry fa parte della delegazione americana.
9: Sarò anch'io con mio marito a quel congresso. Mi farà piacere, Elizabeth, conoscerti e parlare con te. Tuo marito mi conosce già. Siamo amici. Il mio nome è Lucrezia Caffin Mott.
11: Chi è Lucrezia Mott, Henry?
10: Ah, è riuscita a parlarti in questa baraonda? Scommetto che ti avrà dato del tu, da brava quacchera.
11: Dice che siete amici.
10: Sicuro? Si dà molto da fare nel nostro movimento antischiavista. È molto brava. Avrai tutto il tempo di conoscerla a Londra o durante il viaggio. E ora, perché non cerchiamo di scappare?
5: La giovane coppia aveva deciso di trascorrere la luna di miele a Londra, seguendo i lavori dell'evento. L'avvio del congresso però fu alquanto burrascoso. Le donne americane che facevano parte della delegazione statunitense vennero escluse. Non poterono partecipare ai lavori né prendere la parola. Secondo la morale dell'epoca, infatti, parlare in pubblico non era considerato appropriato per una donna rispettabile. Nonostante le veementi proteste di alcuni uomini, tra cui lo stesso Garrison, furono costretti a seguire i lavori dalla tribuna riservata al pubblico.
12: Al congresso antischiavista le donne non erano ammesse come delegate. Solo come osservatrici. Ciò mandò Lucrezia Mott su tutte le furie.
9: Signor Presidente, protesto nel modo più energico. Voglio farle notare e far notare a tutta questa assemblea che non è coerente parlare di parità di diritti per i nostri infelici fratelli africani e poi negare questi stessi diritti alle donne, di qualsiasi colore esse siano.
10: Giusto, brava.
13: Anche giusto, torna a casa.
14: Occupati dei figli e della caccia.
9: Credevo che l'Inghilterra fosse più civile del mio paese e mi accorgo invece che per certi problemi è persino assai meno civile delle selve dell'Africa. In Africa alcune tribù hanno adottato da secoli l'uguaglianza dei sessi e vivono in...
13: Basta! Le donne non hanno diritto di parlare a questa assemblea!
15: Signori, colleghi, signori! Signora Mott, con la sua richiesta lei apre un problema nuovo al quale non siamo preparati. Una donna delegata a parlare in un'assemblea di uomini. Non ho nulla da eccepire sulla sua presenza. Se le donne partecipano a funzioni religiose, non vedo perché non possano o non debbano partecipare a riunioni di questo tipo. Tuttavia, non esiste ancora alcun strumento legale a cui lei può fare appello per chiedere la parola. È probabile che questo sia il frutto di pregiudizi, certo. Gli stessi che noi qui riuniti ci proponiamo di estirpare. Ebbene, signora Mott, non le resta che organizzare un congresso mondiale delle donne per combattere i pregiudizi maschili.
9: Non mancherò di ricordare questo suggerimento, signor Presidente, e di metterlo in atto. La ringrazio.
5: La lezione apparve chiara. Chi combatteva la schiavitù doveva interrogarsi anche sulla subordinazione delle donne. Elizabeth rimase profondamente colpita da quell'esperienza. A suo avviso, proprio quella ferita segnò l'inizio della sua conversione alla causa dei diritti delle donne. La contraddizione fra l'enunciazione dei diritti universali, secondo cui ogni individuo è titolare di diritti naturali come la vita, la libertà e la ricerca della felicità, come recitava la Dichiarazione di Indipendenza del 1776, e la realtà delle discriminazioni femminili, era stata denunciata sin dall'epoca rivoluzionaria. Nel 1776 Abigail Adams aveva invitato il marito e futuro presidente John Adams a ricordarsi delle donne, invitandolo a smantellare le norme giuridiche oppressive. Anche le donne, come si affermò in un pamphlet del 1780, erano nate per la libertà. Negli anni 30 dell'Ottocento, le sorelle abolizioniste Angelina e Sarah Grimké sostennero che i diritti delle donne erano diritti umani. Sara, nelle sue lettere sull'uguaglianza del 1838, denunciò poi l'uso distorto delle scritture, soprattutto del libro sulla Genesi, per giustificare la subordinazione femminile, e ricordò che dal punto di vista politico le donne contavano, come gli schiavi, solo per determinare il numero di seggi spettanti alla Camera, ma per il resto erano considerate una nullità. Nella primavera del 1847 i coniugi Stanton si trasferirono a Seneca Falls. L'anno successivo, in un caldo pomeriggio di luglio, in una casa della vicina Waterloo, i ricordi dell'esperienza londinese riemersero con forza, spingendo un gruppo di donne a promuovere un'iniziativa pubblica sul tema dei diritti. Nel salotto di Jane Hunt si riunirono Lucrezia Mott, Martha Wright, Elizabeth Cady Stanton e Mary Ann McClintock, legate da rapporti di parentela, amicizia, religione quacchera e impegno abolizionista. Il contesto internazionale sembrava favorevole. Nel 1848 l'Europa era attraversata da movimenti rivoluzionari e democratici. In Francia la rivoluzione aveva visto un ruolo chiave delle donne che rivendicavano i diritti civili e politici e la loro mobilitazione era stata registrata dalla stampa americana. Come scrisse il New York Herald, si viveva nell'età delle rivoluzioni e l'attività rivoluzionaria non riguardava più soltanto il vecchio mondo o il genere maschile. Anche le donne, osservava con evidente inquietudine il giornalista, stavano indossando l'armatura di guerra. Il 13 luglio 1848 quelle donne diedero voce a ciò che Elizabeth Cady Stanton avrebbe definito il torrente del mio malcontento accumulatosi nel corso del tempo. La battaglia contro la schiavitù rendeva ormai impossibile ignorare le discriminazioni subite dalle donne. Soprattutto quelle sposate non possedevano una piena personalità giuridica autonoma, non potevano amministrare liberamente denaro o proprietà, non avevano diritti sui figli, né accesso pieno all'istruzione superiore e alle professioni. Erano, come denunciavano, civilmente morte. Il 14 luglio 1848 il Seneca County Courier pubblicò l'annuncio di una convenzione convocata per discutere la condizione e i diritti sociali, civili e religiosi delle donne. La riunione si sarebbe tenuta il 19 e il 20 luglio presso la Wesleyan Chapel di Seneca Falls.
16: Seneca Falls Courier! Seneca Falls Courier! Il congresso per i diritti delle donne.
17: Ma che diavolo dici?
16: Il congresso delle donne a Seneca.
17: Dammi il giornale, ragazzo, e smetti di urlare sciocchezze.
18: Ma cosa dice? Cos'è questo congresso?
17: In prima pagina, ecco qua.
18: E cosa sarebbe questo congresso? Lo dice?
17: Congresso per i diritti delle donne. Un congresso per discutere le condizioni sociali, civili e religiose, al tempo stesso i diritti delle donne, si terrà nella cappella Wesleyana di Seneca Falls, stato di New York, il 19 e il 20 di questo mese di luglio 1848. I lavori inizieranno il giorno 19 alle ore 10. Il primo giorno saranno ammesse a partecipare soltanto le donne, mentre il secondo giorno tutti potranno entrare e ascoltare il discorso di Lucrezia Mott.
18: Parla la Mott, quella di Nantucket?
17: Sì, la conosce.
18: Altro che, sono tutti pazzi a Nantucket. E questa Mott è la più pazza di tutte. Si è mangiata persino la casa per far propaganda contro lo schiavismo. Fino all'ultimo centesimo ha speso per difendere la causa dei negri. E adesso viene fuori col femminismo.
17: Ma senti, Nantucket, si spiega, con i mariti marinai sempre in giro per il mondo a cacciare balene, scuoiare balene, vendere balene, sono le donne che portano le braghe, amministrano tutto loro, le donne.
18: Forse gli uomini cacciano balene perché hanno paura delle loro donne.
5: Con sorpresa delle organizzatrici, risposero all'appello quasi 300 persone. Poiché sarebbe apparso scandaloso che una donna presiedesse l'assemblea, la presidenza fu affidata a James Mott, marito di Lucrezia. Tra i partecipanti vi era anche il leader abolizionista afroamericano Frederick Douglass. Mancavano invece le donne afroamericane. Nei giorni precedenti, Elizabeth Cady Stanton, Lucrezia Mott e le altre attiviste prepararono il documento destinato a diventare il manifesto della protesta, la dichiarazione dei sentimenti. il testo fu modellato sulla dichiarazione di indipendenza americana. Come alla fine del Settecento Olympe de Gouges aveva riscritto al femminile la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, anche le donne riunite a Seneca Falls riformularono il testo del 1776, affermando che tutti gli uomini e tutte le donne sono creati uguali. E così come la dichiarazione elencava le accuse contro il re britannico per legittimare la rivolta, così la dichiarazione dei sentimenti elencava le discriminazioni subite dalle donne nei campi dell'istruzione, della proprietà, dei diritti politici e della morale sessuale.
12: Davvero vuoi copiare dalla Costituzione degli Stati Uniti? Diciamo che voglio modellare la nostra dichiarazione sulla Costituzione del nostro paese. Sentite qui. Dichiarazione dei diritti della donna. Quando nel corso degli eventi storici una parte della razza umana rivendica per sé nuovi diritti sanciti dalle leggi naturali e divine, il rispetto delle opinioni altrui impone che di tale rivendicazione si mettano in chiara luce le ragioni. Per noi esse sono evidenti e si riducono alla seguente proposizione: che l'uomo e la donna sono stati creati uguali. Ecco, io ho scritto fin qui.
9: Molto bene, Elizabeth, ma non basta. La nostra Costituzione ci offre qualche altro articolo che possiamo tranquillamente adattare alle nostre esigenze.
12: Se vuoi dettare, sono pronta.
9: La storia dell'umanità è una storia di continue usurpazioni commesse dall'uomo al fine di stabilire sulla persona della donna una assoluta tirannia. E adesso bisogna esemplificare. Su, ragazze, spremetevi il cervello. Tu, Marta, tu, Mary, anche tu, Janant, via! Suggerite qualcosa alla svelta, non abbiamo molto tempo.
12: L'uomo non ha mai permesso alla donna di esercitare il suo diritto al voto.
9: Col matrimonio l'uomo ha reso la donna impotente di fronte alla legge,
19: giacché le ha tolto ogni diritto alla proprietà, perfino il diritto di godere lo stipendio che una donna potrebbe guadagnarsi lavorando.
12: La donna è considerata irresponsabile dai codici in vigore. Non lei, ma il marito risponde di ciò che essa fa.
9: E va bene, peggio per loro. Propongo di inserire questo articolo. L'uomo ha reso la donna irresponsabile? Essa può commettere qualsiasi crimine, purché questo abbia luogo in presenza di suo marito. E ora passiamo alle richieste.
12: Per me ne basta una, se l'approvate.
9: Sentiamo, Elizabeth.
12: Ecco, noi sosteniamo che è dovere delle donne di questo paese assicurarsi il diritto al voto.
9: Elizabeth, questa mozione ci renderà ridicole. Noi non possiamo chiedere, non possiamo credere di ottenere...
12: E perché? Non dicevi che occorre combattere, che per cominciare bisogna sapere bene perché si combatte? E quello del voto è un nostro diritto.
9: Sì, ma questo significa precorrere i tempi. È troppo presto per chiedere il voto.
5: Il documento rivendicava non una cittadinanza generica, ma una piena cittadinanza. Solo il suffragio poteva spezzare la subordinazione gerarchica e affermare il principio dell'uguaglianza politica. Tuttavia, proprio la risoluzione sul voto fu la più controversa. Per molte rappresentava una richiesta troppo radicale, una sfida aperta alla separazione delle sfere e poteva compromettere le altre rivendicazioni. La mozione fu approvata soltanto dopo un acceso dibattito e grazie all'intervento di Frederick Douglass, che sostenne: «I diritti non hanno sesso».
12: Com'è andato il suo viaggio in Inghilterra, avvocato Douglass? Ho sentito che cercava fondi per un nuovo giornale.
20: Sì, signora Stanton. Il viaggio ha dato buoni frutti e il mio giornale uscirà.
21: Signora Stanton.
12: Che c'è, Jenny?
21: La signora Mott ha mandato questo.
9: Cara Elizabeth, un imprevisto e urgente impegno mi obbliga a recarmi immediatamente a New York. Non so quindi se riuscirò a venire a Seneca Falls in tempo per il congresso.
20: Ah. Qualche contrarietà?
12: Anche Lucrezia mi abbandona, sembra.
20: Signora Stanton, questo suo progetto di congresso mi interessa molto. La condizione della donna bianca non è poi tanto diversa da quella dei miei fratelli di colore. Lei sa certamente che io sono stato uno schiavo.
12: E ora vorrebbe aiutarmi.
20: Sì, come schiavo fuggiasco, come negro, come avvocato, come giornalista e anche come uomo.
12: Oddio la benedica. Avvocato Douglass, secondo lei qual è il privilegio più importante da conquistare per un negro?
20: Il voto. È la sola chiave capace di aprire le porte della libertà.
12: E per le donne?
20: Il voto è la sola via per l'eguaglianza.
12: Lei è disposta a ripetere queste sue affermazioni all'apertura del nostro congresso?
20: Avevo letto che il primo giorno sarebbero state ammesse soltanto le donne.
12: Il primo giorno volevamo proibire l'ingresso al nemico, ma lei non è un nemico.
0: Lei è un negro.
20: Ha vinto lei, signora Stanton. Ci sarò.
5: Con Seneca Falls iniziava così il travagliato percorso del movimento suffragista americano. Negli anni successivi si tennero nuove convenzioni sui diritti delle donne. Nel 1851, ad Akron, in Ohio, intervenne la ex schiava e predicatrice battista Sojourner Truth con il celebre discorso «Non sono anch'io una donna?». La sua domanda metteva in discussione non soltanto chi negava alle donne il riconoscimento politico, ma anche quelle donne bianche che, pur sostenendo l'allargamento dei diritti, non erano disposte a riconoscere pienamente l'uguaglianza razziale. Le contraddizioni della democrazia americana continuarono a proiettare la loro ombra sul movimento suffragista anche nei decenni successivi. Dopo la guerra civile si ruppe l'alleanza tra suffragiste, abolizionisti e partito repubblicano, soprattutto in occasione della ratifica del 15° emendamento che riconobbe il diritto di voto agli uomini afroamericani, ma introdusse nella Costituzione il riferimento all'individuo maschio, sancendo l'esclusione delle donne. Da quel momento il movimento suffragista divenne più autonomo, ma rimase profondamente segnato dalla linea del colore. Le donne afroamericane dovettero spesso organizzarsi separatamente, anche a causa della riluttanza delle suffragiste bianche del Sud a sfidare apertamente le leggi segregazioniste. Il movimento adottò due strategie principali. Da un lato l'azione Stato per Stato, poiché le leggi elettorali erano competenza dei singoli Stati. Dall'altro la richiesta di un emendamento costituzionale federale. Fu una battaglia lunga che mostrò la tenacia, la capacità organizzativa e la creatività politica delle suffragiste. Tentativi di votare sfidando la legge, scioperi fiscali, campagne di pressione, alleanze politiche, marce, parate, filmati, carovane automobilistiche e attività di lobbying presso deputati e senatori. Una delle mobilitazioni più spettacolari fu la parata organizzata a Washington nel 1913, il giorno precedente all'insediamento di Woodrow Wilson. In testa al corteo sfilava Inez Mulholland, vestita di bianco e a cavallo, figura allegorica della libertà, seguita da circa 5.000 donne organizzate per delegazioni statali. Anche in quell'occasione, tuttavia, le organizzatrici tentarono di limitare la partecipazione delle donne afroamericane. Una folla enorme assistette alla manifestazione. Non mancarono aggressioni e insulti, mentre la polizia si dimostrò incapace e spesso poco interessata a proteggere le manifestanti. Intanto, però, negli stati dell'Ovest il voto femminile era già diventato realtà. Il Wyoming lo riconobbe nel 1869, lo Utah nel 1870, seguirono Colorado e Idaho e nei primi anni del Novecento California, Arizona, Kansas. Ma il movimento comprese presto che la svolta decisiva sarebbe arrivata soltanto con un emendamento federale. La Prima Guerra Mondiale, così come accadde in altri paesi, accelerò il processo. Woodrow Wilson, inizialmente contrario al suffragio femminile, finì per sostenere la causa come riconoscimento del contributo offerto dalle donne durante il conflitto. Nel 1919 le due Camere del Congresso approvarono il 19° emendamento. Nel 1920 la ratifica del Tennessee ne consentì l'inserimento definitivo nella Costituzione americana. Si concludeva così la battaglia che aveva avuto in Seneca Falls il suo punto di partenza simbolico. Non fu però una vittoria pienamente inclusiva. Le donne afroamericane, così come molte donne appartenenti alle minoranze ispaniche, asiatiche e native americane, continuarono a incontrare ostacoli nell'esercizio effettivo del voto. Bisognerà attendere il Voting Rights Act del 1965 perché il diritto di voto venga garantito in modo più completo. E tuttavia, la forza simbolica di Seneca Falls continuò a esercitare la propria influenza. Nel 1921, per celebrare la ratifica del 19° emendamento, venne inaugurato al Campidoglio un monumento dedicato alle pioniere del suffragismo americano: Lucrezia Mott, Elizabeth Cady Stanton e Susan Anthony. Le tre figure emergono da un unico blocco di marmo. Una parte però venne lasciata grezza e incompiuta. Quella parte, non rifinita, attende ancora oggi, dopo più di 100 anni dal 1920, di ospitare il ritratto della prima donna presidente degli Stati Uniti d'America.
4: Raffaella Baritono ha raccontato Seneca Falls, cittadina dello stato di New York, dove nel 1848 viene firmata la prima convenzione pubblica sui diritti delle donne. Realizzazione di Natascia Cerqueti.
0: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
1: Rai Radio 3.
22: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
23: L'idealista. Tutta la musica in una lista.
24: Buon pomeriggio e un saluto da Marco Boccitto al microfono dell'Idealista, i 30 minuti di musica con 5 ascolti avvitati a un tema ogni giorno diverso che si intrufolano qui a Radio 3 tra Wikiradio e il pomeriggio di Fahrenheit. C'è Luca Marchese oggi in regia, il tecnico Davide Gabrielli in console, il programma a cura di Monica Nonno e Valerio Corzani, e consente di inviare messaggi al 335-56-34296. Abbiamo intitolato la puntata di questo venerdì 12 giugno Fiumi di musica che si incontrano, e vediamo dove ci condurranno questi fiumi e queste metafore fluviali. Parliamo di 5 confluenze sul sax di Gary Bartz, un sassofonista e compositore di Baltimora, classe 1940, ancora in pista, in attività, a dispetto degli 86 anni che compirà il prossimo settembre. È un musicista jazzista apparentemente di seconda fila, che invece nel corso del tempo ha sviluppato intorno a sé, intorno alla sua musica, al suo modo di fare musica, un vero e proprio culto, come si dice, piccolo ma significativo. Si può dire che abbia costruito la sua sfera di influenza nell'arco di 6 decenni, una quantità considerevole di tempo, e a più riprese ha avuto anche il privilegio di poter vivere in prima persona il rispetto, la passione delle nuove generazioni, di una generazione dopo l'altra, direi, per appunto la sua musica. Si è formato quando di anni ne aveva appena 20 o poco più, lavorando con gente come Mingus, Max Roach e Abby Lincoln. È transitato nei Jazz Messengers di Art Blakey ed è approdato anche al Miles Davis, cosiddetto elettrico. A quel punto, siamo alla seconda metà degli anni 60, si è messo in proprio, ancora in bilico tra hard bop e free jazz, ma con dei segnali precisi di una direzione già in parte intrapresa, un'ispirazione per ora vagamente cosmica, sono pur sempre gli anni dell'uomo sulla luna, che decolla con dischi come Another Earth del 1968. Con lui ci sono tra gli altri Farrah Sanders, che suona il sax tenore nel brano che dà il titolo all'album, nella lunga composizione che dà il titolo all'album. In questo brano troviamo invece Stanley Cowell al pianoforte, Reggie Workman al basso, Freddie Waits alla batteria. Si intitola Perielio e Afelio, un brano dedicato ai punti di minima e massima distanza dal sole della terra. Gary Bartz, Perihelion and Aphelion.

L'anno successivo, il 1969, Gary Bartz sembra tornare sulla Terra dopo questa sorta di viaggio astrale, un genere molto in voga in quel periodo, e incide un disco intitolato Home, casa, non per niente. In realtà quello che appare all'orizzonte è una sorta di altro pianeta e forse anche un'altra casa, l'Africa, che vista dagli Stati Uniti è sempre un'immagine un po' sfocata, ma che per un jazzista o musicista con una coscienza African American così ben strutturata, soprattutto in quegli anni di affermazione dei diritti dei neroamericani, beh, l'Africa è un potente punto di riferimento non solo simbolico a cui tendere. C'è una parentesi importante in questa storia, perché nel 70 Gary Bartz si unisce alla band di Miles Davis e suona all'isola di Wight e in una serie di concerti a Washington al Cellar Door, e ce ne sono tracce in un album del 71 di Miles Davis chiamato Live Evil, ma per i completisti di Gary Bartz se ne possono trovare ulteriori tracce poi in un box uscito molto più recentemente intitolato Cellar Door Sessions, appunto con le registrazioni dei concerti successivi di Washington. Ma a quel punto Gary Bartz è pronto per un nuovo salto e per battezzare il suo gruppo personale non esita così ad attingere dal profondo delle antiche filosofie africane, tirando fuori una parola che può essere un sostantivo, un suffisso, ma è anche un concetto molto articolato. La parola è Ntu, che in superficie indica genericamente una persona, un essere umano, ma più in profondità appunto è l'energia vitale che connette tutti gli esseri umani e ogni entità vivente dell'universo, come anche il tempo e lo spazio. Di questo periodo sono dischi molto informati, istruiti da questa tendenza così afrocentrica: Harlem Bush Music e Taifa, e Harlem Bush Music Uhuru, un'altra parola chiave presa dallo Swahili, un grido di libertà che in quegli anni, gli anni delle indipendenze africane, insomma, attraversava un po' tutto il continente. Poi è la volta di un live, un concerto registrato a Montreux, al Festival Jazz di Montreux nel 1973, e ne viene fuori un doppio album che è probabilmente il disco dei tanti incisi da Gary Bartz che ha venduto di più, che ha influito di più anche sul futuro. Contiene anche un brano manifesto in cui lo si può ascoltare anche come cantante oltre che come sassofonista, mentre canta qualcosa che in questo caso attinge da una poesia giovanile di Langston Hughes, il poeta African American Langston Hughes, dedicata tra l'altro a William Du Bois, attivista, storico, saggista, poeta a sua volta, di padre bianco e di madre nera, che era scomparso in esilio, era stato perseguitato dal governo degli Stati Uniti, era stato costretto a riparare in Ghana e lì era scomparso una decina di anni prima. E la poesia è quella che dice: ho conosciuto fiumi antichi come il mondo e più vecchi del flusso del sangue nelle vene umane. E poi vengono citati una serie di fiumi importanti dell'antichità, dall'Eufrate, ma anche il Congo, il Nilo e il Mississippi, dove Abby Lincoln venne e arrivò a New Orleans e ho visto appunto anche le sue acque fangose diventare dorate al tramonto. Ha preso ispirazione da questi versi per un brano Gary Bartz, per un brano intitolato appunto I've Known Rivers and Other Bodies.

I've known Rivers, Gary Barts and You Troop. Con dolore ce ne andiamo proprio su quando esplode l'assolo di sax di Gary Barts, che da qui comincia a far scorrere davvero un fiume di musica che arriva con una corrente impetuosa fino ai giorni nostri. Inizia infatti qui forse il futuro di Gary Barts, che vincerà paradossalmente due Grammy per il suo lavoro su dischi di altri, Illuminations di McCoy Tyner e il bellissimo Habana di Roy Hargrove. Ma la stagione del Land to Troop, che sembra esaurita a questo punto, invece diventerà appetibile per i campionatori degli artisti rap, il nutrimento per l'ondata del cosiddetto acid jazz nel Regno Unito e altro ancora di amabile per nuove generazioni di musicisti cresciuti proprio con quel suono in testa. E la cosa sembra suonare ancora più valida in questi ultimi 10 anni, quando è sembrato naturale che Gary Barts finisse nell'orbita, nella corrente della Jazz is Dead, il laboratorio di Adrian Yaoundji e Ali Shahid Mohammed, che vengono proprio dal mondo dell'hip hop, uno come produttore, l'altro come membro degli A Tribe Called Quest, e quindi lo ritroviamo in un catalogo che rimette in circolo le energie sopite, la devozione verso questi artisti appunto di culto, come si dice, rimasti un po' in un limbo creativo dopo exploit che hanno avuto per lo più come baricentro temporale gli anni 70. E allora, dal volume 6 della serie Jazz is Dead, Gary Barts, The Instant Moods.

È interessante anche la modalità di lavoro inaugurata o riportata in auge, per meglio dire, dalla serie Jazz is Dead. Non ci sono sovraincisioni, non sono previste collaborazioni a distanza, tutto avviene in tempo reale, in studio, guardandosi negli occhi. E qualcosa di molto simile è accaduto nell'incontro tra Gary Bartz e il collettivo Maisha, un altro collettivo di musicisti devoti allo spiritual jazz di Gary Bartz. E così c'è un volume con una collaborazione con Gary Bartz entrato nella serie, che in questo caso si chiama Direct to Disc, sessioni di registrazione che appunto suggeriscono la stessa immediatezza. E allora l'incontro tra questo ensemble britannico guidato dal batterista Jack Long e Gary Bartz lo rappresentiamo con un brano che viene ripescato nel disco. Ci sono brani originali ma anche brani del passato di Gary Bartz. Questo arriva proprio dal suo periodo con gli Untwo Troupe, il periodo più afrocentrico. Torna questa parolina magica della lingua swahili, Uhuru, che sta per libertà. Il brano si chiama Uhuru Sasa.

E dopo Maisha, altro giro, altra collaborazione, un altro mettersi a disposizione, altra confluenza di fiumi e peraltro ancora un collettivo musicale britannico, si chiamano Your Brother's Keeper, un gruppo emergente sulla scena jazz londinese. L'album realizzato insieme al loro mito assoluto Gary Barz uscirà venerdì prossimo con il titolo di Where Rivers Meet, dove si incontrano i fiumi, ed eccola la metafora fluviale che torna ai fiumi antichi di Langston Hughes, ripresi, riformulati da Gary Barz, che si mescolano alle acque che scorrono oggi sotto i ponti del mondo. Ancora musica in parte improvvisata, frutto di una creazione collettiva con questi groove modali e pennellate di elettronica che fanno un po' da collante al materiale che troviamo in questo Where Rivers Meet, che troveremo appunto in questo disco che esce la prossima settimana. Your Brother's Keeper e Gary Barz, il brano si chiama Cauldron.

0: Your Brother's Keeper e Gary Bartz, ovvero i discepoli e il loro maestro, un maestro del jazz che dimostra ancora un'invidiabile energia creativa a dispetto dei suoi 85 anni. Questa anticipazione di Where River Meet chiude questa puntata dell'Idealista, quindi Marco Boccitto ringrazia per i messaggi, per l'ascolto partecipativo, per tutto, e vi rimanda anche a Rai Play Sound per questa e altre puntate del nostro programma, al microfono del quale da lunedì ritorna Valerio Corzani. Per ora buon pomeriggio su Radio 3 con Fahrenheit. Saluti da Marco Boccitto. Yeah, yeah, yeah.
1: Per la prima volta in Italia una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto su mart.tn.it.

0: Ore 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
4: Fahrenheit. I libri e le idee.
5: Venerdì 12 giugno 2026, questa è Radio 3, questa è Fahrenheit, sono le 15:01 in questo momento e con me Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, la regia di Giovanna Savignano, accanto a lei Riccardo Bruno. Beh, una giornata di libri e di idee, le nostre cose preferite. Per i libri sceglierei Borges, il gigante della letteratura diventato sinonimo della letteratura lui stesso. È mancato 40 anni fa, come oggi, come domenica, perché è il 14 giugno la sua data. E noi come ricordare questo gigante? Ecco, chiedo aiuto a voi. Guardate un po', 335-5634-296. Avete un Borges dell'animo, un racconto, qualcosa che vi riporti a quei territori onirici, desueti, labirintici a cui ci ha abituato e di cui è stato l'iniziatore? Realismo magico, lo dobbiamo a lui, è stato lui l'iniziatore di tutto questo. E c'è un altro grande iniziatore, tutt'altra arte, e si tratta di David Hockney. Si è spento oggi, il gigante della pittura, quello che è passato dal pennello all'iPad. Una vita, sembra felice la vita di David Hockney, è riuscito a spaziare, a raccontare la meravigliosa California quelle grandi piscine. Il suo, ecco, per esempio Big Splash, l'avete presente il dipinto? Finisce qui la nostra sigla perfettamente, su quel tuffo, su quel spruzzo d'acqua. È veramente un pilastro dell'arte pop di Hockney. Riesce a incapsulare la cultura pop del tempo libero californiano degli anni 60. Non ci sono figure umane, c'è un trampolino, c'è qualcuno che si è già gettato nella piscina. La piscina rimarrà uno dei suoi temi, che lui declinerà in tutti i modi fino agli ultimi anni, dove si cimenterà anche con la pittura sul telefonino. Oggi lo ricordiamo così, questa non è una trasmissione d'arte, meno male che c'è Elena Del Drago, perché domani alle 13 sarà raccontato molto meglio questo gigante dell'arte, ma anche della una certa filosofia, uno stile di vita e di un immaginario. Ha davvero colonizzato un immaginario collettivo, il grande David Hockney. Ma torniamo a quello che è la realtà, i giorni che viviamo. Siamo in un mondo pieno di rumori di guerra, e quindi a Fahrenheit vogliamo chiederci come suona la pace. E siamo in un mondo di frontiere sempre più controllate, e a Fahrenheit vogliamo chiederci come suona la parola remigrazione. Fahrenheit, i libri, le idee, ma anche cerca di scassinare anche le parole, cerca di capirle, di entrarci dentro. Maurizio Ambrosini, buonasera.
6: Buonasera a voi, grazie di avermi invitato.
5: Ben arrivato a Fahrenheit, insegna sociologia delle migrazioni all'Università degli Studi di Milano ed è responsabile scientifico del Centro Studi MEDI, Migrazioni nel Mediterraneo di Genova, e dirige la rivista Mondi Migranti e la scuola estiva di sociologia delle migrazioni. Mi piace anche ricordare un suo titolo per il Mulino di quest'anno, sociologia delle migrazioni, appunto. Senta, cerchiamo di capire un po' questa parola, che è una parola nuova, neonata nel nostro vocabolario, già non solo brandita ma usata, ancora purtroppo non usurata, ma molto usata. E lei in uno scritto che ho qui sotto mano pone un problema. Lei scrive: prima ancora di essere un attacco ai diritti umani, la remigrazione per Ambrosini è semplicemente irrealistica. Perché, professore?
6: Diciamo anzitutto che la remigrazione è fondamentalmente uno stato d'animo, è un moto del pensiero e dei sentimenti. Significa molte cose abbastanza vaghe. Sostanzialmente antipatia verso immigrati e rifugiati, desiderio di mandarli via, di purificare le basi etniche della nazione. Ma è irrealistica perché se scende alla pratica, le proposte legislative che cercano di concretizzarla non possono raggiungere quegli intenti. Le proposte poi, anche quella di Rete Popolare in Italia, parlano di fermare i decreti flussi, di ripristinare il diritto di sangue per l'accesso alla cittadinanza senza limiti generazionali, ma non si parla per esempio di deportazioni di massa, non sono plausibili. E poi c'è tutto il problema delle coppie miste, c'è il problema di chi nel frattempo ha acquisito la cittadinanza italiana o tedesca o di un altro paese. C'è il problema dei figli di immigrati che sono cresciuti qui, sono cittadini, hanno studiato, non hanno più nessun legame con i paesi di origine. Per questo è un sentimento, ma anche, se cerca di tradursi in proposta, una idea politica irrealistica.
5: Ed è molto realista invece lo sguardo di due ragazzi italiani che si chiamano Kilian e Lukman, che mandano una lettera aperta e pubblicata anche da Roma Today, probabilmente ci torneranno anche domani nella trasmissione 30 minuti alle ore 17:30. Luigi Spinola sarà il panottico sulle due piazze romane che sono assolutamente divise l'una dall'altra, una Prati e una che parte dal Colosseo. Ci sono due manifestazioni proprio su questi temi assolutamente contrarie, e Luigi Spinola opposte, mi esprimo meglio, e Luigi Spinola racconterà in diretta le due piazze. Ecco, probabilmente sarà anche ripresa in 30 minuti questa lettera così realista, come dicevamo. Ci chiamiamo Kilian e Lukman e siamo due ragazzi italiani, scrivono. Non avremmo mai pensato di dover scrivere una lettera come questa. In realtà non avremmo mai pensato di dover spiegare perché apparteniamo al paese in cui siamo cresciuti. Eppure, dopo aver sentito parlare di remigrazione e aver visto che delle persone scenderanno in piazza per sostenerla, ci siamo resi conto che il silenzio sarebbe stato più doloroso delle parole. Siamo due ragazzi italiani, non siamo un'idea politica, non siamo uno slogan, continua la nostra questa lettera. E devo dire che, professor Ambrosini, mi chiedo come mai gli ultra sovranisti, il governo sta richiamando immigrati. Lei sempre sostiene in questo pezzo che è sul Settimana News, proprio su questo tema. Cioè che in modo paradossale gli ultrasovranisti richiamano immigrati. In che senso, professore?
6: Perché c'è questa visione da parte di alcuni esponenti, alcune correnti politiche, che tutte le persone che non hanno origini etniche nazionali, che non sono geneticamente, per così dire, appartenenti alla nazione, sono da considerare alieni, sono da considerare diversi e quindi da tenere separati e, se possibile, almeno nelle aspirazioni, da rimandare al presunto paese d'origine, anche quando questo presunto paese d'origine è quello dei genitori o dei nonni. Quindi è una sorta di sogno di purezza etnica e persino razziale della nazione, il sogno di recuperare un'omogeneità che si è perduta, che non esiste più, ma che evidentemente suscita nostalgie e aspirazioni che guardano al passato.
5: Remigrazione, una parola che sembra ripulita, che è così imborghesita, eppure nasconde uno scrigno di violenza, un cuore di... Senta, Martina Marchiò è un'operatrice umanitaria e attualmente vicepresidente di Medici Senza Frontiere. La saluto, Martina Marchiò, ben arrivata a Fahrenheit.
0: Grazie mille, buongiorno a tutti e a tutte.
5: Dicevamo che questo è un mondo senza frontiere, è un mondo pieno di frontiere, scusate, sempre più controllate, e quindi ci chiedevamo come suona la parola remigrazione. Questo è un mondo pieno di rumori di guerra. Come suona la pace? Lo chiedo proprio a lei.
0: Beh, diciamo che la pace per me suona come, per esempio, la risata dei bambini a Gaza che continuano a far volare gli aquiloni nonostante sopra questi aquiloni ci siano i droni con quel ronzio inconfondibile, e la stessa risata che ho ritrovato in un altro gruppo di bambini nella mia ultima esperienza a Gaza City. Loro si ritrovavano tutti i pomeriggi a giocare in una macchina carbonizzata che era diventata il loro parco giochi, quindi li sentivo ridere, chiacchierare, rincorrersi, e quindi ecco al suono della risata dei bambini che resistono, quindi si attaccano con le unghie e con i denti alla loro infanzia, anche se Israele ha cercato di cancellarla. E chiaramente la pace per me suona anche come la musica, e la musica di fine giornata con le mie colleghe palestinesi che sempre a Gaza e spesso mettevamo... chiudendoci in una stanza del nostro ambulatorio dopo tutta la giornata di lavoro, dopo aver magari visto 600-700 pazienti, avevamo una mezz'oretta in cui ci chiudevamo in questa stanza, solo donne, mettevamo la musica e ballavamo insieme. E ballavamo nonostante fuori continuassero a cadere i missili, le bombe e di nuovo questo ronzio dei droni che è inconfondibile, non abbandona mai.
5: Devo dire che questo ricordo, questo racconto che lei ci dona, davvero è come se fosse un dono questo, di queste operatrici che si chiudono in una stanza e che lì sfogano tutta la loro ansia e la loro disperazione ballando, è in un dialogo con quello che si farà da qui a poche ore, perché la pace suona qui, organizzata con Asso Concerti e Medici Senza Frontiere, è un video manifesto. Su maxi schermi dei concerti estivi lo vedrete, parteciperanno anche Sonia Bergamasco, Neri Marco Re, Pierpaolo Spollon, per cercare di sovrastare il mondo coperto dal rumore delle bombe con la musica. Quindi sono proprio in dialogo questi due modi di resistenza civile, così anche poetica, che Martina Marchiò ci ha raccontato. E come si...
0: La musica...
5: Non è troppo poco, secondo lei? Non le sembra una cosa quasi infantile? Non possiamo essere tacciati di questo, di infantilismo, di pacifintismo? Che cosa significa scendere in piazza e fare musica per lei?
0: La musica per me significa unione, aggregazione. La musica crea dei ponti, crea dei momenti in cui le persone si uniscono e i palchi, le piazze possono diventare spazi politici, possono portare dei messaggi importanti. È fondamentale combattere il silenzio complice anche con la musica, anche in questi momenti in cui le persone si ritrovano per godere insieme di un attimo di leggerezza. Ed è proprio in questo spazio che ci può essere anche uno spiraglio per parlare di cause importanti, per rendersi conto che in realtà mentre noi siamo in quello spazio a godere del nostro privilegio, da qualche altra parte nel mondo invece non è la stessa cosa per molte persone. E quindi io sono veramente fiduciosa che questa campagna unirà tantissime persone, che mobiliterà la gente e che sicuramente ecco ci saranno tante persone coraggiose che sceglieranno di essere attive, di essere attivi a livello di voce, a livello di parola, e ovviamente la musica ci parla anche di corpi, quindi anche dei corpi che possono diventare spazio politico ancora una volta ed esserci per tutti quei posti del mondo in cui ci sono delle crisi attive. Sono più di 50 le zone di conflitto.
5: E lei
0: oggi
5: ne conta nella sua esperienza notevoli, perché ha lavorato a Gaza, in Afghanistan, nella Repubblica Democratica del Congo, in Messico, Etiopia, Mozambico, Sud Sudan, insomma è stata ed è molto attiva, e con lei ne peschiamo una di testimonianza, come quella di Elisa Manzini, che è pediatra di Medici Senza Frontiere in Yemen, e dice questo: nel reparto pediatrico di Haidan, nel nord dello Yemen, a un certo punto il rumore più forte non era più quello delle bombe o del monitor ospedaliero, era quello di bottiglie di plastica riempite di sassolini e usate come maracas improvvisate per aiutare i bambini malnutriti a recuperare capacità motorie e cognitive. Per la prima volta dopo giorni quel reparto era pieno di rumore, gioco e vita. Era un caos bellissimo. Maurizio Ambrosini, torno a lei. Torno a lei con una domanda gigantesca, cioè mi chiedo, secondo lei, che studia, è lo studioso di sociologia delle migrazioni all'Università di Milano, se è possibile contrastare la deriva della remigrazione, di questa anche dare per scontato che si possa parlare di remigrazione, come se non fosse così nulla.
6: Ma io direi che la realtà alla fine è superiore alle ideologie. La stessa proposta di legge sulla remigrazione in Italia a un certo punto dice se sono proprio necessari degli ingressi per motivi di lavoro, che siano prevalentemente europei. Cioè anche la proposta sulla remigrazione ammette che c'è un fabbisogno di manodopera. I governi di oggi, quello italiano e gli altri in Europa, stanno riaprendo le frontiere all'immigrazione per lavoro. Quindi, mentre c'è, non solo nella propaganda della remigrazione, ma persino nei discorsi ufficiali dell'Unione Europea, una visione negativa dell'immigrazione ridotta agli arrivi delle persone in cerca di asilo, dall'altra parte, quegli stessi governi, quelle stesse istituzioni europee aprono le porte all'arrivo di nuovi immigrati. Quindi è la realtà di un'economia, di una società, penso per esempio alle famiglie che hanno anziani e bambini da assistere o di persone con disabilità bisognose di assistenza, la realtà chiede l'immigrazione. E non ci sarà propaganda che potrà scongiurare questo arrivo, se non al prezzo di fermare lo sviluppo economico e di mettere in difficoltà serie molte famiglie che dell'immigrazione hanno bisogno. Quindi certo c'è una battaglia ideale che va avanti, che è necessaria, ma la remigrazione è sconfitta in radice da quello che sta succedendo nel mondo economico e nella società.
5: Professore, senta, io le girerei la domanda di un ascoltatore, anche se esula un po' dalla sua competenza, ma secondo me attraverso la sua esperienza può dare una risposta. Magari Luca questa risposta la userà a sua volta quando qualcuno gli chiede allora, ma parla di etnie, quindi dice bisogna essere puri in nome di una purezza etnica, addirittura di purezza di razza. Devo dire che solo dirlo mi sembra impossibile poter parlare di questi argomenti. Comunque Luca dice: ma la presunta purezza etnica è mai esistita, specie in Italia? Forse esiste tra i rarissimi popoli nativi in qualche foresta, forse in Amazzonia o chissà dove, se sono sopravvissuti alla distruzione. Si chiede Luca: secondo lei, professore, esiste? Cosa può rispondere Luca a un suo interlocutore magari un po' arrabbiato?
6: Ma la sociologia ci dice che le nazioni, le identità nazionali sono delle costruzioni, A un certo punto è prevalsa l'idea che le persone che vivono in un certo territorio formino una nazione. Gli stati nazionali hanno poi lavorato molto per cercare di costruire una solidarietà nazionale. Pensiamo per esempio alla bandiera, l'inno nazionale, pensiamo all'imposizione di una lingua unica attraverso l'istruzione obbligatoria. Quindi in realtà la purezza etnica non esiste, ma può essere costruita, per così dire. E questo processo va avanti, pensiamo anche a persone che sono naturalizzate o che sono figlie a loro volta di immigrati e che pure hanno cominciato a condividere anche loro l'idea di una nazione omogenea, solidale, che si deve difendere rispetto all'arrivo di qualcun altro presentato e vissuto come estraneo. Quindi risponderei, la purezza etnica in sé non esiste, non è mai esistita, ma si può però cercare di costruire politicamente, culturalmente, mediaticamente, e può diventare un disegno pericoloso.
5: Mi sembra molto chiaro, professore, come sempre del resto dei suoi interventi, fortunatamente. Martina Merchiò, torno a lei perché in nome proprio di questa, nel segno di questa campagna che è così poetica e così musicale, cioè La pace sono qui, realizzata da Medici Senza Frontiere e Asso Concerti, questo video manifesto proiettato nei principali concerti italiani, e il tema è di una portata grandissima, altamente culturale. E cosa racconta il suono della guerra e cosa racconta il suono della pace?
0: Beh, la guerra per me a livello soprattutto acustico, i suoni che mi sono portata dietro spesso, poi anche ritornata dalle varie esperienze con Medici Senza Frontiere, erano i suoni ovviamente legati a quell'assenza di silenzio costante che si ha in tantissimi luoghi in cui operiamo. Prima parlavo del ronzio dei droni, che spesso vengono anche chiamati in maniera scherzosa zanzare, proprio per questo ronzio costante che ti accompagna giorno e notte anche quando ti metti a letto, ma mi porto dietro anche ovviamente il sibilo dei missili, il boato delle esplosioni, e questo suono fortissimo dei jet che passano a tutta velocità sopra di te, spezzando, rompendo la barriera del suono, e tutto questo ovviamente poi ti porta a rimanere sempre attivo, sempre allerta. Una volta ritornato nel tuo paese d'origine non riesci più a stare nel silenzio, perché l'assenza di silenzio è diventata parte costante del tuo quotidiano. E invece la pace per me, appunto, sono proprio quei momenti di leggerezza che le persone cercano di ritagliarsi anche in questi contesti. Sono quei momenti in cui la vita sembra spingere di più, sembra avere la meglio sulla morte, e quindi ci sono momenti, come dicevo prima, in cui si balla, momenti in cui si chiacchiera, momenti in cui ci si ritaglia un momento per sorseggiare una tazza di tè insieme, e ci sono momenti in cui ci si ritrova la sera a raccontarsi storie di vita, e questa è la vita che continua a resistere. Quindi secondo me il suono del chiacchierare, il suono delle risate delle persone che dicono ancora una volta ci sono ancora vivo, e fortunatamente posso vedere una nuova alba.
5: Martina Merchiò, la ringrazio, ricordo che è operatrice umanitaria, attualmente vicepresidente di Medici Senza Frontiere. Ricordo anche che il Centro Astalli ha espresso profonda preoccupazione per l'applicazione del nuovo sistema comune di asilo europeo, a proposito del patto europeo su migrazione e asilo, appunto, in vigore da oggi. Astalli è fermo nella sua posizione, non si misuri il successo dal numero di rimpatri. E ringrazio anche Maurizio Ambrosini, che, come ricordavo, insegna sociologia delle migrazioni all'Università degli Studi di Milano, che ha ragionato, offerto delle riflessioni molto importanti e molto chiare proprio sull'uso della parola remigrazione e sulla parola stessa che ormai è entrata nel vocabolario di molti, che comunque registriamo, di cui registriamo questa forza anche, che Maurizio Ambrosini ha smantellato anche, devo dire, notevolmente. Grazie, professore.
6: grazie a voi dell'invito.
5: Grazie ancora a Martina Marchiò. Ricordo che per chi si volesse collegare con le due piazze in opposizione, cioè quella di Prati e Colosseo, su questi temi che domani appunto vedranno Roma ecco protagonista con coloro che le popoleranno, c'è Luigi Spinola, perché in 30 minuti darà proprio la cronaca di queste due piazze alle ore 17:30, quindi ci collegheremo con Luigi Spinola per chi non sarà in piazza, nella piazza che sceglie, speriamo che sia quella giusta. E I'm Sorry, Hot House Flowers, People è l'album del 1988.

proposito di contaminazioni culturali e non solo in nome della purezza, ecco, arrivano gli Hothouse Flowers, cioè questi fiori di serra. Sono un gruppo musicale rock irlandese, ma che mescola combinazioni e tradizioni completamente diverse. E ci sono influenze rock, gospel, come sentivamo, sembravano quasi Blues Brothers, è un pezzo dell'85, soul. Ecco, a proposito di questo, I'm Sorry, e questo è il nostro album di oggi. L'album di oggi ce lo porteremo fino alle 6, quindi insomma ne scopriremo altri di questi pezzi di Hothouse Flowers, ma andiamo alle spiagge, quelle proprio tranquille, dove il mare scorre fluido, meraviglioso, dove ci si può rilassare, sono tutti gentili. Caccia al libro.

0: Ah, vedi, vedi, vedi cosa ha scelto Giovanna Savignano per stare su questa spiaggia meravigliosa, tranquilla, con le conchiglie, quasi quella di Paolo Conte e Bruno Lauzi. Onda su onda, chissà perché mi viene questa suggestione. Marina, ascoltando e immaginando Caccia al Libro. Buonasera a chi cerca, come Luca. Cosa cerca di bello?
1: Buonasera, io sto cercando un libro che si intitola L'arrampicata sportiva.
0: Ah, vedi, niente mare ma montagna.
1: Sì, andiamo in montagna.
0: Andiamo in montagna, va bene lo stesso, noi ci piace comunque. Caccia al Libro 0636865666, l'elenco dei libri cacciati in moduli per cercare e offrire su Rai Play Sound. E in più il listone lungo, che in questo caso a cui possiamo aggiungere questo libro che si intitola L'arrampicata sportiva di Hoepli, la casa editrice 1989, però faccio dire a lei chi sono gli scrittori.
1: Gli autori sono Gullich e Kubin. Bene. Wolfgang Gullich e Andreas Kubin.
0: Perfetto, chi sono? Alpinisti, esploratori?
1: Allora, Gullich è un arrampicatore proprio, uno che faceva arrampicata ed è un personaggio piuttosto mitico nel mondo dell'arrampicata. E ha scritto questo libro che come sottotitolo ha Tecnica, Tattica e Allenamento dell'arrampicata. E io lo cercavo per regalarlo a mia figlia che fa arrampicata.
0: Ah, che arrampica! E che anche lei è un arrampicante, vorrei dire arrampicante, ma non so se si può usare nel suo caso. No. Anche lei arrampica?
1: No, io no. Ho scoperto l'arrampicata con mia figlia che ha iniziato ad arrampicare lei.
0: E quindi il papà dice... Sì. Leggi questo manuale che è una guida indispensabile per lo scalatore e quindi Luca vuole regalarlo alla figlia. Scalatori, scalatori di Fahrenheit, scalate la libreria e guardate se in alto magari c'è di Gullich e Kubin L'arrampicata sportiva, edito da Hoepli 1989. C'è un padre come Luca e una figlia, come si chiama sua figlia?
1: Greta,
0: che lo aspettano trepidanti, sono ancora giù, non si stanno legando, si stanno assicurando prima di salire, perché questo manuale è importante per, insomma, per vivere l'arrampicata in modo consapevole, anche aprirà anche, ci sono conoscenze, incoraggiamenti, insomma un libro fondamentale per gli sportivi. Grazie Luca.
1: Grazie a voi.
0: Grazie e andiamo da Emanuela.
2: Sì, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Allora, grazie.
0: Lei non rampica?
2: No.
0: Se ne sta tranquilla?
2: Ho arrampicato in un'altra vita.
0: Ah sì, ha arrampicato anche lei?
2: Sì. Ma ho capito che non era per me.
0: Ah, guarda. E invece, quindi adesso sta giù e le piace guardare gli affreschi?
2: Sì, esatto. Io sto cercando questo libro dal titolo Giotto e Pietro Cavallini, la questione di Assisi e il cantiere medievale della pittura a fresco. E l'autore è Bruno Zanardi ed è stato edito da Schiera nel 2002 e adesso è praticamente introvabile.
0: Beh, allora anche qui, come si intitola Giotto e Cavallini, la questione di Assisi, il cantiere medievale della pittura a fresco per Schiera 1999, scritto da Bruno Zanardi. Utile a Emanuela perché? Perché è un'osservatrice, perché è una restauratrice, un'ex camminatrice?
2: Sono una ricercatrice dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Firenze e insegno storia delle tecniche artistiche e storia del restauro all'Università di Firenze, quindi sarebbe diciamo, da un certo punto di vista uno strumento di lavoro utile per le mie ricerche ma anche per l'insegnamento, quindi per la didattica.
0: E allora mi raccomando, anche qui invito doppio, cerchiamo anche questo libro per Emanuela che le serve per il suo lavoro, per la sua storia di studiosa e si arricchirebbe di questa conoscenza. Bruno Zanardi, purtroppo fuori commercio, questo libro edito per Schirà nel 1999 che si intitola Giotto e Cavallini, la questione di Assisi e il cantiere medievale della pittura a fresco. Emanuela, la ringrazio molto.
2: Grazie a voi davvero.
0: E allora, grazie, buon pomeriggio. La nostra caccia è sempre aperta, non si chiude mai, non c'è stagione per la caccia di Fahrenheit, valgono tutte e ci sono tante lì, c'è una lista in giro della, sì, sicuramente, eccola qui. Ci sono per esempio La ragazza del mare per Rizzoli 2018 di Glenn Stout, o ancora Il libro dell'inverno, Iperborea 2013 di Tove Jansson, e ancora di Raffaello Baldini, E Soliteri, Galeati 1976. E di curatori sono Pellicanò, Raimondi, Agrimi, Lusetti e Gallevi, Corrispondenza negata, Epistolario della nave dei folli, edizione del Cerro, seconda edizione addirittura. E per finire, di Pia Valentinis e Massimo Scotti, un libro per ragazzi, per Topi Pittori 2006, fu appunto pubblicato nel 2006, che si intitola Un chicco di melograno, come nacquero le stagioni. La nostra caccia è sempre il posto più bello del mondo, quindi mi raccomando, rendiamolo ancora più ricco e ricambiamo questi gesti di gentilezza gratuita che la caccia impone. Quindi mi raccomando, andatevi a guardare la lista e se c'è qualcosa a casa siamo qui. E poi qualche messaggio secondo me ci sta, perché dunque ci scrive: ma chi segue la propaganda della remigrazione non si rende conto di chi raccoglie i nostri pomodori in condizioni terrificanti, che costruisce le nostre case, che cura i nostri anziani?

0: Don't Go, dice questa canzone dei Fiori di Serra, in questo caso questi irlandesi che cantavano così nel 1988. Dove ero io nel 1988? Dove eravamo? Beh, molti di noi stavano magari a casa o poi chi lavorava, i più giovani potevano godersi ancora una televisione che era molto diversa, erano gli ultimi anni di una televisione molto diversa da quella di adesso, una televisione in generale, non sto dicendo quale televisione da un'altra, né Rai né Mediaset, era proprio un altro mondo. E approfittando di questa canzone della fine degli anni Ottanta, non poteva non entrare un personaggio come Marco Danè, che quegli anni li ha davvero cavalcati felicemente con una trasmissione che si chiamava Tandem e che ricordiamo, e questo libro offre l'occasione, Marco Danè, ben arrivato a Fahrenheit.
1: Grazie, grazie anche a voi.
0: Offre l'occasione per una sua autobiografia in forma di ricordo televisivo, perché lei racconta molto di sé davanti alla telecamera, nelle case dei ragazzi, ed ha davvero avuto un'esperienza notevole, perché Marco Danè è stato uno dei grandi protagonisti della televisione dei ragazzi, così si chiamava, in un'idea già didattica della televisione. Ecco, lei deve sapere che qui a Fahrenheit le parole sono proprio il centro della nostra trasmissione, e devo dire che non ricordavo quanto le parole ci legassero da me, perché per esempio paroliamo la televisione dei ragazzi con il suo intento didattico. Che cosa è stata la parola per lei, l'idea delle parole, di imparare da ragazzino in una casa con non tantissimi libri, come racconta?
1: Sì, ma le parole, diciamo, sono state fondamentali per me dal momento in cui, lo racconto nel libro, in cui mia madre aveva tolto i piatti dalla vetrinetta e aveva messo un vocabolario e ci costringeva, me e i miei fratelli, quando c'era una parola di cui non sapevamo il significato, di andare a vedere nel vocabolario, e non ci faceva mangiare. Ora non esageriamo, ma voglio dire, insomma, dovevamo prima capire che cosa volesse dire quella parola. Devo dire che in seguito, se io ho fatto Paroliamo, il giudice di Paroliamo, e l'ho organizzato, l'ho portato dalla Francia in Italia, eccetera, è proprio perché amavo le parole e le avevo imparato ad amarle proprio in quel periodo.
0: Noi oggi parliamo di Borges, lo festeggiamo, il grande letterato, il grande intellettuale, il grande poeta, quello che giocava con le parole, era davvero un giocoliere anche delle parole della psicanalisi, le parole più recondite. E continuiamo con Marco Danè invece su un, così, viaggiando con grande leggerezza negli anni che ci hanno preceduti. Per chi non ricorda, Paroliamo, che cos'era? Era rimettere insieme, attraverso delle tessere con le lettere, rimettere insieme una parola più lunga, giusto? Ricordo bene?
1: Sì, era così. Abbiamo fatto 9 o 10 lettere, abbiamo alternato, che venivano pescate casualmente, e poi la bravura era in 45 secondi, perché ci voleva anche un tempo fermo, era trovare la parola più lunga che si poteva fare anagrammando praticamente con quelle lettere. I più bravi, devo dire la verità, sono stati i fiorentini, ma certo la lingua italiana nasce da lì, per cui in effetti sono stati molto bravi. Però abbiamo avuto campioni anche di altre città d'Italia. C'era una gara costante e continua fino, ecco, c'è questa curiosità che vi posso raccontare, fino a che a un certo punto volevano giocare tutti ma non potevano, quindi noi abbiamo pensato di far scrivere all'epoca in una cartolina postale la propria risposta e mandarla. E non l'avessimo mai fatto, perché io ricordo perfettamente che la mattina arrivavo in redazione e trovavo, ma letteralmente, una montagna, proprio non si poteva scavalcare, perché la posta arrivava e noi non riuscivamo a muoverci, perché alla fine non sapevamo cosa fare, sembrava ingiusto alla fine non leggerle tutte, ma era veramente impossibile. Però è stato un grande momento di tutta l'Italia che giocava a questo Paroliamo.
0: Pensi un po', con attraverso le parole giocare e imparare, perché poi si affinava anche il linguaggio, la padronanza della lingua, i riflessi, insomma era un gioco molto istruttivo. Ma qui, in questo piccolo libro che che dicevo un po' un'autobiografia televisiva e della TV dei ragazzi, Marco Danè. Il libro si intitola Se potessimo fare un bel gioco, sottotitolo Dal paese di Gioca Gio a Tandem. Lei racconta la TV dei ragazzi per Manni editore, racconta la TV dei ragazzi da dentro e quegli anni, prima citavo Borges, ma non lo cito così a sproposito perché erano anni quelli degli inizi della televisione fino agli anni 60, agli anni 70 e fino agli anni appunto di Tandem e di Paroliamo, dove i grandi intellettuali partecipavano attivamente alle trasmissioni. Mi viene in mente subito Umberto Eco, ma lei mi ha fatto scoprire un Ippolito Pizzetti che non conoscevo, perché il grande traduttore finissimo, il grande esperto di botanica e di giardini, figlio di Ildebrando, era chi era?
1: Era, diciamo così, chiamato da un altro grande che era Gianni Rodari. E io lo ricordo perfettamente che veniva vestito come da un contadino elegante o non so, con delle palandrane, delle cose, era molto simpatico, ma la sua caratteristica non era solo quella di occuparsi di botanica, era anche proprio quella di vivere la filosofia della botanica e quindi fare in modo che le piante, che la vita fosse anche permeasse anche noi. E io ricordo perfettamente che quando veniva ero io di solito che lo seguivo e era veramente entusiasmante questa sua filosofia, che va distinta da quello che può dire, dalla persona che può dire io amo le piante. Era ancora di più, era una cosa eccezionale. Poi abbiamo scoperto che era il figlio di Ildebrando, abbiamo scoperto delle cose meravigliose e io l'ho scritto.
0: Beh, un uomo di una
1: meritava.
0: cultura davvero sterminata, enciclopedica, che si prestava giocosamente al suo sapere, perché poi questo fa davvero pensare ed è una delle piccole scoperte che si fanno leggendo il libro. L'altra è anche la sua vicinanza e prossimità con Gianni Rodari in TV. Vogliamo ricordare anche questo
1: sì,
0: momento?
1: Sì, sì, e questo lo ricordo volentieri perché appena conosciuti mi disse se andavo anche a casa sua a imparare quello che avrei dovuto dire, ma non è che la nostra era soltanto una modalità di riferire ciò che veniva scritto, era un rapporto, diciamo, intelligente.
0: TV. Vogliamo ricordare anche questo
1: sì,
0: momento?
1: Sì, sì, e questo lo ricordo volentieri perché appena conosciuti mi disse se andavo anche a casa sua a imparare quello che avrei dovuto dire, ma non è che la nostra era soltanto una modalità di riferire ciò che veniva scritto, era un rapporto, diciamo, intelligente. Allora io andavo e mi sentivo, posso dire, non dico quasi come

0: cosa interessante è che quando poi venivo via e tornavo a casa mia, in macchina l'ho scritto, mi si spegneva la luce, nel senso che con lui c'era una luce. E sebbene io non fossi proprio l'ultimo arrivato, visto che ero stato scelto per fare questa presentazione, però rimanevo colpito da questo fatto, che lui aveva una fantasia eccezionale. E poi ho scritto, e lo dico ancora, lui non aveva la fantasia, lui era la fantasia. E per questo verrà ricordato sempre come uno dei maggiori personaggi della letteratura per ragazzi e per bambini.
1: Senta, lei si è messo in campo raccontandosi sempre così, con pudore, con semplicità e anche con molto affetto per le persone che ha incontrato negli anni. L'ultimo è stato il grande mattatore poi del sabato sera, Fabrizio Frizzi, col quale avete passato tanti anni in tandem, davvero è il caso di dirlo, e eravate due figure, c'era il più scanzonato, lei aveva un po' l'aria più magistrale, o sbaglio?
0: Sì, era proprio così, ci siamo trovati proprio in questo senso, e dirò che questo era un po' quello che rappresentavamo in televisione. Invece, possiamo dirlo, nel nostro privato eravamo tutti e due un po' scanzonati, non sembrava da me che dovevo far la parte del giudice di Paroliamo, di quello che cercava di tenere un po' le briglie del cavallo tandem che andava. Invece poi, tant'è che, come scrivo, noi avevamo tradotto praticamente i nomi dei dirigenti Rai che ci chiamavano e che ci facevano i contratti, li chiamavamo in modo diverso, perché, come voi sapete, ma negli studi televisivi i microfoni sono sempre aperti un po' da tutte le parti, per cui a volte uno gli viene da dire: ma chi ha scritto quello, ma che succede? Quindi, per non sentirci poi chiamare e dire: ma che dici, magari il nostro direttore o il capostruttura, eccetera, allora noi avevamo cambiato i nomi, per cui una persona si chiamava Leopardo, l'altro si chiamava Gattopardo, oppure, e potevamo parlare liberamente di tutto questo, ed era molto simpatico. Dico una curiosità: quando ci eravamo abituati ormai ad andare in onda da anni, perché poi abbiamo tenuto molti anni, come spesso succede, uno prende un po' confidenza e arrivavamo in studio 3 minuti prima, 2 minuti prima, e una volta è capitato che guardavamo l'orologio, eravamo in ascensore che portava allo studio 3 e guarda che dovremmo essere in onda tra 30 secondi. Siamo arrivati di corsa, siamo entrati nello studio e l'assistente di studio ci faceva cenno 4, 5, 3, 2, 1 e siamo entrati a parlare in quel momento, e ci siamo messi a ridere, ma è stato divertente poi alla fine. L'ultima curiosità è che i giochi televisivi che c'erano all'epoca, che erano i primi giochi che si facevano con i computer, i Commodore 64, i VIC-20, questi qui, non funzionavano. E allora abbiamo provato 3-4 volte, alla fine non funzionavano ancora, nonostante noi in grande pompa magna dicevamo: ecco, adesso, soprattutto io che facevo il giudice, dovevo tenere su questa cosa, e non funzionò neanche in quel momento. E abbiamo cominciato a ridere in diretta. E credo, non lo so, non lo voglio dire, ma credo che forse abbiamo il record di risata in due, in diretta per un minuto su Rai 2, perché non credo che sia mai successo altre volte che qualcuno, ma sono convinto che a casa ridessero con noi.
1: Senta, le piace ricordare quegli anni? Mi sembra che lei ne sorrida, si diverte al solo pensiero. Sono anni che sono stati molto importanti per lei, ma anche nella formazione di una di più di generazione di ragazzi che si sono pasciuti proprio di quel Gioca-Gio. Ecco, io ero troppo piccola, ma Gioca-Gio rimane un po' anche come solo come nome, perché è molto divertente. Anche qui ha una genesi questo nome.
0: Sì, per me è stato veramente un grande divertimento, tant'è vero che quella frase che adesso gira e che con Fabrizio dicevamo, guarda, ci divertiamo tanto e ci pagano pure, è la verità, perché in effetti questo era. Per quanto riguarda le persone che invece vedevano la televisione e che ho rincontrato dopo, non voglio fare nomi perché ci sono tanti attori e tante attrici, ma

0: Io andavo a teatro, poi andavo a trovare questi attori in camerino e e succedeva il contrario, cioè invece che io volevo dire bravi, avete fatto una bella serata, mi sentivo dire dall'altra parte ah, io mi ricordo Tandem, mi ricordo, c'era questo scambio eccezionale.
1: Erano davvero un altro mondo quello che lei racconta, un altro mondo, un altro modo di guardare alla formazione, un altro, c'era anche molta semplicità nel vostro modo di stare in onda, molta, e questo si notava. Guardi, le faccio un regalino, perché c'è un ascoltatore che si firma P che scrive: nel 1988 io e mia moglie abbiamo iniziato a lavorare e ci siamo sposati. Qualche anno prima mia moglie vinse un tostapane a Tandem. Pensa un po'.
0: Bella questa cosa.
1: Quindi dice: pensa un po' alle coincidenze, aggiunge. Beh sì, perché molti ricordi si risvegliano, come scrive Rosita da Roma: saluti e complimenti, grazie Marco Danè, quanti ricordi mi ha risvegliato. Beh, devo dire che a questo libro, se ha un pregio, è quello di risvegliare i ricordi senza essere piagnone, se mi permette l'aggettivo non esattamente simpaticissimo, perché poi parlare dei tempi andati, della nostalgia, può essere anche una trappola, i tempi sono cambiati. Ma lei, la TV dei ragazzi, ammesso che esista, vede qualcosa? Ci sono tanti canali, tanti cartoni animati, c'è anche un intrattenimento importante, quello della mi viene in mente la Melevisione, mi vengono in mente anche quelle foreste di pupazzi così simpatiche, che ogni tanto devo dire, sulle quali mi soffermo per capire, come per sondare la temperatura dell'infanzia e dell'adolescenza. Lei come li guarda, come le interessano?
0: Ma sì, io un'idea me la sono fatta, in effetti, perché avendo lavorato per tanti anni nella TV dei ragazzi me la sono fatta. Il concetto è che potrei dire che c'è una divaricazione nel fiume della TV dei ragazzi, nel momento in cui la televisione per ragazzi non è stata più vista dai ragazzi insieme ai genitori o agli adulti. C'è stato un momento in cui, anzi, è sembrato importante che il genitore dicesse: ho la possibilità di comprare un televisore solo per mio figlio e lo metto nella sua stanza. Lì per lì è una cosa ottima, però quella è stata quella che io credo la divaricazione, cioè il concetto per il quale prima qualunque cosa fosse presentata dalla RAI, soprattutto in quel periodo, era comunque discussa col nonno, con la nonna, col papà, con la mamma, col fratello più grande. Quindi anche noi mandavamo molti messaggi di questo tipo, e invece poi dopo io credo, ma non so dare una risposta precisa, però ho la sensazione che quando questi ragazzi, questi bambini, si sono trovati nella propria stanza con un televisore, potendo anche cambiare canale come ritenevano opportuno, senza poter più interagire col fratello, con la sorella, col padre, con la madre, li ho sentiti soli, e tutt'oggi anche questi canali solo di cartoni animati, solo di questo e di quell'altro, li vedo un pochino ancora senza una linea precisa. Mi auguro che il futuro ci riservi invece delle buone cose, perché io ai bambini e ai ragazzi ho sempre tenuto molto.
1: Alla fine la sua vita si è davvero intersecata con quella della formazione dell'infanzia dall'inizio, come se lei, un po' su malgrado, un po' un eroe per caso è stato Marco Danè, ha incappato e non ha più mollato questa strada. Che cosa è stata? Una inclinazione? Sono stati gli incontri della sua vita? Il caso? Come mai è diventato il Marco Danè che molti ricordano e che ancora qui saluta? Non me lo ricordo da bimba, dice Gisella Belluno. Che cosa secondo lei è stato la molla?
0: Ma io credo che sia un po' il caso, e un po' il caso ce lo cerchiamo. Ecco, questo è quello che ho sempre ritenuto. Appena diplomato maestro, per esempio, io stavo alla Spezia e ho accettato un lavoro che era quello di occuparsi degli handicappati, che all'epoca non c'era questa distinzione tra fisici e psichici, erano tutti insieme. Lì io ho fatto 2 anni in cui li accompagnavo, li seguivo, eccetera. Lì ho imparato moltissimo, ma proprio tanto. E quello mi ha aiutato più me che non so quanto io abbia aiutato loro. Questa è stata la prima cosa. La seconda che ho scritto lì è un po', come dire, un'ispirazione. C'erano quei televisori in bianco e nero all'epoca che erano dei cassoni enormi e quando si spegnevano rimaneva un puntino bianco. Io lo guardavo perché dormivo in una stanza dove c'era questo televisore che si spegneva, perché quello era il periodo, e lo guardavo e non so perché, è come se mi dicesse vieni con me, oppure io dicevo a lui io un giorno starò lì dentro, dentro quel cassone, e così è stato. Poi ho percorso naturalmente l'Italia, da Milano a Firenze, a Roma, però quell'idea era rimasta e credo che quella preparazione sia di maestro di scuola elementare sia con gli handicappati e anche poi dopo l'università che ho fatto con un professore meraviglioso di letteratura che si chiamava Luigi Cattanei, è stato veramente un grande, ecco, tutto questo è stata la base per poi un trampolino, ecco, poi uno sta sul trampolino, se quello è tirato bene quando tacchi ti manda in alto, ecco, e quindi se dovessi dare un consiglio, che non li do mai, ma insomma la preparazione è fondamentale, poi dopo qualcosa accade.
1: Beh, la nostra trasmissione, lo sapete carissimi a casa, è proprio quella di parlare di parole e con le parole, quindi quale miglior Virgilio nelle parole, nel vocabolario della nostra adolescenza di Marco Danè, che ci ha rispolverato un po' di ricordi, vediamo se ne arriva qualcun altro che da girarle, e che ci ha fatto ricordare, attenzione qui continua, oltre al tostapane, aggiunge l'ascoltatore, oltre al tostapane mia moglie ricevette anche un telomare
0: sì,
1: bianco con la scritta tandem rossa, aveva vinto con la parola congedi mentre io ero sotto le armi. Ma questo è amore, Beh, direi ci dobbiamo anche congedare, quindi qui i giochi enigmistici entrano uno con l'altro, uno dentro l'altro, carissimo Danè. Beh, devo dire che il nostro Giuseppe è molto simpatico.
0: Molto simpatico, no, me lo ricordo, ricordo il telomare e ricordo anche che avevamo fatto tra i gadget anche un ombrello con 2 cupole perché era tandem e quindi bisognava avere, quindi chi stava
1: non lo dica
0: in giro sotto la pioggia,
1: non lo dica perché adesso
0: cupole.
1: Giuseppe le riscrive, partecipa di nuovo a Paroliamo e pretende il suo ombrello. Allora no, grazie davvero di essere entrato qui nello studio e Marco Danè ci ha presentato il suo Se potessimo fare un bel gioco, edito per Magni.
0: Grazie.

0: Allora, ho qui tra le mani il libro di Enrico Pellegrini, L'imprudenza, edito dalla Nave di Teseo. Buonasera, Enrico Pellegrini. Ben
1: Buonasera a voi.
0: arrivato a Fahrenheit, anche se collegato da molto lontano, perché lei nasce a Torino, ma vive e lavora a New York.
1: È vero, qui sono le 10 del mattino, mentre da voi credo le 4 del pomeriggio.
0: E cosa vede dalla sua finestra allora? Ci faccia entrare a casa sua, visto che noi entriamo nelle case di chi ci ascolta, ma ci permettiamo anche di guardare la finestra su New York che magari osserva lei, Pellegrini.
1: Allora, da casa mia vedo dei netturlini che stanno con grande fatica cercando di pulire un marciapiede, perché sui marciapiedi di New York, come dagli anni 60, 70 in poi, succede di tutto. Si trovano i grandi ricchi, ma anche purtroppo persone che fanno fatica ad arrivare la sera. E peraltro una giornata bella, un po' afosa perché il caldo e l'estate è arrivata anche qui.
0: Senta, ecco, ha subito usato una suggestione, questa far fatica ad arrivare la sera, che è legata anche a questo l'imprudenza che ha scritto, perché la vita può cambiare da un momento all'altro e lei sembra averlo fisso nella sua testa. È come se fosse il leitmotiv di una ricerca, di una poetica, di uno sguardo sulle storie di questi ragazzi di una ventina d'anni prima che lei segue. Ma ne segue anche i ribaltamenti, non solo spirituali, ma anche proprio gli accadimenti che fanno sì che davvero si possa stare anche ai margini di una strada. Che cosa le interessa di questo rovesciamento esistenziale, Pellegrini?
1: Assolutamente, quello che trovavo interessante era l'idea di scrivere un libro, una storia, quando si è perso tutto e se vogliamo la fatica di alzarci dal letto, che a volte proviamo tutti noi. E in questo caso il protagonista, Rosso Fiorentino, ha perso addirittura il suo nome, perché il suo nome è preso in prestito è un nome
0: È un
1: d'arte. Rosso
0: grande,
1: Fiorentino era
0: come no, un grande.
1: un pittore, un grande pittore maledetto del Rinascimento, e lui e Rosso Fiorentino ha combinato talmente tanti pasticci che così decide di prendere un nome d'arte per far perdere traccia di sé. E tra l'altro ha perso anche l'amore. Ha perso un amore, l'amore di Marinella, e non è tanto una perdita simbolica, ma addirittura si ha quasi la sensazione che il fatto che Marinella non ci sia più, in qualche modo, sia anche imputabile a lui, al protagonista, Rosso Fiorentino. E quindi la domanda, no? La bellissima domanda di Fahrenheit, no? Cosa succede? Cos'è che poi ci permette di andare avanti, e in questo senso il titolo L'imprudenza è un po' quello, no? Cioè il desiderio di osare, che sia innamorarsi di nuovo, trovare la forza, l'energia, il coraggio di innamorarsi di nuovo, cosa che all'inizio Rosso Fiorentino assolutamente non vuole fare, ma poi invece gli capita con Chloé. O l'imprudenza può essere anche quella di osare in una situazione come Rosso Fiorentino, dove economicamente non ha più niente, perché non solo ha perso l'amore, ma ha perso anche tutti i suoi beni e tutti i suoi mezzi, eppure, no, c'è l'imprudenza, c'è comunque il desiderio di osare, di avere un sogno. Ecco, in questo senso, no, il titolo del libro.
0: Senta, è un libro curioso anche perché ci sono degli elementi picareschi, c'è anche un romanzo di formazione, c'è anche il legal thriller. Come ha lavorato a questa struttura dove il colore è molto presente, non solo nei nomi dei suoi personaggi, perché Chloé si chiama Verdi, perché Rosso Fiorentino è un nom de plume, ma comunque è preminente, partendo anche dalla copertina che lei ha in qualche modo dedicato a suo padre Max Pellegrini, che è un pittore e che qui sembra un po' raccontare un capitolo del libro.
1: È un'osservazione molto, molto. Fa molto piacere quando uno scrive che ci siano dei lettori, no? Che vadano a trovare queste cose, perché uno ci mette tanto tempo e quindi quando vengono un po' svelati questi misteri fa un grandissimo piacere. Ecco. È vero, è verissimo, tutte le copertine, diciamo, dei miei libri sono sempre fatte in Italia. Con illustrazioni dei quadri di mio papà, mentre invece negli Stati Uniti o in Francia, così lì è più complesso, è più articolata, diciamo, è più difficile riuscire a poter chiedere, no, di avere un quadro, sono più le case editrici a deciderlo. E sicuramente sì, sicuramente ci sono tanti colori. E i nomi sono poi nomi, tra l'altro, l'imprudenza in qualche modo si lega a un libro precedente che avevo scritto, che si chiamava La Negligenza, e questo titolo dell'imprudenza lo devo a mio figlio.
0: Vedi, quindi c'è anche qui padre, figlio, un insegnamento magistrale, un rapporto quasi ciclico con l'esistenza. C'è una sorta di circolarità che riporta all'India, che qui è anche presente.
1: Assolutamente, assolutamente, ed è un libro che io riscrivo da circa 25 anni e nella sua ultima apparizione qui negli Stati Uniti in lingua inglese, no, è stato definito il romanzo della post-verità, perché c'è questo assioma del fatto, no, di vivere in un mondo in cui non c'è più una verità oggettiva. E ecco, in passato magari si sarebbe parlato di realismo magico, no?
0: A proposito,
1: come Gabriel García Márquez, ma
0: a proposito di Borges, che comunque abbiamo oggi ricordiamo, perché il 14 giugno sono 40 anni dalla scomparsa, dobbiamo anche a lui l'inizio di questo modo di guardare alla letteratura. Senta, il romanzo esplora appunto temi come il passaggio all'età adulta, il peso del passato, dicevamo appunto un protagonista, un padre, un mentore, un grande maestro in questo caso, e la ricerca di un significato in un mondo che sembra sempre dominato dal caso. Vedi quella vista a cui faceva riferimento prima dalla sua finestra, di quella persona sotto le sue stanze che appunto sta in un angolo. Ecco, fa impressione tutto questo, è come se lei comprimesse questi 20 anni. E dove vuole arrivare filosoficamente? Che qual è un po' il senso di questa narrazione, che ha poi un plot molto preciso, perché come dicevamo c'è un amore, c'è anche la perdita di Marinella, Chloé è una studentessa che Rosso incontrerà in India appunto, che però cambierà completamente vita nel corso del romanzo, perché diventa una grande avvocatessa di Wall Street, ma anche Rosso cambierà vita completamente, diventerà qualche altra cosa. Cosa di questo rincorrersi di esistenze, cosa le piace, cosa l'affascina?
1: Ecco, diciamo che partirei dalle parole di questo personaggio un po' fiabesco, che è quello del maestro che proprio incontrano in India e che in punto di morte dice a Rosso Fiorentino: fai qualcosa di bello e di grande. E questo è anche il titolo, tra l'altro, della versione uscita negli Stati Uniti, no? E Rosso Fiorentino per tutto il romanzo si chiede che cosa voglia dire fare qualcosa di bello e di grande. Vuol dire scrivere? Vuol dire riuscire a scrivere un libro, che è quello che lui prova a fare per tutto il romanzo, ma non riesce a fare, se non poi forse alla fine? Vuol dire trovare l'amore? Vuol dire trovare i soldi? Che cosa vuol dire fare qualcosa di bello e di grande? Ecco, io una mia risposta che vale forse per me alla fine del romanzo c'è, ma io credo che ognuno darà la propria risposta, che può essere diversa, al punto che un editor e un lettore avevano interpretato in modo completamente diverso proprio un punto della trama, da quello che intendevo io. E quindi credo proprio che il monito, fai qualcosa di bello e di grande, che un po', per rispondere alla domanda, il filo rosso di tutta la storia di cui si interroga il personaggio principale, ma anche gli altri personaggi, alla fin fine la risposta ognuno di noi la darà leggendo il libro, e potrebbe essere diversa per ciascuno.
0: Senta, lei qui offre anche una satira del mondo della finanza, e c'è anche una così un escamotage molto divertente, perché la focaccia ligure diventa il motore della scalata a Wall Street. Come racconta il mondo della finanza che lei conosce?
1: È un'osservazione molto, molto vera. Infatti, sempre nel discorso di questo, no, che è stato considerato il romanzo della posterità qui negli Stati Uniti, io effettivamente di giorno faccio l'avvocato e di giorno ho lavorato alla più grande quotazione in borsa diciamo della storia americana, che era quella della Visa, della carta di credito Visa, mentre nel romanzo diventa quella di una società che vende la focaccia. E così, sempre nell'ambito della post-verità, questa storia d'amore che si trasforma in un grande processo e che trascina questa società nata da una panetteria in Queens che vende focaccia, trascina giù tutte le più importanti banche americane e causa, se vogliamo, il tracollo del 2008-2009, anche lì io ho lavorato a alcuni di questi casi, di queste operazioni, che però sono stati, come si sa, nella storia causati dal subprime, sono state causate da una serie di condizioni, non certo da una società che vendeva focaccia. Quindi assolutamente il discorso del realismo magico e della post-verità, ecco, entrano forse molto in gioco.
0: Torna, esatto. Senta, ricordo che stiamo parlando con Enrico Pellegrini, autore dell'Imprudenza per la nave di Teseo. Mi chiedevo se avesse a portata di mano il suo libro, ma se deve andare altrove, no, rimanga lì. Ce l'ha con
1: allora,
0: lei?
1: Portata di mano ho, no. ho la versione americana, perché quella italiana mi è stata rubata dal direttore dell'Istituto di Cultura di New York.
0: Ah, va bene, allora lasciamo perdere.
1: No, guardiamo.
0: No, va bene, no, perché mi piaceva che leggesse una pagina per noi, ma no, non le chiedo di fare la traduzione all'impronta di se stesso, diventa troppo complicato. Mi interessa,
1: diventa troppo complicato.
0: Infatti, mi interessa invece quello che mette in esergo, perché devo dire, ne ho letti tanti di libri, ma uno che cita l'articolo 43 del codice penale come viatico della storia è la prima volta che mi capita. E infatti dice: il delitto è colposo quando si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia. Perché scegliere di mettere queste parole lapidarie sulla pagina per iniziare la storia di Rosso Fiorentino?
1: Beh, grazie per aver notato anche questo, perché effettivamente fa parte proprio di un'indagine su questo libro, che vuole essere una storia divertente, una storia anche spensierata a tratti, però è un'indagine anche su quello che sul motore delle nostre azioni e anche sul senso di colpa, no? E il protagonista, Rosso Fiorentino, come dicevamo, cambia nome, il nome il suo è un nome d'arte, ed era protagonista sotto un altro nome di un romanzo che si chiama, da me scritto, che si chiama La Negligenza, che vinse il premio Selezione Campiello. E in quel romanzo lì, se vogliamo, c'è quasi un affresco di quella parola, no? Quella prima parola letta del codice, dell'articolo del codice penale, la negligenza. Che cosa vuol dire? C'è tutto un romanzo che però è di feste. Invece in questo caso qui, questo protagonista si sveglia una mattina e tutto, appunto, che ha perso tutto, e anche il nome, e deve ricominciare, ricostruire da capo, e quindi, no, osa. E di qui l'imprudenza, cioè la seconda parola che è stata letta, no, nell'articolo del codice penale nella definizione di colpa. Quindi questi personaggi non sono dei personaggi che, come dire, vogliono fare del male, ma vivono proprio in un mondo talmente, se vogliamo, che il mondo in cui viviamo, talmente precario, talmente appeso a delle logiche di causa effetto quasi imperscrutabili, che si muovono, no, sul filo, no, sul filo del rasoio, sul filo anche della colpa.
0: Tant'è vero che le chiederei a questo punto di avvicinare questi due personaggi, cioè Chloe e Rosso, che diventa all'inizio sembra una giornalista in India, poi diventa spietata come avvocatessa e non si capisce se è più vittima o carnefice. E come Rosso ha tradito o realizzato la missione che il grande maestro, il suo guru di riferimento, gli aveva affidato?
1: Questa è parte dell'ambiguità del libro. Infatti uno dei temi di questo enorme processo che poi coinvolge i due protagonisti, Rosso Fiorentino e Chloe Verde, è se era una storia d'amore oppure la più grande truffa di tutti i tempi. E allora
0: c'è un tracollo finanziario, adesso così c'è un tracollo finanziario, è un'impresa di straordinario successo che però costringerà Rosso Fiorentino ad affrontare un processo per bancarotta.
1: Esatto, perché poi come a volte, no, nelle scuole di scrittura si insegna, no, che per scrivere una bella storia ci vuole un arco, i personaggi devono partire da una parte e finire dall'altra, deve esserci un'evoluzione. In questo caso Rosso Fiorentino fa un finto arco, cioè nel senso che in realtà lui non cambia mai, cioè lui rimane quel sognatore incapace in qualche modo di gestire la vita e di gestire le cose, e quindi non diventerà mai un vero uomo d'affari. Sarà, come dicevamo, più il caso a metterlo in quella circostanza e sarà più il sistema a metterlo in quella circostanza, ma lui in realtà non cambierà mai. E quindi diventa la domanda, diciamo, fondamentale, quella di capire se effettivamente Chloe da parte sua era, no, se c'era questa storia d'amore oppure no, perché allora di nuovo l'angolatura che prende la Corte federale di New York di fronte a cui si svolge questo grande processo è anche chiedersi quello. E sicuramente Chloe parte da una figura più, come dire, più non dico più innocente, ma sicuramente più spaesata quando si trova in India come per fare la giornalista per questo maestro che non ha mai dato un'intervista in vita sua, no? E poi però il suo sogno è quello di andare a fare, studiare giurisprudenza negli Stati Uniti, fare il master, eccetera, eccetera. E a quel punto lì lei si trova a parte di questo macchinario che è Wall Street, che è un macchinario a volte purtroppo un po' infernale e dove molte volte le donne non vengono trattate molto bene, vengono proprio, e soprattutto le donne tra l'altro non americane, quindi in questo caso una donna italiana a cui danno sempre i compiti quasi più umilianti, come organizzare il torneo di calcio per una che ha una laurea in legge o riordinare la biblioteca. E poi la cosa paradossale è che sarà proprio quel buona nulla di Rosso Fiorentino, che lei ha sempre considerato un buon a nulla perché effettivamente lo era, che improvvisamente le darà invece l'occasione per diventare forse la più grande avvocatessa di Wall Street. Ecco, quindi c'è proprio questa forma, come dicevamo, di triangolo, se prendiamo anche Franz, no, che è il grande rivale e che quindi ed è un po' il doppio di Rosso Fiorentino, se vogliamo, che rientra in questa dinamica.
0: Senta, mi permetta una domanda. Il suo, suo padre ha un tipo di pittura molto legata all'oniricità, ci sono delle grandi esplosioni di colore, c'è anche grande malinconia, ma allo stesso tempo grande felicità nella tavolozza e anche nella composizione del quadro, che riporta comunque a una classicità. Lei è un avvocato di grande successo, conosce le cose di cui parla, conosce Wall Street, conosce il sistema, conosce la città da cui ci parla, che è una città di eccessi, di polvere e di empireo, davvero in un batter d'occhio. Ecco, mi chiedo, se dovessi essere come il suo analista, lei in questa imprudenza, ha come l'imprudenza di scassare il tavolo, cioè di buttare all'aria le carte, come se volesse anche attraverso la voce dei suoi personaggi provare a reinventarsi? È come se qualcosa le andasse stretto di tutto questo, e quindi affondare in quella materia anche onirica, malinconica e così festosa della tavolozza di suo padre? Ho fatto una domanda, l'ho tenuta per ultima.
1: Beh, è una bellissima domanda. Allora, il mio padre ha un'innocenza che io non ho, anche perché lui è sordo quasi dalla nascita, e quindi in qualche modo è stato protetto, no, dal mondo, no, per via di questa sordità che poi lo ha portato a esprimersi soprattutto con immagini. Fino adesso, perché sta scrivendo un romanzo bellissimo su cui sto lavorando anch'io, quindi magari ci farà una sorpresa anche come scrittore. Nel mio caso sicuramente c'è una ricerca di assoluzione più che di ribaltamento del tavolo. Infatti, stranamente, il giudice federale, non so se questo è stato notato, al mio nome, no? Se vede, Henrietta Poncia Pilgrims è una traduzione al femminile, un po', diciamo, così goliardica del mio nome, e quindi in qualche modo c'è esattamente c'è proprio questa ricerca, questo desiderio di assoluzione, che poi non arriverà completamente, arriverà in parte, e quindi sicuramente c'è una grande critica al sistema, ma senza una soluzione del protagonista. Quindi la critica al sistema non prevede una soluzione completa del protagonista.
0: Beh, siamo entrati nel suo studio, Enrico Pellegrini, nelle sue stanze. Lo faremo meglio se invitandovi a leggere L'imprudenza, scritta da Enrico Pellegrini per La nave di Teseo, che è un libro dove nella quarta di copertina capì che inseguivamo lo stesso destino, scappare dal passato, e lei lo aveva fatto con coraggio e determinazione, e io a malincuore e per sbaglio. In queste sfumature di colore e di sentimenti si muove questo romanzo che vi abbiamo appena presentato. Ringrazio e saluto il suo autore. Grazie Enrico Pellegrini. Buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, e continuiamo con la musica per poi andarcene dritti dritti in una bella libreria e capire quale sarà lo scaffale di Fahrenheit di oggi. Bello, intanto andiamo alla musica. Alleluia, Jordan.

0: Remigrazione è una parolaccia piena di ignoranza e di odio verso quei nemici creati da certa politica per assicurarsi consenso, dice Anna da Cagliari. E poi Ambra invece si riferisce a Marco Danè, che diceva di essere stato allievo di Luigi Cattanei. Anch'io l'ho avuto come professore, una fortuna della vita. Dice appunto, scrive così Ambra, è davvero avere un professore da ricordare che ti ha segnato e a distanza di tanti anni citarlo qui è sempre, insomma, devo dire che è una fortuna sia per gli allievi ma anche per i professori. E poi Sandro, ricordino, perché con mio fratello ci eravamo fatti in casa le carte di Paroliamo. Credo che quando la TV dei ragazzi è diventata una rete specifica, di fatto una nicchia, è stato il segno della divaricazione tra generazioni, dice Sandro. E ancora dice Alma, bello il messaggio come il suo nome, Alma, anima. E infatti Alma scrive: giornata tersa e luminosissima, sono salita sul monte a raccogliere lavanda. Vorrei mandarvi il profumo che pervade la mia stanza. Se chi sostiene la remigrazione uscisse dalla puzza dei loro pensieri, scoprirebbe un mondo meraviglioso. E queste sono le considerazioni di Alma. I nostri ascoltatori sono sempre un bene dell'umanità, un patrimonio UNESCO. 335-56-34-296. Beh, anche i librai però non scherzano, quindi andiamocene il venerdì in giro per lo scaffale del libraio. Dovrebbe esserci una sigla, Giovanna, scaffale del libraio. Vabbè, la faccio io, Dlin, l'ho fatta. E, lo scaffale del libraio oggi ci porta? Lo chiedo direttamente alla libraia. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Francesca. Buonasera, Francesca Griffo.
1: Griffo,
0: certo. Sì. Francesca Griffo, che è libraia.
1: Siamo...
0: Sì.
1: A Vibo Valentia,
0: quindi ci facciamo un bel viaggetto, scendiamo giù, sì. Sì. E vi raggiungiamo e entriamo nella libreria Cuori d'Inchiostro. Guardo subito l'insegna, sì. Perché si chiama così?
1: Ma si chiama così perché ci siamo ispirate per questo nome a un racconto di Cornelia Funke. In realtà si chiama Cuore d'Inchiostro. Ci piace molto la letteratura per l'infanzia, noi abbiamo un settore dedicato alla letteratura per l'infanzia, si può definire una libreria nella libreria. I bambini sono protagonisti nella nostra libreria, perché ogni sabato noi dedichiamo a loro la lettura ad alta voce e poi a seguire dei laboratori creativi ispirati alle letture che abbiamo fatto e diciamo che loro sono entusiasti, ne abbiamo quasi 30, a volte anche 35 ogni sabato. Sono davvero la nostra soddisfazione più grande.
0: Direi, fate un piccolo Fahrenheit con la lettura ad alta voce e sì, con i bambini che commentano, sì, come piccoli ascoltatori.
1: Assolutamente.
0: Francesca Griffo rappresenta la nostra rubrica Lo scaffale del libraio, lo scaffale di Fahrenheit, cioè chiediamo, sì, a voi, ascoltatori librai, di mandare una mail a fare con l'H al centro, sì, @rai.it, come ha fatto Francesca Griffo la sua libreria Cuori d'Inchiostro di Vibo Valentia, perché avrete modo di farci entrare nelle vostre stanze, nel vostro negozio, sì, e anche di ricevere il nostro manifesto scaffale di Fahrenheit, che potete proprio attaccare allo scaffale vostro di elezione, cioè lo scaffale che curate come una piantina, quello dove che tenete sempre pieno di libri che indicate al vostro cliente. In questo caso lo scaffale del libraio qual è, Francesca?
1: Allora, ho scelto questo, l'ho chiamato scaffale al femminile, però è uno scaffale un po' particolare perché si tratta di antologie al femminile, cioè antologie curate da scrittrici donne, sono tutte molti racconti, raccolte di testi, racconti corali, sono scritti esclusivamente curati da autrici, appunto, donne. E sono opere che appunto valorizzano la prospettiva di genere e appunto le scrittrici donne, che spaziano su tutti i generi narrativi. Hanno riscosso e stanno riscuotendo molto successo nei nostri lettori e nelle nostre
0: Allora,
1: lettrici.
0: passiamo, scorriamo come facciamo con le dita sugli scaffali della libreria, questo scaffale che si intitola Al femminile. Chi è presente?
1: Per esempio, potrei cominciare dal primo libro che abbiamo fatto una presentazione di questo libro tra amiche, ed è un saggio che contiene un saggio corale, appunto, curato da Ivana Margarese, una docente che insegna presso un liceo siciliano e che conduce le lettrici a capire come il rapporto tra amiche può nascere proprio da un'esigenza spontanea.
0: E questo è il primo, Tra amiche a
1: Questo è il
0: cura di
1: primo.
0: Ivana Margarese, Le
1: Ivana
0: Flaner.
1: Margarese,
0: Le Flaner
1: Le
0: è
1: Flaner,
0: l'edizione. Poi, che altro
1: Le
0: abbiamo?
1: Flaner.
0: Perché così
1: Un
0: andiamo.
1: altro. Sì, un altro è Stiamo strette, curato dalla collettiva Strettese. In questo caso, invece, questa è un'antologia che proprio si ispira al mito. Il mito è proprio connaturato alle donne del Sud ed ha anche una valenza politica, perché è ispirato al No Ponte. Molti di noi assolutamente sono contrari alla realizzazione del ponte sullo stretto. Il ponte invece qua che si realizza è un altro ponte, una comunanza una comunanza letteraria tra le due sponde della Calabria e della Sicilia. Un altro che ha riscosso un successo bellissimo è stato durante il nostro gruppo di lettura, è l'ultimo della stagione, Atlante Intimo. Atlante Intimo, una casa editrice piccolissima siciliana, Apalos, anche questo curato e scritto da cinque, qui vede protagoniste cinque scrittrici già affermate, ma è stato molto coinvolgente. I lettori e anche le lettrici si sono riviste, ha suscitato commozione proprio durante il gruppo di lettura. Un altro invece,
0: Volume? Altri due? Ce ne
1: un
0: sono
1: altro
0: altri due
1: volume,
0: di volumi? Beh,
1: sì, ce ne sono altri due, Ritratti di donne,
0: sì.
1: questo curato da Sara Rattaro, e qui ci sono 24 autrici che raccontano 24 donne straordinarie, che si sono contraddistinte nelle più variegate, insomma, settori, dalla letteratura alla scienza, e che hanno segnato, aperto la strada alle donne contemporanee.
0: E
1: E
0: questo è
1: questo
0: edito
1: è
0: da
1: pubblicato
0: Morellini.
1: da Morellini.
0: Morellini
1: Altro
0: Editore.
1: saggio,
0: Sì?
1: Il tempo è un altro, sempre a cura di Ivana Margarese, abbiamo sempre avuto l'autrice qui in libreria, Dialoghi con Anna Maria Ortese. Questo ci ha colpito sempre, anche perché fa conoscere Anna Maria Ortese a chi ancora non la conosce. Anna Maria Ortese che ha l'attenzione verso il piccolo, l'infinitamente piccolo, come può essere una libreria indipendente, che crea appunto una comunità di lettori che si incontrano dove appunto è il libro che fa da catalizzatore e da mediatore. Ecco, è quello il
0: Guardi, noi
1: nostro obiettivo
0: aspettiamo,
1: principale.
0: intanto ci ha fatto davvero godere di questi titoli e anche della sua passione essenzialmente, ma per i circoli di lettura, per i legami che si possono creare intorno a un piccolo, in una piccola libreria di un centro calabrese. Guardi, io aspetto la vostra foto vicino al manifesto e vicino allo scaffale. Perché
1: Bene.
0: così noi facciamo questa collezione di librai simpatici, poi la metteremo anche online. Quindi aspetto la sua
1: Grazie.
0: foto, Francesca, e la sua libreria, se dovesse descriverla veramente in un minuto, ci faccia fare un giro veloce.
1: Ma la mia libreria, io la chiamo, la mia, io la dico la nostra libreria, la mia è una libreria, non riesco a dire la mia, la nostra libreria è una libreria fatta di, è la libreria dei lettori, di quei lettori che veramente si incontrano intorno ai libri. I libri qui sono quelli, sono coloro, per me sono delle persone. Io sono stata curata dei libri e i libri sono quelli che ti curano l'anima, ecco, sono dei beni che ti curano l'anima.
0: Dove sta la
1: Come l'hanno
0: libreria? In
1: curata a me?
0: centro? Dove sta?
1: Sì, sta nel centro storico di Vibo Valentia,
0: Ah, quindi è
1: di fronte a
0: facilmente.
1: una piazzetta bellissima.
0: E c'ha una
1: Di fronte
0: vetrina? Ha una vetrina?
1: a due vetrine grandissime, una per i bambini e una per gli adulti.
0: Beh, devo dire che già me la immagino. Quindi davanti a una bella piazzetta c'è questa libreria che comunque è un piccolo luogo del cuore, non solo di chi la
1: Sì,
0: vive e di
1: è un
0: chi ci
1: luogo del
0: lavora
1: cuore, sì.
0: e chi combatte anche quotidianamente, perché questo è un
1: Sì.
0: paese di lettori un po' distratti, ma alla fine diventa un piccolo presidio di intelligenza. E Francesca Griffo ce lo dimostra con la sua libreria, che non è sua ma è nostra, Cuori d'inchiostro, chiodi no, Cuori d'inchiostro, situata a Vibo Valentia. Carissima, aspettiamo la foto e aspettiamo anche altre librerie per girare un po' l'Italia e conoscere gli scaffali del cuore, gli scaffali di Fahrenheit. È facilissimo, fare con l'H al centro, chiocciolarai.it. La prossima settimana andremo in giro da un'altra parte, entreremo in un'altra libreria. Ma adesso ce ne andiamo da un'altra parte, cioè in silenzio, ascoltando le notizie del GR, aspettandovi. Alle 16:43 cederò la linea. Marina Balivo alla console darà la linea appunto al GR, ma noi ci ritroveremo qui con la poesia, ci ritroveremo qui con ad alta voce, con il tuffo, insomma, avremo ancora modo di stare insieme. A più tardi.

Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti, per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, Sezione Turismo.

0: Ore 16 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Sara Piselli. La guerra in Medio Oriente c'è attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, data ormai per imminente.
4: Domenica a Ginevra. È questa l'ipotesi per la stipula dell'accordo che metterebbe fine al conflitto nel Golfo. A firmare il memorandum il vicepresidente americano Vance e lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf. Per ora solo indiscrezioni di stampa, ma quattro mezzi dell'aeronautica statunitense sono già in volo verso l'Europa con le attrezzature necessarie. Ad annunciare l'accordo Donald Trump, tornato poi ad attaccare i paesi europei e del G7 definiti irrilevanti, gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, le parole del capo della Casa Bianca, salvo poi aggiungere al Corriere della Sera che gli alleati europei non sono stati d'aiuto adesso, ma possono esserlo in futuro, dopo l'intesa con l'Iran. Trump dice poi che le indiscrezioni sul memorandum fatte trapelare dall'Iran non hanno nulla a che vedere con l'accordo. Teheran farebbe bene a rimettersi in riga e in fretta, ammonisce, per poi ribadire anche il secco no al nucleare per l'Iran. Un punto apprezzato da Netanyahu che, pur sottolineando la non partecipazione israeliana alla stesura del memorandum, scandisce: l'Iran non avrà armi nucleari. Su questo Trump ed io siamo in pieno accordo. Valentina Isa, GR3.
3: Intanto il ministro della difesa israeliano Katz afferma che Israele non si ritirerà dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Primo vertice bilaterale tra la premier Meloni e il presidente francese Macron il prossimo 25 giugno ad Antibes. Lo ha annunciato l'Eliseo, precisando che si tratta anche del primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale del 2021. Al centro dell'incontro la cooperazione su difesa, spazio, energia e infrastrutture, oltre ai principali dossier europei e internazionali. Sul fronte politico il botta e risposta tra Meloni e Conte, le possibili alleanze e i dati economici sono al centro del dibattito.
5: Rivendica gli ultimi dati ISTAT, la maggioranza con Fratelli d'Italia e la fotografia di un'Italia vivace, dicono. Partito della Premier che poi interviene sull'eventuale alleanza con Futuro Nazionale di Vannacci. Se continua a votare come Schlein e Conte, dice Donzelli, la loro scelta pare evidente. Ci attaccano, rispondono da Futuro Nazionale. Lo fanno perché sono sotto la pressione dei Salvini di turno. Salvini alle prese con la riorganizzazione del partito. No alle due leghe, dice chi è vicino al segretario. Ma Zaia può comunque dare un contributo forte. Dall'opposizione il 5 Stelle Giuseppe Conte risponde a Meloni. La Premier lo aveva chiamato in causa per aver pubblicato un video in cui si lasciava intendere che Meloni fosse in aula durante l'intervento del leader 5 Stelle, ma in realtà non c'era. Strano, Meloni abbia tempo per questo, ribatte il 5 Stelle con tutti i problemi che ha l'Italia. Meloni alza le tasse a tutti, l'accusa di Verdi Sinistra, noi invece vorremmo farlo solo allo 0,1% della popolazione, e cioè ai milionari. Il PD torna poi sui dati ISTAT, nulla da festeggiare. La disoccupazione cala perché aumentano le persone che ormai un lavoro non lo cercano più. Gianluca Ruggirello, GR3.
3: Debutto per SpaceX in borsa, in attesa dell'esordio al Nasdaq con il suo primo prezzo ufficiale. Il colosso aerospaziale di Elon Musk fa segnare un valore indicativo unitario delle sue azioni di 170.
5: Il PD torna poi sui dati ISTAT, nulla da festeggiare. La disoccupazione cala perché aumentano le persone che ormai un lavoro non lo cercano più. Gianluca Ruggirello, GR3.
3: Debutto per SpaceX in borsa, in attesa dell'esordio al Nasdaq con il suo primo prezzo ufficiale. Il colosso aerospaziale di Elon Musk fa segnare un valore indicativo unitario delle sue azioni di $170-175, pari a una capitalizzazione della compagnia di oltre 2.000 miliardi di

0: Papa Leone da Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, ha lanciato un duro monito contro i trafficanti: fermatevi, convertitevi. Prevost ha toccato poi il tema dell'integrazione: esiste anche un naufragio silenzioso se dopo l'arrivo si resta soli. Dopo l'Australia, anche il Canada prova a introdurre il divieto dei social ai minori di 16 anni. Sentiamo.
1: La strada è quella segnata dall'Australia a dicembre, che ha già raccolto adesioni identiche in Malesia e Indonesia. Adesso ci prova il Canada a introdurre, con un disegno di legge appena presentato alla Camera dei Comuni, denominato Safe Social Media Act, il divieto di avere un account social ai minori di 16 anni. Il provvedimento, per la cui approvazione ci vorrà circa un anno, prevede anche l'istituzione di un ente regolatore per fissare degli standard di sicurezza. Le piattaforme che li rispettano potranno ottenere una deroga, le altre rischiano multe fino al 3% del fatturato. Non solo, perché nel disegno di legge c'è un capitolo dedicato all'intelligenza artificiale. I chatbot dovranno essere in grado di riconoscere e gestire i messaggi in cui un utente esprime pensieri suicidi o intenzioni violente. Dettaglio quest'ultimo, che nasce da una ferita ancora aperta: la strage a febbraio a Tumble Ridge, in cui una 18enne ha ucciso 8 persone prima di suicidarsi. Le famiglie delle vittime hanno fatto causa ad OpenAI, accusandola di aver ignorato le conversazioni allarmanti tra la ragazza e ChatGPT. Al di qua dell'oceano, provvedimenti simili sono tuttora in discussione in diversi paesi: Italia, Francia, Portogallo, Danimarca, Spagna, ma anche Austria, Grecia e Polonia. Paola Guarnieri, GR3.
0: In regia Giovanni Leporale, dopo Onda Verde e Meteo, la linea torna a Fahrenheit. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio, vediamo i principali aggiornamenti che riguardano il traffico. La viabilità, partiamo dalla 4, code a tratti e traffico tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Un veicolo in fiamme in A13, si sono formate code tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Poi andiamo in A1 Milano-Bologna e qui, a causa di un incidente, lunghe code tra allacciamento Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Rallentamenti per curiosi in direzione opposta, dunque verso Milano. Ci spostiamo in A10, ci sono code per traffico tra Genova Aeroporto e allacciamento A7 verso il capoluogo ligure. Sulla Firenze Pisa-Livorno troviamo delle code per traffico tra Scandicci e lo svincolo della 1 verso Firenze. Poi andiamo in Autosole, qui siamo nel tratto Firenze-Roma, traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa verso la capitale. Sul ramo Casalecchio in questo momento code traffico tra allacciamento A14 e allacciamento A1 proprio verso questa autostrada. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo in Europa. Un solido campo di alta pressione, con massimo sul Mediterraneo occidentale e l'Europa centrale, garantisce condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato sulla penisola iberica, la Francia e l'Italia. Mentre una circolazione depressionaria tra il mare del nord e la Scandinavia continua a portare corpi nuvolosi e precipitazioni sparse sulle isole britanniche, l'Europa settentrionale e i paesi dell'est. Iniziamo con Madrid, che vedrà una giornata calda e soleggiata, con cielo quasi sempre sereno o con poche nubi, valori di temperatura compresi tra 22 e 34 gradi. Torna il sole su Parigi, alternanza di schiarite e nubi nelle prime ore del giorno, poi cielo sereno, temperature in lieve aumento tra i 16 e i 26 gradi. Anche a Londra avremo spazi di cielo limpido con venti da nord che però non faranno aumentare le temperature, che avranno valori tra 13 e 23 gradi. A Berlino avvicendamento di nubi e sole, con vento moderato che soffierà da ovest, aria leggermente più fresca con temperatura massima intorno ai 20 gradi e minima di circa 12. A Stoccolma, in Svezia, mattina con poco sole, poi il cielo diverrà molto nuvoloso o coperto, con nubi associate a piogge intermittenti, temperatura che oscillerà tra 11 e 16 gradi. Su Praga, nella Repubblica Ceca, invece, pioggia solo a inizio giornata. Dal primo pomeriggio le nubi si diraderanno gradualmente e il cielo sarà sereno dalla serata, temperature comprese tra i 13 e i 23 gradi. Per Vienna, in Austria, infine, sabato più caldo e irregolarmente nuvoloso, anche se pioverà pochissimo fino a tarda mattinata. La temperatura

È l'opera che Nino Rota compose sulla base della celebre commedia di Edoardo De Filippo, Napoli milionaria, con il libretto scritto dallo stesso commediografo. La trasmettiamo in diretta dal Teatro Comunale Nouveau di Bologna. Direttore James Feddeck. Stasera alle ore 20 a Radio 3 Suite.

Respiriamo sabbia franata in queste stanze immobili, il cibo immangiabile nei vassoi stantii, gli oggetti così familiari ora inservibili, muti nel loro ordine riposto. Il guardiano è stato accecato, il nome rimosso, il sigillo violato. Una nuova, più tragica fissità ci imprigiona. E impraticabile è ogni adiacenza e non desiderata, altrettanto chiusa e inaccessibile di questi vasi, dove deposta e custodita la parte più segreta della nostra vita.

0: Iniziamo con un'immagine tetra, la nostra controcopertina di Fahrenheit poetica di oggi, affidata alla voce sapiente di Giovanna Rosadini, dalla raccolta Cicatrici per Einaudi. Si sofferma su alcuni vasi canopi, questo è il titolo della sua poesia, ovvero quei contenitori usati fin dall'antico Egitto per conservare quello che rimane del corpo durante la mummificazione. Devo dire che, insomma, è un'apertura di notevole, ma anche catartica, e anche che offre lo sguardo sull'indicibile, cioè sugli ultimi momenti della nostra esistenza, che sono dati da quel respiriamo, sabbia, da quegli oggetti familiari eppure inservibili. Non c'è tutta la disperazione, anche lo sgomento di fronte a qualcosa che non riconosciamo più e qualcosa che sta finendo di noi? Non c'è tutto questo in questi pochi versi? È la nostra copertina, del resto la poesia è questo, e ci porta, ci fa indirizzare lo sguardo su quello che non vorremmo mai vedere, che è anche quello che succede fuori le nostre finestre. Succede questo, le guerre, il genocidio, quello che sta succedendo, e ci costringe a guardare in faccia tutto questo. Le poesie ci offrono il loro passepartout. Giovanna Rosadini fa questo con vasi canopi, ma adesso, quasi allo scoccare delle 5, io direi di andare ad alta voce con Mansfield Park di Jane Austen. La voce è quella di Maria Paiato, quindi mi metto qui comodamente. Questa è Fahrenheit, l'ho detto, sempre su Radio 3. Stiamo insieme allora. Ciao!
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
2: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 10ª puntata.

Il pranzo trascorse in un'atmosfera pesante. Mrs. Norris raccontò nuovamente del suo trionfo su Dick Jackson, ma non si parlò molto né della recita né dei preparativi, perché la contrarietà di Edmund aveva effetto anche sul fratello, cosa che però lui non avrebbe mai ammesso. Maria, non disponendo del sostegno incoraggiante di Harry Crawford, pensò che fosse meglio evitare l'argomento. Mr. Yates, che stava cercando di ingraziarsi Giulia, scoprì che la malinconia della giovane donna si faceva meno impenetrabile su qualsiasi argomento che non fosse il proprio dispiacere davanti al suo ritiro dalla compagnia. E Mr. Rushworth, che non aveva in mente altro che la propria parte e i propri costumi, ben presto finì per dare fondo a entrambi gli argomenti. Ma le preoccupazioni di natura teatrale vennero sospese solo per una o due ore. Erano ancora molte le cose da definire e grazie all'atmosfera serale che portava nuovo coraggio, Tom, Maria e Mr. Yates, poco dopo essersi riuniti nuovamente nel salotto, formarono un comitato sedendo a un tavolo separato, con il testo aperto davanti a loro, e avevano appena cominciato ad approfondire l'argomento quando una graditissima interruzione fu provocata dall'ingresso di Mr. e Mrs. Crawford, che, nonostante l'ora tarda, il cielo buio e l'aria umida, non avevano potuto fare a meno di venire e furono accolti con la più gioiosa gratitudine.

0: Henry Crawford fu fatto accomodare al tavolo con gli altri tre, mentre la sorella raggiungeva Lady Bertram e con cortese riguardo le rivolgeva i suoi complimenti. «Debbo proprio congratularmi con vostra signoria», le disse, «perché la commedia è stata scelta. Anche se avete sopportato la cosa con una pazienza esemplare, sono sicura che dovete essere stanca di tutto il chiasso e le dispute che abbiamo provocato. Gli attori saranno contenti, ma chi ha seguito la vicenda solo dall'esterno deve essere infinitamente più grato che si sia giunti a una decisione. E porgo i miei più sinceri rallegramenti a voi, signora, e a Mrs. Norris, e a tutti gli altri che si trovano nella stessa situazione», rivolgendo uno sguardo tra il timoroso e il malizioso al di là di Fanny verso Edmund. La risposta di Lady Bertram fu molto garbata, ma Edmund non disse niente. Il fatto che fosse solo uno spettatore esterno non venne negato. Dopo aver continuato per qualche minuto a chiacchierare con il gruppo riunito attorno al camino, Miss Crawford tornò a quello riunito attorno al tavolo e lì, in piedi, mostrò di interessarsi ai loro preparativi finché, come colpita da un ricordo improvviso, esclamò: «Miei cari amici, lo so che siete molto presi dal lavoro su casette e taverne, all'interno e all'esterno, ma vi pregherei intanto di mettermi al corrente di ciò che mi toccherà. Chi farà Hanalt? Con quale gentiluomo tra voi avrò il piacere di amoreggiare?» Per un momento nessuno parlò. E poi molti parlarono tutti insieme per dire la stessa triste verità. Un Hanalt non l'avevano ancora trovato. «Mr. Rushworth sarà il conte Castle, ma Hanalt non è stato ancora affidato a nessuno. Mi hanno offerto di scegliere tra le due parti», disse Mr. Rushworth, «e ho pensato che il conte mi piacesse di più, anche se i costumi che avrò non mi entusiasmano particolarmente». «È stata una scelta saggia, ne sono certa», rispose Miss Crawford ravvivandosi. «Quella di Hanalt è una parte pesante». «Il conte ha 42 battute», replicò Mr. Rushworth, «il che non è poco». «Non mi sorprende affatto», disse Miss Crawford dopo una breve pausa, «che Hanalt non sia stato ancora assegnato. Amelia non merita altro. Si capisce che una signorina così impudente possa spaventare gli uomini».
1: «Io sarei felicissimo di assumere anche quella parte, se solo fosse possibile», esclamò Tom. «Ma purtroppo il maggiordomo e Hanalt compaiono in scena insieme. Però non ci rinuncerò del tutto. Vedrò cosa si può fare. Studierò ancora la cosa».
0: «La parte potrebbe farla vostro fratello», gli disse Mr. Yates sottovoce. «Non pensate che sia possibile?»
1: «Io non glielo proporrò», rispose in tono freddo e determinato Tom.
0: Miss Crawford parlò d'altro e poco dopo tornò al gruppo accanto al fuoco. «Non mi vogliono proprio», disse mettendosi a sedere. «Li lascio perplessi e li obbligo a intavolare discorsi di cortesia. Mr. Edmund Bertram, visto che voi non recitate, potete essere un consigliere disinteressato. Per questo mi rivolgo a voi. Che cosa faremo per un Hanalt? È fattibile che lo interpreti qualcuno che ha già una parte? Qual è il vostro consiglio?»
1: «Il mio consiglio», rispose lui con calma, «è che si cambi commedia».
0: «Oh, io non avrei niente in contrario», replicò lei, «perché anche se non mi spiacerebbe troppo la parte di Amelia, se fosse ben sostenuta, ossia se andasse tutto bene, non vorrei mai creare difficoltà. Ma visto che a quel tavolo non sono propensi ad ascoltare il vostro parere, certamente non andrà così». Edmund non disse nulla. «Se ci fosse un ruolo in grado di tentarvi a partecipare, dovrebbe essere quello di Hanalt», osservò lei maliziosamente dopo una breve pausa. «Perché, capite, si tratta di un ecclesiastico».
1: «Questa circostanza non avrebbe la minima possibilità di tentarmi», rispose lui, «perché mi darebbe fastidio rendere ridicolo il personaggio recitandolo male. Deve essere molto difficile evitare di far apparire Hanalt un cattedratico formalista e ampolloso, e probabilmente chi sceglie proprio quella professione è uno degli ultimi al mondo a desiderare di rappresentarla sul palcoscenico». Questo mise a tacere Miss Crawford. e con un animo tra il risentito e il mortificato scostò di un bel po' la sedia avvicinandola al tavolino da tè e dedicò tutta la sua attenzione a Mrs. Norris che lì teneva banco. Fanny! Chiamò Tom Bertram dall'altro tavolo, dove la riunione proseguiva con calore in una fitta conversazione. «Abbiamo bisogno del tuo aiuto!» Fanny si alzò immediatamente, aspettandosi che le affidassero qualche commissione, perché l'abitudine di utilizzarla in quel modo non era ancora passata, nonostante tutto quello che poteva fare Edmund. «Oh, non volevamo che ti prendessi il disturbo di alzarti. Non ci occorre il tuo aiuto adesso. Vorremmo solo che partecipassi alla nostra recita. Dovresti fare la moglie del colono». «Io?» esclamò Fanny, rimettendosi a sedere. «Dovete proprio dispensarmi. Non potrei mai recitare per niente al mondo. No, davvero, non posso recitare». «E invece devi farlo, perché non possiamo dispensarti. La cosa non deve farti paura, è una particina secondaria, niente di importante, non più di una mezza dozzina di battute in tutto, e non cambierà niente se nessuno sente una parola di quello che dici, per cui puoi fare la timida quanto vuoi, ma c'è bisogno della tua presenza in scena».
0: «Se avete paura di mezza dozzina di battute», esclamò Mr. Rushworth, «che cosa fareste con una parte come la mia? Io ne ho 42 da imparare».
1: «Non è che ho paura di impararle a memoria», disse Fanny, agitata all'idea di trovarsi a essere in quel momento l'unica persona nella sala a parlare e sentendosi addosso gli occhi di tutti. «Ma proprio non sono capace di recitare». ma sì, potrai recitare benissimo per noi. Impara la tua parte e noi ti insegneremo tutto il resto. Hai solo due scene e io sarò il colono. Ti farò entrare in scena e ti farò muovere e farai tutto benissimo, devi credermi». «No, davvero, Mr. Bertram, dovete dispensarmi. Non avete idea di come mi sento. Per me sarebbe assolutamente impossibile. Se dovessi provarci non farei altro che deludervi».
0: Andiamo, non essere così timida. Andrai benissimo. Ti daremo tutti una mano, non ci aspettiamo la perfezione. Dovrai indossare un abito marrone con un grembiule bianco e una cuffia e ti faremo un po' di rughe e qualche zampa di gallina agli angoli degli occhi e sarai una vecchina perfetta.
1: «Dovete scusarmi, sul serio, dovete scusarmi», implorò Fanny, facendosi sempre più rossa per l'agitazione e guardando angosciata Edmund, che la osservava con uno sguardo gentile, ma non volendo irritare il fratello con una sua interferenza, le rivolgeva solo un sorriso di incoraggiamento. La preghiera di Fanny non ebbe effetto su Tom. Ripeté ancora una volta quello che aveva già detto. E non era più soltanto Tom, perché adesso la richiesta era appoggiata da Maria, da Mr. Crawford e da Mr. Yates, con un'insistenza diversa da quella di lui, a tal punto più gentile e cerimoniosa che stava quasi per avere la meglio su Fanny. E prima ancora che lei potesse riprendere fiato, Mrs. Norris diede il colpo finale, rivolgendosi a lei con un bisbiglio di cui tutti udirono le parole e percepirono il tono adirato. «Ma ti pare il caso di fare tante storie per niente? Mi fai vergognare di te, Fanny. Rifiutarti di venire incontro alle richieste dei tuoi cugini per una sciocchezza del genere. E loro sono così buoni con te. Abbi la buona grazia di accettare quella parte e che non se ne parli più, te ne prego».
0: «Non fate le pressioni, signora», disse Edmund. «Non è giusto forzarla in questo modo. Lo vedete che non le piace recitare. Lasciate che sia lei a decidere per se stessa come facciamo noi tutti. Del suo giudizio ci si può fidare come di quello di tutti gli altri. Non obbligatela».
1: «Io non la obbligo», rispose bruscamente Mrs. Norris. «Ma devo ritenerla una ragazza molto testarda e ingrata se non fa quello che le chiedono sua zia e i suoi cugini. Molto ingrata, proprio così, considerando chi è e che cosa è».
0: Edmund era troppo fuori di sé per parlare. «Ma Miss Crawford», dopo aver guardato per un momento sbarrando gli occhi Mrs. Norris e poi Fanny, le cui lacrime cominciavano a mostrarsi, disse immediatamente con una certa intensità: «Non sto bene qua dove sto, in questo punto fa troppo caldo per me», e spostò la sedia dall'altro lato del tavolo vicino a Fanny, dicendole in un affettuoso sussurro mentre si sedeva: «Non prendetevela, cara Miss Price. Questa è una serata carica di nervosismo. Sono tutti agitati e aggressivi, ma non dobbiamo farci caso». E continuò a parlarle in quello stesso tono, cercando di risollevarle l'animo, pur essendo lei stessa di pessimo umore. Con un'occhiata al fratello, bloccò ogni ulteriore tentativo da parte del suo gruppo direttivo. E adesso l'autenticità dei sentimenti dai quali era pressoché esclusivamente governata la stava aiutando a recuperare quel minimo di terreno che aveva perduto nel favore di Edmund. A Fanny Miss Crawford non era affatto simpatica, ma le era molto grata per tutta l'attenzione che le stava dedicando. E dopo aver mostrato interesse per il lavoro in cui Fanny era impegnata, rimpiangendo di non essere lei altrettanto brava e averle chiesto di farle avere il modello di ricamo da copiare e aver supposto che Fanny si stesse preparando per fare il suo debutto in società in occasione del matrimonio della cugina, Miss Crawford passò a informarsi se avesse avuto di recente notizie di suo fratello in mare. E disse che era molto curiosa di conoscerlo e che lo immaginava come un giovanotto di grande finezza, e consigliò a Fanny di fargli fare un ritratto prima che tornasse a imbarcarsi. Tutto questo costrinse Fanny a riconoscere che quell'interessamento era molto lusinghiero e ad ascoltare e a rispondere con più animazione di quanto avrebbe voluto. La discussione sulla commedia andava ancora avanti e l'attenzione di Miss Crawford si spostò per la prima volta da Fanny a Tom Bertram, che le diceva di aver verificato con gran dispiacere l'assoluta impossibilità per lui di interpretare Arnold oltre al maggiordomo. Ce l'aveva messa tutta per cercare di rendere fattibile la cosa, ma non era proprio possibile, gli toccava abbandonare l'idea. «Però», aggiunse, «non ci sarà alcuna difficoltà ad assegnare il ruolo, non dobbiamo far altro che dirlo in giro, dopodiché avremo solo da scegliere. Potrei in questo momento fare il nome di almeno 6 giovani nel raggio di 6 miglia che muoiono dalla voglia di essere ammessi alla nostra compagnia, e tra questi ce ne sono 1 o 2 che non ci farebbero alcun danno. Non mi preoccuperebbe affatto dare la mia fiducia a uno degli Oliver o a Charles Maddox. Tom Oliver è un tipo assai sveglio e Charles Maddox è un vero gentiluomo. Per cui domani mattina presto mi farò preparare il cavallo, raggiungerò Stoke e mi accorderò con uno di loro».

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
6: Ed usciamo così dalle atmosfere ottocentesche di Jane Austen, perché Catherine Mansfield? Forse perché oggi è una giornata un po' speciale, piena di festa. Ci sono venuti a trovare amici, ospiti, persone a cui vogliamo bene. Si è aperto anche lo studio, quindi siamo anche un po' inebriati. Ad alta voce si è appena concluso con col suo meraviglioso, intanto Maria Pagliato, da dire, Mansfield Park di Jane Austen. C'è chi ci chiede le musiche, dobbiamo chiederlo ai nostri colleghi di Ad Alta Voce. Dateci qualche dritta sulla musica, così i nostri ascoltatori sono molto incuriositi come viene proprio sonorizzata. Ci sarà rumore in un evento che si terrà a Roma, che si chiama Contrattacco? Sicuramente un rumore di festa, perché Contrattacco è un festival di pace, un festival di letteratura sociale che si tiene al Parco del Torrione al Pigneto, in via Prenestina a Roma, e ne parliamo con l'organizzatore di questo piccolo festival, che si chiama Giulio Calella. Buonasera.
7: Ciao, buonasera a voi.
6: Buonasera Giulio. Allora, un contrattacco con i libri, perché la cosa bella di questo manifesto è proprio il libro che c'è tra le mani della ragazza. C'è un altro ragazzo che è vicino a lei, sta leggendo, è immerso in una lettura, e entrambi sono immersi in un'estate alternativa possibile, di pace ma anche di letteratura sociale. Il vostro manifesto dice un po' questo: dal 12 al 14 giugno si tiene proprio in questo parco a Roma. E che cosa avete organizzato per i curiosi, per le persone che comunque saranno dalle vostre parti?
7: Allora sì, appunto è un festival di letteratura sociale, letteratura intesa in senso ampio, quindi dalla narrativa alla saggistica, al teatro, alla musica, ma con al centro appunto il conflitto sociale e l'idea del contrattacco possibile, cioè non solo della resistenza alle favole che raccontano i potenti, ma anche a provare a raccontare altre storie. E iniziamo oggi alle 19, iniziamo con la nuova edizione di un grande libro classico uscito nel 1938 e che pure continua a essere ripubblicato e letto, che è I Giacobini Neri di James. Ne parleremo con Alessandro Portelli e il traduttore Emanuele Gianmarco in particolare, e poi proseguiremo stasera alle 21 con la presentazione della rivista che noi pubblichiamo, Giacobini Italia, il nuovo numero che esce proprio oggi, dal titolo Assalto ai Fornelli.
6: E sono tutti assalti festosi, devo dire, contrattacco, assalto,
7: esatto.
6: Non sono macerie, ma i frammenti di scrittura di domani, di sabato 13 giugno. poi per arrivare alle 21 con la resistenza in Iran e Palestina. Chiaramente è un così un incontro molto attento ai temi e a quello che succede fuori le nostre case, ecco, è così vicino a noi. Il Festival di Letteratura Sociale di Edizioni Allegre è nato nel 2011 su iniziativa di un amico di Fahrenheit che si chiamava Stefano Tassinari, che mi piace molto ricordare adesso, chissà cosa avrebbe detto e scritto di questi anni bui che stiamo vivendo. E la rivista letteraria è proseguito negli anni in luoghi diversi con l'intento di concatenare riflessioni e immaginario e legare anche chi scrive e chi fa militanza politica, legandoli insieme attraverso i suoni e le parole, la letteratura e i conflitti anche sociali. Abbiamo iniziato con il rumore della guerra a cui contrapporre un suono di pace per un mondo senza frontiere e per un mondo dove il controllo non è quello mostruoso che viene, è insito in parole, in neologismi come remigrazione. Ecco, contrattacco è anche un po' questo, però è un modo pacifico di resistenza, no?
7: Sì, ovviamente in un mondo, cioè questo fine settimana a dire a Roma ci sarà una manifestazione per la remigrazione, ma ci sarà per fortuna anche una manifestazione contro questo concetto barbaro e razzista. Noi non a caso la domenica invece parleremo di un libro che è appena uscito per Edizione Allegre, che è Senza Patria, che è Il sogno operaio, il primo libro di narrativa di Gabriele Polo, ex direttore del Manifesto, che ne discuterà insieme a Luciana Castellina domenica alle 18:30, ed è appunto un sogno operaio di due fratelli inizio Novecento di operai a Monfalcone, che si sono trovati a vivere la prima guerra mondiale con le truppe dell'impero asburgico, poi il fascismo, poi la seconda guerra mondiale con le truppe italiane, poi la resistenza con i gruppi partigiani slavi e alla fine essere due fratelli divisi dalle diverse scelte dei partiti comunista italiano e jugoslavo, mantenendo un'idea senza patria, questo sogno, diciamo, che pare indicibile, che pare una bestemmia, ma che noi invece vogliamo raccontare e continuare a sognare nel nostro festival.
6: La voce
7: così
6: che
7: come
6: ascoltate,
7: la sera della domenica.
6: Esatto, la voce che ascoltate è quella di Giulio Calella, mi scusi. Rimango sempre a domani, sabato, perché mi fa piacere ricordare l'appuntamento anche di Radio 3, che sarà collegata e darà appunto cronaca delle due piazze, quella di Prati e quella di Colosseo, attraverso il nostro programma che si chiama 30 minuti, che viene da 17:30 e domani sarà nelle mani di Spinola, Luigi Spinola, e davvero sarà una sorta di panottico piazzato tra queste due piazze così diverse, così opposte, che comunque domani saranno protagoniste della nostra città. Ma c'è anche questo 12 giugno da passare appunto al Parco Prenestino di Roma. Vogliamo andare a domenica, che altro c'è di bello da segnalare? E poi
7: sì, subito dopo il libro di Polo la sera discuteremo, diciamo, di un'iniziativa che si intitola Dalla flottiglia per Gaza alla flottiglia nell'economia, parleremo, diciamo, con Dario Salvetti del collettivo di fabbrica CKN, che si è anche imbarcato nell'ultima flottiglia per Gaza subendo le torture dell'esercito israeliano, e Alessandro Mantovani, giornalista del Manifesto, del Fatto Quotidiano, che si è imbarcato sia nella flottiglia della scorsa autunno sia in questa flottiglia ultima di questa primavera, di come, diciamo, si riprova a ricostruire il diritto internazionale in mare e di come quell'esperienza, diciamo, di mutualismo conflittuale della flottiglia può essere riportata a terra nei movimenti. In particolare ci riferiamo ovviamente con la presenza di Dario Salvetti, che oltre ad essere membro del collettivo di fabbrica dell'ex GKN, ricordo che ha anche scritto il libro per la collana Fuoriscena di Solferino Libri, Questo lavoro non è vita, ma con lui appunto parleremo della campagna d'azionariato popolare per rilanciare e reindustrializzare dal basso l'ex GKN. Quindi sarà una serata che prova a unire le pratiche in mare con le pratiche in terra e in qualche modo prospettare un altro mondo, fare un contrattacco anche.
6: Bene, devo dire un bel programma ricco, e quindi diamo appuntamento a chi volesse. Contrattacco 12, 13 e 14 giugno al Parco del Torrione Prenestino, E io la saluto, Giulio Calella, la ringrazio, continui nella sua organizzazione in attesa delle persone che arriveranno al suo festival, e intanto andiamo a chiudere la pagina musicale. The Older We Get è l'ultimo brano del disco di oggi, Outhouse Flowers, che si chiama People, il disco del 1988, per questi meravigliosi fiori di serra.

0: E si chiude così la nostra pagina musicale, come dicevo, degli Hot House Flowers nell'album People 1988, ma andiamo all'oggi del tuffo, la storia di Nuvola.
1: Una volta iniziato a studiare diritto internazionale e poi più specificamente la materia dei diritti umani, è come se fossi per un attimo entrata nel mondo dei buoni, no? Un mondo alternativo e possibile. Per poi risvegliarti da questa breve, brevissima illusione e comprendere finalmente che i diritti umani vengono garantiti dagli stati e quindi dai governi finché e solo nella misura che gli fa comodo.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi facciamo nelle riflessioni di una ragazza di 29 anni. Si chiama Nuvola, è italo-tedesca ed è nata e cresciuta a Roma. Giulia Nucci ha fatto una lunga chiacchierata con lei. Nel corso dell'ultimo anno ci è capitato di ascoltare tante volte le voci di ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno parlato attraverso il filo diretto di Prima Pagina, spesso intervenendo a Tutta la città ne parla, del senso di impotenza di fronte a un sistema internazionale che è crollato sotto le bombe, sotto i missili, ma anche sotto le frasi e le dichiarazioni degli uomini che oggi sono al potere e che hanno prima debilitato questo sistema e poi ne hanno affossato definitivamente i principi. La nostra generazione è cresciuta con una certa idea della responsabilità e dei legami fra gli stati. Quella che è arrivata dopo di noi, invece, la cosiddetta generazione Z, sta diventando grande in un contesto in cui ogni regola di buonsenso e di diritto è sovvertita. Le parole degli esperti le conosciamo. Volevamo invece capire cosa ne pensa una quasi trentenne come Nuvola che per scelta ha studiato proprio il diritto internazionale. Nuvola, ci ha detto, aveva appena fatto in tempo ad entrare nel mondo dei buoni. Ci ha parlato, lo ascolteremo insieme, di ideali, ma anche di compromessi.
2: Ho scelto questo percorso e poi questa professione perché idealisticamente, soprattutto da diciottenne che diciamo si inoltra in questo mondo e deve fare una scelta per il suo futuro, volevo fare un lavoro che facesse del bene. Cioè, questo era diciamo il mio scopo primario e quindi inizialmente avevo anche pensato a medicina. Però poi mi sono resa conto che il campo scientifico non è né uno dei campi in cui sono i miei talenti o le mie predilezioni, no? Nel senso, non ero né particolarmente portata per le materie scientifiche né mi interessavano in maniera particolare, ecco. Sicuramente ero portata più da un punto di vista umanistico, però non volevo studiare né storia né scienze politiche o cose del genere, perché mi sarebbe piaciuto appunto avere uno strumento, cioè fare qualcosa, in questo caso del bene, no? Con uno strumento. Lo strumento in questo caso che pensavo potesse essere adatto era il diritto. E quindi una volta individuato lo strumento adatto, quindi il diritto, poi ho scoperto insomma delle varie branche di diritto e sicuramente mi sono già interessata anche nei primi anni del mio bachelor alla materia dei diritti umani e ho pensato, ecco, questo mi sembra il campo giusto e adatto per me, appunto da un punto di vista idealistico, sicuramente del poter fare del bene nel proprio quotidiano. La cosa che mi interessava molto era di non lavorare 8 ore o più al giorno per arricchire qualcuno o qualche azienda. Ecco, questo mi era abbastanza chiaro già a 18 anni.
1: Nuvola ha studiato in Italia, in Olanda e in Svezia. Ha scelto di interessarsi del tema dell'immigrazione in anni in cui la politica estera sembrava potersi occupare solo di questo. Alcune dichiarazioni sui confini e sui destini della gente che decideva di attraversarli ci sembravano ed erano inconcepibili, ma non avevamo ancora visto tutto. Quegli anni Nuvola li ricorda molto bene, aveva poco più che 20 anni e si era trasferita a Palermo.
2: Sono andata a Palermo perché la tematica che più mi ha sempre interessato durante tutto il percorso dei miei studi, infatti ci ho scritto sia la tesi del bachelor che la tesi del master, era la tematica della migrazione. E in quanto italiana pensavo che fosse la cosa più diretta e tra virgolette ovvia da fare era di andare sul campo e cercare di capire meglio come tutte queste politiche europee si traducessero nella realtà. Al mio arrivo a Palermo ho riscontrato il più grande reality check, se vogliamo così chiamarlo, di quello che pensavo fosse una branca di diritto, sicuramente molto imperfetta, ma che comunque non remasse proprio attivamente contro le persone i cui diritti comunque dovrebbero essere garantiti. Mi sembrava che tra i diritti sulla carta e quelli poi effettivamente garantiti ci fosse un divario larghissimo, quasi insondabile. Cioè, si gridava al miracolo quando qualcuno riusciva ad esercitare i propri diritti e godere delle dovute tutele. E ovviamente molte di queste cose mi erano conosciute, cioè, non ero così naive, ero già abbastanza informata anche ai tempi del liceo, mi interessavo di queste questioni. Prima di arrivare a Palermo avevo ampiamente studiato questa materia, ero interessata ed informata rispetto alla questione di cronaca relative a questo, ma comunque il riscontro con la realtà e conoscere personalmente le persone e le storie di vita che dipendevano dall'eventuale funzionamento di questa branca di diritto mi hanno veramente aperto gli occhi su quanto grande fosse questo divario, no? Tra il diritto e la realtà.
1: Palermo Nuvola capisce che essere dalla parte dei buoni significa non solo conoscere alla perfezione tutti gli articoli del diritto e la giurisprudenza e le norme, significa anche mettere concretamente a disposizione le proprie energie, quelle fisiche per stare accanto ai migranti e quelle mentali impiegate per capire in che modo aggirare gli ostacoli che in teoria, secondo la legge, non dovrebbero esserci e invece ci sono.
2: Fondamentalmente lavoravo in una piccolissima ONG che sia fa un lavoro di accompagnamento giuridico delle persone migranti che arrivano in territorio italiano, sia un lavoro di documentazione soprattutto sulle condizioni di ricezione e di accoglienza dei migranti. Quindi ho visitato una serie di centri di accoglienza, ho intervistato molte persone migranti, ho aiutato in parte nell'accompagnamento legale, nella procedura di richiesta d'asilo e difatti l'organizzazione per la quale lavoravo è una delle pochissime ONG che faceva un lavoro di analisi delle condizioni di accoglienza oltre a quelle che vengono fatte da parte dello Stato. Ad esempio mi viene in mente un episodio in cui un centro di accoglienza non era in grado di erogare il pocket money, che è un piccolissimo quantitativo di denaro che viene erogato a ogni migrante ogni giorno, mi sembra siano intorno ai 2 euro al giorno. Insomma, questo pocket money non veniva erogato ai richiedenti perché le prefetture stesse che dovevano erogare questi fondi alle strutture ospitanti non ricevevano i soldi o comunque c'erano dei forti, forti ritardi. E quindi questo è un esempio di come disfunzioni burocratiche poi vanno a colpire nel quotidiano i richiedenti asilo che poi non avevano banalmente i soldi per comprarsi cheda telefonica per chiamare i propri familiari. E a Palermo ho trovato una rete enorme, veramente grande di persone anche molto comuni che facevano anche lavori magari completamente diversi, che veramente dedicavano tutto il loro tempo libero all'aiuto alle persone migranti e ad accompagnarle il meglio possibile nel presentare la loro domanda d'asilo. E questi erano presenti sia in centri ARCI che c'era anche la clinica legale dell'Università di Palermo con la quale sono stata coinvolta, molti avvocati e avvocate che nel tempo libero e totalmente a gratis veramente dedicavano la vita a questa causa e questo l'ho trovato veramente molto bello e unico nel suo genere. E questo appello all'aiuto al prossimo e soprattutto alle persone migranti, devo dire che proprio si respirava per tutto il centro storico di Palermo. C'erano insomma alcuni ristoranti che avevano anche iniziative come quelle di assumere quasi esclusivamente persone migranti, includere nel proprio menu ricette e piatti provenienti dai paesi delle persone che assumevano. E quindi ho trovato una città che da un punto di vista politico è molto molto coinvolta su questa tematica e rappresenta e difende i diritti delle persone che ospita in una maniera veramente eccellente e unica.
1: Anche fra i buoni si possono fare delle distinzioni. Pur avendo lo stesso obiettivo, c'è chi ritiene che la poca efficienza delle istituzioni sia dolosa e decide perciò di andare avanti per conto proprio, e chi invece pensa che sia comunque meglio muoversi nel perimetro delle regole comuni e comunitarie. Nuvola ha studiato in Svezia, ha studiato in Olanda, è un po' tedesca, è nata dopo Schengen e dopo Maastricht, e le istituzioni, per lei, sono l'Europa.
2: Al contempo a Palermo ho trovato anche un ambiente un po' radicale, soprattutto tra alcune persone che lavoravano proprio su questo ambito. Era un ambiente che un po' disdegnava l'Unione Europea e completamente, olisticamente, rifiutava l'intero modello dell'Unione Europea. Se da una parte lo capisco, credo anche che sia una reazione anche di getto, anche emotiva, no? Uno vede un sistema che crea delle politiche che causano così tanti morti, così tanta sofferenza e il rigetto è immediato. Questo io umanamente lo capisco, soprattutto se appunto tu come professionista dedichi la tua vita all'assistenza alle persone migranti e senti solo questo tipo di storie, lo capisco. Però al contempo non penso che abbia necessariamente senso di chiudersi nella bolla e far finta che l'Unione Europea non esista, perché esiste ed è il sistema entro il quale operiamo. Quindi chiudere gli occhi e rifiutarlo a priori, e con questo anche i benefici che l'Unione senza dubbio apporta, questo lo trovo un po' limitante e miope. Cioè, non voglio essere fraintesa, è importantissimo ed è cruciale ed essenziale di confrontarsi criticamente con lo status quo delle politiche e tutto il male che queste comportano. Però bisogna anche far convivere i propri ideali con la realtà nella quale viviamo. L'alternativa è di lasciare l'UE solo in mano a chi non ha un approccio critico alle sue politiche e a far coprire ruoli anche decisionali a chi non ha scrupolo su queste tematiche. E sinceramente questa alternativa, francamente, dato che di fatti è il sistema entro il quale operiamo, mi fa molta più paura.
1: Fra la ribellione e il compromesso, Nuvola sceglie il compromesso e lo fa, può sembrare paradossale, proprio in nome di quegli ideali che a 20 anni la fanno sentire dalla parte giusta. Pensa che stare sulle barricate possa voler dire anche lavorare per 8 ore al giorno in un ufficio che monitora e si batte per i diritti umani a livello internazionale. Da Palermo decide così di trasferirsi in Belgio, a Bruxelles.
2: A Bruxelles faccio la legale in una ONG che si occupa di diritti umani ed ha un forte focus sullo spazio post-sovietico. Più specificamente lavoro su questioni di diritto internazionale relativo ai crimini di guerra commessi in Ucraina dalla Federazione Russa. Ad esempio, redigiamo dei report con l'aiuto del nostro team che fa ricerca e raccoglie testimonianze sul campo nei territori occupati ucraini, che poi trasmettiamo sia ad organi giudiziari internazionali che anche nazionali. Diciamo che sicuramente è un momento difficile perché sembra che l'intero ordine internazionale fondato sulle regole stia barcollando. Il punto è che il diritto internazionale non si può di fatti proprio slegare dalla situazione politica e geopolitica che c'è in qualsiasi determinato momento storico, dato che la sua applicabilità è dipendente dalla volontà dei vari stati di sottomettersi, in un certo senso, a questo ordine internazionale basato sulle regole. Ed è proprio in questo contesto che il mio capo mi dice quasi quotidianamente ormai: Nuvola, dobbiamo trovare vie alternative. Quindi, se l'ordine internazionale basato sulle regole è in enorme difficoltà, e con sé i suoi sistemi, come ad esempio la Corte Penale Internazionale, è un po' inutile continuare solo ed esclusivamente a mandare tot esposti ad un sistema che sta perdendo legittimità e anche efficacia. Non voglio dire che ha senso di abbandonarlo completamente, anzi io ho forte speranza che potrà anche rinsavirsi, però è importante di fare un lavoro che rifletta la realtà nella quale viviamo e che quindi cerca anche di adattarsi al nuovo ordine mondiale che in un certo senso si sta andando ad installare, in modo da comunque poter portare dei benefici ed avere effetto. E in questo momento perseguire aziende complici nei crimini di guerra commessi ha un effetto deterrente per queste aziende. Quindi cerchiamo di presentare denunce penali alle varie autorità giudiziarie competenti nei vari paesi contro aziende, soprattutto occidentali ed europee, e quindi soggette a regimi sanzionatori che continuano ad inviare materiale che è sanzionato in Russia. Questi prodotti sanzionati sono essenziali ad esempio per l'assemblaggio di un certo tipo di armi o droni che poi vengono usati attivamente sul campo di guerra per uccidere, tra l'altro su larghissima scala, anche civili. E quindi in questo abbiamo trovato una linea di lavoro che sembra avere più effetto.
1: Da ventenne che era, Nuvola oggi ha quasi 30 anni. Quando si è iscritta all'università, i droni erano solo quelli usati per fare delle riprese e delle foto dall'alto e il diritto internazionale un caposaldo del vivere comune. Era anche abbastanza condivisa l'idea che un capo di Stato dovesse parlare sempre con tono autorevole e invece oggi è cambiato anche il linguaggio. La striscia di Gaza sui social è diventata Riviera. Non sappiamo ancora se Nuvola faccia parte di una minoranza né quanti sono i giovani come lei così interessati a quello che succede intorno. In una certa parte di mondo la generazione Z sta dimostrando di poter capovolgere i governi. È successo in Bangladesh, in Madagascar, Nepal, Indonesia, Kenya, Perù. Nuvola parla anche di questo con i suoi amici a Bruxelles.
2: Allora, sicuramente le tematiche sulle quali io lavoro, quindi diciamo il diritto internazionale e in particolare il conflitto, quindi la guerra di aggressione di Russia contro Ucraina, l'aggressione da parte di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, poi adesso sicuramente non è più così ben presente a tutti, ma Israele continua la propria campagna militare su Gaza. In più ci sono una serie di conflitti di cui neanche parliamo, come quello in Sudan o la situazione nel Congo. Sono tutte tematiche che in un certo senso gli Stati Uniti e Israele contro l'Iran, poi adesso sicuramente non è più così ben presente a tutti, ma Israele continua la propria campagna militare su Gaza. In più ci sono una serie di conflitti di cui neanche parliamo, come quello in Sudan o la situazione nel Congo. Sono tutte tematiche che in un certo senso raggiungono e interessano la maggior parte dei miei amici.

0: della società civile come me, quindi in ONG, e ci capita appunto spesso di trovarci al bar dopo il lavoro a chiacchierare e a fare fortunatamente non solo gossip sfrenato, ma anche a confrontarci criticamente con le altre cose che stanno succedendo nel mondo. Perché comunque va considerato che noi tutti facciamo il lavoro che facciamo partendo da un interesse personale verso tematiche di giustizia sociale, di diritti umani, di diritto internazionale e giustizia internazionale. E quindi ci capita spesso di confrontarci criticamente su altre cose che succedono nel mondo inerenti a queste tematiche. Ad esempio, abbiamo organizzato una serata a casa mia durante la quale abbiamo scritto ai nostri rappresentanti parlamentari, sia a livello nazionale che europeo, per denunciare il silenzio delle nostre istituzioni rispetto alla situazione a Gaza, mossi proprio da un forte senso di impotenza rispetto a quello che sta accadendo. Abbiamo scelto di scrivere queste lettere per esortare i nostri rappresentanti ad agire in qualsiasi modo. Ovviamente tutto ciò non porta a molto, però almeno si ha l'impressione di scavallare un po' questa distanza tra chi decide per noi e noi e cercare un po' di far sentire la propria voce in quanto elettori, no? Poi un'altra persona con la quale parlo spesso di tematiche di questo tipo è la mia coinquilina, però dire coinquilina è ovviamente riduttivo, dato che è una mia carissima amica e lei è di origini eritree ed è una ragazza musulmana. E quindi dibattere con lei sul conflitto a Gaza è stato per me spesso illuminante, in quanto mi ha fatto rendere conto quanto le nostre opinioni, da occidentali bianchi, sono spesso filtrate da un'islamofobia latente e strutturale, della quale spesso neanche ci rendiamo conto. E quindi spesso la sera, mentre una sparecchia e l'altra carica la lavastoviglie, stravolte da giornate lunghe in cui già trattiamo tematiche di questo peso, ci mettiamo il carico da 90, chiacchierando poi amabilmente di queste cose qui.
1: Il carico da 90 è quello che la generazione Z si sta portando sulle spalle. A volte ci fa comodo pensare che il ritratto di questi giovani corrisponda perfettamente all'immagine di sé che postano sui social, ma quel mondo è, per definizione, virtuale. Altre generazioni hanno avuto carichi ben più gravosi, ma non si tratta ovviamente di una gara. Quando Nuvola si è iscritta all'università, si è sentita, ci ha detto, per un attimo nel mondo dei buoni. Oggi continua a fare di tutto per rimanerci.
2: Ora tutti in fila, i più grandi davanti, i più piccoli in cima, seduti, compatti, le mani a catena, ma senza paura. Tu, via.

Sicuramente è un po' scoraggiante lavorare in questo campo, in questo periodo, e soprattutto in un periodo in cui sto anche preparando l'esame per qualificarmi proprio come avvocato e continuare anche la linea di lavoro internazionale. Però allo stesso tempo sono conscia del fatto che questo è il sistema migliore che siamo riusciti a creare come civiltà globale fino ad ora. Di certo con tantissime crepe che stanno venendo fuori tutte, ma non sono del tutto ancora arresa. Primo, il punto che venga di fatti violato il diritto internazionale non dimostra per sé la sua inefficacia. Le leggi vengono violate tutto il tempo, ma non vuol dire che ad esempio il diritto penale o il sistema giudiziario siano in sé totalmente fallimentari. In più, il punto è che io credo che in questo momento il diritto internazionale ha più importanza e valore che mai, ma credo anche che la storia sia in un certo senso ciclica. E dopo le derive autoritarie ci sono sempre stati momenti caratterizzati da grandi movimenti progressisti.

magia. Grazie a Nuvola per le sue riflessioni. Nuvola ha parlato di temi enormi, lo ha fatto dal suo punto di vista, che è quello di una ragazza. Grazie a Giulia Nucci che l'ha incontrata. Voi continuate a scriverci, a mandare le vostre mail. L'indirizzo è iltuffo@rai.it.

Il futuro che sembra uno specchio, che sembra un labirinto, che sembra infinito nel tempo. Sono i temi di Nuvola, ma sono anche i temi dello stile su cui si concentra Borges, che il 14 giugno di 40 anni fa moriva. È stato uno dei più importanti scrittori del XX secolo. È stato un grande poeta, un saggista, un narratore, che univa filosofia, metafisica. Alla fine i suoi libri erano pittorici, ci si cade dentro. E anche lui sosteneva che alla fine non bisogna per forza capire, comprendere tutto. La comprensione non deve essere totale. E al cospetto di questo enigma, di questo paradosso, ci mette anche Borges, che ci piace ricordare. E oggi, in vista di questo 14 in cui ricorre il suo anniversario dai 40 anni della sua scomparsa, e ci sono stati molti messaggi di voi, cari ascoltatori, che ricordavano i racconti, Aleph, Finzioni, e poi tanti messaggi su quella che è stata la giornata, sulla parola che abbiamo usato come remigrazione, che è stata indagata da Ambrosetti nella prima parte della trasmissione e nella primissima parte ancora della trasmissione, quel rumore di guerra a cui fa controcanto i suoni della pace, le maracas di quella piccola luogo ospedaliero dove i bambini venivano stimolati, i bambini feriti, i bambini malati e malnutriti vengono stimolati con delle bottiglie di plastica riempite di sassolini. E questo rumore è una piccola zona sospesa di grande felicità dentro l'inferno. Ecco, abbiamo parlato, siamo partiti da quello per arrivare a Nuvola. E chiudiamo con Borges. Un minuto, neanche. La sua poesia, I Giusti, tratta dalla raccolta La Cifra, una raccolta di Borges poetica. Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire. Chi è contento che sulla terra esista la musica? Chi scopre con piacere un'etimologia? Due impiegati che in un caffè del Sur giocano in silenzio agli scacchi. Il ceramista che premedita un colore, una forma, il tipografo che compone bene questa pagina che forse non gli piace, una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto, chi accarezza un animale addormentato, chi giustifica e vuole giustificare un male che gli hanno fatto, chi è contento che sulla terra ci sia Stevenson, chi preferisce che abbiano ragione gli altri. Queste persone che si ignorano stanno salvando il mondo. Sono i giusti e questo è il nostro ricordo e il nostro omaggio a ognuno di voi qui all'ascolto. E ve lo porgono Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, Giovanna Savignano e Marina Baglivo. Susanna Tartaro vi dà appuntamento alla prossima settimana. A te, Luca Damiani.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
5: Sei gradi.
6: Ben trovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi Emilio Parisi in console, accanto a lui Luigi Iavarone in regia. Ricordo il programma è a cura di Nicola Catalano e che ha un numero di telefono a cui inviare i vostri messaggi, 335-5634-296, vale per tutta la rete Radio 3, e questa è la scaletta che ha inviato Carlo Giordani. Non potevo resistere alla tentazione di proporre anch'io una scaletta ed eccomi qua. Sono un appassionato di musica, diplomato in violino, strumento che ancora suono. Per molti anni ho suonato a Venezia, dove ho frequentato il conservatorio, cimentandomi nelle classiche quattro stagioni. La musica è rimasta una passione che mi accompagna in un'azienda sanitaria del Veneto, dove svolgo un ruolo di analista project manager. Molto bella l'esperienza che da anni stiamo facendo con l'orchestra Asclepio, composta principalmente da medici, infermieri o altri professionisti della sanità, con l'ambizione di portare la musica in corsia. Negli ultimi anni l'orchestra ha avuto anche collaborazioni importanti con Battistoni, Armellini, Bronzi, Martini. I brani che ho scelto sono frutto di associazioni casuali, salvo alcune scelte specifiche che ho fatto, come ho descritto nella scaletta. Tutto è partito da un brano ipnotico che ora vi presenterò, e mi domandavo che effetto avrebbe fatto una scaletta che parte con questo pezzo, e lo scopriamo subito. Il pezzo che ha scelto il nostro Carlo è Herbie Hancock, un album che si intitolava, almeno nella sua prima versione, Inventions and Dimensions, terzo della sua produzione in solo, per la Blue Note Records, 1964. Sono presenti alcuni grandi musicisti, oltre allo stesso Herbie Hancock: Paul Chambers al contrabbasso, Willie Bobo alla batteria e Osvaldo Chihuahua Martinez alle percussioni. In particolare il brano che ascolteremo si intitola Succotash, e tra l'altro con questo titolo è stato anche ripubblicato l'album. Dalle note di copertina leggiamo: non c'erano giri d'accordi predefiniti o linee melodiche prestabilite prima del loro ingresso in studio, ha raccontato Herbie. All'inizio pensavo che avrei avuto paura a suonare e semplicemente qualsiasi cosa sentissi. Man mano che ci facevo l'abitudine, l'esperienza mi ha entusiasmato a tal punto che ho deciso di pianificare una sessione di registrazione proprio in quella direzione. In effetti si respira quest'aria, e soprattutto si respira un'aria davisiana in questo Succotash.

0: Ed era Chirp Avery Hancock con il suo Sakatash, tratto da Inventions and Dimensions, il brano che il nostro ascoltatore Carlo Giordani si domandava che effetto avrebbe fatto. E a questo punto ci propone un passaggio molto interessante, perché ricorda che la copertina di questo album, che appunto negli anni 70 sarà ripubblicata con il titolo proprio di Sakatash e peraltro accreditata a Hancock e a Bobo, dove si presenta una copertina con un fagiolo e un chicco di mais su un piatto e fa riferimento proprio a Sakatash, che è un piatto statunitense a base di mais e fagioli di origine nativa americana. E quindi il passaggio è per canzoni che hanno un titolo riferito a un piatto, a un cibo. E così arriviamo a un semplicissimo, non vogliamo far pesare il fatto che la cucina italiana sia un patrimonio dell'umanità, ma insomma, negli Stati Uniti, Eggs and Sausage, cioè uova e salsicce, che ci porta verso Tom Waits, Eggs and Sausage, da Night Walks at Dinner 1975. È il terzo album di Tom Waits, 1975, e con un riferimento esplicito al celebre dipinto di Edward Hope, Night Hawks, del 1942. Addirittura il titolo provvisorio era Night Hawk Postcard from Easy Street. L'album fu registrato ai celeberrimi Record Plant di Los Angeles e fu organizzato una specie di finto live, o meglio, un vero live con degli amici che bevevano e facevano come se fossero in un locale. E poi ha raccontato Tom Waits: ho preso Michael Melvoin al pianoforte, tra l'altro padre di Susanna e di Wendy Melvoin, se per gli appanti di Prince, così evitiamo anche che qualcuno immagini questo passaggio, che era uno dei più grandi arrangiatori jazz di sempre. Avevo Jim Haggard al basso, Big Godwin alla batteria e Pete Chrislip al sassofono. Era una sezione ritmica totalmente jazz. Herb ha distribuito i biglietti a tutti i suoi amici, abbiamo allestito un bar, messo le patatine sui tavoli e abbiamo fatto il tutto esaurito, due sere, due spettacoli, il 30 e il 31 luglio 75. Ricordo che l'artista di apertura era una spogliarellista e si chiamava Giovanna e suo marito era un tassista. Questa è una storia tipicamente alla Tom Waits. Quindi per lei la band ha suonato musica sensuale e non c'è musicista jazz che non abbia mai suonato in uno strip club. Quindi sapevamo esattamente cosa fare, ma ha creato l'atmosfera perfetta. È così che è nato dunque questo album, da cui noi ovviamente ascolteremo Eggs and Sausage in a Cadillac with Susan Michelson.
1: Nighthawks at the diner, Emma's 49er. There's a rendezvous of strangers around a coffee in the night. All the gypsy hacks and the insomniacs, now the paper's been read. Now the waitress said, eggs and sausage and a side of toast.

Inconfondibile Tom Waits con la sua Eggs and Sausage in a Cadillac with Susan Michaelson. Non si è mai scoperto esattamente chi fosse questa Susan Michaelson. Il prossimo grado che Carlo Giordani ha individuato è un grado quasi ovvio nel caso di Tom Waits, perché credo siano più i film che ha interpretato che i dischi che abbia pubblicato, e infatti i cantanti che sono anche attori. Ricordiamo, Tom Waits tra l'altro ha fatto più di una parte: Le leggende del re pescatore, Giocando nei campi del signore, Dracula di Bram Stoker, America Oggi, Mystery Man, I ragazzi della 50esima strada, Cotton Club, Down by Law, Licorice Pizza, solo per citarne alcuni, non li ho detti tutti. E lo stesso vale per Lyle Lovett, che è il prossimo che ascolteremo. Anche lui spesso nei film anche di Robert Altman, anche accanto allo stesso Tom Waits. Ricordiamo appunto American Oggi, Pret-a-Porter, i protagonisti di Opposite of Sex e altri. Lyle Lovett in questo caso è ospite di una band molto interessante, Asleep at the Wheel, un gruppo di western swing, cioè diciamo di musica country con forte influenze jazz, che si è formato nel 1970 in Virginia occidentale e che in questo caso esegue insieme a Lyle Lovett questa There You Go Again.

Asleep at the Wheel, There You Go Again, con l'I Love It. E a questo punto il nostro Carlo Giordani riceve un messaggio di Sergio, curioso, credo, in tutti questi anni non averlo mai letto. Questo Giordano è proprio fresco, complimenti. Bene, giriamo i complimenti e proseguiamo ricordando alcune musiche utilizzate per videogiochi. Infatti ci ricorda che The Letter That Johnny Walker Read è un brano utilizzato dal videogioco Grand Theft Auto San Andreas, noto anche come GTA. L'utilizzo di musiche d'autore, rock, pop, ma anche classica, non è infrequente nei giochi, ci scrive. Nella colonna sonora del videogioco Clock Tower 3, PlayStation del 2003, è presente ad esempio la Fantasia Impromptu, improvviso numero 4 di Frédéric Chopin, che ci permette di arrivare alla mazurka in Si minore opera 30, numero 2, tra l'altro nell'esecuzione di Arthur Rubinstein. E le mazurche numero 3, opera 30, sono una serie di composizioni che Chopin completò fra il 1836 e il 1837, dedicate a una sua allieva, la principessa Marcellina de Württemberg. Ecco dunque Arthur Rubinstein con la mazurka in Si minore, opera 30, numero 2.

Ed era Frédéric Chopin, mazurka in si minore opera 30 numero 2, Arthur Rubinstein. Musicisti sepolti a Père Lachaise. Il cimitero di Père Lachaise è forse il più famoso cimitero del mondo, sicuramente il più importante di Parigi, intramuros, ed è situato nel 20° arrondissement. E lì è possibilmente scorrere tra le tombe dei più grandi di vari secoli. E naturalmente è lì che è seppellito Chopin, dopo la sua morte il 17 ottobre 1841, e lì vicino, ci ricorda Carlo Giordani, fu seppellito un altro grande pianista, Michel Petrucciani. A noi ci piace dirlo all'italiana, essendo appunto di origine italiana, benché nato a Orange nel 1962 e morto a New York nel 99. È stato uno dei più grandi pianisti del secolo scorso. Lo incontriamo in questo caso durante un Montreux Jazz Festival del 98. Anthony Jackson, prodigioso bassista, Steve Gadd, prodigioso batterista, Stefano Di Battista al sax e Dennis Leloux al trombone, Flavio Boltro alla tromba. Formazione stellare, come ci piace dire, e il brano anche Little Piece in C for You.

Piccolo gioiello dal vivo da Montreux, era Little Piece in C for You, grande Michel Petrucciani in sestetto in questo caso. E a questo punto il nostro ascoltatore per la scaletta qui su Radio 3 di 6 gradi ci suggerisce che nel 1997 al congresso eucaristico nazionale di Bologna Michel Petrucciani suonò per il Santo Padre il brano proprio Little Piece in C for You che abbiamo appena ascoltato, dopo essersi esibito in duo con Lucio Dalla a clarinetto. Quindi un passaggio di testimone diretto che ci porta al 1990 con l'album Cambio, tredicesimo di Lucio Dalla, quello che conteneva la famosissima Attenti al lupo scritta da Ron per Lucio Dalla, ma che contiene canzoni scritte con altri, per esempio Comunista, il testo di Roberto Roversi, Le rondini che ascolteremo, la musica è di Mauro Malavasi, tra l'altro pianista nel gruppo che stiamo ascoltando insieme a Carlo Attis Dato. E dunque Le rondini secondo Lucio Dalla.

Leggo questo brano a quando, ormai quasi 10 anni fa, con mio figlio ancora piccolo provavamo a suonare le prime note al pianoforte. Io la linea di basso e lui aveva imparato a fare la melodia iniziale del sax. Per me era ogni volta un momento di grande emozione. E si rifece proprio alle rondini di Lucio Dalla, il nostro ascoltatore Carlo Giordani, che ha inviato la sua scaletta a segradi@rai.it e soprattutto ha rispettato le regole, 7 brani e 6 gradi a unirli, e a questo punto siamo arrivati all'ultimo. Molto curioso, musicisti con la passione per le macchine sportive e in particolare per la Porsche. Infatti Lucio Dalla, che aveva questa grande passione, lo testimoniano alcuni brani come Nuvolari, nel 2003 su una Porsche 356 del 56 partecipò in coppia con Oliviero Toscani alle 1000 miglia. E che dire allora di Herbert von Karajan? Era un grande appassionato di aerei e anche di macchine sportive. Addirittura per lui fu fatta la Porsche 911-930 Turbo 3.0 con il nome del maestro impresso sul posteriore. Di Karajan ci scrive l'ascoltatore, autore della scaletta: ho scelto naturalmente Beethoven. Anche in questo caso la scelta del temporale della Sinfonia numero 6 pastorale è dettata da un'esperienza personale, ovvero l'occasione che ho avuto di suonare in orchestra questa sinfonia. La composizione è straordinariamente efficace nel trasmettere la forza, l'inquietudine, la rapidità di un temporale che arriva, si scatena e se ne va. Sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68, dallo stesso Beethoven dichiarata sinfonia pastorale. Ebbe un debutto al celebre Theater an der Wien nel 1808 ed era appunto una passione che il grande compositore aveva per la natura, dicendo: chi potrà mai esprimere tutto ciò? Forse proprio lui. Eccolo qui. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 6 in fa maggiore, opera 68, Gewittersturm.

Berliner Philharmoniker Herbert von Karajan Ludwig van Beethoven era la sinfonia numero 6 in fa maggiore opera 68 Gewittersturm Allegro, quarto movimento della pastorale a chiudere la scaletta di Carlo Giordani. A me non resta che ringraziare Emilio Parisi che è stato con noi e Luigi Avarone in regia, darvi appuntamento lunedì, come sempre augurarvi una buona fine di settimana e un buon ascolto dei programmi di Radio 3.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
4: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
5: Ma è così ogni mattina?
6: Tutte le mattine.
7: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
4: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: L'ultimo miglio, un passo l'intesa per mettere fine alla guerra nel Golfo, forse domenica la firma. I malumori di Israele, l'accordo prevede lo stop ai bombardamenti in Libano, il ministro della difesa Katz, non ci ritireremo dalle zone di sicurezza. La tragedia del piccolo Domenico, il bimbo morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore congelato, il GIP sospende il primario del Monaldi e la seconda operatrice. 100 anni a non sentirli, a un secolo dal primo volo di linea, l'idrovolante torna a collegare Venezia con la Croazia. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Stavolta più segnali lasciano intravedere che l'intesa sia davvero a un passo, tanto che più fonti indicano perfino data e luogo della firma, domenica a Ginevra. Nonostante il continuo ping pong di precisazione, distinguo c'è però una dichiarazione del pomeriggio che lascia ben sperare, quella del ministro degli esteri iraniano Araghchi: l'intesa mai così vicina, no a speculazione sul contenuto. E allora sentiamo gli aggiornamenti. In studio in diretta c'è Claudia Stamerra.
3: Sì, gli occhi del mondo puntati su Ginevra, dove secondo media americani domenica prossima si dovrebbe firmare l'intesa che porrà fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. E sul punto il presidente Trump è ottimista, e poco fa la conferma del premier del Pakistan Sharif, paese mediatore, è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, parole che sembrano far ben sperare dopo che nelle ultime ore si sono rincorse indiscrezioni di segno del tutto opposto. Già il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva aperto spiragli parlando di accordo mai così vicino, e poi aveva bacchettato agenzie e TV colpevoli di diffondere notizie ingannevoli. Ma lo stesso Trump aveva espresso commenti al vetriolo, bollando le anticipazioni circolate sui media iraniani come fake news diverse dall'intesa, definendo irrilevanti paesi europei, salvo poi fare una parziale marcia indietro. Questo dopo che i Pasdaran avevano definito un'illusione la firma in Svizzera e lasciato trapelare una bozza che vede Hormuz controllata da Teheran. Trump in ogni caso ha ribadito il no al nucleare, posizione particolarmente apprezzata dal premier israeliano Netanyahu.
2: Grazie, resta però la variabile Israele che mal digerisce un accordo che per forza di cose include anche lo stop ai bombardamenti in Libano. Allora accanto a me c'è Alba Arcuri.
4: E in effetti è così, Israele non partecipa ai possibili accordi tra Stati Uniti e Iran a Ginevra perché in base alle richieste di Teheran dovrebbero contenere anche il ritiro dal Libano da parte di Israele, ed è del tutto contrario il ministro della difesa israeliano Katz: non ci ritireremo dalle zone di sicurezza del Libano, della Siria e di Gaza, ha dichiarato poco fa. E intanto in Libano un convoglio umanitario del Nunzio Apostolico Vaticano è stato fermato dai militari israeliani e poi costretto a cambiare percorso mentre portava aiuti ai villaggi cristiani del sud del Libano.
2: Grazie Alba. E le crisi internazionali sono al centro dell'incontro tra Giorgia Meloni e il presidente sudcoreano, la premier poi sui social attacca l'opposizione.
5: Giorgia Meloni tornerà in Costa Azzurra subito dopo il G7 francese di Evian per discutere con Emmanuel Macron di agenda internazionale e relazioni bilaterali nel primo vertice intergovernativo Italia-Francia dai trattati del Quirinale. Gli stessi dossier sul tavolo dell'incontro a Villa Panfili con il presidente sudcoreano Lee, seguito dalla firma di 4 accordi di cooperazione fra Roma e Seul nei settori della tecnologia, delle telecomunicazioni e dell'economia sociale. La Corea, si sottolinea, è il primo mercato asiatico per l'export italiano pro capite. I due leader discutono poi di guerra in Ucraina, crisi in Medio Oriente e Hormuz, sicurezza e stabilità dell'Indo-Pacifico, area di interesse strategico vitale per l'Italia e per l'Europa, come ribadito dalla Presidente del Consiglio, che sui social attacca Giuseppe Conte: fate politica di fake news, le parole di Giorgia Meloni per commentare un video che mostra immagini della Premier montate insieme al discorso alla Camera del leader pentastellato. Sono false, la precisazione, mentre Conte parlava ero al Quirinale, scrive la Premier. Federica Ionta, GR3.
2: Fratelli d'Italia rivendica gli ultimi dati Istat e sulla sanità sottolinea stanziati 17 miliardi in più rispetto al 22, le liste d'attesa abbattute, ma dal PD la replica: le liste d'attesa sono infinite, la destra pensa solo alla legge elettorale. E alla Premier, che lo aveva chiamato in causa per aver pubblicato un video in cui si lasciava intendere che lei fosse in aula durante il suo intervento, Giuseppe Conte dice farebbe meglio ad occuparsi dei veri problemi dell'Italia. Il lavoro dei minori rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, lo dice il presidente, della 7 miliardi in più rispetto al 22, le liste d'attesa abbattute. Ma dal PD la replica, le liste d'attesa sono infinite, la destra pensa solo alla legge elettorale. E alla premier, che lo aveva chiamato in causa per aver pubblicato un video in cui si lasciava intendere che lei fosse in aula durante il suo intervento, Giuseppe Conte dice farebbe meglio ad occuparsi dei veri problemi dell'Italia. Il lavoro dei minori rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

0: Il Papa ha concluso il suo viaggio pastorale in Spagna e al porto di Santa Cruz a Tenerife condanna il traffico di migranti e invita le comunità cristiane all'accoglienza. Da questa piazza voglio rivolgere una parola chiara a coloro che approfittano della disperazione, a coloro che organizzano percorsi di morte, trafficano in esseri umani, sfruttano i lavoratori e trasformano la sofferenza altrui in un affare. Fermatevi e convertitevi. Cambiamo argomento. Debutta a Wall Street SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk, che diventa il primo trilionario della storia.
1: Un esordio al Nasdaq, a dir poco stellare per il titolo, che per due ore dall'apertura degli scambi non riesce a fare prezzo a causa della valanga di richieste. Poi sale a $150, più 11%, meno dei 175 della quotazione stimata. Le azioni nell'ambito dell'offerta pubblica iniziale più grande della storia, che ha permesso finora la raccolta di 75 miliardi, centrano subito una capitalizzazione oltre i 2.000 miliardi di dollari. La gioia di Musk, pensavo saremmo falliti, ci davo il 10% di possibilità, l'analista Robert Baron.
2: Sicuramente avrà un momento di euforia nell'immediato e bisognerà vedere effettivamente nelle prossime settimane cosa succede.
1: L'IPO può trasformarsi nel più ricco regalo di compleanno per Musk, che compirà 55 anni il 28 giugno. Grazie alla quota che detiene in SpaceX, il fondatore diventa il primo trilionario della storia. Gelsomina Testa, GR3.
0: La cronaca con la tragedia del piccolo Domenico, il bimbo morto a Napoli dopo il trapianto di un cuore congelato. Il GIP ha sospeso i due chirurghi che lo operarono. Dalla sede regionale, Enzo Perone.
3: Sospesi dalla professione il cardiochirurgo pediatrico dell'ospedale Monaldi Guido Oppido e la cardiochirurga Emma Bergonzoni, un anno per il primario e 7 mesi per la seconda operatrice. Sono indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, che il 23 dicembre scorso fu sottoposto a trapianto di un cuore danneggiato dal ghiaccio secco durante il trasporto da Bolzano, accolta dal GIP. La richiesta di misura interdittiva avanzata dalla procura napoletana. Oppido e Bergonzoni sono accusati di omicidio colposo insieme ad altri 5 operatori sanitari del Monaldi, ma anche di false attestazioni nella cartella clinica, e cioè di aver scritto di aver cominciato l'espianto del cuore malato contestualmente all'apertura della box con l'organo da trapiantare e dopo un presunto ok cuore. Mentre, secondo gli infermieri ascoltati come testi, quando ci si è resi conto che il cuore contenuto nella box proveniente da Bolzano era congelato, il cuore nativo del bimbo era già stato espiantato. La mamma di Domenico, Patrizia, dice: sono commossa, è un primo momento di verità. Le difese di Oppido e di Bergonzoni preparano il ricorso al tribunale del riesame.
0: Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi esce dal carcere, ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa. Era detenuto da oltre 10 anni. A Milano un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato sbalzato dal monopattino elettrico su quale viaggiava insieme ad un amico, che si è scontrato con un'auto. Un incidente che ripropone il tema della sicurezza per questo tipo di mezzo molto usato nelle città.
4: Avrebbe compiuto 19 anni ad agosto Eros Gagliardi, il ragazzo che ha perso la vita in Viale dell'Innovazione a Milano, zona di Movida, alla guida del monopattino. Un suo amico ventenne è rimasto ferito, così come è rimasta ferita la 21enne che era sull'auto, che si è scontrata con il monopattino. Forse il mezzo elettrico non ha rispettato una precedenza. Sono 500.000 i monopattini in Italia, l'anno scorso 22 gli incidenti mortali. Da maggio c'è l'obbligo della targa. Giordano Biserni, presidente dell'associazione Amici Polizia Stradale.
5: Se partiamo dal casco, sono ancora non tanti, tantissimi quelli che non lo utilizzano, e l'obbligo qui è chiaro, è assolutamente obbligatorio da oltre un anno. Purtroppo non solo per i minorenni ma anche per i maggiorenni vediamo che non sempre viene utilizzato, soprattutto anche proprio dai minorenni. Per quello che riguarda invece andare in due, è sotto gli occhi di tutti, è un veicolo a ruote piccole, basta una piccola buca perché si possa impennare.
4: Le multe per chi va senza casco vanno dai 50 ai 250 euro, ancora Biserni.
5: Insomma, non c'è tutta questa capacità dissuasiva.
4: Anna Maria Caresta, GR3.
0: Rinviata a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nelle indagini sulle commesse in ANAS. Il reato contestato è corruzione. 2 anni e 10 mesi invece per il figlio Tommaso, che ha patteggiato. Il processo si aprirà a Roma il 16 settembre. Il ritorno dell'idrovolante. A un secolo dal primo volo di linea italiano, una nuova tratta collegherà la laguna di Venezia con l'isola di Lussino in Croazia. Domani l'inaugurazione.
6: A 100 anni dai pionieristici collegamenti aerei tra Venezia e la costa croata, l'idrovolante torna a decollare dalla laguna, riportando in scena un mezzo di trasporto che appartiene all'immaginario elegante dei viaggiatori del primo Novecento. L'iniziativa, promossa nell'ambito delle celebrazioni per il centenario dell'aviazione civile veneziana, punta a valorizzare il turismo di fascia alta e a recuperare una pagina della storia del

0: trasporti, puntando a riscoprire una modalità di viaggio lenta, panoramica e fortemente legata al territorio, capace di trasformare lo spostamento stesso in un'esperienza. È il ritorno del più romantico tra gli aeromobili, un velivolo anfibio che unisce il fascino della navigazione a quello del volo, capace di decollare e ammarare sull'acqua, trasformando lagune, baie e specchi di mare in piste naturali. Dal Lido di Venezia all'isola croata, in circa un'ora, celebrando il legame storico e culturale tra le due sponde del mare, attraverso una tratta che per decenni ha rappresentato uno dei simboli della mobilità nell'Adriatico. Mauro Zanda, GR3.
1: Narrare per immagine apre a Londra il più grande centro del mondo dedicato all'arte dell'illustrazione, gallerie che attraggono disegnatori, studiosi e visitatori. La corrispondente.
2: Cosa resta di un racconto nella memoria dei bambini? Più delle parole, a volte sono le figure a dare una forma all'immaginazione. Per questo ha aperto a Londra lo spazio espositivo permanente più grande al mondo dedicato all'arte del disegno narrativo. Il nuovo museo di Clerkenwell, centro di Londra, nasce da un progetto di recupero di un acquedotto del Settecento, 12 milioni di sterline di investimento. A volerlo, il più famoso illustratore britannico Sir Quentin Blake, sue le spiritose, geniali figure che illustrano i racconti di Roald Dahl, da Charlie e la fabbrica di cioccolato agli sporcelli. Per 25 anni Blake ha fatto campagna per la realizzazione del centro e finalmente ha vinto. Non c'è solo la letteratura per ragazzi, dalle antiche stampe alla satira politica, dai graphic novel di denuncia sociale alle pubblicità che hanno creato l'immaginario collettivo. In un tempo dominato dagli algoritmi e le immagini generate artificialmente, Londra celebra la bellezza dell'opera interamente umana, imperfetta, emozionante e unica. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
1: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Fabio Cardinali. Ora la linea va onda verde, a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
3: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: 18:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Pero e Agrate verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso, tra Monza e il bivio A4 raccordo Viale Certosa verso Torino, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A12 Genova-Roma, tra bivio A12, A7 Milano-Genova e Genova-Nervi verso Livorno, 3 km di coda per via di un veicolo fermo. Sempre sulla A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, c'è un incidente al chilometro 180, per questa ragione in direzione di Bologna si sono formati 6 km di coda, 5 scusate, e sono in aumento. Sulla A92 Genova-Roma, tra Torri in Pietra e Cerveteri verso l'Aurelia, 2 km di coda in aumento, il traffico è congestionato. Cerveteri, per chi viene da Roma, la coda per viabilità esterna congestionata, appunto. Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Firenze, Viadotto Indiano e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno, ci sono 6 km di coda in aumento per via di un veicolo fermo. E sempre sulla strada di grande comunicazione, tra Montelupo Fiorentino e svincolo di Empoli in direzione di Livorno, 4 km di coda in aumento per un incidente al chilometro 25. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: In collaborazione con il CIS.

0: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Da martedì 16 giugno 21 e 20, Rai 3.
2: Rai, Radio 3. La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.

0: Rodolfo Valentino non ha più soltanto il monumento che gli italo-americani gli hanno eretto nel Monumental Park di Hollywood. Ora anche un monumento in Italia, a Castellaneta, un centinaio di metri dalla casa natale. Lo ha inaugurato il ministro Folchi, il quale ha detto che il mondo del cinema ha voluto il monumento a Rodolfo Valentino non soltanto per onorare un grande attore, ma per rendere omaggio a tutti gli italiani del Mezzogiorno che emigrarono all'estero per profondere le loro intelligenze, il loro genio, le loro energie al servizio di altre comunità. Il sottosegretario Semeraro, che è anche sindaco di Castellaneta, ha commemorato il celebre figlio dello sceicco che è tornato fra i suoi compaesani.
1: Buonasera, allora abbiamo sbagliato la sigla, Alberto Crespi.
2: Ma veramente?
1: Ma insomma, ma non è possibile.
2: Ma uno scandalo. Sì, uno scandalo. L'avventura del cinema.
1: L'avventura del cinema.
2: È venerdì, domani sabato, si dorme.
1: E dall'archivio Luce avete ascoltato questa clip che si riferiva all'inaugurazione del monumento a Rodolfo Valentino del 1962 e noi oggi festeggiamo il centenario della scomparsa che sarà poi festeggiato il giorno esatto, il 23 agosto del 1926.
2: Sì, morì a New York in
1: 31
2: agosto.
1: A 31 anni
2: perché era nato appunto a Castellaneta il 6 maggio del 1895. Castellaneta è una piccola cittadina dell'entroterra tarantino. Non interessa a nessuno naturalmente.
1: Sì,
2: ma
1: interessa
2: io passo,
1: a me, so che tu sei stato al museo.
2: Parte delle vacanze a Castellaneta Marina, che è a pochi chilometri sul mare, in provincia di Taranto, e sì, 3 o 4 anni fa ho fatto una gita per andare a vedere il museo. È un piccolo museo ma molto carino, che contiene dei memorabili, degli oggetti, anche dei copioni. Andate a visitarlo se vi capita. La città poi è molto graziosa.
1: Nel 1961 fu inaugurato proprio questo monumento in maiolica che richiama la sua interpretazione nel film Il figlio dello sceicco ed è dello scultore Gheno. Ma probabilmente molti materiali di questo museo sono andati in questi giorni a Pordenone, dove è stata inaugurata una mostra di effemera, di memorabilia degli anni del cinema muto, e abbiamo proprio al telefono Carlo Montanaro, scrittore, giornalista, critico, storico del cinema e del precinema, collezionista di tecnologie cinematografiche, aiuto regista.
2: È finita la puntata.
1: Di Comencini, di Tinto Brass, è stato uno degli esperti di vari festival, collabora alle giornate del cinema muto
2: di Pordenone,
1: ha insegnato teoria e metodo dei mass media all'Accademia di Belle Arti di Venezia, di cui è stato direttore.
2: È tutto vero, Carlo? Buonasera.
3: Buonasera, beh, oddio, se c'è ancora un paio di giorni di cose, posso
2: puoi continuare.
3: A quale volume volete consultare?
2: Benvenuto, bentrovato, Carlo.
3: Grazie.
2: Fammi dare il numero dei nostri messaggi, così gli ascoltatori, sì, anche se vogliono farti delle domande o se vogliono dire la loro su Rodolfo Valentino, per esempio, qual è il vostro film preferito, certo, di Rodolfo Valentino? Avete visto un film di Rodolfo
1: Valentino? Conoscete, avete mai sentito parlare di Rodolfo Valentino?
2: Poi, non è che sia così facile vedere i film, ovviamente essendo morto nel 26 erano tutti film muti. Scriveteci al 335-56-34296. Allora Carlo, raccontaci un po' questa mostra. Ci sono dei materiali che provengono da Castellaneta oppure avete fatto tutto da soli?
3: No, allora è una mostra molto particolare, nel senso che Valentino è il centro in questo momento, essendo il centenario della morte, ma in realtà sono proprio le cose strane, le cose diverse, le cose divertenti che cerca costantemente Moras, che è poi la collezionista di questi materiali straordinari, riesce a mettere insieme e dai quali poi si possono assolutamente ricomporre tutta una serie di ulteriori microstorie interne, perché Silvia è proprio su questo che lavora, ovvero su come il cinema ha inciso sul sociale e sulla sua storia attraverso, che so, Bottoni, che so, i famosi calendari da barbiere, che so, le riviste specializzate che oggi non ci sono più, ma che allora erano estremamente piene di immagini che magari venivano ritagliate e incollate, e poi tantissime altre cose. E in questa mostra appunto di Pordenone, che si intitola Cinema effimero, frammenti di cinema e cultura popolare, fatto alla Casa dello Studente di Pordenone, in realtà diciamo, data la circostanza, effettivamente si possono vedere da i film di Valentino cartoline, si possono vedere carte da gioco, si possono vedere un puzzle addirittura di immagini, completato il quale si ha un panorama di tutte quante le interpretazioni più interessanti e più importanti. Quindi in realtà si va alla ricerca di come, nelle quasi facendo un intervento sul catalogo, io mi sono permesso di parlare addirittura dell'immondizia, nel senso che tutti questi materiali mediamente furono eliminati in maniera quasi naturale. Ma mi è venuto anche in mente che in realtà io ho avuto la fortuna di conoscere e frequentare, per il periodo che veniva alla Mostra del Cinema quando io ero un giovanotto all'ufficio stampa, e poi sono andato a trovarla a Torino un paio di volte, anche l'inventrice del Museo Nazionale del Cinema di Torino, l'Adriana Prolo, ovviamente, certo. E che proprio posso raccontare questo aneddoto.
2: Vai.
3: Io stavo sballando una pubblicazione che dovevo mettere in casellario, io ero il responsabile del casellario a cavallo degli anni 60, diciamo che questi piccoli dépliant di caratteri, che per noi potevano essere addirittura immagini, naturalmente essendo indiano, erano contenute in un grande foglio di carta che io ho, che era tutto ciancicato, eccetera, eccetera. E quindi stavo, una volta tolto questo materiale, finendo di accartocciarlo per buttarlo via, Montanaro, cosa fa? Mi dice la prova. E dice: ma è tutto rovinato, è solo scritto. E no, ma a parte che è un manifesto indiano, ma io poi lo stiro.
2: Oddio mio.
3: E lei si metteva a sono migliaia, ovviamente, i manifesti raccolti dalla Prolo e da altri che sono venuti dopo di lei al Museo del Cinema di Torino. Però ecco, io mi sono permesso di ricordare questo perché la gran parte di queste cose incredibili, che so, i coperchietti dei gelati, che potevano, una volta tolti, essere dei dischetti che si attaccavano al muro con le facce di attori, attrici e cose di questo genere. Quindi diciamo che ripercorrere le sale della Casa dello Studente seguendo quello che Silvia Moras ha messo sul muro, in realtà, e dentro le teche, in realtà è come fare un viaggio assolutamente straordinario sulla memoria.
2: Nel tempo,
3: perché
2: sì,
3: poi
2: sì.
3: Per tante persone il film rimane quel pezzettino di carta, rimane quell'oggettino, quel gadget, oggi diremmo, no? E quindi diciamo che purtroppo di Valentino, e un altro piccolo elemento proprio del nostro contemporaneo, io ho comperato, credo una decina d'anni fa, un cofanetto di film di Valentino con le traduzioni in italiano delle didascalie e anche qualche commento musicale, che era ancora facilmente accessibile. Oggi non ci sono neanche più i DVD, non solo le cassette o altro, infatti. Ma neanche più i DVD. E sì. Quindi è difficilissimo in realtà vedere vedere con una buona qualità.
2: Naturalmente,
3: questo,
2: naturalmente.
3: Insomma, no?
2: Qui Renato ci ha scritto: Rodolfo Valentino era veramente un uomo di grande bellezza, ancora attuale, forse solo Alain Delon regge il confronto. Paragone impegnativo. Marco da Napoli ci ricorda, fu parodiato anche da Totò in Totò Sceicco, e come no. Ascoltiamo un disco d'epoca, non dell'epoca di Valentino, un disco un po' più recente, li riconoscerete, i quattro interpreti, e vi ho già dato un indizio, e poi proviamo ad andare a scavare un po' dentro il mito Valentino e ciò che ne rimane.
4: Vecchia America dei tempi di Rodolfo Valentino, quando al Johnson canticchiava e Frank Sinatra era bambino, quando Gershwin rapsodiava tutto in blues, sei rimasta un bel ricordo e nulla più. Vecchia America dei negri piantatori di cotone, dei magnati a quadretti.

0: più.
1: Come on, boys, X-Men!
2: Vecchia America del quartetto Cetra. Dunque, volevo chiedere, Carlo, a proposito del quartetto Cetra, la riabilitazione di Valentino, che non è stata veramente nell'immaginario italiano degli anni 20 e 30 molto forte, no? È come se viene rivalutato e conosciuto proprio nel dopoguerra, è vero?
3: Ma diciamo sì e no, in realtà non mi pare sia facile. Diciamo che hanno girato anche dei film dove, però non era il dopoguerra, era prima, dove i film muti sono stati sonorizzati, e ce n'è sicuramente uno. Io devo avere una vecchia cassetta, forse registrato dalla Rai, un figlio dello scerico o una cosa del genere, in cui si sentono le parole, cose che finirono addirittura con altri attori. C'è un Macisti all'inferno che venne sonorizzato negli anni 20, fine anni 20, primi anni 30. E tra l'altro di Valentino mi è tornato in mente che io devo avere un vinile. Ci sono delle canzoni fatte all'epoca, probabilmente nei 78 giri, che poi vennero messe insieme da qualche collezionista, e quindi tu compravi le voci degli attori muti, in realtà, che non solo avevano la voce ma riuscivano anche a cantare.
4: Ma tra poco ne ascolteremo una, Carlo Montanaro. In discoteca Rai ne abbiamo riperticata una.
2: Carlo Montanaro, io mi riferivo al fatto che lui era molto rimasto male dall'accoglienza incredibile quando è venuto in Europa, quando era già famosissimo in America ed era stato accolto magnificamente in Francia e in Inghilterra, e in Italia era stato pressoché ignorato, no? Perché c'era anche una questione proprio di immagine, l'immagine di Valentino rispetto all'immagine del maschio italiano che era sintetizzata dal Duce, certamente era un po' il contrario.
3: Diciamo che se noi andiamo a vedere la sua filmografia, in realtà non è mai un italiano, al massimo è un sudamericano.
4: È vero.
3: C'ha
4: a volte un arabo, è vero. Certo.
3: Lo sguardo assolutamente straordinario, e pare che sia miope. Quindi sono tutti i difetti dell'uomo medio che a quanto pare sono diventati nello schermo, e questa è la vera fotogenia in realtà.
4: E comunque era un attore etnico in America.
3: Sì, certo, assolutamente.
4: Non era né Gary Cooper né John Wayne, ecco, era connotato in un certo modo.
3: Quando ha cominciato con Griffith, ma poi perché lui sfonda sia in America prima, con le prime mogli, con le prime donne e compagnia, e soprattutto sfonda nel cinema come ballerino di tango.
4: Assolutamente. E quindi più un ballo più sudamericano che italiano.
3: Certo. Quindi insomma diciamo che noi ce lo siamo ritrovati, mentre in America si sono uccise poi le donne che erano fanatiche di questo personaggio assolutamente incredibile, che è morto per un errore stupido dei dottori, un problema allo stomaco complicato da una peritonite all'appendicite, insomma.
4: Sì,
3: e non hanno fatto in tempo a bloccarlo. È tutto un romanzo la sua vita, insomma.
4: Assolutamente.
3: Ecco, compreso il negativo, ovviamente.
4: Un romanzo che poi nel dopoguerra in Italia è diventato anche un musical molto famoso.
3: Assolutamente.
4: Marcello Mastroianni, un musical di Garinei e Giovannini, tra l'altro scritto musiche di Armando Trovajoli, sceneggiatura di Luigi Magni, quindi un musical vedere l'aveva. Noi abbiamo abbiamo individuato un breve filmato dell'Istituto Luce sulla prima di Ciao Rudy al Sistina nel gennaio del 1966. È molto curioso, ascoltatelo.
5: Teatro Sistina di Roma, e di scena Ciao Rudy, la discussa commedia musicale di Garinei e Giovannini, interpretata da Mastroianni nel ruolo di Rodolfo Valentino e da uno scolo di attrici di primissimo piano, pubblico delle grandi occasioni. Tutti i gradini della moderna scala sociale, belle signore con frangetta e diadema, belle signore con frangetta e tupè, belle signore con frangetta e basta. L'avvenimento mondano è eccezionale. Ecco lo scultore Peikoff e signora. L'onorevole Pella e signora. Nonché molti rappresentanti del mondo del teatro e del cinema, come Paolo Panelli, ad esempio. Dicono che Panelli si senta giustamente un po' offeso quando, andando in un albergo con i parenti di sua moglie, legge che la direzione non risponde dei valori. Intravisti di sfuggita Nino Manfredi e Signora. Molto ammirato l'enigmatico sorriso di Sandra Milo. Enigmatico perché non si riesce mai a capire che ci avrà da sorridere. Con un occhio teniamo a bada lei e con l'altro Alberto Sordi. La presenza di Sordi in prossimità del botteghino ha provocato in un primo momento una preoccupante contrazione delle nostre coronarie. Ma ci siamo subito tranquillizzati vedendo che ritirava un biglietto d'invito gratuito che gli dava a sua volta diritto al ritiro di un pacchetto di sigarette marca Gratis, la sua marca preferita, nonché a un flacone del suo profumo prediletto, il profumo Omaggio.
4: Io trovo incredibile che l'Istituto Luce facesse un servizio del genere, di una simile perfidia nei confronti degli invitati. Forse c'era qualche regolamento di conti,
2: sì,
4: non so.
2: No, senza rischiare, no? Ma qualche denuncia.
4: Sì, oggi ti denunciano se fai un servizio così. Carlo
3: ma
4: Montanaro,
3: forse era
4: prego.
3: Un altro, forse era un altro cinegiornale, però. Mi pare sia Jacopetti che faceva spesso i commenti dentro altri giornali che non fossero la Settimana Incom.
4: Dovrebbe...
3: Il Luce ha acquisito tutti i cinegiornali prodotti nel tempo, li ha acquisiti uno alla volta, c'ha
4: hai ragione.
3: La memoria d'Italia.
4: Hai ragione, potrebbe essere un altro cinegiornale, sì. Certo, sapere sì. Che fosse, se fosse la voce di Jacopetti sarebbe doppiamente interessante.
3: No, non è la voce.
4: No, l'ha scritto.
3: La scrittura, chiamiamo i commenti interni, insomma, sì. Ai vari servizi.
4: Tu hai un ricordo...
3: E di Ciao Rudy,
4: scusi.
3: Quello...
4: No, volevo chiedere se hai un ricordo diretto di Ciao Rudy, appunto.
3: No, non ho un ricordo, so solo che non ha funzionato Fabio Mastroianni né come tanto come ballerino, ancor meno come cantante. Aveva quattro donne, una più bella dell'altra, cioè, la Carrà mi pare ci fosse.
4: Sì, Olga Villi, Paola Borboni, c'era un cast incredibile, sì sì.
2: E poi nel 72 è stato Alberto Lionello, no? a fare...
4: Sì, Rodolfo poi l'ha rifatto Alberto Lionello, che forse era più giusto di Mastroianni, a pensarci.
3: Assolutamente, sì, e soprattutto quando andava in televisione a cantare Mastroianni si portava il cane e faceva cantare il cane, non so se vi ricordate la gag, sempre che c'era il cagnolino, sì, il sì, cocker sì. Dietro e che riusciva a seguire il padrone facendo latrati a tempo, insomma, ecco.
2: Beh, adesso vorremmo farti...
3: Mastroianni era un personaggio altrimenti affascinante, certo. Io l'ho intervistato qua a Venezia, quindi mi sono molto divertito con lui e devo dire che era una persona assolutamente affascinante.
4: Era adorabile Mastroianni.
2: La critica americana ha scelto come eredi di Valentino tutta una serie di appunto attori tipo Charboyer, Riccardo Montalban, Fernando Lamas, Rossano Brazzi, Omar Sharif.
4: Tutti gli amanti latini che di volta in volta...
2: E invece
4: hanno...
2: stranamente, insomma, lui mi sembra di una modernità che ha più a che vedere con Robert Redford e con Clint Eastwood che con questi esotici. Tra l'altro Valentino ha fatto anche dei personaggi italiani che non a caso erano considerati esotici.
4: Beh sì, nell'America di quegli anni gli attori non anglosassoni, diciamo così, erano considerati esotici.
2: Sì, ma invece tutta la
4: lui
2: critica...
4: Lui era un dago o un wop, come chiamavano gli italoamericani.
2: Sì, le offese erano anche altre, no?
4: Per carità.
2: Ed erano proprio basate sul fatto che lui destabilizzava tutti i ruoli simbolici sessuali e quindi era davvero un pericolo pubblico. Io adesso ti farei ascoltare un pezzo da un film di una generazione più giovane che si è ispirata di nuovo a Rodolfo Valentino ed è un trailer di Nico Cirasola, perché una volta Nico Cirasola in un corso al DAMS del Salento chiese ai 50 studenti chi conoscesse Valentino e nessuno alzò la mano.
4: E tutti conoscevano il sarto, lo stilista.
2: Certamente.
0: Dove andate? Dove? Qua, tutti quanti. Allora, abbiamo detto Rudy Valentino, di chi stiamo parlando? Di un grandissimo divo. Quest'uomo straordinario, l'abbiamo saputo, era pieno di soldi, ormai di fama, di carisma, un sex symbol. Se lui si fa crescere la barba, tutti noi sex symbol ci facciamo crescere la barba.
6: Oh no, Rodò!
7: Ma voi siete il figlio del veterinario.
8: E uomo si è conosciuto.
7: Ma sempre figure di merda.
9: E pur tu, papà.
10: Io e Rudy faremo del cinema un'arte.
11: Il vostro viso, Rudy, questo viso da maschio italiano, con questa arte.
0: Oh, giovane! Basta! Che mo' mi iniziano a girare, eh?
12: Io voglio solo essere felice.
13: Anche se non sarai sempre felice, tu rimarrai per sempre immortale.
14: È per questo che sono tornato, Alberto!
15: Te ne devi andare a fare il culo!
7: tu e quella cosa strana che ti sei portata presa.
10: Io amo Rudy. Se io devo essere considerata da voi una persona che vuole usare Rudy, beh, voglio che sia lui a dirmelo.
13: Ma noi non pensiamo questo di voi.
0: Ma lo vuoi capire o no? Questo è il mio spettacolo! Il mio spettacolo!
2: Era una sequenza da Rudy Valentino, Divo dei Divi, di Nico Cirasola del 2017, e Rodolfo Valentino era interpretato da Pietro Masotti, ma anche da Nicola Nocella, poi c'era Claudia Cardinale e Alessandro Abel nel cast.
4: Sì, sì, infatti.
3: Comunque non bisogna dimenticare che anche Ken Russell ha tentato di smitizzare Rudolf Nureyev.
4: Sì, però almeno ha preso un attore che ballava benino anche lui, ecco.
3: Che ballava, io ci ho fatto anche con Nure, ho fatto un film invece.
4: Veramente?
3: Con la regia di Mario Lanfranchi, sì, Venezia Carnevale un amore, si chiama Venezia Carnevale un amore, non ha girato più di tanto, ha girato solo in televisione, ma è stato girato durante appunto un carnevale qua a Venezia con la Fracci, e quindi ho dei ricordi molto molto molto
4: quindi
3: belli.
4: Quindi hai conosciuto l'altro grande Rudy, perché Rudolf Nureyev,
3: assolutamente,
4: appunto.
3: Assolutamente sì.
4: Carlo Montanaro, grazie. Qui c'è un messaggio di Luca da Padova che dice: desidero Carlo Montanaro ospite fisso nella trasmissione. Ci penseremo.
3: Bisogna capire dove vado a dormire, ma per il resto si può anche fare, insomma.
4: Ma con la magia tecnologica dei telefoni si fa tutto. Carlo Montanaro, grazie mille, in bocca al lupo per la mostra al Pordenone, alla Casa dello Studente. Fino a quando?
3: Sai che in questo momento mi cogliete del tutto impreparato?
4: Non importa, è aperta, adesso la cerchiamo.
3: Aspetta. Sì, assolutamente.
2: Sicuramente fino ad agosto sarà aperta.
4: Adesso cerchiamo.
3: Sì, penso proprio di sì.
4: Cerchiamo
3: penso
4: noi, Carlo, diamo noi i riferimenti. Un abbraccio e a presto.
2: Grazie, ciao.

0: alla cava con questo attivo diretto prianto del mattino.
1: Questa era appunto la voce di Rodolfo Valentino, o Rudolf Valentino, in una canzone che si intitola El Relicario. L'abbiamo trovato subito in rete, ovviamente. La mostra Cinema Effimero alla Casa dello Studente di Pordenone è visitabile fino al 28 agosto, quindi avete tutto il tempo.
2: Ora abbiamo in linea Jay Weisberg, che è un critico di Variety, il direttore delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone da vari anni e che è anche un attore, ha nel suo carnesi alcuni ruoli. E Jay Weisberg, ci sei?
3: Sì,
2: ciao.
3: Eccomi.
1: Buonasera.
2: Ciao, buonasera.
3: Ciao, buonasera.
2: Insomma, Valentino è la critica americana. È una bella domanda.
3: Ma guarda,
1: la tesi di laurea.
3: Sì, infatti. Rodolfo Valentino è stato il mio primo idolo del cinema. Avevo 10 anni e ho visto L'Aquila in televisione. E già a quell'età avevo intuito qualcosa di lui che mi affascinava profondamente.
2: E cos'era?
3: C'era un... sì, per me... una combinazione di sensualità, ma con sensibilità anche, con qualcosa un po'... non duro, lui aveva un aura di sensibilità, che per me è stata una cosa anche in quell'epoca, anche in quell'età, una cosa affascinante.
2: Il film era L'Aquila Nera anche, no? Di Clarence Brown del 1925. Poi l'avrei visto nei Quattro Cavalieri, nello Sceicco, nel Figlio dello Sceicco, nel Sangue Arena.
3: Esatto, e per me... Sì, esatto, ma per me il suo ruolo principale è Cavalieri, Quattro Cavalieri, soprattutto lì con Rex Ingram, uno dei maestri più importanti dell'epoca, e in quel ruolo lui è stato proprio un attore.
1: Ecco, Jay Weisberg, ti farei invece questa domanda. Grande divo, uomo bellissimo, grande seduttore, formidabile ballerino, era anche un bravo attore, però come lo valutiamo come attore?
3: Sì.
1: Come...
3: Bravissimo, ma soprattutto quando lui aveva un regista importante tipo Rex Ingram, e anche per esempio un film tipo Moran of the Lady Letty, lui è bravissimo anche in quel ruolo, ma probabilmente con un film tipo in inglese si chiama The Young Raja, che è quasi perduto, probabilmente in un ruolo di questo genere lui forse non era un guarda, è probabile che con questi ruoli sarebbe difficile con qualsiasi attore.
1: Certo, Young Raja è il giovane Raja di Phil Rosen, 1922.
3: Sì, esatto. Esatto, ma anche è una cosa importante che tante persone dimenticano, che quando si legge tutte le autobiografie di persone tipo Gloria Swanson, tipo Bessie Love, tipo tutti gli altri, tutti hanno una stima formidabile per lui.
1: Secondo te avrebbe fatto il salto nel sonoro? Lui è morto l'anno prima dell'arrivo del sonoro.
3: Sì, no, infatti ho pensato tante volte di questo. Forse no, devo dirvi, perché, guarda, con Ramon Navarro è stato possibile per qualche anni, ma lui aveva una voce molto più bella che Valentino come cantante. Mm-hmm. Ma all'epoca è stato molto difficile con qualsiasi attore con accento. Penso Maurice Chevalier è possibile, anche perché lui era
2: un cantante
3: più sì, esatto, cantante. Gilbert Roland, per esempio, lui è stato un tipo di cieco, sì, spagnolo, ma non sono convinto che sarebbe possibile per Valentino da fare questo, mm-hmm, questo salto. Sì, purtroppo no.
2: Però Nureyev gli ha dato la voce, quindi ascoltiamo un attimo un brano.
1: Abbiamo scelto una clip del Valentino di Ken Russell, che è un film del 77 se non ricordo male, e in cui appunto, come dicevamo già prima con Carlo Montanaro, c'è un altro grande Rudy che lo interpreta, almeno nelle scene di ballo a Nureyev non gli si può dire nulla naturalmente, però secondo me era anche abbastanza recitante il grande ballerino russo. E questa è una scena tra l'altro piuttosto significativa, perché è la scena in cui Valentino viene sfidato a un match di box da un giornalista.
2: No, è lui che sfida.
1: È lui che sfida e quello si rifiuta. Un altro giornalista lo sfida a sua volta. Anzi, ho qui davanti Frank O'Neill, un giornalista del New York Evening Journal, che si offrì volontario per fare un incontro con lui. E Valentino gliele diede, tra l'altro. Vinse lui. Tutto questo nasceva dal fatto che i giornali si divertivano a spargere voci sulla presunta omosessualità di Valentino. Che, peraltro, può anche darsi che sia che qualche relazione omosessuale nella sua vita ci sia stata, però Valentino tenne a dimostrare in quel match di box di essere un vero uomo, diciamo così. Cerchiamo di capirci, non sto facendo minimamente delle allusioni omofobe. E questa è la scena del film di Ken Russell in cui appunto viene lanciata questa sfida.
4: I remain without a contempt, Rudolph Valentino.
5: Thank you very much, ladies and gentlemen. The exhibition is now over. Thank you.
4: Hold it, fellas. Hold it. Keep your notebooks out. Rory O'Neill, New York Evening News. The man who wrote that article is in a wheelchair. He's so old. So I accept your challenge on his behalf. And on behalf of all clean living, red-blooded Americans.
6: You tell him, Rory!
7: Yeah. Hey, Rory! Reserve a front row ticket for me.
8: Right. Yeah. I'm gonna be there, Rory, when you land the knockout punch!
9: Yeah, my boy!
4: Whatever he wants is okay by me.
10: I'll meet him with the weapons of his choice.
4: How about powder puffs at 20 paces, sugar?
1: E questo era appunto il Valentino con Rudolf Nureyev o Nureyev, pronunciatelo come volete.
2: Tu lo pronunci bene perché sei russo.
1: Giustamente un ascoltatore dice: memorabile nel film di Russell il tango di Rudolf Nureyev con Anthony Dowell. Anthony Dowell nel film interpreta, anche qui scusate se poco, Václav Nijinsky, quindi insomma il duetto di tango.
2: Un doppio imbattibile.
1: Sì, lì c'è un doppio di personaggi, un doppio di attori che veramente fanno scintille, ecco, una scena veramente fantastica. Però era solo musica, non potevamo, era inutile farvela sentire alla radio. Prego Jay, volevi commentare il film di Russell?
3: Il film di Russell, per dire la verità, no, ma volevo aggiungere una storia che per me è una cosa un po' personale, perché avevo una cara amica, la filantropa Alice Tully a New York, che mi racconta di un pranzo al Ritz di Parigi negli anni 20 e di come l'intera sala fosse rimasta in silenzio quando Valentino entrò con Natasha Rambova. E mi disse che nessuno aveva mai visto una coppia così bella, ma anche che si muovesse con tanta grazia. E questo per me è stata una cosa, una memoria passata da lei a me che... mi rendo così felice, questa idea di Valentino e Rambova a Parigi, al Ritz.
2: Con un'eleganza strepitosa, no? Con dei vestiti magnifici,
1: sì,
2: eccetera.
1: Mondo, sì.
2: Ma a proposito di questa concezione di Valentino come proprio la preistoria della fluidità del gender, della cultura queer, no? Cioè c'è stata, prima quando ti ho chiesto la critica americana, perché negli anni 20 e 30 i critici, che sono quasi tutti maschi, sono in un grande imbarazzo rispetto a questo tipo di immagine di mascolinità strana, diversa, no? Cioè delicata, di sensibilità incredibile. E invece tutta la tradizione femminista, so, Miriam Hansen, Molly, John Mellon, Galen Stadler, cioè, hanno scritto delle cose stupende, sì, no? Su questo, sulla bomba atomica che è stata Valentino rispetto al maschio americano d'azione.
3: Assolutamente, ma è stato interessante perché negli anni 10 e anche negli anni 20 c'erano tante, ma tante critici femminili, tante, ma poi dagli anni 30 è stato così, praticamente solo maschi. Quindi hai ragione che finalmente con Miriam Hansen, Galen Stadler, c'era questa reinterpretazione della mascolinità e soprattutto dell'icona di Valentino, come qualcuno forse non fluido, ma con un potere omosessuale molto forte.
2: Ma lui è anche una costruzione di una donna, no? Perché è John Mathis che inventa Valentino a un certo punto, sì, e lo obbliga,
3: esatto,
2: con gli standard della metro di quel momento magico a assumere appunto tutta la sua complessa capacità anche attoriale, no? I piccoli gesti, gli occhi, no? Tutta una serie di cose che non hanno niente a che fare con Douglas Fairbanks.
3: Sì, assolutamente giusto, ma è stata anche un'altra donna prima di quella, prima di June Mathis, che si chiama Joan Sawyer. Joan Sawyer ora è una danzatrice quasi sconosciuta, ma è stata lei di dare la prima opportunità a Valentino di essere un ballerino nei cabaret di New York.
2: Era la partner, quindi, di Clifton Webb?
1: No, quella era Eleanor Glynn.
2: Ah, è un'altra. No, Eleanor, sì, Glynn, sì. No,
1: era Bonnie Glass, scusa, sì. Adesso sto cercando qui nelle...
2: Beh, quindi come Billy Wilder, no? Nascono da ballerini a pagamento.
3: Sì, oh, sì, assolutamente. Sì, sì, sì, sì.
1: Certo,
3: sì,
1: Billy Wilder era un po' meno bello.
3: Dubbio.
2: Meno bello, sì.
1: Però magari ballava bene anche lui, per carità.
3: Forse, non posso immaginare, ma è possibile. Sì,
1: boh, lo racconta nelle sue memorie di quando a Berlino...
2: Grande,
1: no,
2: successo.
1: Sì, sì, dice che aveva grande successo nel far ballare le signore, poi vai a sapere.
3: Sì, sì, sì.
2: Ma io farei ascoltare qualche altro omaggio, no? Per esempio questi come Castellaneta ha raccontato il suo Rodolfo Valentino.
11: Il bar Valentino è frequentato in gran parte da giovani. Cosa ne pensano del loro illustre compaesano? Secondo lei la grande fama di Valentino a che cosa è dovuta?
12: Secondo me, comunque, secondo tutti si dice che è dovuta al fascino latino, quindi praticamente siccome lui era un bel giovane, naturalmente c'è stata della fortuna per lui.
11: In America la tomba di Valentino è sempre piena di fiori. È vero che qui a Castellaneta vengono in pellegrinaggio molte sue ammiratrici straniere?
13: Sì, sicuramente l'estate vengono parecchie.
11: E le risulta che qualcuna di esse abbia trovato qui a Castellaneta un secondo Valentino?
13: A me personalmente no.
11: Posso chiederle che cosa fa?
14: Geometra.
11: Diplomato? Lavora molto?
14: Insomma, si lavoricchia, se proprio vogliamo il termine preciso, perché un lavoro vero e proprio non lo si ha qui.
11: Le piacerebbe seguire le orme di Rodolfo Valentino?
14: Ma da alcuni punti di vista sì, ma preferisco la mia carriera, certo buona, e che dia i suoi frutti.
2: Allora, questo era un altro dei materiali che abbiamo scovato negli archivi del Luce. Jay, ci puoi fare delle anticipazioni sulle meraviglie che ci farai vedere a Pordenone alle giornate del cinema muto? Perché qui c'è una filmografia vastissima di Valentino, ma conosciamo pochissimi film. Siete riusciti a trovare delle cose magnifiche? O non si può
3: Valentino,
2: dire.
3: Con Valentino no, quest'anno purtroppo non abbiamo nessun film con Valentino. C'è però un film, Moran of the Lady Letty, fra una settimana a Bologna.
1: Ah, al cinema ritrovato.
2: Bene, quindi questo è un,
3: sì, esatto,
2: è un'ottima, esatto, indicazione. Ma... per chi andrà a Bologna.
3: Sì, sì, infatti, ma nella giornata del cinema muto quest'anno niente di Valentino.
1: Ah, ecco, consultando purtroppo la filmografia, che non so a memoria, lo confesso, Moran of the Lady Lefty, in italiano è Il mozzo dell'albatros di George Melford, 1922.
3: Sì, esatto.
1: È un film che io, per esempio,
2: non ho mai visto.
1: E sarà interessante, se è possibile, recuperarlo a Bologna. Qual è il film di Valentino che ti piace di più? Forse Aquila Nera, l'hai già detto, o anche altri? Poi
3: no,
1: successivamente...
3: No, e il film con Rex Ingram, sicuramente, i Quattro Cavalieri.
1: I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, perfetto.
3: Sì, sì, sì, sì. No, è un film, un capolavoro, proprio.
1: Io non
3: contro
1: so...
3: la guerra, ma anche sì, con lui strepitoso.
1: Sì, sì, sì. Io non so, sinceramente, magari Jay Weisberg lo sa, ci sono i film di Valentino nelle piattaforme oggi? Cioè, qualcosa si riesce a trovare? Riusciamo a dare qualche indicazione ai nostri ascoltatori oppure no?
3: Probabilmente sì, sono sicuro che Lo Cieco è disponibile, anche Il figlio dello Cieco, che è un film migliore del mm-hmm. prima.
2: È il film che è uscito dopo la morte di Valentino, no? Quello di George Fitzmaurice.
3: Esatto.
2: Maurice,
1: è l'ultimo.
2: 26, sì, l'ultimo.
3: Sì, esatto. E anche perché in quel film Valentino gioca un po' con queste idee, con l'idea di un sex symbol, mm-hmm. e soprattutto un sex symbol orientalista.
1: Certo.
3: Quindi sì, è un film più, posso dire, tongue in cheek, non
1: sì,
3: so
1: sì,
3: in
1: sì,
3: italiano.
1: Più,
3: come
1: più
3: si...
1: ironico, sì. Più allusivo, sì, sì, sì.
3: Esatto,
1: certo.
3: Più ironico, esatto, sì, sì, sì. Che Lo Cieco, sì, sì.
1: Grazie mille. E se no, ora cercatevi lo Cieco Bianco di Federico Fellini, che indirettamente un
3: ecco.
1: po' è anche un omaggio ed è un film meraviglioso. Grazie a Jay sì. Weisberg. Roberto, noi stasera
3: grazie
1: abbiamo una sigla
3: mille.
1: Particolare.
2: Sì, intanto devo dire che quei materiali che abbiamo sentito prima sono dell'Archivio Rai e non dell'Istituto Luce. Poi adesso sentiamo un ultimo brano, sempre la voce di Valentino,
1: sentite,
2: che ci
1: sentite.
2: Accompagnerà nel finale. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori.
15: The voice of Valentino was recorded for the first and only time in the New York laboratories of the Brunswick Borky Calendar Company on May 14, 1923. Mr. Rudolph Valentino singing his favorite ballad, Kashmiri Song, in English.

0: Allora, la qualità è quella che è, ma questa è la voce di Rudolf Valentino, o Rodolfo, come lo chiamiamo noi italiani. La trasmissione è stata fatta da Francesca Levi, Maddalena Nisci, Alessandro Boschi, Erika Favaro, ci ha mandato in onda Marina Baglivo, abbiamo avuto ospiti Carlo Montanari e Jay Weisberg.
1: Avete ascoltato la voce di Alberto Crespi?
0: E di Roberto Silvestro.
1: Montanari?
0: Silvestri? Cosa ho detto?
1: Montanario?
0: Ho detto Montanari? Può darsi. Carlo Montanaro, un solo Montanaro e due Silvestri. Finita la settimana di Hollywood Party, vi risentirete con altri conduttori e altre avventure la settimana prossima. Baci.
2: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
3: RAI, Radio 3. Meteoradio.
4: In serata nubi sparse al nord e ancora sull'Adriatico meridionale, con locali piovasche sulle Alpi centro-occidentali e ampie schiarite invece sul resto del paese, con ventilazione debole e da nord. Domani, sabato 13 giugno, l'alta pressione sul Mediterraneo garantirà generale stabilità su gran parte del paese. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree alpine e prealpine occidentali, ma con bassissimo rischio di precipitazioni significative. In serata, ampi rasserenamenti ovunque, con cieli limpidi su tutte le regioni. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento, con valori diffusamente oltre i 30 gradi e picchi superiori sulle pianure interne del centro-nord. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di brezza lungo le coste, e mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: All dead. Nothing left. Some ashes only.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: La Gran Bretagna è il nostro specchio distorto, indica sempre uno dei futuri possibili per l'Italia. La sua crisi politica costante, la sua perdita di senso e di anima non è una profezia, ma è un avvertimento. Si avvicina l'anniversario della Brexit, innescata dal referendum, lo ricorderete, del 23 giugno del 2016. In quell'occasione un governo fragile, quello di David Cameron, usò l'appello diretto al popolo per cercare di neutralizzare la concorrenza del populismo di destra, all'epoca rappresentato dal partito UKIP di Nigel Farage. Non ha funzionato, anzi tutta la politica è stata spinta dalla polarizzazione referendaria ad adottare le logiche dei populisti e anche i loro deliri. Questo è un utile promemoria per il centrodestra italiano che si chiede come maneggiare il generale Roberto Vannacci, che è un po' il nostro Farage. La Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea nel 2020 e da allora ha avuto sempre ragione per pentirsene, tanto che ora Londra è impegnata in costanti negoziati con Bruxelles per trovare nuovi modi di rimanere connessi e integrati, almeno sul piano economico, almeno in parte. L'Italia, che pure 10 anni fa ribolliva di pulsioni anti-europee, di profezie apocalittiche sull'euro, di spinte sovraniste, non ha preso quella deriva. Neppure il governo più populista, il Conte 1, fra 2018 e 2019, ha perseguito l'Italexit, cioè l'uscita dall'euro, dall'Unione Europea. Per la verità nessun altro paese, nessun altro partito estremista o sovranista chiede più di lasciare l'Unione. E questo già dovrebbe essere sufficiente a indicare qual è stato il bilancio politico della Brexit. L'assenza dell'ancora europea ha lasciato poi la Gran Bretagna da sola, ed è come se questa ulteriore insularità politica avesse trasformato il paese nella versione estrema di se stesso. Non è una coincidenza che Elon Musk lo abbia scelto come la sua seconda patria di attivismo politico dopo gli Stati Uniti. Lo ha trasformato in un laboratorio di manipolazione collettiva tramite social media, cioè tramite la sua piattaforma X. Musk vuole evitare che la Gran Bretagna segua l'Unione Europea nel mettere limiti alle piattaforme digitali. Ha bisogno di una specie di base operativa offshore, dove la libertà di espressione è estrema, in modo da conservare la massima influenza politica in questa parte del mondo. La delusione per le conseguenze reali della Brexit, l'implosione del sistema politico e la polarizzazione esasperata dalle piattaforme digitali si saldano nei disordini di questi giorni, che ormai seguono uno schema consolidato. C'è un episodio di violenza che sembra confermare tutti i peggiori pregiudizi anti-immigrati. Una reazione delle autorità che viene letta come eccessiva indulgenza dovuta al timore di sembrare razzisti. Poi segue l'indignazione sui social media che chiama i cittadini bianchi all'azione, a rispondere alla discriminazione antibianca che queste vicende dimostrano, e si arriva ai tentativi di linciare immigrati o comunque persone con la pelle non bianca in strada, cosa che porta poi a scontri con la polizia. Il social network di Elon Musk, cioè X, e Elon Musk stesso, con il suo account a 240 milioni di follower, agiscono come amplificatori dei pregiudizi e dell'indignazione e come strumento di coordinamento per i bianchi violenti. Era già successo all'inizio del governo laburista di Keir Starmer e sta succedendo di nuovo. Prima c'è stato il caso di Southampton. La notte del 3 dicembre 2025 un giovane inglese bianco, Henry Novak, a un alterco in strada innescato da un video su Snapchat con un altro inglese di ascendenza indiana, Vikram Singh Digwa. Novak lo provoca, Digwa lo accoltella a morte. I poliziotti che arrivano sul posto si fanno ingannare dalle dichiarazioni di Digwa, che denuncia un'aggressione razzista, e ammanettano il povero Henry Novak morente a terra. C'è un processo, emerge la verità, Digwa viene condannato all'ergastolo, ma emergono anche i video delle bodycam dei poliziotti che riaccendono l'indignazione cavalcata da Musk. Come nella vicenda delle grooming gang, la rete di pedofili in gran parte pakistani, ogni delitto che conferma la narrazione della destra xenofoba può contare sull'amplificazione estrema di X e di Musk. Cominciano i disordini, un gruppo di britannici bianchi vuole assaltare la casa di Digwa, forse linciare la famiglia, in particolare la madre che aveva provato a coprirlo e il fratello che aveva depistato i poliziotti. A Belfast, nell'Irlanda del Nord, stesso copione. C'è il video di un uomo sudanese, si saprà dopo, sicuramente nero, quello si vede subito, che colpisce a coltellate un bianco a terra, prova addirittura a decapitarlo con un coltello, un video terribile. A Belfast, nell'Irlanda del Nord, stesso copione. C'è il video di un uomo sudanese, si saprà dopo, sicuramente nero, quello si vede subito, che colpisce a coltellate un bianco a terra, prova addirittura a decapitarlo con un coltello, un video terribile. Tommy Robinson, il criminale estremista di destra,

0: contro i non bianchi. Dunque questi frequenti episodi di violenza in Gran Bretagna non rientrano in una grande rivolta xenofoba complessiva, ma in una specie di guerra civile interna a tappe. Non è detto che finiamo anche noi così, ma chissà cosa sarebbe successo se dopo la tentata strage di Modena commessa da un italiano ma con genitori marocchini e la pelle più scura, il sindaco Massimo Mezzetti avesse aizzato la folla invece di convocare una manifestazione pacifica a difesa dei valori della città e della convivenza. Questo collasso della società britannica avviene anche in parallelo, forse in conseguenza, di una crisi del sistema politico che è diventato ingovernabile proprio per l'ascesa dei populisti di Farage, ora alla guida di Reform, e adesso di un nuovo populismo di sinistra che va sotto l'etichetta di Green Party. Marzia Maccaferri è una storica delle idee e della politica che insegna alla Queen Mary University di Londra, firma di appunti. Il mandato di Keir Starmer è stato pieno di problemi fin dall'inizio. Che cosa è andato storto? Il Labour sapeva che avrebbe vinto nel 2024 e ha avuto tempo per prepararsi, invece oggi c'è solo il caos.
1: Il fallimento della leadership di Starmer io credo sia dovuto a un mix di cose. Innanzitutto Starmer è stato sfortunato, questo bisogna considerarlo, ha ereditato una situazione particolarmente grave e danneggiata, Brexit, crisi economica, guerra in Ucraina sostenuta, problemi, insomma, tutte cose che comunque condivideva, a parte la Brexit, con il resto dei paesi europei. Poi è arrivato Trump e poi non va dimenticato che a poche settimane dal suo insediamento, cioè nel 2024, c'è stata la prima marcia di Tommy Robinson, ne abbiamo vista una qualche giorno fa, e il primo attacco al governo Starmer è arrivato a poche settimane appunto dal suo insediamento. Ma se dobbiamo seguire quello che diceva Machiavelli, un 50% è dovuto alla fortuna, e quella ok non l'ha avuta, ma l'altro 50% è dovuto, secondo Machiavelli, una buona leadership di un buon principe alla virtù umana che deve contenere i danni della sfortuna, e lì Starmer proprio non ci ha azzeccato. Inesperienza, accentramento nel suo stile di leadership, tutto doveva passare per, deve passare per un accentratore, certamente incompetenza nelle decisioni politiche, una comunicazione, uno stile comunicativo pessimo, placato e burocratico, che ha funzionato contro i conservatori, ma quindi Boris Johnson e tutti gli altri, ma che si è rivelato inefficace al governo. In più, da un punto di vista puramente politico, il suo governo ha presentato una politica principalmente di reazione e non proattiva. Allo stesso tempo io credo che ci sia anche un problema profondo dentro il partito, logorato da lotte interne, naturalmente da anni, se non forse da decenni, di lotte interne, e questo, al di là del vedere appunto che non è mai un bello spettacolo, da un punto di vista puramente concettuale e politico, queste lotte interne non hanno prodotto idee sostanzialmente, ma hanno prodotto soltanto gruppi di fans, dal mio punto di vista, di hooligans, da una posizione all'altra, e quindi hanno sostanzialmente bloccato qualsiasi capacità innovativa del partito una volta al governo.
0: La conseguenza immediata di tutto questo è che il governo laburista di Keir Starmer, che è arrivato nel 2024 dopo un decennio di problematico governo dei conservatori, è in crisi costante dal primo giorno e ormai sembra prossimo al collasso. Ma un cambio di premier non risolverà certo questi problemi. Non c'è una morale in questa storia, se non che noi italiani dovremmo guardare la politica britannica con grande attenzione. Non tanto perché la politica britannica si sta italianizzando, come ha scritto il Financial Times, passando dal bipolarismo al caos, ma perché noi italiani, rischiamo di britannizzarci.
2: Revolution è un podcast e un programma di Stefano Feltri a cura di Sonia Kurzel. In redazione Benedetta Annibali, Gabriele Genà, Vittoria Pastore, Antonio Santaniello. Seguiteci su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme.

Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri Vistamare.

0: Un saluto da Luisa Santacesaria alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3. Bentornati a Radio 3 Suite. In regia Giorgio Spolverini, mentre alla console si alterneranno questa sera Emilio Parisi e Marina Baglivo. Il nostro numero per inviarci messaggi e SMS durante la serata, anche WhatsApp, è 335-56-34296. Tra pochissimo ci collegheremo in diretta con il Teatro Comunale Nouveau di Bologna per ascoltare Napoli Milionaria, opera lirica in tre atti su libretto di Edoardo De Filippo, tratto dall'omonima commedia con musica di Nino Rota. Mentre apriremo il nostro magazine intorno alle 22.45, ci collegheremo in diretta al telefono con Lorenzo Pavolini, che si trova a Venezia per seguire la Biennale Teatro 2026, e proprio oggi infatti c'è stata la cerimonia di consegna dei leoni, del leone d'oro e del leone d'argento. Chiuderemo poi la trasmissione a partire dalle 23.10, dedicheremo lo spazio alla nostra rubrica Next Gen, appunto sulle nuove generazioni di musicisti, e avremo ospite il fagottista Augusto Palumbo. E adesso apriamo il nostro cartellone.
1: La grande musica a Verona. Dall'8 al 30 settembre torna il Settembre dell'Accademia. 5 concerti straordinari con orchestre e interpreti internazionali. Scopri il programma su www.accademiafilarmonica.org.
0: E andiamo subito in diretta al Teatro Comunale Nouveau di Bologna, dove per noi c'è Valentina Anzani. Ben trovata, Valentina.
2: Ben trovata, Luisa. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Qui in teatro la sala si sta riempiendo. C'è da dire che questa è la produzione, l'allestimento con cui si saluta il Comunale Nouveau, che è la sala fuori dal centro della città che ha ospitato gli spettacoli per gli ultimi anni. Da febbraio 2027 finalmente ritorniamo nella sala Bibbieno, nel teatro storico del Teatro Comunale di Bologna. Appunto, con questa produzione salutiamo questa sala. Napoli Milionaria, dramma lirico in tre atti. È un'opera su libretto di Edoardo De Filippo, tratto dall'omonima commedia da lui scritta nel 1945. Invece la prima di quest'opera, pochissimo rappresentata tra l'altro, risale al 1977 a Spoleto, al Teatro Nuovo. E la musica è di Nino Rota. Tra la commedia e la composizione dell'opera c'è anche nel 1950 un film, quindi una trasposizione cinematografica. Gli interpreti di stasera sono tantissimi, è uno spettacolo con moltissimi interpreti, è un cast fittissimo, e stasera abbiamo Paolo Bordogna nei panni di Gennaro Iovine, Carmen Giannattasio nei panni di Amalia, sua moglie, Marian Battistelli è la figlia, Maria Rosaria, Marco Miglietta e Amedeo, il figlio. Il soldato Enrico Settebellizze, Matteo Falcier, Peppe Ocricco, Giulio Iermini, Riccardo Spasiano, un ragioniere, è Luca Park, Federico Johnny, un sergente americano, è Michele Patti, Omiezo Prevete, Michele Giaquinto, Pascalino Opittore, Zing Zang, il brigadiere Ciappa, Yuri Guerra, Adelaide Schiano, Benedetta Mazzetto, Assunta, sua nipote, Eleonora Filipponi, donna Peppenella, Chiara Salentino, donna Vincenza, Maria Adele Magnelli. Poi c'è Rituccia, l'ultima figlia di Gennaro, Vittoria Liguori, il maresciallo, Sandro Pucci, una guardia, Francesco Amodio, una donna del popolo, è Fanny Etzterfoger, e il capo palazzo è Enrico Piccinni Leopardi. Si vede già dalla lista degli interpreti, dei personaggi, quanto questo sia uno spettacolo fitto. È uno spettacolo che è ambientato nei vicoli napoletani, e il popolo prende voce in tutti i sensi. A dirigere stasera sarà James Feddeck, maestro concertatore e direttore, E la regia, è nel suo debutto in Italia, è di Marcello Rombardero. Lo ascolteremo durante l'intervallo perché l'ho invitato a unirsi a me e a parlarci appunto della sua visione di questo spettacolo. Le scene sono di Diego Siliano, i costumi di Luciana Gutman e le luci appunto sempre del regista Marcello Rombardero. L'orchestra, il coro e i tecnici sono del Teatro Comunale di Bologna, il maestro del coro è Giovanni Farina. Questo è appunto un nuovo allestimento. Siamo tutti molto curiosi di vederlo.
0: Beh sì, anche per
2: io
0: vedere.
2: Posso già descrivervi delle scene che ho intravisto prima. Siamo in un interno di un appartamento napoletano, chiaramente ambientato nel momento in cui la scena avviene, dunque secondo da libretto, dunque a Napoli durante la Seconda Guerra Mondiale. Siamo nel primo atto, siamo nel 1942 e siamo in un povero quartiere, il quartiere povero, e i bombardamenti sono una presenza quotidiana. Cioè Gennaro Iovine, il nostro protagonista, è un uomo onesto, un piccolo borghese, che guadagna da vivere vendendo sigarette di contrabbando. C'è da dire che è sua moglie Amalia ad avere il vero fiuto per gli affari, perché ha trasformato il basso di famiglia, cioè il tipico appartamento a piano terra dei quartieri popolari napoletani spesso aperto direttamente sulla strada, in un centro di spaccio e traffici illeciti. Insomma, Amalia con una grande determinazione non lascia spazio ai sentimenti, perché lei deve campare la famiglia, lo dice chiaramente. Gennaro osserva, protesta e tuttavia cede. Con loro ci sono il figlio Amedeo, che è già pienamente dentro quel mondo, e poi c'è la figlia Maria Rosaria, che invece è giovane, luminosa, innamorata di un soldato di nome Enrico, detto Sette Bellizze. A un certo punto arrivano i soldati americani e tutto cambia. C'è un equilibrio che cambia completamente, c'è chi si arricchisce, chi si perde, chi cerca di sopravvivere. Alla fine dell'atto, durante un bombardamento, Gennaro Iovine viene portato via e la famiglia resta sola. Ecco, in questo momento le luci si stanno abbassando in sala e viene lanciato il messaggio di avviso, che richiama al silenzio, allo spegnimento di cellulari. Forse ti ho interrotta mentre mi stavi dicendo qualcosa, perdonami.
0: No, stavo solo così esprimendo, hai detto che c'era molta curiosità, effettivamente anche la curiosità di vedere come un cast così ricco può interagire sul palcoscenico del Teatro Nouveau di Bologna, che comunque non è profondissimo, insomma è anche particolare come gestione, immagino.
2: Sì, non è un palcoscenico profondissimo, né è un palcoscenico che si sviluppa più che altro in orizzontale. C'è da dire che ormai i registi si sono prendono sempre in considerazione, dato che si sono adattati a questo e lo sanno. E questo cast così ricco, e anche il coro, per De Filippo erano importantissimi, nel senso che lui disse che proprio grazie a questa situazione ha potuto dare voce a tutto un popolo, sottolineare che insomma questi avvenimenti che hanno luogo nel basso della famiglia Iovine in realtà riguardano la famiglia tutta. E in tutto questo si sono spente definitivamente le luci, però non ci sono applausi e non appare ancora il direttore. E dunque prendo un momento in più per dirvi che questa è un'opera che parla degli orrori della guerra, inevitabilmente. E dunque vedremo anche in un momento storico come quello in cui siamo noi oggi come sarà trattata questo allestimento dal punto di vista scenico e di interazione degli artisti. Ecco il direttore che si inchina e saluta il pubblico, l'orchestra si siede. Io vi auguro buon ascolto.

0: Buona giornata. Federico, ce lo diamo?
1: Vengo, vengo. Vieni a vedere. Aspetta, mi viene un sorso di caffè.
2: Rituccio, è pronto.
1: Vogliamo andare.

0: licenza del po'.
1: Essa soltanto vuol vendere il caffè.

0: al brigadiere della squadra mobile a fare la denuncia.
1: C'è tempo da perdere.
2: Papà!
0: Ore Sorice sta pronto!

0: sei sicuro?
1: Speriamo di no.

Thank you.

Accedetevi presto, signor morto, sbrigatevi! Al ricovero, presto!

Santa Vigilia! Si sentono gli apparecchi! Son fortezze volanti!

sempre sono case, sono sfogliatelle.

0: E allora si va arrestata, si d'una carogna.
1: A parole da sola, non t'arresto. Ma ricordati, il brigadiere Ciappa non è fesso.
0: Ma io nemmeno, brigadiere.
1: Buona giornata a tutti!
2: Buon caffè!

0: in diretta dalla sala del Teatro Comunale Nouveau di Bologna. Ascoltiamo Napoli Milionaria, dramma lirico in tre atti sul libretto di Edoardo De Filippo, tratto dalla sua omonima commedia del 1945, ma con la musica di Nino Rota per la prima rappresentazione dell'opera, appunto, nel 1977. Personaggi e interpreti, l'abbiamo detto, sono moltissimi di questa opera e commedia corale. Gennaro Iovine è interpretato da Paolo Bordogna, Amalia, sua moglie da Carmen Gianattasio, Maria Rosaria, la figlia, da Marian Battistelli, Amedeo, suo figlio, da Marco Miglietta, Enrico Settebellizze, da Matteo Falcer, Peppe Ocricco, da Giulio Iermini, Riccardo Spasiano, un ragioniere, è Luca Park, Federico Johnny, è un sergente americano, è Michele Patti, Umiezzo Prevete, Michele Giaquinto, Pascalino o pittore, Sin Zhang, il brigadiere Ciappa, Yuri Guerra, Adelaide Schiano, Benedetta Mazzetto, Assunta, sua nipote, è Eleonora Filipponi. Donna Peppenella e Chiara Saventino, Donna Vincenza e Maria Adele Magnelli. Rituccia, l'ultima figlia di Gennaio, è Vittoria Liguori. Il maresciallo è Sandro Pucci. Una guardia è Francesco Amodio. Una donna del popolo è Fanny Esther Fogel e il capo palazzo è Enrico Piccini Leopardi. A dirigere stasera è James Feddeck e la regia è a cura di Marcello Lombardero, che dopo ci raggiungerà qui per parlarcene. E le scene sono di Diego Siliano, i costumi di Luciana Gutman e le luci, appunto, di Marcello Lombardero.
1: Qui al 335-56-34296 Valentina è arrivato un bel messaggio di Pierluigi che dice: un cupo incipit quasi wagneriano che evolve in uno sprechgesang a tratti amaro, perfetto zeitgeist per gli anni della commedia in sé e per l'Italia del 1977, anno dell'opera, che viveva una fase oscura. Poco folklore, molta genialità di Rota, una riscoperta. Quindi, insomma...
0: Sì, concordo, questo è anche un po' riflesso in quello che vediamo poi in palcoscenico. Abbiamo questa scena molto orizzontale, ricordiamo che il palcoscenico del Comunale Nouveau è un palcoscenico, appunto, che si sviluppa in orizzontale più che in altezza e che in profondità, e rappresenta, appunto, l'interno di una stanza di questo bar.
1: Età di Rota, una riscoperta. Quindi, insomma...
0: Sì, concordo, questo è anche un po' riflesso in quello che vediamo poi in palcoscenico. Abbiamo questa scena molto orizzontale, ricordiamo che il palcoscenico del Comunale Nouveau è un palcoscenico, appunto, che si sviluppa in orizzontale più che in altezza e che in profondità, e rappresenta, appunto, l'interno di una stanza di questo basso, di questa casa napoletana di piano terra, dove, appunto, avvengono

0: Opera al Festival dei Due Mondi di Spoleto, la direzione era affidata a Bruno Bartoletti, che abbiamo festeggiato, abbiamo ricordato due giorni fa, in occasione del centenario della nascita, 10 giugno 1926. Mi faceva piacere ricordarlo per ricollegarmi a questo importante anniversario. Io so, Valentina, che tu hai fatto delle interviste.
1: Sì, prima dello spettacolo sono andata in camerino e ho intervistato le due interpreti femminili principali dello spettacolo, dunque Carmen Giannattasio, che interpreta Amalia, e Marian Battistelli, che interpreta la figlia Maria Rosaria.
0: E dunque ascoltiamo prima Marian Battistelli.
1: Sì.
0: Cosa dici? D'accordo, allora ascoltiamo l'intervista di Valentina Anzani a Marian Battistelli, che interpreta Maria Rosaria.
1: Marian Battistelli, lei è interprete di uno dei personaggi più rilevanti di quest'opera, che all'inizio è un personaggio luminosissimo e che poi cade. Ce lo racconta?
2: Certo, Maria Rosaria è una giovane donna che a mio parere incarna il desiderio di futuro, di amore e di normalità. Secondo me rappresenta una generazione di giovani che ancora sognano in un domani migliore, anche ovviamente vivendo in una situazione, in momenti molto difficili, e fa parte di questa famiglia che vive e cerca di sopravvivere le contraddizioni della guerra, e diciamo che interpretarla e dare un significato, questo significato che volevano Nino Rota ed Edoardo De Filippo sulla speranza, e loro sono stati straordinari nel descriverlo e nel raccontarlo, ma anche significa parlare dei giovani di oggi che ancora purtroppo vivono le conseguenze della guerra, della paura e delle difficoltà. Quindi insomma, secondo me ci insegna, è un personaggio molto attuale e ci insegna veramente a continuare a pensare e a desiderare il proprio futuro anche nei momenti più difficili. È molto luminosa all'inizio, soprattutto nel secondo atto, perché ha questa speranza, però insomma il ritorno e l'abbandono, diciamo, da parte di Johnny, e il ritorno del padre, vederlo così provato, così distrutto dalla guerra, ovviamente le toglie un po' questa voglia di vivere, che comunque resta dentro di lei, secondo me.
1: C'è un rapporto privilegiato in questa interpretazione, nel senso che la sua insegnante fu la prima interprete di questo personaggio.
2: Esatto, Mariella De Via, mi sento molto fortunata, ho studiato con lei il ruolo, mi ha dato molti consigli, mi ha fatto vedere lo spartito, che è Napoli Milionario, lo spartito ha la copertina dorata.
1: Meraviglioso!
2: Sì, assolutamente, e quindi è un grandissimo onore poter ricoprire i panni di Maria Rosaria seguendo i suoi passi.
1: Ci racconta qualche indicazione specifica che le ha dato a riguardo?
2: Ma è molto sul personaggio, abbiamo lavorato molto sul personaggio, molto sull'intenzione che si voleva dare, appunto, a questa vitalità, però vissuta come con una grande difficoltà e con ovviamente la paura di morire da un giorno all'altro.
1: È un personaggio molto difficile da interpretare, anche la musica, per quanto bellissima, non è sicuramente lo stile da repertorio ottocentesco, e ci sono state delle difficoltà tecniche che poi insomma avete elaborato e avete superato?
2: Beh sì, soprattutto l'orchestrazione è immensa, veramente ci sono tantissimi strumenti, e nella parte centrale del ruolo di Maria Rosaria ovviamente il rischio è magari andare troppo di petto, spingere, e quindi abbiamo lavorato molto su questo, molto sulla pronuncia, sulla declamare il testo affinché si capisse molto bene e arrivasse al pubblico senza però danneggiare la voce.
0: Ed era l'intervista a Marian Battistelli fatta da Valentina Anzani. Maria Battistelli, che interpreta il ruolo di Maria Rosaria in Napoli Milionaria, opera lirica in tre atti che stiamo ascoltando adesso in diretta. Siamo nell'intervallo fra il primo atto e il secondo e terzo atto dal Teatro Comunale Nuvo di Bologna, in questa stupenda opera di Nino Rota. Dunque, sentivo anche dei vocalizzi in sottofondo, Valentina.

0: Se sei d'accordo, farei ascoltare anche l'altra intervista che hai fatto a.
1: Sì, a Carmen. Beh, certo, a Carmen Giannattasio eravamo nei camerini, quindi giustamente gli altri artisti si stavano preparando.
0: Scaldando. Bene, allora ascoltiamo anche l'intervista di Valentina Anzani a Carmen Giannattasio che interpreta il ruolo di Amalia.
1: È una situazione un po' storica stasera.
2: Direi molto, perché è come un cerchio che si chiude e sono quasi 50 anni dalla premiere di Napoli Milionaria e questa sera ci sarà anche la signora Casolla.
1: E il suo rapporto con la signora Casolla è particolarmente speciale.
2: Certa parte voglio dire umanamente, ma sono la sua allieva diretta che si cimenta questa sera in questo ruolo che l'ha vista debuttante, giovanissima, insieme proprio a De Filippo, alla regia, e ho cercato di carpire tutti i segreti possibili di quest'opera direttamente da lei.
1: Ci racconti qualcosa di speciale che le ha raccontato?
2: Ah, la cosa speciale è che mi dice: grazie a me avete un'aria bellissima, quindi dovete ringraziarmi tutte voi se io ho puntato i piedi per avere la mia aria, l'aria di Amalia, così possiamo veramente trarne una grande gioia nell'interpretare quest'aria e tutto il ruolo, ovviamente.
1: Il personaggio è un personaggio controverso, è un che poi, insomma, deve fare quello che fa per sopravvivere. Cosa ne pensa lei?
2: Io insomma la scuso un po' perché bisogna essere forti e lei lo è, e tutti gli errori che commette un po' per lo spirito di sopravvivenza. Perché infatti il marito, Iovine, le chiede: ma noi come mangiamo? E lei lo guarda per dire: come mangiamo? Se non ci fossi io, non mangeremmo, quindi sì, borsa nera, mercato nero. Poi si lascia prendere un po' troppo la mano e quindi alla fine poi lei si colpevolizza di tutto ciò che è successo perché è stata una madre assente e quindi direi che si autoscarnifica nella scena finale.
1: Sono dei personaggi controversi, quelli come Amalia, che però fanno vedere i diversi modi, le diverse forme che prende la forza delle donne.
2: Sì, sicuramente. Beh, dovremmo comunque accentarla di un tono negativo, ecco, perché laddove Iovine è una persona, se vogliamo, di fondo molto buono e quasi integerrimo, anche se poi è connivente perché lo sa che la moglie fa la borsa nera. Però sono gli antipodi come personaggi. Lei ha questo artiglio, ha questo graffio, che, ripeto, è spirito di sopravvivenza, assolutamente.
1: A livello vocale c'è questa vocalità che dalla brillantezza passa a momenti più drammatici. Ce ne parla?
2: Diciamo che Rota si è scatenato con il ruolo di Amalia perché è anche il personaggio che canta di più in tutta l'opera, è quasi sempre presente in ogni scena e abbraccia due ottave piene della voce, ecco, con salti estremi ai si naturali, al do, per poi scendere, ecco, negli inferi. Quindi è una bella scommessa per ogni soprano che si avventura in quest'opera.
1: E Giovanna Casolla sarà in teatro stasera.
2: Esatto, quindi occhio di bue sulla signora Casolla che fra l'altro ecco, ha affrontato questo viaggio con questo caldo da Napoli per venire qui a Bologna e quindi un doppio ringraziamento sia per lo sforzo ecco, che ha fatto e sia per la sua presenza ed è una persona a me molto cara e come una seconda mamma, assolutamente.
0: Ed era l'intervista di Valentina Anzani a Carmen Giannattasio che interpreta Amalia in Napoli Milionaria, l'opera in tre atti che stiamo ascoltando in diretta dal Teatro Comunale Nouveau di Bologna. Siamo nell'intervallo fra il primo atto e il secondo e il terzo, opera di Nino Rota sul libretto di Edoardo De Filippo. Dunque, Valentina, bellissimo questo aneddoto su Giovanna Casolla. sulla...
1: Mi piaceva moltissimo questo fatto che in scena ci sono due interpreti che hanno studiato con le prime interpreti di questi ruoli. È una cosa rara, quindi è stata una grande fortuna.
0: Certo, e anche questo racconto che faceva Carmen Giannattasio sul fatto che Giovanna Casola abbia puntato i piedi con Nino Rota per avere quest'aria così bella, c'è stata una negoziazione in qualche modo.
1: Per quanto giovane, comunque ricopriva un ruolo da diva, aveva bisogno del suo spazio di scena, il suo spazio canoro. Si dice appunto che il personaggio è la propria voce, quanto canta un personaggio in scena riflette l'importanza del personaggio. Sono regole che dal 6-700 si porta avanti il teatro musicale e che giustamente anche nel 1977 una cantante richiedeva che venissero rispettate, ecco.
0: Assolutamente.
1: Io sono in questo momento seduta a fianco al regista dell'opera, Marcello Lombardero, che è al suo debutto alla regia in Italia. Buonasera, maestro.
3: Buonasera, un piacere.
1: Grazie della sua disponibilità a raccontarci di come ha affrontato questo spettacolo. Insomma, come si è approcciato al libretto di Edoardo e alla musica di Rota?
3: Io sento una prossimità... di storica con questo, per me, con quest'opera, prima per il testo di Edoardo, che l'ho conosciuto da giovane, perché il teatro di Edoardo De Filippo si fa troppo in Argentina, e ho conosciuto il film dall'anno 52, e finalmente un giorno mi è arrivato questo spartito e ho cominciato a guardarlo già da anni fa, e c'era un progetto che io avevo in cuore e anche alla testa da molti anni fa, penso di 20 anni, e mai ho potuto riuscire. C'è stato anche un progetto di farlo in Argentina in un momento, ma finalmente non si è potuto fare. Però io trovo che questa è un'opera incredibile per il suo tempo, un po' sottovalutata, soprattutto per l'idea dell'avanguardia di quegli anni. Pensiamo agli anni 77, Berio, Nono, Stockhausen, questo era l'idea dell'avanguardia. La musica di Rota, il teatro di Edoardo, era un po', diciamo, trattato come conservativo,
1: troppo accogliente, questa musica così orecchiabile,
3: un po' come succede con Britten, anche con Poulenc, se vuoi, ai suoi tempi, e anche con altri compositori come Henze, per esempio, che era lo sguardo sopra loro dell'avanguardia era un poco sottovalutato. Ma oggi penso che questa musica e questo teatro ha una modernità incredibile.
1: Qual era il fascino specifico che ha suscitato in lei quest'opera?
3: Prima cosa, che io amo il teatro d'Edoardo perché è un teatro popolare, anche la musica di Nino, che è una musica che ha un vincolo, come si dice oggi, quasi un crossover fra lo popolare e l'alta cultura, diciamo, la musica classica, no? Come vogliamo chiamarla, questa musica accademica. E questo è il mio primo fascino, perché con questo materiale fanno un racconto musicale drammatico proprio. Questa è un'opera diversa da tutte le opere, e anche moderna per la sua costituzione. È un racconto epico, polifonico, ma anche è un racconto epico dalla guerra, raccontato per il popolo, fatto per il popolo, pensato non come grandi eroi, sino, come diceva Carmen prima, una storia di sopravvissuti.
1: Sopravvissuti e che ci ricordano anche molto la contemporaneità. Parliamo di guerra e parliamo anche delle guerre che ci sono oggi.
3: E sai, soprattutto questa idea che ha avuto il proprio Edoardo già al 77, perché tu sai, quando Edoardo ha fatto diversi finali, le diverse versioni che ha fatto di quest'opera filmica, al teatro, e per l'opera ha scelto una idea diversa a quella che aveva al 46 quando ho fatto la premiere dell'opera drammatica al San Carlo di Napoli.
1: Finiva con ottimismo, con speranza.
3: Ad Abbassanudat, dobbiamo passare questa notte perché domani arriverà il sole. Al 77 già Edoardo aveva capito che questa speranza non c'era più e che queste sentenze finali di Gennaro, quando dice la guerra non è finita e non è finito nulla, è come una visione a quel tempo, ma oggi è una realtà e porta questa opera a una contemporaneità incredibile, fortissima direbbe, perché oggi vediamo finalmente che quella guerra non ha finito. Ha finito una parte di quella guerra, ma le idee conseguenti che ha cominciato questa conflagrazione ancora sono riusciti a essere fra di noi, e queste forze oscure che vengono dall'uomo, dall'essere umano, diciamo, esce nuovamente per peccato, no?
1: E De Filippo stesso lo disse, che nel riscrivere il libretto per adattarlo all'opera poté cambiare molte cose in modo da poter dare voce al popolo, perché aveva il coro, aveva molti più personaggi a disposizione e poteva dare voce al popolo. E poi disse che voleva far riflettere sul fatto che la guerra non è da dimenticare, altrimenti c'è sempre il rischio che si ripeta, che continui.
3: Quando dimentichiamo il passato abbiamo il pericolo del ritornare anche peggio. Si sentono adesso voci che uno mai, la gente della mia generazione mai avesse pensato di ritornare a sentire, e sentiamo questo, e per questo mi pare importante fare quest'opera, e anche per questo abbiamo scelto non una ricostruzione storica in un senso archivio di una ricerca antropologica teatrale, se no perché ho bisogno di questo, penso che ci abbiamo bisogno di questa distanza per portarla per oggi e fare qualche segni. Una cosa che mi interessa molto mostrare è che le forze americane non sono soltanto state una forza di liberazione, se no anche una forza di occupazione, e come tali si comportavano.
1: È quello che fa l'arte, che ci permette di fare, osserviamo qualcosa in palcoscenico, ci avviciniamo a un prodotto artistico che ci permette poi di sublimare un pensiero e di ragionare anche sulla nostra quotidianità.
3: Soltanto questo, perché non abbiamo tanto potere per cambiare le cose con l'arte. Purtroppo sarebbe meraviglioso, ma sì, riflettere sopra queste questioni. E senti, non soltanto col testo di Edoardo, sino anche con la musica di Rota, che fa una costruzione operistica in un senso tradizionale, ma in un altro senso totalmente moderna.
1: Io la ringrazio moltissimo per il suo tempo e per le sue parole, e adesso in bocca al lupo per il secondo e il terzo atto.
3: Crepi il lupo, tante grazie a te e un saluto a tutti gli assistenti alla Rai 3.
1: Grazie, a presto.
3: Scusa per il mio italiano.
1: No, l'italiano era perfetto, non c'è problema, assolutamente.
0: Bravissimo a parlare italiano, altro che...
1: Esatto, esatto. E dunque abbiamo potuto ripercorrere come è fatto questo spettacolo nelle parole dirette del regista. È uno spettacolo che parla molto al presente.
0: Infatti è bello questa proiezione sull'oggi, è fondamentale una riflessione in questo senso. È stato giusto tirare fuori l'argomento sia con lui sia nelle interviste che hai fatto prima. Quindi...
1: Nell'intervista con Marian Battistelli mi ha colpito molto il ragionamento che lei ha fatto sulla gioventù che vive in tempo di guerra. perché questa idea delle, forse noi che viviamo la nostra quotidianità non ci rendiamo conto di quanto viene tolto alla quotidianità in un mondo in cui c'è una guerra. Abbiamo passato qualcosa di simile forse durante i lockdown della pandemia, in cui comunque non si poteva uscire, non si poteva vivere la vita normale, ma appunto i giovani in tempo di formazione vengono bloccati da un evento estremo e crudele e ineluttabile contro cui non possono fare nulla, e la frustrazione di questa generazione bloccata nella propria gioventù dalla guerra si sente moltissimo anche sul palcoscenico. Io non so se in radio gli ascoltatori questo l'hanno percepito, ma in scena si vede questa frustrazione della gioventù che non sopporta questa costrizione.
0: E come è rappresentato in scena? Appunto, lui stava dicendo, Marcello Lombardero, che non ha voluto fare una ricostruzione filologica, però anche, non lo so, a livello di costumi, di scene, ci vuoi raccontare qualcosa di più?
1: Allora, siamo in una casa napoletana, diciamo al piano terra, la immaginiamo così, e è tutto molto cupo e buio. C'è uno dei personaggi che lo dice: a casa mia, Enrico Sette Bellizzi, a casa mia non c'è luce. Anche in questa casa, che è la casa di Iovine e della moglie Amalia, la luce non c'è, i muri sono rovinati e scrostati, e questo si percepisce molto. E sono vestiti in questo senso, sì, gli abiti, anche quindi dunque anche i costumi, non so, delle guardie o delle persone sono in camicia nera, perché nel tempo del fascismo, e le persone quindi è posto storicamente durante la guerra, la seconda guerra mondiale. La ricostruzione, però, appunto, lui intendeva, immagino, una ricostruzione non filologica dello spettacolo del 77. Ora si stanno abbassando le luci, quindi vi ricordo quello che stiamo ascoltando, ovvero Napoli milionaria, dramma lirico in tre atti sul libretto di Edoardo Di Filippo, tratto dalla sua omonima commedia del 45, nella messa in musica di Nino Rota del 1977. Gli interpreti sono Gennaro Iovine, interpretato da Paolo Bordogna, Amalia, sua moglie, interpretata da Carmen Giannattasio, Maria Rosaria, sua figlia, Marian Battistelli. E Amedeo, l'altro figlio, è Marco Miglietta, ed Enrico Sette Bellizze è Matteo Falcer. A fianco a loro si muovono tantissimi altri personaggi che muovono dunque i bassi e il quartiere povero napoletano in cui tutto questo avviene. Ed ora stiamo per assistere al secondo e al terzo atto, in cui abbiamo il disfacimento di questa famiglia che vive appunto in questa situazione di contrabbando, e la guerra che si rifà sopra di loro. Buon ascolto.

Buongiorno. Io mi bello, che hai fatto?

Signor.

0: sparava. Questo soltanto bel ricordo.
1: Fuoco.
0: Fuoco e fuoco.

Vengo da certi posti dove il cannone parla notte e giorno. Granate e cannonate, fuoco e fiamme da cielo, terra e mare.

che sono impresentabile. Questa, vedete, è come fosse una gloria.

lasciano 1, 2, 3.

Blasi. E tu, sette bellezze. Giuseppe Esposito. E tu, Beppe Ocrippa. Amedeo Iovine. E tu, o signorino. Siete in arresto.

0: con le immagini di tantissime guerre, guerre odierne, così come lo erano state le guerre del passato e la guerra della Seconda Guerra Mondiale richiamata dall'opera che abbiamo visto stasera, si è chiuso il sipario qui al Teatro Comunale di Bologna, da cui siamo in diretta per la trasmissione di Napoli Milionaria, dramma in tre atti su libretto di Edoardo De Filippo, tratto dalla sua omonima commedia del 45. Ecco che prendono gli applausi i due interpreti principali dell'opera, Carmen Giannattasio e Paolo Bordogna, rispettivamente nei panni di Donna Amalia e Gennaro Iovine. Dunque, dicevo, opera sul libretto di Edoardo De Filippo, tratta dalla sua commedia omonima del 45, ma nella versione lirica operistica con musica di Nino Rota del 1977. Stasera abbiamo visto sul palcoscenico, come appunto abbiamo detto, nei panni di Gennaro Iovine e di Amalia, sua moglie, Paolo Bordogna e Carmen Giannattasio. Nei panni invece della figlia, Maria Rosaria, Marian Battistelli, Amedeo, il nostro figlio, Marco Miglietta. Nei panni di Enrico Settebellizze era Matteo Falcer, Peppe Ocricco, Giulio Germini, Riccardo Spasiano, un ragioniere, Luca Park, Federico e Johnny, un sergente americano, e Michele Patti, un mezzo prevete, Michele Giacquinto, Pascalino o pittore, Sin Yang, brigadiere Ciappa, Yuri Guerra, Adelaide Schiano, Benedetto Mazzetto, Assunta, suo nipote, Eleonora Filipponi, Donna Peppinella, Chiara Salentino, Donna Vincenza, Maria Adele Mannelli, Rituccia, l'ultima figlia di Gennaro e Vittoria Liguori, il maresciallo Sandro Pucci, una guardia e Francesco Amodio, una donna del popolo, Camille Esther Vogel. E in questo momento stanno prendendo gli applausi i membri del coro del Teatro Comunale di Bologna, diretti da Giovanni Farina. Maestro concertatore e direttore di stasera è stato James Fedde e la regia era affidata a Marcello Lombardero, mentre le scene erano affidate a Diego Siriano e i costumi a Luciana Goodman. Gli applausi saranno molto lunghi poiché gli interpreti sono moltissimi, li abbiamo sentiti, sono gli interpreti di questa opera lirica tratta da una commedia che parla di popolo, che parla della vita durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale in una Napoli attraversata appunto dai conflitti. Io non so i nostri ascoltatori se hanno reagito allo spettacolo di stasera.
1: I nostri ascoltatori hanno reagito, hanno scritto dei messaggi qua al 335-5634-296. Giuseppe ha commentato: tante commedie di Edoardo potrebbero diventare delle meravigliose opere liriche, ad esempio Il sindaco del Rione Sanità. Quindi ecco, anche lui.
0: Quindi i collegamenti con... Esatto, tra la commedia, poi il cinema e l'opera sono tantissimi. Tra l'altro, esatto, questa settimana l'ho trovata iconica la scelta del mettere in scena un'opera così legata al cinema, perché la commedia di Edoardo è diventata un film prima di essere un'opera. E proprio nella settimana in cui a Bologna è in corso un festival del cinema, il Biografi. Quindi è molto affascinante questo collegamento tra le arti. Ecco che entrano i nostri personaggi principali in palcoscenico, interprete di Enrico Settebellizze, Matteo Falcer e appunto Paolo Bordogna, che interpretava Gennaro Iovine. Non stavo solo dicendo che ecco che entra Carmen Giannattasio, interprete di Amalia, ci ha straziato il cuore in questa sua interpretazione di quest'ultima aria a lei affidata, in questo pentimento, diciamo, della sua vita, in cui è vero, per sostenere la famiglia ma anche per suo interesse personale si era data la borsa nera, aveva un amante, ha trascurato i figli. Ebbene, nel momento in cui le conseguenze di queste sue scelte sono ritrovate nel fatto che le guardie hanno ucciso uno dei figli che lei aveva coinvolto nella malavita. Lei si pente di questa cosa in questo momento straziante in cui si strappa i gioielli di dosso e chiede, invoca aiuto alla mamma, alla madre. E questo coro che così con molta veemenza l'accompagna, è a fianco, distanziato, quasi distaccato dalla scena, ormai non sente più nulla, il marito Gennaro, tornato dalla guerra e incompreso da tutti coloro che avrebbero dovuto, che lui si aspettava perlomeno, che lo aspettassero a casa, non vedessero l'ora di rivederlo.
1: E invece... No, invece è arrivato anche un altro commento, più che altro di apprezzamento a questa musica di Nino Rota. Pierluigi scrive: secondo atto geniale per armonia e intrecci di stili e culture, grande Nino Rota. Anche la musica.
0: Sì, con tutte queste molteplicità di stili, dal jazz all'indie hop, c'erano echi di musica americana importata che poi nel dopoguerra arrivava con i dischi americani e poi che faceva grandissimo contrasto con la disperazione, questa musica che poi era come festosa, faceva grandissimo contrasto con la disperazione invece dei personaggi incastrati nella loro tragedia. La figlia di Gennaro Iovine, Maria Rosaria, è rimasta incinta da un soldato americano che l'abbandonerà da lì a poco, l'arrivo di Gennaro Iovine dopo la deportazione e la difficoltà che lui ha a farsi capire, mentre cerca di spiegarsi, appunto è sopraffatto da tutte queste altre musiche gioiose e molteplici. Quindi intanto il sipario si è chiuso.
1: Sì, abbiamo
0: questa
1: sentito.
0: Prima rappresentazione di quest'opera che avrà altre repliche, replicherà domani sabato 13, domenica 14, martedì 16 e mercoledì 17 giugno.
1: Bene, noi appunto abbiamo sentito che gli applausi sono terminati dietro di te, quindi ti lascio salutare e poi così noi proseguiamo con la trasmissione.
0: Io ringrazio i tecnici RAI qui a Bologna, Diego Gualandi e Luca Fabbri, e saluto tutti gli ascoltatori. Alla prossima.
1: Grazie mille Valentina Anzani per averci portati con te al Teatro Comunale Nouveau di Bologna per la polimilionaria opera lirica in tre atti sul libretto di Edoardo De Filippo e tratto dall'omonima commedia con musica di Nino Rota. Io vi ricordo invece che domani avremo un doppio cartellone, il primo alle 21 in diretta da Milano, dalla Piazza del Duomo, con la Filarmonica della Scala, concerto per Milano con Hayato Sumino al pianoforte e la direzione di Riccardo Chailly, in musiche di Rachmaninoff, Shostakovich, Gershwin e Bernstein, e un secondo cartellone alle 22:30 della GOG, Giovani Orchestra Genovese, omaggio a Luciano Berio, sequenze e capricci, con Corrado Cogliard al trombone, Fabio Bagnoli all'oboe, Ibano Battiston alla fisarmonica e Ettore Pagano, nuovo vincitore del concorso Regina Elisabetta di Bruxelles, al violoncello. Io vi ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili su RaiPlay Sound per altri 10 giorni. E adesso chiudiamo il nostro cartellone.

0: apriamo il nostro magazine e andiamo a Venezia per parlare della Biennale Teatro 2026 con Lorenzo Pavolini, che si trova lì. Ben trovato, Lorenzo.
1: Ciao, buonasera Luisa, buonasera agli ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3. Oggi alla Biennale di Venezia Teatro sono stati assegnati i Leoni d'Oro e d'Argento. C'è stata la cerimonia stamattina, il presidente Pierangelo Buttafuoco e il direttore artistico William Defoe hanno conferito il Leone d'Oro a Emma Dante, che ha raccontato come si sente una donna piccola con un leone d'oro sulle spalle, e ha raccontato come Willem Dafoe sia venuto a vedere una volta un suo spettacolo, Il Festino, in un piccolo teatro, e ancora per questo ne era così orgogliosa ed emozionata. È stata una cerimonia molto emozionante, perché il Leone d'Argento è stato attribuito a Mario Banucci. Mario Banucci è un 27enne, stiamo parlando del Leone d'Argento più giovane della storia della Biennale Teatro, appunto un giovane greco d'origine albanese che ha raccontato che in questi giorni sta presentando questa sua trilogia, Ragada, Goodbye Lindita, Taverna Miresia, sono i tre titoli dei suoi spettacoli. Stiamo parlando del Leone d'Argento più giovane della storia della Biennale Teatro, appunto un giovane greco d'origine albanese che ha raccontato che in questi giorni sta presentando questa sua trilogia, Ragada, Goodbye Lindita, Taverna Miresia, sono i tre titoli dei suoi spettacoli.

0: comportamento esattamente quello della sua professoressa di accademia in Grecia, che per il suo saggio finale dell'accademia gli aveva prestato la casa, e lo spettacolo da lì è transitato al Teatro Nazionale di Atene, dopodiché è rimasto in programmazione 3 mesi, e questo ragazzo di 27 anni oggi si trova con il Leone d'Argento, raccontando la storia dei suoi genitori che erano lì appunto ad assistere a questo premio, Anila e Skander, che alla sua stessa età, 27-28 anni, avevano lasciato l'Albania cercando di imbarcarsi su una nave che è affondata, dopodiché a piedi avevano raggiunto la Grecia, avevano dormito per strada, nelle città, sua madre ha sempre pulito solamente le case degli altri, e lui da ragazzo andava a scuola e veniva bullizzato, gli veniva predetto come unico avvenire quello di fare appunto analoghi lavori molto servili. E oggi era lì, incredibilmente, a ricevere questo Leone con questi spettacoli che sono stati molto amati dal pubblico della Biennale di Venezia. Ragada è veramente uno spettacolo straordinario. Tra l'altro è un regista che lavora senza dialoghi, senza testo, con delle azioni artistiche molto suggestive. Avremo l'occasione di sentire l'intervista che ho realizzato con lui prossimamente. Mentre adesso vi saluto e vi lascio le interviste che ho realizzato con Davide Iodice e Alberto Colombo Sormani, che sono altri due artisti che hanno presentato dei lavori qui in Biennale Teatro, Luisa.
1: Bene, Lorenzo, ti ringrazio molto e quindi ascoltiamo la prima intervista che hai fatto a Davide Iodice qua su Radio 3 Suite. Grazie, Lorenzo.
2: E siamo qui con Davide Iodice, che presenta alla Biennale di Venezia il suo progetto speciale di ricerca, pedagogia e creazione Pro Memoria. Si svolge in una RSA a San Giobbe, in fondo a Cannareggio, a Venezia. Le repliche in questi giorni stanno accogliendo un piccolo pubblico che incontra gli utenti di questa RSA, quindi persone della terza età che sono affette da quella sindrome del tramonto che ha tante forme di smemoratezza, di fronte alle quali ha creato un team pedagogico, artistico, che interagisce e che mette in scena questa relazione. Davide Iodice per noi, tra l'altro, è una vecchia conoscenza, perché 25 anni fa realizzò veramente un'impresa radiofonica notevolissima, si chiamava Sala Giochi, con la sede di Napoli, 120 puntate scritte da Goffredo Fofi e Maurizio Braucci. Descrivere il percorso artistico e teatrale di Davide Iodice in poche parole è molto complesso. Viene dall'Accademia d'Arte Drammatica, dove è stato uno degli allievi prediletti di Andrea Camilleri, ha formato un gruppo teatrale, ha lavorato con Carlo Cecchi, con Leo De Berardinis, col guaratellaro Bruno Leone, ha fatto maschere per Carmelo Bene, ha incrociato il percorso di Emma Dante e Lisa Anatoli ai loro inizi, contribuendo alla loro formazione. E poi si è spostato sempre di più su un teatro che ha una funzione pedagogica e artistica insieme, progetti come quello che riguardava gli utenti del dormitorio pubblico di Napoli, i loro sogni, la trasmissione di conoscenze tra le generazioni, Pinocchio, premio speciale UBU, e presentato anche quello lo scorso anno qui alla Biennale, riguardava la cosiddetta differenza, dimostrando quel potenziamento che il teatro permette dell'umano, portando di fronte agli spettatori la relazione tra i caregiver e queste persone che possono sembrare portare degli handicap, in realtà possono diventare dei supereroi, così come gli anziani della terza età, presi dalla loro sindrome del tramonto, ci portano di fronte a una forma di saggezza e libertà che ha commosso il pubblico della Biennale. Ecco, Davide Iodice, il percorso che ha portato alla formazione di questa equipe artistico-pedagogica, e la funzione delle tue prove e dei tuoi laboratori per arrivare al risultato a cui abbiamo assistito.
3: Sì, questo progetto è iniziato l'anno scorso, diciamo, dopo aver visto Pinocchio a Napoli, Defoe, il suo staff, Valentina Alferi, Andrea Porcheddu, mi avevano chiesto appunto di immaginare anche già un processo di creazione pensato specificamente per Venezia. Io avevo cominciato a individuare questo tema e nella passata edizione abbiamo attivato un workshop

0: rivolto a attrici, attori, performer, convocazione alla pedagogia, alla scrittura, all'ascolto, soprattutto all'empatia, che non è cosa così scontata. Quindi abbiamo attivato questa residenza pedagogica e da qui abbiamo composto un gruppo di 9 performer che poi ci hanno accompagnato, soprattutto Aida Tagliente, che è la mia collaboratrice, insomma, da 21 anni in questa e altre esperienze. E da ottobre-novembre abbiamo attivato un laboratorio nella residenza San Giobbe con il sostegno preziosissimo delle educatrici e del personale sanitario, e quindi da novembre abbiamo cominciato a indagare i temi, i ricordi residuali, i desideri di queste signore e signori veramente teneri e pieni di poesia, e il risultato è promemoria, è questa esperienza scenica, spettacolo, chiamiamolo un po' come vogliamo, che si svolge all'interno di questo palazzo, nelle stanze che quotidianamente abitano le signore e i signori. E è un lavoro, direi, iperrealista, cioè nel senso che noi portiamo solo quello che accade quotidianamente ad un'altra intensità. Ci lasciamo guardare, i signori e le signore si lasciano guardare da questi nuovi parenti che sono le persone del pubblico. È un atto di cittadinanza, è un atto di espressione del diritto ad esserci in qualsiasi condizione l'essere umano sia, perché finché c'è, c'è e deve partecipare alla vita attiva, deve poter esprimere le proprie idee, i propri pensieri, anche se sono biascicati, anche se sono intermittenti. Anche una presenza pura, uno sguardo magari non allineato, ecco, c'è diritto ad esprimere quello. È l'esercizio dell'essere vivi e del mantenersi vivi, è un atto politico anche questo.
1: Ecco, lo possiamo testimoniare perché abbiamo assistito, ci si trova di fronte alle persone come, ecco, dei nuovi parenti. Un filo lega questo tuo lavoro anche altri precedenti, questo potenziamento dell'umano, questo rendersi conto che anche di fronte a tutto quel che si perde, in realtà questa confusione, questa fusione tra presente e passato, vita e morte, vita e sogno soprattutto. Ecco, questo filo nei tuoi lavori resta tenace, questo legame dell'umano con i suoi sogni che non si interrompe mai fino all'ultimo momento. E abbiamo assistito a un lavoro che nella prima fase ci fa incontrare queste persone con i loro ricordi, i loro desideri, chi era dattilografa, chi era gondoliere. Ecco, volevo chiederti se questo filo del sogno umano guida ancora la tua ricerca artistica, oltre che pedagogica.
0: Beh, sì, il sogno è una tensione, no? È una tensione, un uscir fuori di sé, ma utilizzando tutto quello che dentro di sé si ha, dentro di noi abbiamo, perché i sogni sono un grande impasto anche di rifiuti psicologici e ci portano in un altrove, però questo altrove in qualche modo è il prodotto, la stratificazione di ciò che viviamo in veglia, di ciò che abbiamo accumulato dentro di noi. Il sogno è la nostra forma artistica di chiunque, no? Lo diceva anche Fellini, no? Il cinema, ma potrei dirlo per il teatro. E poi qui siamo a Venezia e Venezia è proprio la forma del sogno, quindi assolutamente sì, assolutamente sì. E il sogno del desiderio, realizzato o irrealizzato, quindi assolutamente questo filo che tu cogli è presente e ci porta dall'ingresso della casa di riposo al chiostro, alla palestra, alle stanze delle attività, al tinello, alla stanza dove incontriamo Guglielmo, fino a una sala che si chiama Mosaico, dove non c'è un mosaico. E quindi mi sono chiesto: ma questa sala mosaico, dove sta questo mosaico? Non ci sta. E quindi ho pensato che il mosaico dovesse essere, lo dovessimo fare, e quindi ho preso poi nella parte finale, ho composto in maniera onirica, se vogliamo, o se vogliamo anche seguendo il processo di accumulo e di cancellazione della memoria di queste signore e di questi signori, che è appunto intermittente, è casuale, cioè metto una cosa successa un minuto fa assieme a una successa 10 anni fa. Quindi ho accostato le voci, le storie, in una sorta di mosaico, dove quello che emerge è che questo io multiplo, io condiviso, fa anche in maniera paradossale, fa comunità.
1: Grazie Davide Iodice. Questo tuo promemoria ha ancora quante repliche?
0: Fino al 14, tutti i giorni alle 16 alla Casa di Riposo San Giobbe a Cannareggio, Venezia.
2: Ed era l'intervista di Lorenzo Pavolini a Davide Iodice sullo spettacolo Promemoria, presentato in prima assoluta alla Biennale Teatro 2026 di Venezia. Ascoltiamo invece adesso un'altra intervista di Lorenzo Pavolini ad Alberto Colombo Sormani, autore e regista di Imago Vocis, progetto di Biennale College Teatro, anch'esso presentato in prima assoluta alla Biennale 2026 Teatro di Venezia.
1: Siamo con Alberto Colombo Sormani, che ha poco più di 30 anni e che ha messo in scena alla Biennale di Venezia Imago Vocis, in Space in Between.
3: Space Time in Between.
1: Space Time in Between, che è molto importante anche il sottotitolo, perché abbiamo assistito a questo spettacolo, trova veramente sospesi tra di essere introdotti a quella meccanica quantistica di cui tanto si parla, ma è una prospettiva sempre difficile da cogliere nella realtà, proprio perché mette in discussione quella certezza che può sembrare ovvia, cioè che le cose siano in quel momento, in quel luogo. E questo è il punto di partenza di Imago Vocis, Alberto Colombo Sormani, che è un fisico nucleare. Come riesci ad accompagnare la tua ricerca scientifica con lo sviluppo di una pratica artistica che ti ha portato attraverso Biennale College a mettere in scena questo spettacolo?
3: Teatro e fisica sono due discipline che sono solo all'apparenza così diverse, perché di fatto si interrogano entrambe sui misteri del cosmo, sia questo il cosmo che noi esseri umani portiamo dentro, sia invece il cosmo che a noi esseri umani ci circonda. Sono anche entrambe discipline che mettono in crisi il nostro modo di pensare il mondo che ci circonda. Quindi quello che cambia effettivamente è semplicemente il linguaggio con cui affronti queste domande. Ma il processo di ricerca che accompagna la creazione di uno spettacolo teatrale o un paper scientifico è sostanzialmente molto simile. Si parte da una domanda e si costruisce una metodologia per cercare di approfondire sempre di più quella domanda. E nel caso scientifico cerco di contattare altri scienziati, esperti di questioni più specifiche del mio background. In questo caso dovrò contattare un sound e una visual designer, dovrò contattare un'autrice. Ma il processo è sempre quello, spingersi verso una domanda in maniera sempre più profonda.
1: Ecco, spingendosi in questa domanda con il teatro, noi abbiamo assistito a una drammaturgia che parte, anche se all'ingresso vengono distribuiti per chi vuole dei tappi per le orecchie, e capiamo infatti che nell'ultima parte dello spettacolo veniamo investiti da un fragore sonoro, qualcosa che ci porta vicini all'idea di essere assorbiti da un buco nero e di rimanere sospesi, ecco, tra due spazi. E il pubblico, una prima parete, una parete di fondo, questi due velatini che diventano un luogo che contiene tra onda e particella. Noi vediamo interpretare due performer questa sospensione, questo momento che è sempre relativo, e abbiamo per alcuni istanti la possibilità di comprendere di fatto, ecco, forse in questo caso la possibilità del teatro è quella di rispondere con una visione.
3: Hai detto bene rispetto al fatto che nel teatro è possibile lavorare a questa visione perché il teatro è il luogo dove noi possiamo rendere visibile l'invisibile, ed è anche questa una pratica della fisica, il tentativo di dare forma a qualcosa che non è percepibile ai nostri occhi. Il punto di partenza è stato appunto la meccanica quantistica e una sua interpretazione in particolare, che è quella relazionale, secondo cui il mondo che ci circonda non è tanto costituito da oggetti in sé definiti, separati, ma è costituito innanzitutto da relazioni, da una rete di relazioni attraverso cui gli oggetti si manifestano. Quindi la meccanica quantistica sembra dare molta importanza a questo spazio tra le cose, piuttosto che alle cose in sé. Ed è su questa base che ho iniziato a pensare alla drammaturgia del progetto. Innanzitutto avevo bisogno che si aprisse una porta su un mondo invisibile, e da qui l'importanza alla componente visiva e sonora del lavoro. Le due performer che abbiamo già citato, Greta Milani e Greta Tommesani, si trovano in questo ambiente sospeso in cui la loro immagine viene ripresa live da una telecamera, proiettata e poi manipolata in presa diretta da una visual designer, Giulia Nespoli. E la stessa cosa succede al sound, che è gestito da Daniele Carcassi. Il tentativo era proprio quello di aprire una porta su una realtà che non è immediatamente percepibile allo spettatore, che rimane quindi sospesa in uno spazio tra questi schermi che sono presenti sulla scena. Il resto del lavoro drammaturgico ha riguardato l'azione scenica di queste performer, quindi nella loro riconfigurazione del rapporto che vediamo in scena. All'inizio sembra quasi terapeutico, una sta insegnando all'altra a parlare, ma nel corso del lavoro il loro spazio-tempo appunto continua a riconfigurarsi fino a decostruirsi, come la meccanica quantistica fa decostruire attorno a noi gli oggetti che ci sembrano invece così solidi. E in più l'altro lavoro per me è stato la scrittura di questo testo proiettato che parla direttamente allo spettatore, nel tentativo di fargli vedere la scena con occhi diversi, che sono appunto gli occhi della meccanica quantistica.
1: E noi ringraziamo Alberto Colombo Sormani, grazie, grazie.
3: Grazie a voi per l'invito.
2: Ed era l'intervista di Lorenzo Pavolini ad Alberto Colombo Sormani, autore e regista di Imago Vocis, presentato in prima assoluta alla Biennale di Venezia, alla Biennale Teatro, a cui abbiamo dedicato uno spazio questa sera con Lorenzo Pavolini, che si trova lì per Radio 3 Suite. Apriamo invece adesso il nostro spazio di Next Gen, dedicato a giovani musicisti emergenti. Abbiamo il piacere di avere come ospite Augusto Palumbo, che è un fagottista diplomato al Conservatorio di Trento e che poi si è perfezionato alla Haute École de Musique di Losanna nella classe di Carlo Colombo, e dal 2023 è primo fagotto solista della Westdeutscher Rundfunk Sinfonie Orchestra di Colonia, e dal 2024 è anche insegnante di fagotto al Conservatorio di Maastricht. È un concertista, solista, camerista, e recentemente, due mesi fa, nell'aprile del 2026, ha vinto il primo premio alla quinta edizione del Muri Competition in Svizzera. E quindi do il mio benvenuto ad Augusto Palumbo.
4: Buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera Luisa, grazie mille.
2: Buonasera Augusto. Allora, io partirei proprio dall'inizio e dunque da come si è avvicinato alla musica e in particolare al fagotto, che è uno strumento un po' insolito da suonare, soprattutto quando si è molto piccoli, e quindi mi chiedevo se c'erano stati degli step precedenti allo studio del fagotto per lei. Ci racconti un po'?
4: Sì, sì, certo. Diciamo innanzitutto che il fagotto rimane senz'altro anche oggi uno strumento insolito da suonare, ma a parte questo io devo ringraziare assolutamente la mia famiglia, perché i miei genitori sono musicisti, perciò la scelta della musica diciamo che è stata molto naturale, e ci siamo cresciuti sia io che mia sorella in casa. Per quanto riguarda la scelta dello strumento, a me piace ricordare mia mamma che mi dice sempre, allora quando ancora non riuscivo, diciamo, a parlare, ascoltavo però sia da lei in orchestra che insomma in registrazioni dei suoni gravi come può essere il violoncello, appunto il fagotto, e io mi agitavo imitando il nome, quindi dicevo 8-8. Questo è un bello sketch che è rimasto ancora oggi, ecco.
2: Perché anche
4: Ecco.
2: sua madre è musicista, quindi.
4: Sì,
2: Cosa
4: flautista.
2: suona?
4: Flauto, flauto
2: Ah, ecco.
4: traverso.
2: E quindi cos'è successo? Come si è avvicinato al fagotto? Chi sono stati i suoi primi insegnanti?
4: Allora, io ho cominciato a Trento, nella mia città, insomma, in Trentino Alto Adige, alla scuola di musica. Perciò lì ovviamente avevamo un insegnante di materia, quindi il fagotto, abbiamo iniziato addirittura col fagottino, perché io essendo una persona non diciamo molto evoluta in altezza, ho cominciato con uno strumento facilitato per le mani piccole anche per il peso, perché è uno strumento veramente impegnativo di dimensioni, di fiato, eccetera. Quindi ho cominciato con Igor a Trento e poi mi sono subito spostato in conservatorio, anche se stiamo parlando comunque di un percorso del nuovo ordinamento, perché per me, essendo nato nel 2002, sono stato uno dei primi a non entrare con il cosiddetto vecchio ordinamento, ossia il diploma, e quindi il mio conservatorio era già parte di università, triennio e biennio.
2: Quindi ha dovuto far coincidere il periodo delle scuole, della scuola dell'obbligo, con quello del conservatorio, che poi è la vita
4: Esattamente.
2: comune a tutti i musicisti, però ecco, avendo il conservatorio adesso questo ordinamento in triennio e biennio, è chiaro che è già, come dire, strutturato come se fosse un'università, però lei ha cominciato molto prima a entrare in conservatorio, immagino.
4: Sì, ero in terza superiore, quindi 15-16 anni, e ho finito il triennio in concomitanza della maturità, perciò lo stesso anno, e ho subito cominciato a fine del liceo musicale il biennio a Trento, che poi in realtà il secondo anno ho seguito totalmente a Losanna grazie al programma Erasmus. E dopodiché io comunque mi muovevo già con concorsi, diciamo è successo di vincere a Colonia, e durante Colonia ho fatto comunque un altro master a Losanna con il mio maestro già citato Carlo Colombo.
2: E dunque, poi parleremo anche dell'esperienza con
4: Sì.
2: l'orchestra, con questa orchestra molto prestigiosa, dove lei è primo fagotto, ma inizierei ad ascoltare qualcosa suonato da lei. Partirei dalla fantasia numero 7 di Telemann, dalle 12 per flauto traverso solo, che appunto è originariamente stata scritta in re maggiore, però trasposta in sol per fagotto. Vuole raccontarci qualcosa di questo brano? Perché l'ha scelto?
4: Ma sicuramente, a parte il punto di vista didattico di queste fantasie, come possono essere anche molto vicine le sei suite per cello di Johann Sebastian Bach, che suoniamo anche noi col fagotto, mi piacciono le fantasie in quanto hanno un carattere quasi operistico. Infatti all'inizio si chiama, non dice un movimento, dice alla francese, imitando i suoni anche di Lully, insomma, queste inegalità. È un brano a sé stante, quindi uno strumento, sembrano varie voci e sembra un'opera tutto tondo, e mi piace per questo, insomma, valorizza anche il fagotto.
2: Dunque, ascoltiamola e poi magari la commentiamo un pochino dopo averla ascoltata. Dunque, ascoltiamo la fantasia numero 7 dalle 12 per flauto traverso solo di Georg Philipp Telemann, eseguita al fagotto da Augusto Palumbo.

0: Georg Philipp Telemann, fantasia numero 7 dalle 12 per flauto traverso solo, originale in re maggiore ma trasposta in sol per fagotto, che abbiamo ascoltato eseguita da Augusto Palumbo, che è il protagonista del nostro spazio Next Gen di questa sera. Tra l'altro, appunto, dicevamo che la fantasia è suddivisa in tre movimenti: alla francese, allegro e presto. E a lei Augusto ricorda un po' anche quasi un pezzo di teatro musicale, diceva prima dell'ascolto.
1: Sì, diciamo che va molto d'accordo con le caratteristiche del fagotto, quindi sia essere pomposo ma anche caratteristico e quasi goffo, è un suono molto particolare il nostro strumento, quindi mi sembrava una che si addice alle sue caratteristiche.
0: Mi piace questa descrizione che fa del suo strumento, anche dandogli un po' di goffaggine. Ha questo lato un po' ironico, effettivamente, a volte, questo suono che viene abbinato forse, no, a personaggi un po' anche comici, forse.
1: Ma basti pensare al nostro repertorio e i grandi soli in orchestra, comunque deriva un po' anche dal, non so, a una generazione del Prokofiev con il suo nonno in Pierino e Lupo, oppure abbiamo l'apprendista stregone, questo solo all'inizio, molto grottesco, molto insolito, ecco.
0: Dunque, Augusto Palumbo, lei è molto giovane, abbiamo un percorso la sua carriera fino adesso, abbiamo parlato di un suo maestro importante, Carlo Colombo, con cui ha studiato a Losanna, ma ci sono stati altri incontri fino adesso che l'hanno particolarmente influenzata, non solo musicali, ma anche di altro genere, che le hanno un po' cambiato la vita, un po' la visione legata all'arte, alla musica.
1: Beh, certamente prima di Carlo c'è stato il mio insegnante a Trento e sto nominando lui anche per un punto di vista che noi fagottisti abbiamo oltre alla musica, ossia quasi di artigianato, perché noi facciamo, insomma, il fagottista si fa da sé quella che lancia, no? Quello che è il nostro, tra virgolette, bocchino per gli ottoni. Noi abbiamo questa unione di bambù per suonare lo strumento come gli oboisti, e lui è stato veramente un mentore per me in questo artigianato, e combinare come fa lui la musica e essere un po' falegnami, se vogliamo, con le ance, è veramente ispirante. E per pensare invece a qualcun altro di fuori della musica, sicuramente sportivi del passato mi hanno sempre ispirato, diciamo, anche nell'automobilismo, per la loro grinta. Certamente noi non è che col fagotto in orchestra non corriamo a 300 all'ora su un tracciato, ma l'adrenalina soprattutto nei concorsi si avvicina, secondo me, e quindi vedere la loro storia, non so, questa prima di entrare sul palco in un concorso, in un grande concerto, che sia un'esperienza, diciamo, indimenticabile. C'è una certa pressione che mi rivedo nella griglia di partenza di un Formula 1 piuttosto che un corridore a piedi o che un maratoneta che sia. E mi sembra che lo sport e la musica hanno molto in comune da questo punto di vista.
0: È vero, e anche nella sia tenuta mentale, ma anche fisica, naturalmente, nel rapporto costante che si ha con il proprio strumento, nell'allenamento costante, nella pratica, nello studio. Sì. Ci sono tantissime somiglianze tra le due professioni, quella dello sportivo e quella del musicista. Prima citava il suo maestro che l'ha in qualche maniera formata dal punto di vista dell'artigianato nella costruzione delle ance, però non ha detto il suo nome. Se lo vuole dire, sì, così lo nominiamo.
1: Alberto Santi, con grande piacere.
0: Bene, allora farei adesso un altro ascolto e passerei a sentirla nell'aria di Lenski, dalla Eugenio Onegin di Tchaikovsky, quest'aria arrangiata per fagotto e orchestra che appunto è stata realizzata in occasione della finale del concorso Tchaikovsky a San Pietroburgo nel 2023, a cui ha partecipato e dove ha vinto il primo premio nella categoria fagotto. Vuole dirci due parole su questo brano prima di lanciarlo?
1: Ah, sicuramente è un periodo dell'opera molto teso. Se non mi ricordo male, è proprio quando i due amici protagonisti di questa opera si devono, insomma, minacciare a morte, purtroppo, e senza dire altro della storia, che è veramente singolare. Ma è interessante questo concorso perché nella finale riguarda tutti gli strumenti, no? Quindi non solo noi fiati, ma anche gli archi e il canto. E nonostante la diversità tra, diciamo, modi di eseguire il Tchaikovsky, il brano d'obbligo della finale per tutti nel Tchaikovsky Competition è quest'aria qua, sempre stata e credo e spero sinceramente lo sarà. Certo, cambia l'arrangiamento di anno in anno e un'altra richiesta è di farlo a memoria, quindi fagotto o tromba che sia, hanno suonato quest'aria, secondo me è un'opportunità pazzesca per noi.
0: Bene, dunque ascoltiamo l'aria di Lenski da Eugenio Onegin di Tchaikovsky, arrangiata per fagotto e orchestra ed eseguita da Augusto Palumbo.

0: Tchaikovsky, aria di Lenski dall'opera Eugenio Onegin, arrangiata per fagotto e orchestra, e abbiamo ascoltato la registrazione della finale del concorso internazionale Tchaikovsky a San Pietroburgo, che si è tenuto nel 2023 e dove Augusto Palumbo ha vinto la categoria fagotto. Augusto Palumbo è il nostro protagonista di Next Gen di questa sera e abbiamo il piacere di stare conversando con lui al telefono. Mi fa piacere tra l'altro leggerle anche dei messaggi che sono arrivati al nostro numero 335-5634-296. Maria ci scrive: grazie per queste trasmissioni che ci presentano giovani ma già affermati musicisti. Complimenti a Augusto Palumbo e auguri per una lunga e luminosa carriera. E ancora Gabriella: che bravo questo giovane fagottista, complimenti. Ma Rosa Maria: un virtuoso così musicale è davvero raro poterlo ascoltare. Mille congratulazioni a Augusto Palumbo con gratitudine. Quindi insomma, bei messaggi e anche ascolti apprezzati, Augusto.
1: Grazie mille, mi fa piacere.
0: Dunque, io adesso le chiederei qualcosa sulla sua esperienza di primo fagotto solista della Westdeutsche Rundfunk a Colonia, della orchestra della Westdeutsche Rundfunk, che appunto è un'orchestra prestigiosissima. Lei è lì ormai da 3 anni, dal 2023, e dunque come è entrato nell'orchestra e come si sente in questo ruolo così importante?
1: Beh, dunque, parlando proprio nella praticità, posso anche descrivere un po' come funziona in Germania, che è leggermente diverso dall'Italia, ossia ovviamente un fagottista in questo caso si iscrive al concorso, viene invitato e fa le sue varie fasi, che possono essere dal giorno precedente, se si è uno studente come nel mio caso, quando ero al tempo, e si arriva fino alla finale, quindi diciamo dalle 3 alle 4 fasi e diversi repertori. La cosa interessante è che in Germania praticamente i 2/3 dell'orchestra sinfonica sono al pubblico a votare, non solo il gruppo dello strumento scelto, insomma, come in Italia. Quindi, non so, forse è un'arma a doppio taglio, certamente ci sono più voti e potete voi trarre le vostre conclusioni, ma per descrivere anche quanto è unito questo gruppo, e non si vede solo dal concorso ma anche tutti i giorni nel Dienst, il servizio, quando noi facciamo le prove, sembra di stare in una famiglia veramente. Le persone, quindi i miei colleghi ormai, sono così, non so, a parte umili, ma veramente degli ascoltatori e musicali e quello che vogliamo, ma soprattutto dei grandi ascoltatori e molto fieri e contenti dei giovani, ecco. Quindi sto molto bene.
0: Il fatto che sì, siano stati proprio coinvolti nella selezione e quindi che abbiano anche loro voluto che lei entrasse nell'orchestra, sicuramente già crea un clima di coesione, di complicità che è diverso naturalmente rispetto a essere selezionati da una commissione esterna che poi non suona insieme a te nella certo, stessa compagine. Quindi sicuramente è anche un modo per rendere l'ingresso dei nuovi arrivati molto più così coinvolgente, amichevole e funzionale anche all'idea di suonare insieme, di lavorare insieme. E lei dunque appunto queste dinamiche le vive quotidianamente, come si svolge la sua vita in orchestra, che tipo di impegno è per lei, e ci sono anche dei momenti che ci vuole raccontare particolarmente intensi che ha vissuto con la Westdeutsche Rundfunk Symphony Orchestra?
1: Sì, beh, partiamo dall'ultima domanda, quindi magari i momenti intensi, sicuramente l'anno di prova, ossia la prima stagione è una prova a tutti gli effetti, un trial che si sviluppa nei suoi brani, tra virgolette, più esposti. Quindi, dato che noi in organico siamo 2 primi fagotti solisti, quando suono io non suono il mio collega primo fagotto, io suono con gli altri colleghi, ossia secondo, terzo o controfagotto. È stato spannend, direbbero i tedeschi, quindi molto emozionante, perché ero sempre a suonare dei grandi soli e mi divertivo moltissimo. Però dall'altra parte non si sa mai cosa pensano i colleghi, perché è quasi un segreto, no? Fino alla fine della stagione, se un individuo, diciamo in questo caso il musicista, se passerà o no l'anno di prove. Quindi tensioni, soddisfazioni, ma insomma, un bel anno è stato 2 anni fa.
0: Bene, e poi comunque è stato confermato perché è ancora pienamente in organico. Io continuerei ad ascoltarla e ascolterei il quarto movimento dalla Sinfonia numero 9 in Mi bemolle maggiore, opera 70 di Shostakovich. E dunque la sentiamo, eseguita da Augusto Palumbo al fagotto.

0: Dmitri Shostakovich, sinfonia numero 9 in mi bemolle maggiore, opera 70. Abbiamo ascoltato il quarto movimento con il fagotto solista e accompagnamento di archi. Questo era l'incipit del quinto. Il fagotto solista è quello di Augusto Palumbo, a cui stiamo dedicando lo spazio di Next Gen di questa sera. Dunque, io adesso le chiederei, Augusto, di raccontarci qualcosa sul prossimo ascolto, che è un brano di una compositrice contemporanea, Xinyan Lee, Legend of the Sea per fagotto solo, un brano del 2011 che lei ha registrato in studio a Milano di recente. Cosa ci vuole raccontare?
1: Beh, innanzitutto il mio rapporto con la musica contemporanea forse è grazie alla mia orchestra che lo sto scoprendo, in quanto in conservatorio comunque non abbiamo studiato chissà che, o a Losanna ci sarebbe un corso dedicato per la musica specialmente nuova. Il mio indirizzo invece di master è stato bassoon orchestra, quindi insomma dedicato a quello che faccio nella vita, all'orchestra. Scoprire il fagotto solo in un brano composto appunto per un concorso come quello di Xinyan Lee, e richiesto da un concorso in America che, nel quale parteciperò tra circa 4 settimane alla finale in Ohio, una città vicino a Chicago. E, diciamo che non è solo dal punto di vista tecnico, ma anche scoprire l'idea dietro a tutto ciò. L'idea di Xinyan Lee è sicuramente di, forse quella vicina a Telemann per me, ossia di scrivere un bassoon drama, un bassoon opera, non so. Lei parla anche di caratteri, dice attori, per esempio una giovane ragazza e suo marito, e c'è un litigio tra lei e una balena, insomma, che l'ha ingoiata. È tutto un ricercare nella fantasia attraverso il suono di uno strumento che, oltre a una nota, simultaneamente noi in realtà non è che possiamo fare, però come sentirete richiede un'attenta e intelligente, forse, ricerca di suoni alternativi, come scrive percussive sound, quindi con la lingua di cercare di essere incisivi come un rullante, mi verrebbe da pensare, oppure nel dettaglio verso la fine sentirete una nota che sembra mancata, ma invece lei chiede una pressione eccessiva delle labbra e del fiato, e quindi fa quasi un multifonico. È molto interessante.
0: Dunque lo ascoltiamo, allora. Sì, Legend of the Sea per fagotto solo di Xinyan Lee, eseguito al fagotto da Augusto Palumbo.

Legend of the Sea per fagotto solo, brano del 2011 della compositrice cinese Xinyan Li, eseguito da

0: Ah, e quindi le volevo chiedere se ha, a parte il concorso in Ohio, anche qualche altro progetto in futuro, dei concerti imminenti?
1: Ma sicuramente il progetto più grande forse sarebbe un giorno di riuscire a valorizzare ancora di più il nostro bellissimo strumento, e per questo noi abbiamo una rassegna in Baviera che avviene a fine inverno ogni anno, e sono di concerti e cicli di concerti, grazie all'associazione Allegro con Brio, dedicati solo al fagotto. E questo è un bel obiettivo, ecco, per ora.
0: Molto. E noi ci salutiamo con un brano caro per lei. Vuole raccontarcelo?
1: Allora, sicuramente dopo Xenia Lee sentirete l'atmosfera molto diversa, e è un brano chiaramente leggibile per la sua struggevolezza, se esiste in italiano. E a me è molto caro perché mi ricorda la prima volta che l'ho sentito, ossia nella banda di paese in Alto Adige di mio padre, grazie a un suo arrangiamento, perché anche lui è direttore di banda e musicista, e mi fa pensare molto a qualcuno di caro al quale vorrei dedicarlo, ossia al mio nonno Velio.
0: Che brano è?
1: Signore delle Cime di Bepi De Marzi.
0: Dunque lo ascoltiamo, eseguito dall'ensemble I Crodaioli. Io la ringrazio molto, Augusto Palumbo, per essere stato con noi a Radio 3 Suite.
1: Un piacere, grazie mille.

Signore delle Cime di Beppi De Marzi, eseguito dall'ensemble I Crodaioli, brano caro di Augusto Palumbo, fagottista a cui abbiamo dedicato lo spazio Next Gen di questa sera Radio 3 Suite. Sono le 23:58 minuti e 12 secondi. Io vi ricordo che Radio 3 Suite

È un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Emilio Parisi e Marina Baglivo, in regia Giorgio Spolverini e al microfono Luisa Santacesaria. Io vi saluto, domani al microfono avremo invece Riccardo Gianni e lascio la linea a Battiti.

Grazie.

0: 五、四、三、二、一、ゼロ。
1: battiti@rai.it

Il pranzo trascorse in un'atmosfera pesante. Mrs. Norris raccontò nuovamente del suo trionfo su Dick Jackson, ma non si parlò molto né della recita né dei preparativi, perché la contrarietà di Edmund aveva effetto anche sul fratello, cosa che però lui non avrebbe mai ammesso. Maria, non disponendo del sostegno incoraggiante di Harry Crawford, pensò che fosse meglio evitare l'argomento. Mr. Yates, che stava cercando di ingraziarsi Giulia, scoprì che la malinconia della giovane donna si faceva meno impenetrabile su qualsiasi argomento che non fosse il proprio dispiacere davanti al suo ritiro dalla compagnia. E Mr. Rushworth, che non aveva in mente altro che la propria parte e i propri costumi, ben presto finì per dare fondo a entrambi gli argomenti. Ma le preoccupazioni di natura teatrale vennero sospese solo per una o due ore. Erano ancora molte le cose da definire e grazie all'atmosfera serale che portava nuovo coraggio, Tom, Maria e Mr. Yates, poco dopo essersi riuniti nuovamente nel salotto, formarono un comitato sedendo a un tavolo separato, con il testo aperto davanti a loro, e avevano appena cominciato ad approfondire l'argomento quando una graditissima interruzione fu provocata dall'ingresso di Mr. e Mrs. Crawford, che, nonostante l'ora tarda, il cielo buio e l'aria umida, non avevano potuto fare a meno di venire e furono accolti con la più gioiosa gratitudine.

0: Henry Crawford fu fatto accomodare al tavolo con gli altri tre, mentre la sorella raggiungeva Lady Bertram e con cortese riguardo le rivolgeva i suoi complimenti. «Debbo proprio congratularmi con vostra signoria», le disse, «perché la commedia è stata scelta. Anche se avete sopportato la cosa con una pazienza esemplare, sono sicura che dovete essere stanca di tutto il chiasso e le dispute che abbiamo provocato. Gli attori saranno contenti, ma chi ha seguito la vicenda solo dall'esterno deve essere infinitamente più grato che si sia giunti a una decisione. E porgo i miei più sinceri rallegramenti a voi, signora, e a Mrs. Norris, e a tutti gli altri che si trovano nella stessa situazione», rivolgendo uno sguardo tra il timoroso e il malizioso al di là di Fanny verso Edmund. La risposta di Lady Bertram fu molto garbata, ma Edmund non disse niente. Il fatto che fosse solo uno spettatore esterno non venne negato. Dopo aver continuato per qualche minuto a chiacchierare con il gruppo riunito attorno al camino, Miss Crawford tornò a quello riunito attorno al tavolo e lì, in piedi, mostrò di interessarsi ai loro preparativi finché, come colpita da un ricordo improvviso, esclamò: «Miei cari amici, lo so che siete molto presi dal lavoro su casette e taverne, all'interno e all'esterno, ma vi pregherei intanto di mettermi al corrente di ciò che mi toccherà. Chi farà Hanalt? Con quale gentiluomo tra voi avrò il piacere di amoreggiare?» Per un momento nessuno parlò. E poi molti parlarono tutti insieme per dire la stessa triste verità. Un Hanalt non l'avevano ancora trovato. «Mr. Rushworth sarà il conte Castle, ma Hanalt non è stato ancora affidato a nessuno. Mi hanno offerto di scegliere tra le due parti», disse Mr. Rushworth, «e ho pensato che il conte mi piacesse di più, anche se i costumi che avrò non mi entusiasmano particolarmente». «È stata una scelta saggia, ne sono certa», rispose Miss Crawford ravvivandosi. «Quella di Hanalt è una parte pesante». «Il conte ha 42 battute», replicò Mr. Rushworth, «il che non è poco». «Non mi sorprende affatto», disse Miss Crawford dopo una breve pausa, «che Hanalt non sia stato ancora assegnato. Amelia non merita altro. Si capisce che una signorina così impudente possa spaventare gli uomini».
1: «Io sarei felicissimo di assumere anche quella parte, se solo fosse possibile», esclamò Tom. «Ma purtroppo il maggiordomo e Hanalt compaiono in scena insieme. Però non ci rinuncerò del tutto. Vedrò cosa si può fare. Studierò ancora la cosa».
0: «La parte potrebbe farla vostro fratello», gli disse Mr. Yates sottovoce. «Non pensate che sia possibile?»
1: «Io non glielo proporrò», rispose in tono freddo e determinato Tom.
0: Miss Crawford parlò d'altro e poco dopo tornò al gruppo accanto al fuoco. «Non mi vogliono proprio», disse mettendosi a sedere. «Li lascio perplessi e li obbligo a intavolare discorsi di cortesia. Mr. Edmund Bertram, visto che voi non recitate, potete essere un consigliere disinteressato. Per questo mi rivolgo a voi. Che cosa faremo per un Hanalt? È fattibile che lo interpreti qualcuno che ha già una parte? Qual è il vostro consiglio?»
1: «Il mio consiglio», rispose lui con calma, «è che si cambi commedia».
0: «Oh, io non avrei niente in contrario», replicò lei, «perché anche se non mi spiacerebbe troppo la parte di Amelia, se fosse ben sostenuta, ossia se andasse tutto bene, non vorrei mai creare difficoltà. Ma visto che a quel tavolo non sono propensi ad ascoltare il vostro parere, certamente non andrà così». Edmund non disse nulla. «Se ci fosse un ruolo in grado di tentarvi a partecipare, dovrebbe essere quello di Hanalt», osservò lei maliziosamente dopo una breve pausa. «Perché, capite, si tratta di un ecclesiastico».
1: «Questa circostanza non avrebbe la minima possibilità di tentarmi», rispose lui, «perché mi darebbe fastidio rendere ridicolo il personaggio recitandolo male. Deve essere molto difficile evitare di far apparire Hanalt un cattedratico formalista e ampolloso, e probabilmente chi sceglie proprio quella professione è uno degli ultimi al mondo a desiderare di rappresentarla sul palcoscenico». Questo mise a tacere Miss Crawford. e con un animo tra il risentito e il mortificato scostò di un bel po' la sedia avvicinandola al tavolino da tè e dedicò tutta la sua attenzione a Mrs. Norris che lì teneva banco. Fanny! Chiamò Tom Bertram dall'altro tavolo, dove la riunione proseguiva con calore in una fitta conversazione. «Abbiamo bisogno del tuo aiuto!» Fanny si alzò immediatamente, aspettandosi che le affidassero qualche commissione, perché l'abitudine di utilizzarla in quel modo non era ancora passata, nonostante tutto quello che poteva fare Edmund. «Oh, non volevamo che ti prendessi il disturbo di alzarti. Non ci occorre il tuo aiuto adesso. Vorremmo solo che partecipassi alla nostra recita. Dovresti fare la moglie del colono». «Io?» esclamò Fanny, rimettendosi a sedere. «Dovete proprio dispensarmi. Non potrei mai recitare per niente al mondo. No, davvero, non posso recitare». «E invece devi farlo, perché non possiamo dispensarti. La cosa non deve farti paura, è una particina secondaria, niente di importante, non più di una mezza dozzina di battute in tutto, e non cambierà niente se nessuno sente una parola di quello che dici, per cui puoi fare la timida quanto vuoi, ma c'è bisogno della tua presenza in scena».
2: «Se avete paura di mezza dozzina di battute», esclamò Mr. Rushford, «che cosa fareste con una parte come la mia? Io ne ho 42 da imparare».
1: «Non è che ho paura di impararle a memoria», disse Fanny, agitata all'idea di trovarsi a essere in quel momento l'unica persona nella sala a parlare e sentendosi addosso gli occhi di tutti. «Ma proprio non sono capace di recitare». Ma sì, potrai recitare benissimo per noi. Impara la tua parte e noi ti insegneremo tutto il resto. Hai solo due scene e io sarò il colono. Ti farò entrare in scena e ti farò muovere. E farai tutto benissimo, devi credermi».
3: «No, davvero, Mr. Bertram, dovete dispensarmi. Non avete idea di come mi sento. Per me sarebbe assolutamente impossibile. Se dovessi provarci, non farei altro che deludervi».
1: «Andiamo, andiamo, non essere così timida. Andrai benissimo. Ti daremo tutti una mano, non ci aspettiamo la perfezione. Dovrai indossare un abito marrone con un grembiule bianco e una cuffia e ti faremo un po' di rughe e qualche zampa di gallina agli angoli degli occhi e sarai una vecchina perfetta».
3: «Dovete scusarmi, sul serio, dovete scusarmi», implorò Fanny, facendosi sempre più rossa per l'agitazione e guardando angosciata Edmund, che la osservava con uno sguardo gentile, ma non volendo irritare il fratello con una sua interferenza, le rivolgeva solo un sorriso di incoraggiamento.
1: La preghiera di Fanny non ebbe effetto su Tom. Ripeté ancora una volta quello che aveva già detto. E non era più soltanto Tom, perché adesso la richiesta era appoggiata da Maria, da Mr. Crawford e da Mr. Yates, con un'insistenza diversa da quella di lui, a tal punto più gentile e cerimoniosa che stava quasi per avere la meglio su Fanny. E prima ancora che lei potesse riprendere fiato, Mrs. Norris diede il colpo finale, rivolgendosi a lei con un sbiglio di cui tutti udirono le parole e percepirono il tono adirato.
4: «Ma ti pare il caso di fare tante storie per niente? Mi fai vergognare di te, Fanny. Rifiutarti di venire incontro alle richieste dei tuoi cugini per una sciocchezza del genere. E loro sono così buoni con te. Abbi la buona grazia di accettare quella parte e che non se ne parli più, te ne prego».
1: «Non fate le pressioni, signora», disse Edmund. «Non è giusto forzarla in questo modo. Lo vedete che non le piace recitare. Lasciate che sia lei a decidere per se stessa come facciamo noi tutti. Del suo giudizio ci si può fidare come di quello di tutti gli altri. Non obbligatela».
4: «Io non la obbligo», rispose bruscamente Mrs. Norris. «Ma devo ritenerla una ragazza molto testarda e ingrata se non fa quello che le chiedono sua zia e i suoi cugini. Molto ingrata, proprio così, considerando chi è e che cosa è».
1: Edmund era troppo fuori di sé per parlare. «Ma Miss Crawford, dopo aver guardato per un momento sbarrando gli occhi Mrs. Norris e poi Fanny, le cui lacrime cominciavano a mostrarsi, disse immediatamente con una certa intensità: «Non sto bene qua dove sto, in questo punto fa troppo caldo per me», e spostò la sedia dall'altro lato del tavolo vicino a Fanny, dicendole in un affettuoso sussurro mentre si sedeva: «Non prendetevela, cara Miss Price. Questa è una serata carica di nervosismo. Sono tutti agitati e aggressivi, ma non dobbiamo farci caso». E continuò a parlarle in quello stesso tono, cercando di risollevarle l'animo, pur essendo lei stessa di pessimo umore. Con un'occhiata al fratello, bloccò ogni ulteriore tentativo da parte del suo gruppo direttivo. E adesso l'autenticità dei sentimenti dai quali era pressoché esclusivamente governata la stava aiutando a recuperare quel minimo di terreno che aveva perduto nel favore di Edmund. A Fanny, Miss Crawford non era affatto simpatica, ma le era molto grata per tutta l'attenzione che le stava dedicando. E dopo aver mostrato interesse per il lavoro in cui Fanny era impegnata, rimpiangendo di non essere lei altrettanto brava e averle chiesto di farle avere il modello di ricamo da copiare e aver supposto che Fanny si stesse preparando per fare il suo debutto in società in occasione del matrimonio della cugina, Miss Crawford passò a informarsi se avesse avuto di recente notizie di suo fratello in mare. E disse che era molto curiosa di conoscerlo e che lo immaginava come un giovanotto di grande finezza, e consigliò a Fanny di fargli fare un ritratto prima che tornasse a imbarcarsi. Tutto questo costrinse Fanny a riconoscere che quell'interessamento era molto lusinghiero e ad ascoltare e a rispondere con più animazione di quanto avrebbe voluto. La discussione sulla commedia andava ancora avanti e l'attenzione di Miss Crawford si spostò per la prima volta da Fanny a Tom Bertram, che le diceva di aver verificato con gran dispiacere l'assoluta impossibilità per lui di interpretare Arnold oltre al maggiordomo. Ce l'aveva messa tutta per cercare di rendere fattibile la cosa, ma non era proprio possibile, gli toccava abbandonare l'idea. «Però», aggiunse, «non ci sarà alcuna difficoltà ad assegnare il ruolo, non dobbiamo far altro che dirlo in giro, dopodiché avremo solo da scegliere. Potrei in questo momento fare il nome di almeno 6 giovani nel raggio di 6 miglia, che muoiono dalla voglia di essere ammessi alla nostra compagnia, e tra questi ce ne sono 1 o 2 che non ci farebbero alcun danno. Non mi preoccuperebbe affatto dare la mia fiducia a uno degli Oliver o a Charles Maddox. Tom Oliver è un tipo assai sveglio e Charles Maddox è un vero gentiluomo. Per cui domani mattina presto mi farò preparare il cavallo, raggiungerò Stoke e mi accorderò con uno di loro».

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Franz Schubert, Rondò in re maggiore per pianoforte a quattro mani, D608. Duo Pleyel, Alexandra Nepomuscina e Richard Igor.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il Rondò in Re maggiore per pianoforte a quattro mani di
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Lied ohne Worte in Sol minore per pianoforte. Venezianisches Gottlied, opera 19b, numero 6, andante sostenuto. Jan Liszewski, pianoforte.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Lied ohne Worte in sol minore per pianoforte, Venezianisches Gottlied, opera 19b numero 6. Jan Liszewski, pianoforte.
1: Philip Glass, Sestetto per ottoni, dal London Gabrieli Brass Ensemble, diretto da Christopher Larkin.